Del libro, Papa Francesco dice: pensiamo alla storia di Bartimeo, un personaggio del Vangelo, e vi confesso, per me il più simpatico di tutti. Cioè, questo cieco che sa del passaggio di Cristo, di Gesù, e quando sente che si sta avvicinando, lui è cieco, per cui non è che veda che si sta avvicinando, c'è la folla, capisce che c'è la folla e si mette a gridare: Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me. E cercano di zittirlo, ovviamente non ci riescono, e poi c'è questo miracolo del dono della vista, che è anche un miracolo simbolico, perché Gesù dona la capacità di vedere. Poi il Vangelo è l'apertura del mondo allo sguardo dei fedeli. Cioè, prima il mondo è in qualche modo invisibile, misterioso, e poi il Vangelo lo rende comprensibile, lo rende anche amichevole, lo rende conoscibile. Comunque, questo libro, come poi tutti i libri che raccolgono gli interventi del Papa, di Papa Francesco, è ricchissimo di frammenti interessantissimi, è come una sorta di miniera di queste pietre preziose, di riflessioni, ma non riflessioni allargate, di riflessioni densissime, concentrate, che io poi metto un segnalino di solito quando le incontro nel libro, e questo è pieno di segnalini, perché cioè, questa capacità di Papa Francesco di fornire degli stimoli precisi, che poi sono cose magari che sono ovvie, però se uno ha la capacità di condensarle e di concentrare l'attenzione, o anche di ricordarle, per esempio, cioè questo: non pregano solo i cristiani, essi condividono il grido della preghiera con tutti gli uomini e le donne, quindi non pensiamo di essere eccezionali. Non montiamoci la testa, in un certo senso, e però sappiamo anche che si tratta di una necessità umana, questa della ricerca di Dio. E poi però, quando si arriva a altri passaggi, per esempio questo qui di Gesù che piange per Lazzaro davanti alla tomba di Lazzaro, e il Papa dice: Dio ha pianto per me, Dio piange per i nostri dolori, perciò Dio ha voluto farsi uomo. E qui cita, lui dice, uno scrittore spirituale, penso sia Pascal, cioè si è dovuto farsi uomo anche per piangere, perché l'uomo può piangere, e chissà se Dio nella sua natura divina non ha proprio bisogno di questo passaggio per piangere. Poi qui c'è la citazione riportata ancora una volta della preghiera del cuore, con l'aggiunta di peccatore: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore, che è anche lì ricordare che è una posizione limitata quella dell'uomo. Poi c'è un passaggio che è un po' più largo, a me è piaciuto tantissimo, parla dell'ateismo di tutti i giorni, dice il Papa, quell'ateismo di tutti i giorni: io credo in Dio, ma con gli altri tengo la distanza e mi permetto di odiare gli altri. Questo è ateismo pratico. Non riconoscere la persona umana come immagine di Dio è un sacrilegio, è un abominio, è la peggior offesa che si può recare al tempio e all'altare. Questa cosa fra che l'uomo e Dio sono poi legati, non è possibile andare scavando, escludendo. E poi adesso un'ultima cosa che è abbastanza in là nel libro, però mi è piaciuta tantissimo, dice, secca proprio: fratelli e sorelle, essere in attesa, questa è la preghiera, essere in attesa. Che mi pare veramente una sintesi illuminante, una cosa questa proprio alla quale non si pensa, però che anche questo fermarsi per pregare,
cioè fermarsi perché si aspetta l'intervento di Dio, l'incontro con Dio, che è già di per sé un'apertura. Papa Francesco, la preghiera del cuore, il pozzo di Giacobbe.

secondo libro di oggi, Jean Grosjean, Il Messia, con la prefazione di José Tolentino Mendonça, è un libro di Kikaion. Questo libro è un libro interessantissimo perché è geniale la intuizione dell'autore, di Jean Grosjean, sul tema, perché lui fa un'autobiografia di Gesù, che è un'esperienza, hanno fatto altri, ma sceglie un periodo di tempo estremamente interessante, perché questa autobiografia di Gesù copre 40 giorni, i 40 giorni del risorto, cioè prende Gesù proprio dal momento nel quale è risorto, esce dalla tomba, fino a quando poi sale al cielo. E è una cosa abbastanza di stranezza, di stordimento, perché è sempre l'incarnato, per cui c'ha quest'unione fra il divino e l'umano che sempre si mescolano, e non è che l'umano sia scomparso con l'essere risorto. La resurrezione non cancella la natura umana, anzi la mantiene, e qui dice Gesù che anche una serie di problemi a riconoscersi e a riconoscere. Poi ci sono alcuni passaggi di una grandissima tenerezza. Per esempio, a un certo punto è l'incontro, quando Gesù va incontro agli apostoli che sono tornati a pescare, Pietro, Giovanni, Giacomo, si sono rimessi a fare i pescatori e non hanno pescato niente, ovviamente, e lui li aspetta sulla riva, poi lui c'ha già dei pesci, loro ne pescano altri, comunque poi mangiano insieme, e qui dice nessuno osava fargli domande, loro lo riconoscono, lo capiscono, cioè Pietro si getta in acqua per andare più rapidamente da lui, e a un certo punto Grosjean dice: quella fu l'ora più bella di tutta la storia umana, questo incontro fra il Cristo e gli apostoli che mangiano insieme. Il tempo era come sospeso in un'ambiguità intima. Il Verbo che aveva dato il comando lavorava in silenzio, e gli operai che avevano obbedito pranzavano in una fiduciosa incertezza. Sono proprio parole bellissime per questo incontro fra Gesù e gli uomini e i suoi amici, veramente un incontro fra amici bellissimo, la resurrezione è anche quello. E poi in fondo, siccome veramente il libro è abbastanza breve, ci sono delle spigolature su Grosjean di Christian Bobin che sono bellissime, ce n'è una per tutte, poi date. Dio è un mendicante coricato davanti alla porta dei nostri progetti. Lo scavalchiamo più volte al giorno senza pensarci, senza vederlo. È proprio una cosa fulminante. Il libro bellissimo è Jean Grosjean, Il Messia, con la prefazione di José Tolentino Mendonça, il cardinale, delle edizioni Kikaion.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, Maurizio Ferraris, Imparare a vivere. Il sottotitolo è un po' sparpagliato sulla copertina. Vivere, sopravvivere, previvere e convivere. E si tratta poi di un filosofo teoretico che però ha scelto la dimensione della leggerezza per questo libro qui, e quindi riflette sulla vita, però non sono riflessioni buttate via, sono riflessioni abbastanza intense. Per esempio c'è un passaggio qui preso da Derrida. Dice: no, non ho mai imparato a vivere, proprio per niente. Imparare a vivere dovrebbe significare imparare a morire, a farsi carico per accettarla della mortalità. Poi va avanti, insomma. Poi ci sono invece delle riflessioni più leggere, per esempio questa su i piatti sbeccati non si rompono mai. Leggo su internet, lui cita da internet. Viene definito come legge di Pope, non saprei dire quale dei tanti Pope. E poi lui dice che invece gli risultava essere di Baltasar Gracian. Il vaso incrinato è quello che non si rompe mai del tutto e che finisce per stancare a forza di durare. Insomma, queste cose anche abbastanza divertenti. Fra l'altro c'è anche un percorso che finisce con questa dichiarazione. Siamo una delle ultime pagine, poi continua, siamo penultima pagina. Cioè, gli anni mi hanno insegnato l'importanza del convivere, che ribadisco con l'ostinazione del neofita. Alla fine è l'unica cosa che valga, ma non è escluso che lo dica solo perché credo o mi illudo di aver saldato i conti con il mio superio. Il libro è Maurizio Ferraris, Imparare a vivere, vivere, sopravvivere, previvere, convivere. Prima avevamo parlato di Jean Grosjean, Il Messia, di Kikayon. Prima ancora di Papa Francesco, La preghiera del cuore, Il pozzo di Giacobbe. Con questo vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno reso possibile questa trasmissione dal punto di vista tecnico.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 524 4343 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere. Che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista. Il maestro di quarta e quinta era fascista. La seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare: io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente di ciò che i figli imparano e li aiutino a formarsi una mentalità matura e sana di fronte all'esistenza.

Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante, se non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste, esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo, occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Ha raccontato un giorno Don Giussani: «Io mi ricordo al mio liceo, Berchet, che una volta stavo uscendo e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina mi ha salito dicendo: "Qui è entrato mio figlio in quarta ginnasio. Veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni. Adesso, terza liceo classico, non vuole più venire in chiesa e la colpa è sua come insegnante di religione." E io le ho detto: "Ma signora, in 5 anni quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y?"

Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro.

Da 2000 anni, molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono con la vitalità della loro umanità rischiarata dall'incontro con Cristo le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali.

Come ho accennato da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi. Frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono.

surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini sempre diverse e sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.

0: E anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
1: Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
0: Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
1: Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole. Le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo, e le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità, per esempio, che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono l'autorità degli amici, sono le autorità di altre persone che si affiancano, si sostituiscono o addirittura contraddicono i genitori.

0: genitori in ciò che hanno detto, che hanno fatto, che hanno voluto insegnare. Quindi c'è un groviglio, o più positivamente un reticolo di autorità nella vita del ragazzo e prima ancora addirittura nella vita del bambino. Ecco, a me sembra di dover porre, di poter porre qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, taluni casi purtroppo per necessità, in talaltri casi invece per scelta, e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli, e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli. Soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato, e qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri, e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
1: Nella sua esperienza di sacerdote, appunto, con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che, appunto, da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no, da parte di questi ragazzi.
0: Sì, come affrontarla? Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni, una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero, il proprio io, e per porsi deve opporsi, e quindi deve negare per ritrovare. Però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo comincia a tessere la tela, talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi, bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta, e dove li si ama non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
1: Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi.
0: Grazie a voi.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.

Oggi la nostra meditazione prende spunto dai versetti 12-23 del quarto capitolo del Vangelo di Matteo. La rete è qualcosa che serve a trattenere e imbrigliare. La rete è magica come quella che si gonfia durante le partite di calcio. La rete è fortunata quando nella notte il pescatore la sente tirare dai pesci che ci sono caduti dentro. La rete è quella che ci permette di essere connessi con gli amici, di cercare informazioni, ma anche quella in cui ci possiamo perdere, quella che ci distrae dai nostri impegni, che ci fa perdere tempo. La rete è anche quella televisiva, che ormai non va più tanto di moda, ma che nell'ultimo ventennio ha contribuito a impoverire la nostra cultura, così come negli anni 50 aveva contribuito a creare l'identità nazionale. Ecco, la rete è ambigua. Non a caso nella cappella San Severo a Napoli, dove è custodito il Cristo velato, si trova anche un'altra statua, chiamata il Disinganno, che raffigura un uomo che tenta di liberarsi dai vincoli della rete. Quest'immagine mi ha aiutato a rileggere in un modo per me nuovo il testo di Matteo. In fondo, è come se Gesù, passando e chiamando, liberasse dai vincoli delle reti, dalle reti della vita ordinaria, da quelle degli affari e degli affanni a cui ci si è dedicati, dalle reti di relazioni in cui ci sentiamo intrappolati. Sì, il presente, quello che stiamo vivendo, a volte diventa una rete da cui desideriamo liberarci. I discepoli di Gesù non andranno molto lontano, non cambieranno mestiere, ma non si sentiranno più intrappolati nella rete del quotidiano. Credo che Gesù, passando lungo il mare della nostra vita, faccia proprio così, anche con noi. Ci libera dalle reti, da quello che ci intrappola, da quello che non ci permette più di dare un senso a quello che facciamo. Da soli non saremmo capaci di liberarci dalle reti. Da soli, proprio come fanno i discepoli, possiamo piuttosto provare a riparare le reti, a mettere rattoppi. Ma solo il passaggio di Dio nella nostra vita riesce a liberarci dalle situazioni nelle quali siamo rimasti intrappolati.

La rete talvolta smette di essere legame e diventa trappola. La riconosci dall'ansia, dai movimenti confusi e goffi con i quali cerchi di liberarti. Ecco, occorre fermarsi e lasciare che il Signore passi lungo il mare della nostra vita. Proprio perché c'è una liberazione da realizzare nella concretezza faticosa della nostra vita, Gesù passa nella nostra ordinarietà. Viene a visitarci mentre siamo al lavoro, mentre vediamo il frutto o il fallimento della nostra giornata. Gesù passa, chiama, mentre i discepoli gettano le reti, probabilmente sul far della sera, e chiama ancora mentre i discepoli riparano le reti, probabilmente al mattino, all'alba, di ritorno dalla pesca. Dalla sera al mattino, Gesù è rimasto lì, sul mare di Galilea, per tutta la notte. Nella notte dell'uomo, nei suoi momenti più bui e pericolosi, Gesù ha continuato ad essere vicino e a chiamare. Ha continuato a strappare l'uomo dalle sue reti, quelle reti che il buio rendeva più pericolose e avvolgenti. Non solo la notte, ma anche i margini, la periferia. Gesù chiama nella notte, non in un luogo qualunque, ma in Galilea, al di là del Giordano. Là dove l'uomo vive lontano dal sacro, dalla legge, dall'ortodossia. Là dove più facilmente l'uomo si perde, si confonde. La notte diventa molto più pericolosa se ti hanno messo ai margini o ti sei messo ai margini. Ma non importa, è proprio in quelle situazioni che Gesù fa sentire la sua voce. Gesù ci libera dalle nostre reti, nelle nostre notti, con un gesto molto semplice. Ci chiama. Sentirsi chiamare vuol dire sentirsi riconosciuti. Molte volte basterebbe solo quello. Mentre mi dibatto in questa oscurità, la cosa più bella sarebbe sentirmi chiamato per nome. Gesù chiama a seguirlo, cioè a passare da una rete che intrappola, spesso da relazioni che intrappolano, a una rete che fa circolare la vita, a una rete di relazioni sane. Seguire Gesù non vuol dire distruggere la propria vita per iniziarne un'altra. Gesù invita infatti a diventare pescatori di uomini. Questa espressione così enigmatica per i primi discepoli ha il pregio di contenere qualcosa che riguarda il presente dei discepoli. Sono pescatori e pescatori resteranno, ma anche qualcosa di nuovo. Pescatori di uomini vuol dire valorizzare in modo nuovo quello che già sono, la loro identità, la loro personalità. Dio non distrugge quello che sei, ma lo valorizza, mettendolo a servizio del suo regno. È un fatto insolito che un maestro chiami il discepolo. Ordinariamente era il discepolo che si sceglieva il maestro. Invece il rapporto con Gesù non parte da un nostro atto volontaristico, ma comincia da un atto d'amore, comincia dalla voce del maestro, comincia dal suo riconoscermi, comincia dall'esperienza di sentirmi amato da lui. È solo questo cammino dietro a lui che mi consente di guarire la mia rete di relazioni. Non è un caso, forse, che Gesù chiami coppie di fratelli. I fratelli sono il modello di ogni relazione, ma fratelli non si nasce, lo si diventa. Lo si diventa attraverso un cammino faticoso di condivisione, di riconoscimento reciproco e di perdono. È un cammino lungo, che non sempre giunge a buon fine. Il libro della Genesi voleva insegnarci proprio questo. Ci presenta diverse relazioni tra fratelli: Caino e Abele, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli. Relazioni che sono sempre complicate, relazioni difficili al punto da cercare e desiderare la morte dell'altro. Anche Gesù parte da lì. Chiama coppie di fratelli, quasi a voler guarire quel conflitto originario che la Genesi aveva descritto. Questi fratelli sono chiamati a cercare insieme una fonte diversa, un nuovo punto di riferimento, lasciare il loro padre sulla barca con le vecchie reti per riconoscere una nuova fonte di vita a cui attingere, un nuovo padre. Quello che Matteo descrive in poche righe è in realtà la parabola di una vita. Una parabola che si ripete più volte nella vita. La rete in cui si rimane impigliati, la notte in cui ci si sente smarriti e in pericolo,
la voce di Gesù che chiama e libera, un cammino nuovo di sequela che comincia. E allora possiamo chiederci, per leggerci dentro, in quali reti oggi mi sento impigliato? Quali situazioni mi creano ansia o desiderio di liberazione?

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,

0: del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre,
0: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre,

0: Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
2: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che istituisci il sacramento del battesimo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che converti i peccatori,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che da nulla ci chiamasti all'esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: esaudisci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
4: E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Settimo incontro. Il terreno buono.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Oggi Don Fabio ci proporrà la puntata conclusiva della serie dedicata alla parabola del seminatore. Il microfono a Don Fabio.

E arriviamo finalmente al punto valido, bello, luminoso. Un'altra parte cade sul terreno buono e diede frutto. Il 100, il 60, il 30 per 1, dice il buon Matteo Marco. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per 1. Luca invece non ha differenza. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto, punto e basta. Per Luca c'è solamente frutto completo. È per questo che alla fin fine, anziché distinguere in frutto incompleto, frutto valido e frutto invece pieno, diciamo insieme questa realtà, la fecondità. Dice Matteo, quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende, questi dà frutto e produce il 160 e il 30 per 1. Marco dice più o meno la stessa cosa e Luca dice, quello sul terreno buono sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Insomma, sono tutta una serie di particolari che piccoli ma rilevanti. Quindi siamo in quello che conta. L'aspetto negativo che abbiamo affrontato finora lo mettiamo da parte. Finora abbiamo dissodato il terreno, diciamo così, no? E ricordiamo, bisogna accettare che Dio ci dia qualcosa che non capiamo, bisogna accettare che Dio ci dica qualcosa che subito non ci piace, dobbiamo accettare che Dio ci dica qualcosa che ci imponga una scelta, una rinuncia, un distacco. Diede frutto. Questo seme dà frutto. È interessante che finora i verbi usati vengono emessi nell'auristo greco e ciò parla, secondo la legge dell'aspetto verbale greco, di situazioni singole, circoscritte nel tempo. Invece qui, curiosamente, questo dare frutto è a un imperfetto che ha un aspetto di continuità, si ripete, dava frutto e dava frutto e dava frutto. C'è qualche cosa che può succedere, può ripetersi. Allora, azione che non si chiude, non diede frutto, dava frutto, continuava a dare. Quindi noi parleremo adesso di una sorgente a cui si può attingere a ripetizione, continua, disponibile. Se il seme di Dio è in noi ed è in noi, è sempre disponibile per il frutto. Questo incontro fra me e la parola ha dato frutto, dà frutto e ne darà. Ha una fecondità non occasionale, ha una fecondità permanente, continua. Allora, interessante invece che notavamo in Marco che il frutto spuntò, crebbe e rese il 30, il 60 e il 100 per 1. Espone tre fasi. Spuntare, dal verbo anabaino, è un movimento verso l'alto. Salire, la parola che ha una sua natura, fa salire, rialza. E se lo ha fatto una volta lo può rifare. La prima qualità di questa buona parola è che solleva. Ecco. E poi crebbe, auxano, il verbo greco, crescere, diventare grossi, è una crescita qualitativa a questo punto, ingrandirsi, irrobustirsi. E poi portare frutto, il verbo fero, che ha un senso che riempie il fatto di crescere, spuntare, crescere e quindi diventare altro, portare frutto, è la trasfigurazione del seme. Quindi è il seme che fruttifica, non la terra. È interessante. La terra è spettatrice di questa potenza del seme. In una parabola del Vangelo di Marco, al capitolo 4, sempre stesso capitolo in cui compare anche questa stessa parabola del seminatore, si dice che il seme per sua natura, a prescindere anche dal lavoro dell'agricoltore, dorma o vegli, come lui stesso non lo sa, ma porta frutto, va avanti, si compie. Allora, l'importante quindi è che il seme ci sia e il ritmo lo dà il seme, non l'agricoltore in quella parabola. La forza è interessante, ripetiamo, è nel seme, perché allora 30, 60, 100? Ma potremmo dare diverse interpretazioni. Un'interpretazione vuol dire che c'è chi non va a pieno compimento.
ma possiamo anche leggere questo testo in questo altro senso. Ognuno ha un seme e questo seme è diverso nel suo frutto, cioè ogni persona deve fare una cosa più o meno visibile secondo quello che il seme ha in sé la potenza di dare, è lui che porta frutto. Il problema non è che uno sia più o meno, ma se uno sta con il seme dentro il cuore, che il seme sia nella sua buona terra. Tutti ricevono una parola potente. Qualsiasi persona ha questo seme ed è potente. Io devo cercarlo, ma c'è sempre nel mio cuore. Questa è l'esperienza che abbiamo fatto con tante persone che abbiamo evangelizzato. Questa è una cosa sorprendente. Personalmente ho sperimentato che, avendo portato al battesimo vari adulti che non erano stati battezzati e magari appunto in una cultura cristiana hanno rifiutato la cultura cristiana, sono stati addestrati a essere lontani da tutto ciò che era la Chiesa, e poi a un momento incontrano la fede e chiedono il battesimo e fanno un'esperienza meravigliosa, quella della formazione cristiana, dell'educazione cristiana, è meraviglioso. Però è interessantissimo che tutte le volte la mia esperienza è stata quella di riscontrare che Dio nella vita di queste persone aveva già messo il seme, impercettibilmente, sorprendentemente, attraverso testimonianze o spesso attraverso un dialogo tutto profondo, segreto, nel cuore, magari nel cuoricino di un bambino che vive lontano dalle cose della fede, però c'è qualcosa, c'è un dialogo, Dio riesce a mettere lì un seme. Le persone che ho portato al battesimo da adulte, tutte quante, avevano già il seme dentro quando si sono incontrate con la parola di Dio. Poi la parola di Dio esplicita, fa sbocciare, fa scattare la potenza di tutta questa cosa qui. Quindi il seme lo abbiamo tutti. Quando si incontra una persona, si incontra sempre un seme di Dio in quella persona. Se noi non credessimo che c'è nel cuore delle persone una predisposizione provvidenziale al Vangelo, noi non potremmo neanche annunziare il Vangelo. E come potremmo mettere, ficcare dentro l'anima qualche cosa che non sia compatibile con quell'anima? Le persone, tutti quanti noi, siamo templi della parola. Noi siamo come incompleti finché quella parola non diventa il centro del nostro essere. Ma è interessante, un eco di quella parola c'è sempre già in tutti noi. Non dobbiamo mai dubitare che il seme ci sia nelle persone, anche nelle persone più degradate, nelle persone più rovinate, più lontane. In noi stessi, quando ci vediamo sbagliati, storti, maliziosi, il seme c'è sempre. Il seme quindi lo diamo con l'evangelizzazione, lo portiamo certamente, ma Dio è più potente anche della nostra opera. Però è vero che in questa parabola si parla di questo processo di fecondazione, assolutamente necessario. Capiamo un pochino meglio come funziona questo processo della fecondazione.

noi vediamo che il seme arriva e come funziona la realtà, appunto, della creazione di una nuova dinamica biologica, nel qual caso vegetale. Subito, come compare l'incontro fra il seme e la terra, parte, nella vita è sempre così, un codice nuovo. Parte una realtà che è un individuo nuovo, una realtà nuova, che nello stesso tempo è simile a tutte le altre ed è specifica, ed è particolare, è peculiare. Non è vero che la parola è semplicemente la stessa in tutti noi perché è il Signore Gesù, la parola di Dio fondamentalmente. Questo è ciò che il Padre ci ha detto a tutti. Ma è vero che questa parola si incontra con ognuno di noi, dando frutto dove 30, dove 60, dove 100, perché in ognuno di noi c'è una ricezione, se vogliamo, come femminile, di questo seme maschile che arriva. In ognuno di noi c'è questo incontro della vita, che è sempre e imprescindibilmente non potrà mai essere altro che l'incontro fra il maschile e il femminile, e dove noi siamo questa terra. Ma questo incontro è peculiare. C'è la mia parola. La parola che arriva, seme identico in tutti i terreni, quando mi feconda diventa proprio la mia, è il mio cuore. E in quella parola interessante c'è un codice, c'è tutto. Possiamo in questo momento un pochino guardare alla storia della salvezza come la parola feconda. Dio chiama per mezzo della parola, Dio fa scatenare il reale per mezzo del parlare. La prima grande fecondazione è la creazione. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Dio disse le acque si radunino e appaia l'asciutto, e così avvenne. E cioè la realtà è il frutto dell'impatto con il suono, per così dire, antropomorficamente, con la parola di Dio. Allora, la vita nasce da questa parola, e così, per esempio, abbiamo Abramo, il quale a capitolo 12 viene chiamato. Dio gli dice: esci dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, dalla tua patria, esci verso il paese che io ti indicherò. Dio gli dice: esci dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, dalla tua patria, esci verso il

riconoscibile. E in quel DNA è già stabilito tutto, è già stabilito se questo maschietto diventerà calvo oppure sarà uno capelluto fino alla fine della sua vita, se sarà alto, largo, stretto, se ci avrà tendenza a cattive metabolizzazioni o sarà sempre magro anche se mangia tanto, e tutte le cose che possono essere più o meno caratteristiche personali, stanno tutte lì, già messe nel primo istante. Poi si forma la striscia biologica, 8 cellule, e poi la morula e tutto quello che ci pare, ma l'individuo già c'è, la persona umana è già lì dentro. Come si può negare che la vita sia presente in questo fatto quando è presente il codice della vita? Ecco, anche nella fecondazione spirituale è interessante che quando compare la parola che chiama per esempio Abramo, nei primi 3 versetti del capitolo 12 c'è tutta la storia di Abramo. Già in quella chiamata a uscire, a diventare padre e diventare padrone di una terra, c'è tutta la sua storia che si compirà in tanti anni, ci vorranno tanti anni perché questa cosa vada a buon fine. Così, se pensiamo quando Gesù chiama Pietro e Andrea, seguitemi, vi farò pescatori di uomini, in queste poche parole c'è tutta la storia di Pietro e di Andrea, c'è io vi farò, tu penserai di farlo tu e invece dovrai scoprire che lo faccio io, e sarai pescatore di uomini, queste tue caratteristiche umane che sai pescare pesce, ecco, diventeranno sapienza per pescare uomini e salvare persone per mezzo della evangelizzazione. E così, dentro la parola, c'è tutto quello che noi dobbiamo sapere. È molto interessante che, essendoci dentro quella parola tutta l'opera di Dio, dobbiamo capire il frutto qual è. Il frutto è diventare quella parola. Ognuno di noi è quella felice parola che è una relazione con Dio, che ha uno scopo. Diventare appunto quella cosa irripetibile, meravigliosa, che è ognuno di noi, che è un riflesso dell'amore di Dio, che è un'opera di Dio realizzata, una manifestazione della bontà di Dio in ognuno di noi. È una chiamata alle opere belle che dobbiamo fare. È interessante che noi abbiamo tanti frutti da dare, che siamo chiamati a tante cose molto belle e molto spesso ci troviamo imbarazzati, complicati, non irrisolti, non riusciamo a fare le cose. Perché? Perché la nostra sfida è la sfida della fedeltà a quella parola, la fedeltà a ciò che Dio ha stabilito con noi, mettendo nel nostro cuore una bellezza, un'intuizione che è la gioia di quella parola quando è arrivata al nostro cuore.

accogliere la parola quindi è vitale. Accogliere la parola quindi vuol dire diventare noi stessi, quell'incontro fra noi e Dio che si dà per questo DNA che si crea fra noi e la parola, è la nostra sfida, è la nostra bellezza, è la nostra importanza. Allora, cosa vuol dire accogliere la parola? Beh, ci sono due sensi a questo atto. Accettare la parola in quanto riconoscerla vera. C'è un aspetto logico di assenso, di riconoscimento. Noi dobbiamo ricordare ciò che di bello c'è nel nostro cuore. Cioè dobbiamo avere un possesso di come Dio si è appropinquato a noi. Accettare la parola vuol dire sapere qual è, aprirgli la porta interiore. È un lavoro che consigliamo di fare, di prendere, di fare un po' un lavoro di memoria, prendere e ricordare tutti i bei momenti della nostra fede, andando sin dalle cose più fondanti, da quando eravamo bambini, e mettere così, magari su un pezzo di carta, perché no, in sequenza, le cose grandi e belle che Dio ha fatto con noi, come Dio si è manifestato a noi quando lo abbiamo sentito vicino, quando siamo stati felici con Lui, quando si è manifestata la nostra consapevolezza, la nostra coscienza. Ecco, una volta messi giù una quantità

0: quanto più numerosa possibile, di cose belle, di motivi per cui crediamo che non sono motivi logici, motivi storici, fatti, riscontri, esperienze, assaggi della bellezza di Dio. Ecco, fare un altro tipo di lavoro, cercare il massimo comun divisore, cioè cercare cosa c'era di costante. Io devo scoprire pian piano quello che Dio mi ha sempre detto, quello che Dio ha detto al mio cuore. C'è un assenso a qualche cosa che va riconosciuto, cioè Dio mi ha parlato sempre un po' così, ognuno di noi ha un suo modo di essere stato avvicinato da Dio, bisogna essere fedeli a quel modo, perché quello è qualcosa di enormemente prezioso. E tutto questo normalmente ha un contesto, che è il contesto ecclesiale, è il contesto della fraternità, è il contesto dell'amore, non il contesto della propria individuale compattazione verso una forma di maggior benessere. No, no, no, no. Stiamo parlando di qualcosa che ha aperto, che ha fatto del bene. Dobbiamo parlare di quelle cose che ci hanno stanato fuori dalla solitudine, di dove abbiamo trovato in Dio un ponte verso gli altri. E cose belle come queste. Allora io devo sapere come Dio mi ha parlato, cioè che cosa mi voleva dire. Ma accogliere la parola significa anche un'altra cosa. Vuol dire assumerla, accoglierla fisicamente in modo adeguato, cioè prendersi cura di dargli dimora. Prendersi cura di questa parola vuol dire fondamentalmente dargli dimora degna, dargli cura, riguardarla e vedere come custodirla, come ripeterla, come affermarla, come trattenerla al centro. Beh, noi non possiamo terminare questo viaggio nell'accoglienza della parola se non guardando un pochino a colei che la parola l'ha saputa veramente accogliere, alla Beata Vergine Maria. Lei si è trovata di fronte a qualcosa che subito non ha capito e ha dovuto in breve apprendere che questa cosa qui non l'avrebbe portata a una via di successo, ma come gli dice Simeone nel momento della presentazione al Tempio, questa parola porterà sofferenza, porterà una spada nella sua anima. Lei ha dovuto accettare anche di perdere tante cose per questa parola, ma questa parola lei l'ha riconosciuta bella. La Beata Vergine Maria ha riconosciuto bella questa parola e l'ha custodita. Noi, sulla scia della prima e la più grande delle credenti, colei la cui fede è la più grande fede della storia, noi dobbiamo imparare l'arte di riconoscere bello ciò che Dio ci sta dicendo, l'arte di accoglierlo anche se subito non è comprensibile, l'arte di accoglierlo anche se ci farà soffrire, l'arte di dargli spazio e di non mettergli sopra nient'altro, e quindi l'arte di gestare la parola. In fondo in tutti noi c'è una ripetuta opera di Dio. Noi non facciamo le cose perché stanno scritte lì e allora le facciamo, ma perché Dio opera in noi. Come entra Dio in noi? Per la sua parola, e per la sua parola fa della nostra carne la sua carne, come succede in Maria. E si crea ciò che è l'uomo nuovo. Tante volte quando stiamo giù, quando stiamo incastrati dentro cose sbagliate, ci stiamo disperdendo, dobbiamo tornare alla nostra parola e dobbiamo tornare a prendercene cura, tornare anche con l'intercessione questa volta della Beata Vergine Maria a ridiventare tempio della parola. Noi siamo tempio della parola di Dio, noi siamo la casa di un discorso che Dio fa con ognuno di noi. Dobbiamo difendere il seme e portare il frutto secondo la sua natura.
1: Siamo in chiusura, grazie a Don Fabio Rosini per averci proposto questo itinerario dedicato alla parabola del seminatore. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Settimo incontro, il terreno buono.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi, che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi, i poveri peccatori. Ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza, e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità, e vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione, assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? Alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: diario di un curato di campagna. Lettura integrale del romanzo di Georges Bernanos. Note e adattamento radiofonico a cura di Michele Genisio e Monica Di Loreto. Voce di Remo Girone.
1: Nella scorsa puntata abbiamo lasciato il nostro scrittore Georges Bernanos sul fronte francese durante i combattimenti della Prima Guerra Mondiale. Lì venne più volte ferito e decorato. L'esperienza di quei tragici momenti lascerà un ricordo indelebile nella vita di Bernanos. Intanto l'amore che egli aveva dimostrato per Giovanna d'Arco durante il suo periodo di lavoro giornalistico a Rouen si dimostrerà denso di significato per la sua vita futura. Infatti, in pieno periodo bellico, nel maggio 1917, egli si sposa con Jeanne Talverdat, discendente diretta del fratello della santa condannata all'arrogo proprio a Rouen, successivamente beatificata e elevata a patrona di Francia. Dal matrimonio di Jeanne Talverdat e Georges Bernanos nasceranno 6 figli. Continuiamo la lettura del romanzo. Il giovane curato d'Ambrecourt, protagonista del nostro romanzo, si reca in visita dal conte. Egli, sentendosi goffo ed impacciato, ammira moltissimo la naturalezza del conte, che invece il curato di Torcy non apprezza affatto.

Se queste righe potessero cadere un giorno sotto sguardi indifferenti, certamente mi si troverebbe parecchio ingenuo. E senza dubbio lo sono effettivamente. Poiché certo non vi è nulla di basso nel genere di ammirazione che mi ispira quest'uomo, il quale tuttavia è d'aspetto così semplice e spesso così gaio da aver l'aria d'un eterno scolaro che vive in eterne vacanze. Non lo ritengo più intelligente di un altro, e lo dicono abbastanza duro verso i suoi fittavoli. Non è nemmeno un parrocchiano esemplare, poiché, pur puntuale alla messa bassa ogni domenica, non l'ho mai visto alla sacra mensa. Mi domando se fa le sue Pasque. Da cosa proviene allora che da Quito egli abbia acquistato presso di me il posto così spesso vuoto, ahimè, d'un amico, d'un alleato, d'un compagno? Forse perché credo di trovare in lui quella naturalezza che altrove cerco invano. La coscienza della sua superiorità, il gusto ereditario del comando, la stessa sua età, non sono riusciti ad imprimergli quella gravità funebre, quell'aria d'ombrosa sicurezza che al più piccolo borghese è conferita solo dal danaro. Credo che costoro siano preoccupati continuamente di conservare le distanze, per adoperare il loro stesso linguaggio, mentre lui invece, lui conserva il suo posto. Oh, so bene che c'è molta civetteria, voglio ritenerla incosciente, nel suo tono breve, quasi rude, in cui non è mai nessuna condiscendenza, e che tuttavia non potrebbe mai umiliare nessuno, poiché nel povero evoca meno l'idea di una qualsiasi soggezione che quella di una disciplina a cui si consenta liberamente, una disciplina militare. Molta civetteria, temo, e anche molto orgoglio. Ma nell'ascoltarlo mi rallegro, e quando discorro con lui degli interessi della parrocchia, delle anime, della chiesa, ed egli dice noi, come se lui ed io non potessimo che servire la stessa causa, trovo ciò naturale e non oso riprenderlo. Il signor curato di Torcy non l'ama molto, lo chiama soltanto il contino, il vostro contino. Ciò mi irrita. Perché contino? Gli ho chiesto. Perché è un ninnolo, un grazioso ninnolo, è dell'epoca. Visto su una credenza di contadini fa effetto. Dall'antiquario alla casa d'aste, in un giorno di grande confusione, non lo riconoscereste nemmeno più. E poiché confessavo di sperare ancora di interessarlo al mio patronato dei giovani, ha alzato le spalle. Un grazioso salvadanaio di Saxe, il vostro contino, ma infrangibile. Non lo credo effettivamente molto generoso. Se non dà mai, come altri, l'impressione di essere schiavo del danaro, è però sicuro che al danaro ci tiene. Ho voluto anche dirgli una parola sulla signorina Chantal, la cui tristezza mi inquieta. L'ho trovato reticentissimo, poi d'una gaiezza subitanea che m'è parsa forzata. Il nome della signorina Luisa sembrava irritarlo prodigiosamente. Ha arrossito, poi il suo viso è divenuto duro. Ho taciuto. Voi avete la vocazione dell'amicizia, osservava un giorno il mio vecchio maestro, il canonico Durieux. State attento che non diventi una passione. Fra tutte, è la sola di cui non si guarisce mai.

conserviamo, sia pure, ma conserviamo per salvare. Ecco quello che il mondo non vuole comprendere, poiché esso chiede solamente di durare. Adesso non può più contentarsi di durare. Il mondo antico forse avrebbe potuto durare, durare a lungo, era fatto per questo. Era terribilmente pesante, gravava sulla terra con un peso enorme. Aveva tratto partito dall'ingiustizia. Invece di giocare d'astuzia con essa, l'aveva accettata in blocco tutta d'un pezzo, ne aveva fatto una costituzione come le altre, aveva istituito la schiavitù. Oh, senza dubbio, qualunque fosse il grado di perfezione al quale sarebbe potuto giungere, non sarebbe perciò rimasto meno sotto il colpo della maledizione lanciata contro Adamo. Questo il diavolo non l'ignorava, anzi lo sapeva meglio di chiunque, ma era ugualmente un'impresa difficile, quella di ributtarla quasi intiera sulle spalle d'un bestiame umano. Il pesante fardello avrebbe potuto ridursi in proporzione. La maggior quantità possibile di ignoranza, di rivolta, di disperazione riservata a una sorta di popolo sacrificato, un popolo senza nome, senza storia, senza beni, senza alleati, perlomeno confessabili, senza famiglia, perlomeno legale, senza nome e senza dei. Quale semplificazione del problema sociale, dei metodi di governo? Ma quell'istituzione che pareva incrollabile era in realtà la più fragile. Per distruggerla per sempre bastava abolirla per un secolo. Forse sarebbe bastato un giorno. Una volta confuse nuovamente le file, una volta disperso il popolo espiatorio, quale forza sarebbe stata capace di fargli riprendere il gioco?

istituzione è morta e il vecchio mondo è crollato con essa. Si credeva, si fingeva di credere alla sua necessità, la si accettava come un fatto. Non sarà ristabilita. L'umanità non oserà più correre la spaventosa alea, rischierebbe troppo. La legge può tollerare l'ingiustizia o anche favorirla sornionamente, ma non la sanzionerà mai più. L'ingiustizia non avrà mai più uno statuto legale. È finita. Ma con tutto ciò, essa resta ugualmente sparsa nel mondo. La società, che non oserebbe più utilizzarla per il bene d'un piccolo numero, si è così condannata a perseguire la distruzione d'un male che porta in se stessa e che, cacciato dalle leggi, riappare quasi subito nei costumi per cominciare controcorrente, instancabilmente, lo stesso circuito infernale. Di buon grado o suo malgrado, essa deve condividere ormai la condizione dell'uomo, correre la stessa avventura soprannaturale. Un tempo era indifferente al bene o al male, non conosceva altra legge che quella della sua propria potenza. Il cristianesimo le ha dato un'anima da perdere o da salvare. Ho fatto leggere queste righe al signor curato di Torcy, ma non ho osato dirgli che erano mie. Egli è talmente sottile, io mentisco così male, che mi domando se l'ha creduto. M'ha restituito il foglio ridendo d'un risolino che conosco bene, che non annuncia mai niente di buono. Alla fine mi ha detto: il tuo amico non scrive male, è sin troppo forbito. Da un punto di vista generale, se a pensar giusto ci sono sempre dei vantaggi, sarebbe però meglio fermarsi lì. Si vede la cosa qual è, senza musica, e non si rischia di cantarsi una canzone solo per se stessi. Quando incontri una verità di passaggio, guardala bene in modo da poterla riconoscere, ma non aspettare che ti faccia l'occhiolino. Le verità del Vangelo non fanno mai l'occhiolino. Con le altre, quelle di cui non si è mai certi di poter dire in modo giusto dove si sono trascinate prima di arrivare a te, le conversazioni particolari sono pericolose. Non vorrei citare come esempio un grosso buonomo come me. Tuttavia, quando mi capita d'avere un'idea, una di quelle idee che potrebbero essere utili alle anime, ben inteso, perché le altre, cerco di portarla davanti al buon Dio. La faccio subito passare nella mia preghiera. È stupefacente come cambia d'aspetto. Non la si riconosce più, a volte.

0: Il tuo amico ha ragione. La società moderna può ben rinnegare il suo maestro. È stata riscattata anch'essa. Non le può più bastare l'amministrazione del patrimonio comune. Ecco la partita come noi tutti, volente o nolente, alla ricerca del regno di Dio. E codesto regno non è di questo mondo. Essa non si fermerà dunque mai. Non può smettere di correre. Fuggi o muori. Impossibile dire il contrario. Anche quello che il tuo amico racconta della schiavitù è verissimo. L'antica legge tollerava la schiavitù e gli apostoli l'hanno tollerata allo stesso modo. Non hanno detto allo schiavo affrancati dal tuo padrone, mentre per esempio dicevano al lussurioso affrancati dalla carne e subito. È una sfumatura. E perché questo? Perché suppongo volevano lasciare al mondo il tempo di respirare prima di gettarlo in un'avventura sovrumana. E credo bene che un uomo risoluto come San Paolo non si facesse nemmeno lui delle illusioni. L'abolizione della schiavitù non avrebbe soppresso lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. A considerar bene la cosa, uno schiavo costava caro e ciò doveva fargli sempre avere dal suo padrone una certa considerazione. Nella mia giovinezza, invece, ho conosciuto uno sporcaccione di mastro vetraio che faceva soffiare nelle canne ragazzi di 15 anni e per sostituirli, quando i loro polmoncini scoppiavano, non aveva che l'imbarazzo della scelta. Avrei preferito 100 volte essere schiavo d'uno di quei buoni borghesi romani che certo, come era naturale, non legavano il proprio cane con delle salsicce. No, San Paolo non si faceva delle illusioni. Solo diceva a se stesso che il cristianesimo aveva lanciato nel mondo una verità che nulla avrebbe più fermato, perché anche prima era nel più profondo delle coscienze e perché l'uomo si era subito riconosciuto in essa. Questa: Dio ha salvato ognuno di noi e ognuno di noi vale il sangue di Dio. Puoi tradurla come ti pare, persino in linguaggio razionalista, il più stupido di tutti, ma ti costringe a mettere vicine delle parole che esplodono al minimo contatto. La società futura potrà sempre tentare di sedersi su di esse. Le daranno fuoco al di dietro. Ecco tutto.
1: Fu la vita del nostro scrittore, brevemente narrata in queste puntate, si agiteranno sempre le nuvole delle difficoltà economiche che già tormentarono la vita di tanti altri geni, non da ultimo Dostoevskij, che Bernanou lesse con grande attenzione. Queste difficoltà economiche costringeranno Georges Bernanou a continui spostamenti e alla ricerca di soluzioni per far quadrare il bilancio della sua numerosa famiglia. Lui e la moglie Jean, infatti, avranno 6 figli. Così, più volte, il nostro caparbio autore, poco avvezzo ai compromessi, dovrà mettere in secondo piano la letteratura per dedicarsi ad attività che gli consentono di sostenere la famiglia. Dopo il primo anno di matrimonio, proprio all'indomani della fine del secondo piano la letteratura per dedicarsi ad attività che gli consentono di sostenere la famiglia. Dopo il primo anno di matrimonio,

Questo però non impedisce al mondo di sognare sempre più o meno l'antico patto stabilito coi demoni e che doveva assicurargli la tranquillità. Ridurre alla condizione di un gregge, ma di un gregge superiore, un quarto o un terzo del genere umano, non era pagar troppo caro, forse, l'avvento dei superuomini, dei puro sangue, del vero regno terrestre. Lo si pensa, ma non si osa dirlo. Nostro Signore, sposando la povertà, ha talmente elevato il povero in dignità che non si potrà più farlo scendere dal suo piedistallo. Gli ha dato un antenato, e quale antenato? Un nome, e quale nome? Lo preferiscono piuttosto rivoltoso che rassegnato. Sembra già appartenere al regno di Dio, dove i primi saranno gli ultimi, all'aria d'un fantasma da banchetto di nozze con la sua veste bianca. Perciò, che vuoi, lo Stato comincia a far buon viso a cattiva fortuna. Ripulisce i marmocchi, cura gli storpiati, lava delle camicie, cuoce la minestra dei senza tetto, strofina le sputacchiere degli infermi. Ma guarda la pendola e si chiede se gli lasceranno il tempo d'occuparsi degli affari propri. Senza dubbio, spera ancora di far prendere alle macchine la parte attribuita un tempo agli schiavi. Illuso. Le macchine non smettono di girare, i disoccupati di moltiplicarsi, di modo che hanno tutta l'aria di fabbricare soltanto dei disoccupati le macchine. Te ne accorgi? Sta il fatto che il povero ha la vita dura. Infine provano ancora lassù, in Russia. Nota che io non credo i russi peggiori degli altri. Tutti matti, tutti arrabbiati gli uomini d'oggi. Ma quei diavoli di russi hanno dello stomaco. Sono i fiamminghi dell'estremo nord, quei giovanottoni. Inghiottiscono di tutto. Potranno bene, per un secolo o due, inghiottire del Politecnico senza crepare. La loro idea, insomma, non è stupida. Naturalmente si tratta sempre di sterminare il povero. Il povero è il testimone di Gesù Cristo, l'erede del popolo ebreo, diamine. Ma invece di ridurlo a gregge o di ucciderlo, hanno immaginato di farne un piccolo benestante o addirittura, supposto che le cose vadano di meglio in meglio, un piccolo funzionario. Non c'è nulla di più docile, di più regolare di un funzionario.

Cantuccio succede anche a me di pensare ai russi. I miei compagni del seminario superiore ne parlavano spesso, ma a casaccio, credo. Soprattutto per sbalordire i professori. I nostri confratelli democratici sono gentilissimi, zelantissimi, ma li trovo, come potrei dire, un po' borghesi. D'altronde il popolo non li ama molto, è un fatto, perché non li capisce probabilmente. Basta, ripeto che mi succede di pensare ai russi con una specie di curiosità, di tenerezza. Per esempio, quando si è conosciuta la miseria, le sue misteriose, incomunicabili gioie, gli scrittori russi vi fanno piangere. L'anno della morte di papà, mamma dovette essere operata d'un tumore ed è rimasta 4 o 5 mesi all'ospedale di Berghet. Fu una zia che mi raccolse. Aveva un caffeuccio vicinissimo a Lens, una spaventosa baracca di legno in cui si distribuiva ginepro ai minatori troppo poveri per andare altrove, a un vero caffè. La scuola era a 2 chilometri. Imparavo le mie lezioni seduto sul pavimento, dietro la cassa. Un pavimento, cioè un traballante tavolato di legno tutto marcio. L'odore della terra passava tra le fessure, terra sempre umida, fango. Le sere di paga i nostri clienti non si davano neanche la pena d'uscire per fare i loro bisogni. Orinavano sul tavolato e io, dietro la cassa, avevo tanta paura che finivo per addormentarmici. Non importa, l'istitutore mi amava molto e mi prestava dei libri. È là che ho letto i ricordi d'infanzia di Massimo Gorky. Vi sono dei focolai di miseria in Francia, degli isolotti di miseria, ma non sono mai tanto grandi da far sì che i miserabili possano vivere realmente tra loro, vivere una vera vita di miseria. La stessa ricchezza vi diventa troppo piena di sfumature, troppo umana.

che so, perché da qualche parte scoppi, si irraggi, splenda la spaventevole potenza del danaro, la sua forza cieca, la sua crudeltà. Immagino che il popolo russo sia stato un popolo miserabile, lui, un popolo di miserabili che ha conosciuto l'ebbrezza della miseria, il suo possesso. Se la Chiesa potesse mettere un popolo sugli altari e avesse letto questo, ne avrebbe fatto il patrono della miseria, l'intercessore particolare dei miserabili. Sembra che il signor Gorky abbia guadagnato molto danaro, che conduca una vita fastosa in qualche posto in riva al Mediterraneo, o almeno l'ho letto nei giornali. Anche se è vero, soprattutto se è vero, sono contento d'aver pregato per lui tutti i giorni, per tanti anni.

12 anni non oso dire che ignorassi il buon Dio, poiché riconoscevo già la sua voce fra tante altre che nella mia povera testa facevano un fracasso da uragano, da grandi acque. Ciò non impedisce che la prima esperienza della disgrazia sia feroce. Sia benedetto colui che ha preservato dalla disperazione un cuore di bambino. È una cosa che le persone di mondo non sanno abbastanza, o che dimenticano perché farebbe loro troppa paura. Tra i poveri, come tra i ricchi, un piccolo miserabile è solo, solo quanto un figlio di re. Da noi, perlomeno in questo paese, la miseria non si condivide. Ogni miserabile è solo nella sua miseria, una miseria che è soltanto sua, come il suo viso, le sue membra. Non credo d'aver avuto un'idea chiara di questa solitudine, o forse non me ne facevo nessuna idea. Ubbidivo semplicemente a quella legge della mia vita, senza comprenderla. Avrei finito per amarla. Non v'è nulla di più duro dell'orgoglio dei miserabili, ed ecco che bruscamente quel libro, venuto di così lontano, da quelle terre così favolose, mi dava tutto un popolo per compagno. Ho prestato quel libro a un amico, che naturalmente non me l'ha restituito. Non lo rileggerei volentieri. A che scopo? Il pianto d'un popolo, un pianto che non somiglia a quello di nessun altro, no, nemmeno a quello del popolo ebreo macerato nel suo orgoglio come un morto negli aromi, basta averlo inteso o creduto di intenderlo una sola volta. D'altronde non è un pianto, è un canto, un inno. Oh, so bene che non è un inno chiesastico, poiché non si può dire che sia una preghiera. C'è di tutto in esso, come si usa dire, il gemito del mujik sotto le verghe, le grida della donna percossa, il singulto dell'ubriaco, e quel rombo di gioia selvaggia, quel ruggito delle viscere. Poiché la miseria e la lussuria, ahimè, si cercano e si chiamano nelle tenebre come due bestie affamate. Sì, tutto questo effettivamente dovrebbe farmi orrore. E invece, io credo che una simile miseria, una miseria che ha dimenticato persino il proprio nome, che non si cerca più, non ragiona più e posa dove capita la sua faccia torva, un giorno debba svegliarsi sulla spalla di Gesù Cristo. Ho dunque approfittato dell'occasione. E se riuscissero, comunque? Ho detto al signor curato di Tossi. Ha riflettuto un poco. Non crederai che io consiglierei ai poveri diavoli di restituire immediatamente all'esattore la loro cartella di pensionati? Se riuscissero, la cosa durerebbe finché potrebbe durare. Ma, alla fine, cosa vuoi? Noi siamo qui per insegnare la verità. Essa non deve farci vergogna. Le sue mani tremavano un poco sulla tavola, non molto. E tuttavia ho compreso che la mia domanda ridestava in lui il ricordo di lotte terribili in cui il suo coraggio, la sua ragione e forse la sua fede erano stati lì per affondare. Prima di rispondermi ha fatto con le spalle un movimento simile a quello di un uomo che vede una strada sbarrata e vuol farsi largo. Oh, io non potevo costituire un ingombro pesante, no?

insegnare, piccolo mio, non è una faccenda piacevole. Io non parlo di coloro che se la cavano con degli imbonimenti. Ne vedrai abbastanza nel corso della tua vita e imparerai a conoscerli. Sono delle verità consolanti, quelle che dicono. La verità prima libera, dopo consola. D'altra parte non si ha il diritto di chiamare tutto ciò una consolazione. Perché non diremo invece che si tratta di condoglianze? La parola di Dio è un ferro rovente. E tu che l'insegni, tu vorresti afferrarla con le pinze per paura di bruciarti? Non l'impugneresti a piene mani? Lasciami ridere. Un prete che scende dalla cattedra della verità con la bocca a coso di pollo, un po' riscaldato ma contento, non ha predicato. Tutt'al più ha fatto le fusa. Nota che la cosa può capitare a tutti quanti. Siamo dei poveri dormienti. È il diavolo qualche volta che ci fa svegliare. Gli apostoli dormivano bene loro a Getsemani. Ma infine bisogna rendersi conto. E tu capisci anche che il tale o il tal'altro che gesticolano e sudano come facchini da sgomberi non sono sempre più svegli degli altri, affatto. Io pretendo semplicemente, quando il Signore trae da me per caso una parola utile alle anime, di sentirla dal male che mi fa.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.
2: Vieni, vieni Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, sì nel tuo numine, nisci lest in homine, nisci lest in nox.

dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità.

Vieni, vieni Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori, vieni datore della grazia che salva. Vieni luce, invadi nell'intimo il cuore degli uomini, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, guida coloro che si sono sviati, lava, infondi coraggio, sana le ferite dei cuori.

noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.

Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno. Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.

non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.

0: Dio, creatore e signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Nata ad Assisi nel 1193, vi morì a 60 anni l'11 agosto 1253 e 2 anni dopo fu canonizzata da Papa Alessandro IV. È patrona della televisione. Il suo nome, dal latino, significa trasparente, illustre, e ha come emblema il giglio. La principale chiesa dedicata a Chiara è la Basilica di Santa Chiara ad Assisi, dove le sue spoglie sono conservate. L'unica cattedrale dedicata alla santa, invece, si trova nella città di Iglesias, in Sardegna.

appena 12 anni Chiara, nata nel 1193 dalla nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara, 7 anni dopo, la sera della Domenica delle Palme, fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di San Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di convincerla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella chiesa di San Damiano, in cui fonda l'ordine femminile delle povere recluse, chiamate in seguito Clarisse, di cui è nominata badessa, e dove Francesco detta una prima regola. Chiara scrive successivamente la regola definitiva, chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il privilegio della povertà.

cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e protettore dei minori, le dà una nuova regola che attenua la povertà, ma lei non accetta sconti. Così Ugolino, diventato Papa Gregorio IX, le concede il privilegio della povertà, poi confermato da Innocenzo IV con una solenne bolla del 1253, presentata a Chiara pochi giorni prima della morte. Austerità sempre. Però non abbiamo un corpo di bronzo, né la nostra è la robustezza del granito. Così dice una delle lettere ad Agnese di Praga, figlia del re di Boemia, severa badessa di un monastero ispirato all'ideale francescano. Chiara le manda consigli affettuosi ed espliciti. Ti supplico di moderarti con saggia discrezione nell'austerità, quasi esagerata e impossibile, nella quale ho saputo che ti sei avviata. Agnese dovrebbe vedere come Chiara sa rendere alle consorelle malate i servizi anche più umili e sgradevoli, senza perdere il sorriso e senza farlo perdere alle altre.

Chiara si distinse per il culto verso l'Eucaristia. Per due volte Assisi venne minacciata dall'esercito dell'imperatore Federico II, che contava tra i suoi soldati anche saraceni. Chiara, in quel tempo malata, fu portata alle mura della città con in mano la pisside contenente il Santissimo Sacramento e, giunta lì, tracciò sugli infedeli un gran segno di croce, dicendo: «Ecco, mio Signore, vuoi tu forse consegnare nelle mani dei pagani le inermi tue serve che ho allevato per il tuo amore? Proteggi, ti prego, Signore, queste tue serve, che io ora, da me sola, non posso salvare». Subito una voce, come di bimbo, risuonò alle sue orecchie dal tabernacolo: «Io vi custodirò sempre». La Vergine, con il volto bagnato di lacrime, rassicurò le sorelle: «Vi do garanzia, figlie, che nulla soffrirete di male, soltanto abbiate fede in Cristo». Una luce vivissima investì gli assalitori accecandoli, mentre una forza arcana rovesciava le scale e precipitava a terra i predoni. Così l'esercito si dette alla fuga. Questo avvenimento viene ricordato e festeggiato solennemente ogni anno ad Assisi con la festa del voto delle Clarisse, il 22 giugno.

prima di morire fece testamento, non per lasciare beni temporali, ma bensì per lasciare alle figliuole del suo cuore la santa povertà come loro divisa, come loro difesa e come loro gloria. E a 60 anni di età, piena di meriti, nell'anno 1253 rese la sua bell'anima a Dio.

canonizzata 2 anni dopo da Papa Alessandro IV, il 17 febbraio 1958 è dichiarata da Pio XII santa patrona della televisione e delle telecomunicazioni. Secondo la tradizione, infatti, il giorno di Natale, nella messa servita da Francesco, non c'era Chiara, poiché costretta a letto a causa della sua infermità. Volendo partecipare comunque alla celebrazione, le cronache raccontano che le apparve una visione della messa e al momento della comunione le si presentò innanzi un angelo che le diede la possibilità di comunicarsi all'ostia consacrata.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
2: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
3: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
2: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
3: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
2: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
3: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così, cioè io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto

0: soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora, tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia, e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato, appunto, al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda "che cosa vuoi fare da grande", proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi. Però nel frattempo, appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo "stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento", io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo "è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono "l'hai fatte queste 3 tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscita ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
0: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilerò come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi...
0: Certo! Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. Io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante, nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee, perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare, e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato. Qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che uno non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna, a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta, Veronica, Veronica, mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo. Cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che, siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e mi ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto, ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria, alcune delle mie suore, poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere, perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza, è tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa, io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri
0: tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh insomma la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi, anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni. Cura di Daniela Lami.

0: città del Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, per

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazaret, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: germanae.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata, Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.

0: Redentore,
1: regna per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: regna per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: regna per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: regna per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: regna per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: regna per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: regna per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: regna per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: regna per noi.
0: Madre dei viventi,
1: regna per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: regna per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: regna per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: regna per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: regna per noi.
0: Serva della redenzione,
1: regna per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: regna per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: regna per noi.
0: Vergine della speranza,
1: regna per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: regna per noi.
0: Modello di santità,
1: regna per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: regna per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: regna per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: regna per noi.
0: Avvocata nostra,
1: regna per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: regna per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: regna per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: regna per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: regna per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: regna per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: regna per noi.
0: Regina dell'universo,
1: regna per noi.
0: Regina della pace,
1: regna per noi.
0: Segno di consolazione,
1: regna per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: regna per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: regna per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni del promesso di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio. Che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

nata ad Assisi nel 1193, vi morì a 60 anni l'11 agosto 1253 e 2 anni dopo fu canonizzata da Papa Alessandro IV. È patrona della televisione. Il suo nome, dal latino, significa trasparente, illustre, e ha come emblema il giglio. La principale chiesa dedicata a Chiara è la Basilica di Santa Chiara ad Assisi, dove le sue spoglie sono conservate. L'unica cattedrale dedicata alla santa, invece, si trova nella città di Iglesias, in Sardegna.

appena 12 anni Chiara, nata nel 1193 dalla nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara, 7 anni dopo, la sera della Domenica delle Palme, fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di San Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di convincerla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella chiesa di San Damiano, in cui fonda l'ordine femminile delle povere recluse, chiamate in seguito Clarisse, di cui è nominata badessa, e dove Francesco detta una prima regola. Chiara scrive successivamente la regola definitiva, chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il privilegio della povertà.

cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e protettore dei minori, le dà una nuova regola che attenua la povertà, ma lei non accetta sconti. Così Ugolino, diventato Papa Gregorio IX, le concede il privilegio della povertà, poi confermato da Innocenzo IV con una solenne bolla del 1253, presentata a Chiara pochi giorni prima della morte. Austerità sempre. Però non abbiamo un corpo di bronzo, né la nostra è la robustezza del granito. Così dice una delle lettere ad Agnese di Praga, figlia del re di Boemia, severa badessa di un monastero ispirato all'ideale francescano. Chiara le manda consigli affettuosi ed espliciti. Ti supplico di moderarti con saggia discrezione nell'austerità, quasi esagerata e impossibile, nella quale ho saputo che ti sei avviata. Agnese dovrebbe vedere come Chiara sa rendere alle consorelle malate i servizi anche più umili e sgradevoli, senza perdere il sorriso e senza farlo perdere alle altre.

Chiara si distinse per il culto verso l'Eucaristia. Per due volte Assisi venne minacciata dall'esercito dell'imperatore Federico II, che contava tra i suoi soldati anche saraceni. Chiara, in quel tempo malata, fu portata alle mura della città con in mano l'apisside contenente il Santissimo Sacramento e, giunta lì, tracciò sugli infedeli un gran segno di croce, dicendo: «Ecco, mio Signore, vuoi tu forse consegnare nelle mani dei pagani le inermi tue serve che ho allevato per il tuo amore? Proteggi, ti prego, Signore, queste tue serve, che io ora, da me sola, non posso salvare». Subito una voce, come di bimbo, risuonò alle sue orecchie dal tabernacolo: «Io vi custodirò sempre». La Vergine, con il volto bagnato di lacrime, rassicurò le sorelle: «Vi do garanzia, figlie, che nulla soffrirete di male, soltanto abbiate fede in Cristo». Una luce vivissima investì gli assalitori accecandoli, mentre una forza arcana rovesciava le scale e precipitava a terra i predoni. Così l'esercito si dette alla fuga. Questo avvenimento viene ricordato e festeggiato solennemente ogni anno ad Assisi con la festa del voto delle Clarisse, il 22 giugno.

prima di morire, fece testamento. Non per lasciare beni temporali, ma bensì per lasciare alle figliuole del suo cuore la santa povertà come loro divisa, come loro difesa e come loro gloria. E a 60 anni di età, piena di meriti, nell'anno 1253 rese la sua bell'anima a Dio.

canonizzata 2 anni dopo da Papa Alessandro IV, il 17 febbraio 1958 è dichiarata da Pio XII santa patrona della televisione e delle telecomunicazioni. Secondo una tradizione, infatti, il giorno di Natale, nella messa servita da Francesco, non c'era Chiara, poiché costretta a letto a causa della sua infermità. Volendo partecipare comunque alla celebrazione, le cronache raccontano che le apparve una visione della messa e al momento della comunione le si presentò innanzi un angelo che le diede la possibilità di comunicarsi all'ostia consacrata.

0: Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera e il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O sole di giustizia, verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri ed ebbrezza dello Spirito. Amen.
4: Beato chi abita la tua casa, o Signore. Quanto sono amabili le tue dimore. Signore degli eserciti, l'anima mia languisce e brama gli atri del Signore.
2: Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
4: Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
2: Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
4: Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
2: Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
4: Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
2: Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.
4: Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
2: Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi abita la tua casa, o Signore.
2: Venite, saliamo al monte del Signore. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti
4: e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti.
2: Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe.
4: Perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.
2: Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci.
4: Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo. Non si eserciteranno più nell'arte della guerra.
2: Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Venite, saliamo al monte del Signore.
4: Cantate al Signore, benedite il suo nome. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
2: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
4: Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
2: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome.
4: Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra i popoli, il Signore regna.
2: Sorregge il mondo perché non vacilli. Giudica le nazioni con rettitudine.
4: Gioiscano i cieli, esulti la terra. Frema il mare e quanto racchiude. Esultino i campi e quanto contengono.
2: Si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra.
4: Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantate al Signore, benedite il suo nome.
2: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio. Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
4: Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
2: Egli solo ha fatto prodigi.
4: Benedetto il Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Da sempre e per sempre benedetto il Signore. Benedetto il Signore, nostro Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
4: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
4: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
4: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
4: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
4: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Benedetto il Signore nostro Dio.
2: Preghiamo Dio, nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede:
3: fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Sì, benedetto Dio creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo
4: e per la vita che ci hai donato.
2: Guarda i tuoi figli che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera.
1: fa che si conformino alla tua volontà.
2: Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli.
1: Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
2: Dona pace e gioia
1: a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre, con il Tuo aiuto, procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: che il nostro è un glorioso migrare. Il libro della Sapienza invitava a non sentirci incollati su questa terra, ma ci insegnava anche a non vivere da nomadi, senza una meta, senza un destino, diciamo noi, non sotto il segno della fatalità, ma dell'obbedienza a Dio che chiama continuamente ad uscire. Ci sono deserti dove il sole brucia, ma Lui ci manda una nuvola a difenderci dal calore. Ci sono notti paurose da attraversare, ma Lui ci manda una luce e un angelo per accompagnarci oltre la paura. Questa è la nostra vita, una migrazione, un passaggio importante, non perdere l'obiettivo delle nostre fatiche e rinnovare la nostra fiducia che cammina con noi il Signore per orientare i nostri passi e strapparci dalla schiavitù. La schiavitù la portiamo dentro di noi, nella nostra ignoranza, nel nostro attaccamento sbagliato alle cose. Dio ci vuole persone erette, adulte, mature. Per questo risveglia continuamente la nostalgia di quella che chiamava la terra promessa e che Gesù chiama la sua venuta, il regnare suo nei cuori nostri e in tutta la creazione. Guardandoci attorno, anche qui in chiesa, ci vediamo un po' schiariti, si dice in dialetto. Siamo in pochi, sempre in meno. Gli anziani dicono: ma quanti resteremo? Anche noi cristiani abbiamo voglia di contarci e siamo contenti quando le chiese sono piene, oggi più raramente, o quando magari a una festa abbiamo ottenuto un successo, oppure diciamo 2 milioni di giovani vanno dal Papa. I numeri. Gesù dice: no, siete sempre un piccolo gregge, siete in pochi, ma non scoraggiatevi. Perché questo piccolo gregge vive, pensate, non tirando su una barriera, difendendo le proprie forze, contando quelli che siamo, ma vive sprecandosi, continuando a donarsi. L'amore si moltiplica nel dono di sé. Questa è l'unica maniera per arricchire il tesoro che abbiamo in cielo. Allora anche le nostre parrocchie, le comunità cristiane sono un piccolo gregge. Tutti i battezzati appartengono a questo gregge. In teoria sì, ma in pratica quanti sentono di camminare alla scuola del Signore, fanno strada con Lui? Quanti anche della nostra comunità? Mi diceva con orgoglio il nostro sacrestano, qui a Concordia il 35% viene in chiesa, il 40%. No, guardiamoci l'uno accanto all'altro, sempre in meno ad ascoltare la voce di Dio e a seguirlo Lui nella fedeltà. Eppure Gesù non ci invita allo scoraggiamento, ma dice: continua a donare, a vivere la tua vita con la gioia di chi ha conosciuto il Signore e continua a moltiplicare il tesoro perché ne fa partecipi altri. Come sentire la nostra presenza nel mondo? Non da gente addormentata. A Gesù non piacciono proprio né i disfattisti, né tantomeno i sognatori, né tantomeno le persone che dicono ormai va tutto a catafascio, cioè quelli che non vedono un briciolo di bello davanti a sé, di buono. Ci insegna che il bello deve ancora venire, che noi qui sulla terra, nonostante tutte le nostre esperienze, raggiungiamo soltanto un palmo di felicità, ma quello che lui ha preparato per i suoi figli sarà la pienezza di tutte le nostre aspirazioni e desideri. E allora ci invita a stare sulla terra come gente vigilante. È il contrario di chi è addormentato, è il contrario di chi si lascia spingere dalla massa, dalla pubblicità, da quello che fanno tutti. È una sentinella molto attenta colui che è vigilante, sa di avere un compito, e il compito ce l'ha insegnato Gesù, è quello di guardare in avanti pieni di speranza, in attesa che il Signore arrivi nel giorno e nell'ora che non aspettiamo. Pensiamo poco a quello che ci aspetta. Forse maturiamo dentro di noi soltanto dei sogni di grandezza, ma quello che conta è l'incontro con Lui e la venuta del Signore. Riempire questo tempo, mentre siamo nella sala d'attesa, con la nostra preghiera. Diceva ancora il libro della Sapienza: mentre camminiamo anche in mezzo al deserto, noi ripetiamo i canti dei nostri padri, noi cantiamo a Dio. Ecco quello che fa il cristiano: canta, loda, benedice il Signore che sta per arrivare. Vieni, Signore Gesù, si diceva nelle prime preghiere. E questa parola vale per i cristiani e vale soprattutto per i preti, per i pastori, per noi portati spesso allo scoraggiamento o addirittura a diventare persone arroganti che pretendono di dominare sugli altri. Pietro sente la lezione di Gesù e il Signore gli dice: siete soltanto amministratori, fatelo con tutta la disponibilità, chi ha tempo non aspetti tempo, date tutte le vostre energie perché i fratelli e le sorelle non restino drogati dall'aria che tira, ma avvertano la chiamata del Signore. Un bell'invito quello di oggi, a seminare speranza attorno a noi. Avremo un altro rapporto allora con le cose materiali, con la roba, con i soldi, con le persone. Chi ha tempo si mette in pace, dovrà vivere per sempre con Lui in paradiso, dovrà con Lui lodare e benedire Dio. E allora insieme anticipiamo qui quello che sarà l'incontro con Lui. Non dimentichiamolo, vigilanti, con la lampada accesa, con un cuore ardente, con una fede che si manifesta, non che diventa sempre più stanca, più avvilita. La fede giovane che il Signore accende per noi anche in questa celebrazione.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Saluzzo in provincia di Cuneo, il comune adagiato su una dolce collina con vista sul Monviso, si trova a 395 metri sul livello del mare e conta poco più di 17.000 abitanti. Saluzzo è una culla d'arte per quattro secoli, capitale di un marchesato. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Mauro Calderoni.
1: Saluzzo è un antico marchesato che è stato molto importante tra l'anno 1000 e la metà del 1400, è rimasto autonomo in realtà fino al 1600, ha sempre giocato tra la potenza del Regno di Francia e il Ducato di Savoia. Questo ha consentito alla nostra città di crescere dal punto di vista dell'importanza degli scambi commerciali e quindi ha creato un'economia fluente i cui risultati si vedono in quelle che sono oggi le vestigia appunto di quel passato glorioso. Da allora la città non è cresciuta più di tanto, è rimasta una realtà molto a dimensione umana, ha un'economia prevalentemente orientata all'agroalimentare, alla zootecnia, anzi siamo uno dei territori di produzione principale della frutticoltura nazionale e abbiamo anche sviluppato negli anni un artigianato ligneo d'eccellenza che è stato molto importante fino agli anni 80. Rimane comunque una tradizione importante che ci permette di sviluppare dei progetti per la creazione di nuove aziende artigiane. Tutto il territorio intorno alla città di Saluzzo oggi è dedicato principalmente alla frutticoltura. In primavera, quando iniziano a fiorire gli alberi da frutto, è uno spettacolo sicuramente per gli occhi dei visitatori che raggiungono per la prima volta il nostro territorio. Poi c'è questo rapporto profondo con le vallate, con le montagne che distano poche decine di chilometri dal centro di Saluzzo, in particolare la Valle Po con le sorgenti del fiume più importante d'Italia e il Monviso, il nostro re di pietra, il punto di riferimento iconico per tutto il Piemonte, ma in particolare per le nostre terre. Quindi una realtà vivace che sicuramente può rappresentare una buona meta per un fine settimana o comunque un periodo anche più lungo che permette di svariare dal centro storico con le sue bellezze artistiche, architettoniche, i cinque musei della città di Saluzzo e poi la bellissima San Giovanni, l'unico esempio di gotico flamboyant che esiste in Piemonte e quindi estremamente suggestivo perché è una particolarità unica in questa parte d'Italia. Saluzzo è anche la città di Silvio Pellico, abbiamo acquistato e poi restaurato la casa natale dell'autore delle mie prigioni. Vi invito a visitare la nostra città, può essere un punto di partenza molto comodo per visitare le vallate del Monviso, per conoscere la storia e la cultura occitana che ancora è viva e vivace nel nostro territorio, per riscoprire le vestigia dell'antico marchesato di Saluzzo e per assaporare nel luogo di produzione i prodotti autentici delle nostre campagne, che sono un giacimento di prodotti particolari dell'agroalimentare italiano, prodotti che non sono reperibili magari nei grandi supermercati, ma che sono certamente delle eccellenze e che sono delle curiosità che meritano una visita.
0: Saluzzo è anche una città che accoglie, la sua diocesi ha origini antichissime. Andiamo a conoscere il vescovo Monsignor Cristiano Bodo. La diocesi

0: Saluzzo è una diocesi che nasce, grazie ai marchesi, nel 1511. Grazie a questo dono di Papa Giulio II nasce la diocesi di Saluzzo, che ha una storia molto più antica, dove la fede, grazie a San Chiaffredo e Costanzo, che sono i patroni della nostra diocesi, che hanno testimoniato sino al martirio la loro fede, si è trasmessa in tutte queste valli, dalla Valle Po, alla Val Varaita, Val Maira, Val Infernotto, la pianura, la città di Saluzzo. Saluzzo è ricca di tanta fede e soprattutto di tante opere che testimoniano la fede che è avvenuta in questi secoli. Tra tutti gli autori che possiamo anche sottolineare per la grandezza, c'è Hans Klemmer, il politico che si può ammirare nella cattedrale di Saluzzo, che è la cattedrale più lunga del Piemonte e che ora è in ristrutturazione, come anche un altro politico che ora si trova al Museo Diocesano nell'ex Vescovado, sempre di Hans Klemmer, con tante altre opere di tanti altri, diciamo, pittori, artisti che nei secoli hanno sviluppato e arricchito la fede attraverso le immagini che possiamo notare in tutte le valli, nelle diverse chiese, nelle diverse cappelle. Si contano tra cappelle e chiese 600 luoghi di culto su tutto il territorio. È una diocesi ricca di fede che è stata trasmessa dai padri fino ad oggi. Questa fede è così radicata che abbiamo anche la presenza di un monastero di padri cistercensi di Pramil, dove è meta di ritiri spirituali e esercizi da parte di molti laici, sacerdoti, che trovano nel silenzio, nella preghiera, nella meditazione un luogo per ritrovare la presenza di Dio nella loro vita. Sul nostro territorio c'è anche un'altra ricchezza, la comunità del Cenacolo di Madre Elvira, una comunità che ormai è estesa in tutto il mondo, ha diverse case anche in diocesi, ma vi è proprio, diciamo, il primo seme gettato da questa suora, da questa donna di fede che ha saputo raccogliere attorno a sé molti giovani, molte persone che erano cadute nella piaga della droga e li ha aiutati a risollevarsi. Come diocesi quest'anno anche affrontiamo questo terzo anno del cammino pastorale che abbiamo avviato 3 anni or sono, attraverso l'attenzione ai ministeri per rispondere anche ai bisogni di tutti i paesi, di tutte le comunità parrocchiali dove viene meno la presenza del sacerdote, ecco che i ministeri laicali vengono a supplire la mancanza dei sacerdoti e nello stesso tempo aiutano a far sì che ci sia ancora la catechesi, le attività oratoriane, la liturgia della parola, facendo sempre il riferimento a un sacerdote che ogni 15 giorni celebra l'Eucaristia in queste nostre comunità dove non c'è più il sacerdote residente. Il secondo anno del nostro cammino pastorale è stato rivolto invece alla famiglia e abbiamo avviato, come Papa Francesco ci ha invitato, la sua enciclica Amoris Laetitiae, il percorso dove molte famiglie si sono accostate a questo cammino di riconciliazione per ritornare in chiesa, a vivere la comunità e a prendere parte all'Eucaristia. E quest'anno non possiamo non dimenticare l'attenzione ai giovani. Dopo il sinodo che ha voluto il nostro Santo Padre, dedicheremo un anno intero ai giovani con diverse iniziative e anche la presenza, grazie alla famiglia salesiana, della stola che Don Bosco utilizzava per confessare i suoi ragazzi, come segno degli educatori che devono essere accanto ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, sacerdoti, catechisti, suore. E grazie anche alla famiglia di Pier Giorgio Frassati avremo l'onore di avere la sua Picozza, la Picozza che ha usato Pier Giorgio Frassati proprio nella nostra diocesi per scalare il grande Monviso che è parte integrante della nostra diocesi, il Re di Roccia, proprio per dire che ogni giovane deve avere la forza di camminare, di non stancarsi, di cercare di arrivare alla meta, e la meta da conquistare è conoscere e fare esperienza di Cristo nella loro vita. Io credo che il messaggio che lascia Saluzzo a tutti coloro che la visitano e a coloro che vivono nelle nostre comunità sia quella di saper trasmettere alle nuove generazioni la fede che abbiamo ricevuto, perché le nuove generazioni ci interrogano. Ecco perché questo anno non lo vogliamo dedicare per i giovani, ma con i giovani, costruire insieme percorsi, cammini, esperienze, perché i giovani sappiano dare delle risposte alle tante domande della fede che vivono nell'adolescenza o nella giovinezza. Questo è il nostro impegno come diocesi, questo è l'impegno che ci prendiamo proprio alla luce dell'esortazione di Papa Francesco come Chiesa di Saluzzo.
1: Con Attilia Gullino, assessore alla cultura del comune di Saluzzo, andiamo a presentare alcune manifestazioni del luogo.
2: Siamo a Saluzzo, questa è Salita al Castello, una delle vie principali, il cuore del centro storico di Saluzzo, che porta verso la Castiglia, che oggi è un museo e che era la residenza dei marchesi di Saluzzo ai tempi dei fasti del marchesato tra il 400 e il 500, quando Saluzzo era appunto una realtà indipendente. A Saluzzo abbiamo una produzione culturale molto vivace e di qualità, ci sono diversi eventi che coinvolgono diversi ambiti, eventi che abbiano una continuità negli anni. Da ricordare sono sicuramente il Festival di Occitamo, che nasce 5 anni fa, una rassegna che coinvolge tutte le valli del Monviso con più di 20 concerti. Però Saluzzo Città della Musica è un'idea che vuole diventare realtà, perché la musica è un po' nell'intenzione di questa amministrazione il prodotto culturale forte di questa città, perché noi siamo sede della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, che è una delle scuole di alta formazione professionale più importanti d'Europa. Grazie alla collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento noi abbiamo realizzato nel corso degli anni degli eventi importanti, Marchesato Opera Festival, che è arrivato all'ottava edizione quest'anno e che era ispirato alla musica antica, perché è un festival di musica antica, musica barocca, e quindi la musica unita a questa valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Poi abbiamo anche alla fine di agosto il Festival Concorso dei Suoni d'Arpa, realizzato dalla Salvi Arps, che è un'azienda molto importante nella produzione delle arpe. Se non vogliamo parlare solo di musica, noi abbiamo qui una tradizione importante che è quella dell'artigianato del mobile e dell'antiquariato. La Mostra Nazionale dell'Antiquariato e la Mostra Nazionale dell'Artigianato diventano un'unica rassegna che si sviluppa nell'arco di un mese, che è il mese di maggio, e anche qui non è più soltanto confinata in uno spazio unico, ma va a riempire tutti gli edifici storici della città e anche gli spazi all'aperto.
1: Con il professor Michele Fino andiamo a degustare idealmente alcune tipicità del territorio di Saluzzo.
3: Il saluzzese è una terra che rappresenta l'incontro fra la pianura e la montagna, tra diverse culture linguistiche ricche di un'eredità storica importante, dalla lingua italiana a quella piemontese a quella occitana, sono ancora parlate nel territorio e nelle valli in modo particolare. Questa fusione di ambienti e di culture determina l'eredità gastronomica di questi giorni, che oggi abbiamo il piacere di mostrarvi molto brevemente. Andiamo innanzitutto ai prodotti della terra direttamente, e senz'altro in questo campo la maggiore delle produzioni è quella frutticola. Qui la vediamo rappresentata dalle mele, ma naturalmente è perché siamo in questa stagione, altrimenti si comincia molto presto con i piccoli frutti, si continua con le susine ramassin, si prosegue con albicocche e susine, pesche, si arriva alle mele, si continua con il kiwi e negli ultimi anni anche frutti innovativi come il baby kiwi, l'arguta, che è una varietà di kiwi che si sta affermando negli ultimi anni. Accanto alle produzioni fresche abbiamo naturalmente la produzione lattiero-casearia, che gioca un ruolo molto importante, e così i trasformati, che si caratterizzano proprio per le diverse tradizioni che si sono stratificate nelle valli, che ci regalano molti diversi formaggi. Abbiamo formaggi a pasta fresca che si consumano molto giovani, come il Tumin del Mel, anche leggermente stagionato, ma comunque nel giro di poche settimane. Abbiamo formaggi che sono idonei a lunghissime stagionature, come il Bra, che prende il nome dalla cittadina non lontana da qui, e il Castelmagno, che proprio tra le valli del Monviso è una delle DOP più rinomate e che può stagionare anche oltre un anno, addirittura oltre 2 anni. La sintesi gastronomica di questa cultura si trova in un piatto tipico, che è il piatto delle valli del Monviso, ovvero le ravioles, che al tavolo di fronte a me Katia sta preparando in questo momento per voi. Le ravioles sono una pasta fresca prodotta partendo dalle patate, nell'impasto viene già aggiunto un pochino di toma, dopodiché avviene il condimento, che è fatto tradizionalmente con il burro fuso portato fino quasi al punto di rottura, quindi un burro leggermente nocciolato che dà un profumo straordinario a questo piatto. La norcineria qui è importante, molti tipi di salumi sono tradizionali, in particolare il salame crudo, che è un tipico salame piemontese a dadi grandi, e il salame cotto, che è tipico di questa zona come di altre del sud Piemonte, ma il re dell'area è senz'altro il prosciutto crudo cuneo DOP, che è l'unica DOP del prosciutto in Piemonte e conta in questo territorio il più importante tra i suoi produttori, a Lagnasco. Siamo passati così dalle produzioni fresche alle produzioni trasformate. Naturalmente la tavola non è la tavola senza accompagnarla con il vino. Il vino e la birra negli ultimi anni stanno riscoprendo il territorio saluzzese sotto il profilo della produzione. Un altro trasformato è il miele, che si produce nelle valli del Monviso fino ad altitudini molto elevate, partendo dai mieli di castagne di acacia della zona più pianeggiante, fino ad arrivare ai mieli delle alte valli, che sono il millefiori di montagna, e naturalmente il rododendro, che è un miele raro ed estremamente prezioso. Così arriviamo alle ultime specialità di cui vi vogliamo parlare, che sono le specialità che nascono dalle mani di artigiani capaci. Abbiamo una grande tradizione di pasticceria endemica di questo territorio, in particolare pasticceria secca. Chiudo parlandovi di due trasformati che parlano profondamente delle tradizioni sociali e frutticole di questo territorio. I trasformati di Ramassin, che è la susina tipica del saluzzese, oggi è un presidio slow food, è un PAT, cioè un prodotto agricolo tradizionale piemontese, e le preparazioni che vengono realizzate da cooperative sociali in questo territorio. Questo è un territorio in cui molte cooperative sociali di ispirazione cattolica in modo particolare lavorano da tanti anni per dare opportunità di lavoro a persone che hanno gravi situazioni di disagio, valorizzare produzioni e realizzare così una sinergia tra economia e solidarietà che più che in altre zone trova qui una sintesi felice.
1: Adesso con il professor Piccat, capo delegazione FAI di Saluzzo, andiamo a scoprire altre curiosità del territorio.
4: Saluzzo è una vecchia città medievale con delle origini che risalgono prima dell'anno 1000. La ricordiamo tutti per questa parte alta, che è la parte dove vivono i marchesi e la corte. È una città che dagli inizi è stata aperta all'Europa. Dopo il Monferrato, la città di Saluzzo è stata la prima ad accogliere i poeti provenzali, che proprio in questo castello venivano a lietare la vita della corte dei marchesi di Saluzzo. Questa apertura all'Europa ha continuato in tutti i secoli del marchesato, e nel 4-500 abbiamo avuto qui artigiani, cantieri di Francia, Spagna, Germania, e la bellezza di Saluzzo è che ha questa possibilità di essere letta come panorama sull'Europa di quel tempo, una città con delle mura forti, ma con delle mura con delle porte aperte, e quindi scambio di persone e di oggetti. Nel primo 300 sono arrivati i disciplinati che portavano una nuova lingua, Saluzzo, che sarebbe diventata l'italiano, e che con le loro laudi hanno rallegrato invece la parte, diciamo, delle cerimonie liturgiche. A parte questi primi marchesi che ospitavano i provenzali, ce n'è una che è conosciuta in tutta Europa, che è la marchesa Griselda, una marchesa in parte di fantasia, in parte no, che è stata l'immagine della contadina che poteva diventare marchesa, e questo anche il simbolo simbolo di una città aperta anche al cambiamento, all'evoluzione dei gusti e del costume. Questo personaggio di Griselda, che è uscito dalla mente di Petrarca e poi di Boccaccio, ha creato intorno alla città di Saluzzo e sui Marchesi un grande interesse in ambito medievale che dura ancora oggi. La storia di Griselda è tradotta in tutte le lingue europee, non solo, è affrescata in ogni parte dell'Europa ed ha come nucleo le prove che un marito sottopone alla moglie per essere sicuro della sua fedeltà.
1: Adesso andiamo ad ascoltare l'invito del giovane assessore al turismo Andrea Momberto.
5: Saluzzo è una città che ha una grande memoria, ma non solo, sta cercando di guadagnarsi il proprio futuro. Ci sono tanti giovani che stanno lavorando con delle imprese sociali, culturali e stanno cercando di portare innovazione nella nostra città. Questo può essere un motivo in più per visitare il nostro borgo, che già accoglie tanti stranieri e tanti gruppi di turisti, ma è ancora da scoprire. E quindi vi invitiamo a scoprire la città e la sua comunità, che davvero si sta sforzando per essere il più ospitale possibile, e quindi vi aspettiamo.
6: Un saluto ed un invito nella nostra parlata locale, che non è lingua, dialetto, vernacolo, parlata del saluzzese, caratterizzata da questa S incombente finale.

0: 8 di martedì 11 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: terremoto in Colombia, il bilancio sale a 132 morti e 570 feriti, aiuti arrivano anche dal Venezuela. In Europa si discute sulle modalità di supporto alla Spagna per la crisi migratoria di Ceuta, mentre tra Italia e Germania si riapre il dibattito sull'applicazione del nuovo patto asilo e migrazione dell'UE. Sempre più grave l'escalation di violenza in Sudan, rinvenute fosse comuni con i corpi di decine di civili giustiziati dai ribelli. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. È di almeno 132 morti e 570 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha scosso la Colombia occidentale. Il presidente locale della Espreia ha dichiarato lo stato di calamità naturale. Immediata la risposta della comunità internazionale. Sentiamo la cronaca di Silvia Giovanrosa.
1: Torna a tremare la terra in America Latina dopo il devastante terremoto che circa un mese e mezzo fa ha messo in ginocchio il Venezuela. In Colombia ripetute e interminabili scosse hanno provocato morte e distruzione. Il sisma, con epicentro San José de Palmar, una zona rurale nello stato del Chocó, è stato avvertito alle 7:34 ore locali e ha avuto origine a una profondità di 100 km. Le zone più colpite sono state Cali, la terza città del paese, Pereira, Armenia e Manizales. Per gestire al meglio l'emergenza, il presidente Abelardo de la Espreia, in carica da 2 giorni, ha dichiarato lo stato di calamità e assicurato vicinanza al popolo. Numerose le manifestazioni di solidarietà internazionale, dall'Unione Europea agli Stati Uniti, da El Salvador, che ha inviato squadre di soccorso e medici, fino al Venezuela, che ancora tenta di rialzarsi dopo il doppio sisma dello scorso giugno. La conferenza episcopale colombiana ha assicurato vicinanza alla popolazione, invitando a far prevalere il senso di comunità nel paese per gestire al meglio l'emergenza.
0: Lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso le città ucraine di Kiev e Zaporizhzhia, provocando nell'area della centrale nucleare almeno 5 morti e 20 feriti. I raid di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Almeno 10 persone sono rimaste ferite. Voltiamo pagina. In Europa si discute con le agenzie preposte sulle modalità di supporto da fornire alla Spagna in risposta alla crisi migratoria di Ceuta, mentre le autorità della città autonoma spagnola premono per un centro dove confinare i migranti entrati illegalmente il 30 luglio scorso, di cui nel frattempo si organizza l'espulsione. Tra Italia e Germania si riapre intanto il dibattito attorno all'applicazione del nuovo patto asilo e migrazione dell'UE in vigore dallo scorso giugno. Francesco De Remigis ha chiesto a Folco Cimagalli, professore di sociologia delle migrazioni e politiche migratorie alla LUMSA di Roma, quali sono gli obiettivi di questa riforma comunitaria.
2: Il patto mira a superare le 2 debolezze del vecchio sistema. Per un verso intende stabilire procedure più rapide e uniformi alle frontiere e identificare con maggiore chiarezza qual è il paese responsabile. Accanto a questo principio c'è il principio della solidarietà, quindi introdurre un meccanismo permanente di solidarietà tra paesi europei.
3: Cosa cambia?
2: Ci sono diversi elementi nuovi che riguardano sia la procedura alla frontiera e anche meccanismi anche tecnologici nell'identificazione del migrante, del richiedente asilo, sia anche delle novità interessanti sul profilo della solidarietà. Vale a dire, questa solidarietà tra paesi può esprimersi anche in termini monetari, attraverso compensazioni. Chiaro che questa cosa viene sollevata, per esempio, dal governo italiano, perché un conto è ricevere una sorta di indennizzo da un paese per la presa in carico di un migrante, un conto è mettere in atto tutte le attività, le politiche per la sua inclusione sociale.
0: Ci spostiamo in Sudan, dove sono state rinvenute fosse comuni con i corpi di 25 civili giustiziati dai ribelli delle forze di supporto rapido. Un conflitto, quello nel paese dell'Africa nord-orientale, che non deve essere dimenticato. Domenica, durante l'Angelus, l'appello di Papa Leone perché si muova la comunità internazionale. Sentiamo Edoardo Valentino.
4: Nella regione del Nilo Azzurro, al confine con l'Etiopia, l'esecuzione perpetrata dai ribelli si aggiunge a una lunga serie di atrocità che da tempo affliggono l'area. In Sudan si consuma, secondo l'ONU, la più grave crisi umanitaria al mondo. Scoppiata nell'aprile 2023 tra l'esercito regolare e le forze di supporto rapido, la guerra civile conta oltre 200.000 morti e 14 milioni di sfollati. Tra tutto ciò che questa guerra sta portando via, una delle cose più significative è il futuro del Sudan, privando i suoi bambini dell'istruzione, ha affermato la vice segretaria generale dell'ONU Amina Mohamed. 5 bambini su 6 non vanno più a scuola e quasi tre quarti degli istituti sono stati danneggiati. El Obeid è uno dei principali centri nevralgici della crisi. Bersagliata da continui attacchi con droni, la città fa i conti con mancanza d'acqua, generi alimentari, blackout continui ed episodi di violenze. A muovere gli ingranaggi della guerra è la lotta per le risorse, in particolare l'oro e la gomma arabica, risorse che continuano ad alimentare il conflitto mentre prosegue la costante richiesta di aiuti umanitari nella speranza di un cessate il fuoco.
0: Ci spostiamo sul clima. L'Europa occidentale ha registrato in questo anno il periodo giugno-luglio più caldo di sempre a livello globale. Il riscaldamento climatico impatta anche sul mare, dove la temperatura superficiale nell'oceano extrapolare ha raggiunto il valore più alto mai rilevato. Lo segnala il programma di monitoraggio della Commissione Europea Copernicus. Ascoltiamo in proposito Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, al microfono di Marina Tomarro.
3: Innanzitutto dobbiamo dire che il Mediterraneo in particolare è un hotspot, un punto caldo, un punto critico per il cambiamento climatico, perché qui è cambiata addirittura la circolazione dell'aria, cioè mentre prima le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, che era un cuscinetto di aria stabile abbastanza mite, adesso abbiamo gli anticicloni africani, che sono ovviamente molto più caldi. È chiaro che poi ci sono delle conseguenze dirette di tutto questo, no? Innanzitutto la siccità estrema, anche in zone in cui uno pensa che non dovrebbe esserci, gli incendi non soltanto da noi, anche in giro per l'Europa, e altri problemi per la salute, per tutti quegli impatti che possiamo vedere delle ondate di calore.
0: Di fronte a questo calore, in che modo si ci può difendere?
3: È chiaro che le nostre città, per esempio, vanno assolutamente riadattate a un clima di questo tipo, quindi per esempio il verde urbano è importantissimo, perché questo aiuta a mitigare la temperatura, la rende più bassa, e poi il terreno non asfaltato e non cementificato ci permette anche di assorbire quelle piogge violente che sempre più spesso arrivano.
0: Condannata dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU l'escalation degli attacchi contro i civili palestinesi nel mese di luglio da parte degli israeliani, registrando un netto peggioramento di una situazione dei diritti umani già catastrofica. Lo si legge in una dichiarazione congiunta degli esperti, dove si evidenzia come, nonostante la tregua in vigore dall'ottobre 2025, le forze israeliane abbiano ucciso circa 160 palestinesi a Gaza nel solo mese di luglio. La Giordania si prepara alle celebrazioni del secondo millennio del battesimo di Gesù Cristo, che si terranno nel 2030. Il premier giordano Hassan ha presieduto la prima riunione del Comitato Nazionale che si occuperà di curare questo evento religioso e storico di grande rilevanza. Con la pagina della cultura ci occupiamo di un aneddoto storico. Da vivo, l'ammiraglio Nelson, il grande nemico di Napoleone, aveva il culto del tè. L'alcol, da lui aborrito, lo sommerse però da morto. Ci racconta questa storia Gabriele Nicolò.
5: Si narra che, da buon inglese, Nelson amasse il tè e solo quello. Ma quando, dopo essere stato colpito a morte da un cecchino francese nella storica battaglia di Trafalgar, il suo corpo venne messo in una botte di rum, in quanto a base di alcol, perché si potesse conservare fino al rientro in patria, ciò che aveva evitato in vita lo investì da morto. E quando il cadavere arrivò in Inghilterra, si scoprì che nella botte non vi era più traccia di alcol. Alcuni marinai, infatti, avevano praticato uno strategico buco sul fondo della botte e bevuto tutto il rum, completamente ignari della presenza del corpo di Nelson, in vita ammirato e celebrato dai connazionali. Ancora oggi, in memoria di questo episodio, viene prodotto il Nelson Blood, rum dall'inconfondibile colore rosso.
0: Prima di chiudere c'è spazio per un'ultima notizia. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex editore La Vitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista d'inchiesta Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Ma non c'è alcun elemento, secondo i magistrati, per ritenere che il giornalista sapesse e fosse d'accordo con il faccendiere.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

prepara la tua anima, è scritto nel libro del Siracide. L'ho imparato anche dai grandi artisti che ho frequentato. Entrare, essere veramente dentro ciò che sta accadendo. Age quod agis, scrivevano i latini. Per questo occorrono scelte, privilegiare ciò che accade e non la chiacchiera. Per i giornali basta poco tempo, meglio un libro, soprattutto se esso ha resistito al tempo, se è un'opera che ha educato generazioni. Immergere il nostro cuore nelle parole che contano, quelle che rivelano le realtà più importanti. Leggere per imparare a vedere e a giudicare. Avere a cuore gli amici che sono sapienti, che ci legano alle cose vere. Avere del tempo per giocare con i propri figli, invece di parcheggiarli davanti alla PlayStation o a un computer. Tornare a godere di ciò che è bello, dell'arte, della musica. Combattere la violenza, le immagini che parlano solo di sangue e di morte, di esclusione dell'altro, di sopraffazione, di paura. Tutto ciò è fondamentale per i nostri giovani, che molte volte non sanno più leggere, non sanno più godere della montagna, del mare, del cielo, non sanno più incontrare le cose. E quando sono soli con se stessi, spesso sono ripiegati in una solitudine che uccide, in cui prevalgono le stanchezze, le fatiche e le delusioni. Internet è certamente uno strumento essenziale per la nostra vita di oggi, ma dobbiamo imparare a vivere con esso. Dobbiamo lasciare che esso sia uno strumento e non invece una presenza che ci domina e ci determina interamente nell'uso del tempo, impedendoci di incontrare le cose e le persone.

Il silenzio non è l'assenza delle parole. Esso è piuttosto il tempo vissuto con la consapevolezza che non sarà la nostra attività a salvarci. L'ancora della nostra vita non può essere l'azione. Quando ricercata per se stessa, l'azione ci svuota, ci stanca, ci distrugge. Occorre sempre riscoprire la radice e la forza che possano sostenere il nostro fare. Per questo è necessario il silenzio. Molte volte la nostra ricerca spasmodica di agire non è altro che l'espressione della nostra paura di trovarci soli con noi stessi o soli di fronte agli altri. Pensiamo a questa possibilità identificandola con il vuoto, con il nulla. Paura che dal fondo di noi o dallo sguardo dell'altro emergano le domande a cui non sappiamo o non vogliamo dare risposte. Dove sto andando? Che cosa cerco? Che cosa vale di più per la mia vita? Per profittare del tempo occorre avere il coraggio di porsi queste domande e la gioia di cercare le risposte. Io non voglio il silenzio per non sentire o non vedere. Lo desidero per poter vedere più in profondità, per poter ascoltare le parole più importanti, per potermi soffermare su di esse. Se esso esige una certa lontananza dai rumori, è per farmi entrare più profondamente nella realtà, per scoprire il volto vero delle cose che spesso è nascosto come dietro ad un velo.

Mi ha impressionato sentire Maria Callas in una delle rare interviste filmate trasmessa qualche anno fa in televisione. Rispondendo ad una domanda su quale fosse, secondo lei, la cosa più importante che aveva vissuto nel canto, disse più o meno così: il silenzio. Tutta la grandezza del canto sta nei silenzi tra le parole.

Il grande filosofo greco Eraclito, nel VI secolo a.C., aveva scritto: «L'armonia di ciò che è nascosto è più affascinante di ciò che è visibile». Trovo nel mio diario questa frase: «Anche guardando un albero si può intravedere tutto il mistero dell'essere. Se fossi confinato tra quattro mura, un aereo che passa nel cielo sarebbe il segno del mio rapporto con l'infinito». Per questa ragione penso spesso al silenzio come al tempo abitato da un altro, abitato da colui che si ama. Quando si ama, infatti, non occorrono molte parole. Si è capaci di cogliere ciò che sta dietro uno sguardo, un movimento delle mani, un sospiro.

intervistato il silenzio. Era il sorprendente titolo d'un libro pubblicato molti anni fa da Giampiero Beltotto, un giornalista che sarebbe diventato un dirigente Rai. Parlava dei suoi incontri con alcune suore di stretta clausura avvenuti a Vitorchiano, un monastero collocato nella campagna viterbese. Ragazze scappate dal mondo o all'opposto in folle ricerca dell'essenziale. Cantano in coro parecchie ore al giorno, lavorano nei campi producendo ottime marmellate, vogliono dedicarsi interamente a guardare il volto di colui che amano. Il silenzio è la lingua degli innamorati e degli amori che sfidano il tempo. In esso le parole acquistano una pacatezza, una forma che non hanno abitualmente. Un peso, direbbe Georges Simenon. Quanto m'hanno insegnato le sue parole sul peso delle cose. Quanto m'ha accompagnato la sua scrittura durante gli ultimi anni. Simenon è un esempio, al contrario, di ciò che sto raccontando. Apparentemente non c'era un uomo più lontano di lui dal silenzio, tutto esposto nella mondanità delle sue avventure galanti. Eppure il suo scrivere nasce da uno sguardo sugli avvenimenti, sulle persone, da un amore infantile e stupito per ciò che accade, che non può essere che definito silenzio.

Rosario Tronolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

tutti siamo chiamati alla santità. Ed è proprio in questa prospettiva che noi vogliamo rinnovare sempre e continuamente la nostra adesione al compimento della volontà di Dio nella nostra vita. Siate santi, dice il Signore, perché io sono santo. È volontà di Dio quindi che tutti siamo santi, non soltanto che abbiamo da essere salvati, ma salvati come santi, tenendo conto che la santità non è che dobbiamo intenderla come perfezione assoluta. Dio solo è perfezione. Il santo è il peccatore che si apre al dono della conversione e che mette la propria vita a disposizione di Dio e che si lascia lavorare dallo Spirito Santo, occupare dallo Spirito Santo. Quindi non è detto che i santi siano dei privilegiati soltanto perché magari è toccata a loro questa sorte, perché il Signore vuole che tutti possiamo ricevere questo dono, dipende da noi. Quindi possiamo dire che nella Chiesa possono essere mancati dei santi perché non c'è stata la sufficiente corrispondenza, oppure una corrispondenza mediocre. Il santo vero è colui che va fino in fondo, che dice di sì al Signore fino in fondo, che non si lascia scoraggiare, che non abbandona l'aratro, che non si volge indietro e che soprattutto non si fida delle proprie forze. E questo è il grande ostacolo, il grande pericolo di chi potrebbe tradire il Signore. C'è un tradimento che non è tradimento nel senso di Giuda, ma che è tradimento nel senso di chi non accoglie il Signore con totalità di adesione, come ci insegna la Vergine Maria. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Quindi il santo non è colui che sa fare cose grandi, ma è colui che si lascia fare cose grandi dal Signore, con un lungo travaglio. Non dimenticatevi mai quell'immagine che vi ho già ricordato del blocco di marmo nel quale Michelangelo vedeva già ormai il capolavoro della pietà, tanto per dire, e per ricavare questo capolavoro c'è occorsa l'arte di Michelangelo di togliere tutto ciò che impediva a questa immagine stupenda a essere realizzata, cioè è l'arte di togliere le scaglie inutili. Quindi un lavoro che dura tutta la nostra vita. Ecco perché chi vuol diventare santo deve solo mettersi a disposizione del Signore, senza ma, senza se, senza però, ma vedremo, ci penserò. Proprio il marmo che dice: fai di me quello che credi opportuno perché venga fuori il capolavoro. D'altra parte il marmo non può vedere, non può sentire, non può rendersi conto, non può dettare leggi allo scultore, all'artista. Il marmo deve essere obbediente, docile, sottomesso, lasciarsi lavorare. È logico che spesso il Signore, per mezzo della sua opera di santificazione, ci tocca lì dove più ci duole, perché ferisce l'orgoglio, ferisce la nostra superbia, la nostra resistenza, la nostra testardaggine, e quindi ci fa male. E allora lo scalpello che è usato è la croce. Non dimenticatevi della parola di Paolo, il quale riconosce di avere addosso una spina che lo fa soffrire, che lo tormenta, che lo disturba, e chiede al Signore: Signore, per piacere, ti sto servendo, faccio già tanta fatica per annunciare il Vangelo, per piacere, liberami almeno da questa spina. Tre volte chiede, cioè con grande insistenza.
E il Signore dice: no, quella spina ti sta benissimo, per te è indispensabile, è quella che ti aiuta a stare umile, a capire che la santità non è opera tua, che la santità è opera di Dio, perché il Signore trae le sue opere grandiose dalla debolezza umana. È nella debolezza che si manifesta la onnipotenza di Dio. E queste sono convinzioni profonde che non devono aver dubbi. E quindi la nostra prima fatica per camminare verso la santità è la prima, primissima, quella di convincerci che dobbiamo diventare santi, quindi di desiderarlo tantissimo, di chiederlo, e essendo convinti che la santità non è che ci faccia andare in alto, ma ci fa andare in basso. La santità non è per le altezze, ma per le profondità. Quindi non è per costruirci, ma per lasciarci togliere le scaglie. E poi lasciarsi lavorare fino in fondo, sapendo che l'opera si completerà alla fine, quindi non vedremo neanche i risultati. Qualche volta il Signore ci fa vedere qualche barlume, ci mette davanti qualche specchio per dire: vedi che cominci ad avere, quindi non vedremo neanche i risultati. Qualche volta il Signore ci fa vedere qualche barlume, ci mette davanti

guardare molto lontano all'opera che si manifesterà nella gloria di Dio. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. Questo Gesù diceva ai suoi discepoli, che avevano la fortuna di stare con Gesù quando invece tutti gli altri contemporanei lo accusavano, lo condannavano e si preparavano a farlo andare in croce. Questo per dire che anche noi possiamo essere beati, soprattutto se abbiamo il cuore puro, perché con il cuore puro vediamo l'opera di Dio anche in mezzo alla bufera, anche in mezzo alle contraddizioni, anche sotto il peso durissimo della croce. Beati gli occhi che vedono e che non vedono soltanto l'opera nostra personale che lo Spirito Santo compie in noi personalmente, ma vediamo anche l'opera di Dio nella storia che viviamo, che noi stiamo vivendo una storia interessantissima. E beati quelli che la vedono come opera di Dio, perché sono nella gioia, siamo nella gioia. Molti altri invece non la vedono. E il Signore ha pensato così, perché nessuno si glori. Perché chi semina, semina nel pianto e non ha nulla da gloriarsi perché nessuno gli dice bravo. E poi chi sarà salvato non si potrà gloriare per nulla perché dirà non sono io che mi sono salvato. E quando raccoglierà qualche cosa dirà non sono io che ho seminato. E così il Signore compie una sapienza infinita, la sua opera di santificazione che si manifesterà nella gloria eterna. Lasciamo che la parola ci prenda, ci converta, porti pace al nostro cuore, serenità, fiducia, visione ampia, che ci tolga dalle meschinità, dalle piccole difficoltà, dalle stanchezze, dai nervosismi che ci capitano. Non vorremmo, vorremmo essere perfetti, non vorremmo mai chiedere, aver niente di cui chiedere perdono. Invece bisogna che proprio abbiamo da abituarci a convivere con la zizzania, ma non con la zizzania che sono i nostri fratelli, perché a quel punto diventeremo ipocriti se ci consideriamo buon grano e pensiamo che la zizzania siano i nostri fratelli. Ma se riusciamo con grazia e pace convivere con la zizzania che c'è dentro di noi, il Signore ce la lascia e non ce la porta via. Ed è una parola forte questa, proprio perché è così che si realizza la santità, intendendo di scegliere il buon grano dentro di noi, l'opera di Dio, la sua parola, però sempre continuamente disturbata da questa zizzania, che Dio permette che conviva dentro di noi, proprio perché è quella che ci tiene umili, ci allena al sacrificio, all'umiltà, alla pazienza, ma molta pazienza, e soprattutto alla fiducia. Qualche volta siamo ingannati perché di fronte alla zizzania cominciamo a piangere, gridare, disperare, diciamo siamo perduti. E allora il Signore ci dice accetta la tua pena di ogni giorno, non preoccuparti di quella di domani e neanche quella di ieri. Piuttosto abituati a essere ottimista, a vedere sempre le cose in positivo, fissa i tuoi occhi nel poco grano che hai dentro, lascia stare la zizzania, non lasciarti disturbare da questa presenza. Ed è qui che nasce la pace, la serenità, l'ottimismo e che ci apre una strada per la santità. Vedete che in fondo la regola della santità è facile, basta soltanto non uscire da questa visione, non lasciarsi ingannare dalle nostre impazienze, dai nostri scoraggiamenti e dal nostro uomo vecchio che abbiamo dentro di noi, l'uomo della carne, che sempre ci spinge a fidarci delle nostre forze, dei nostri risultati, delle nostre capacità, dei nostri progetti, di quello che vorremmo noi, e quindi che ci pone sempre in atteggiamento di malcontento e di giudizio verso noi stessi e anche verso gli altri, che noi vorremmo tutte le cose in una determinata maniera, perché siamo perfezionisti, in maniera illusa, ingannata, e non lasciamo che l'opera invece la compia il Signore. Fidiamoci alla Vergine Maria che ci insegni questa grande lezione, perché è una via questa ascetica essenziale, non si scappa di qua, o l'accetti e arrivi alla santità, non la percorri, ti tagli fuori, resti soffocato da una marea di zizzania

Saresti un disastro perché tua terra diventa sterile e non puoi assolutamente vedere la gloria di Dio. Davanti al Signore dobbiamo stare attenti di non meritarci il rimprovero di Gesù fatto a Pietro. Via da me Satana, perché ragioni secondo gli uomini, non secondo Dio. E si ragiona secondo gli uomini quando appunto noi ci fidiamo dei nostri programmi, dei nostri perfezionismi. Ragioniamo secondo Dio se ci lasciamo prendere e lavorare con umiltà, facendo ogni giorno una buona raccolta di insuccessi e di difficoltà, di contrarietà, anche di incomprensioni, se volete. Il Signore compie l'opera con gli ultimi, con quelli che accettano però di essere ultimi, che non piangono sul fatto di essere ultimi, perché allora il demonio ci inganna proprio nel momento più delicato, nel momento in cui dovremmo raccogliere i frutti più preziosi. Il demonio ci mette lo scoraggiamento. Ecco, vigilare per essere sempre sereni, per essere sempre fiduciosi, per non essere mai scoraggiati. Però ringraziamo il Signore anche di questo. E così adesso torniamo a guardare questa grande figura del Santo Curato d'Ars, che sotto questo punto di vista ci è maestro. Un prete povero, straccione, trascurato per dire per la sua persona, senza pretese, senza capacità intellettuali secondo lo spirito umano, però totalmente donato a Dio, che si è lasciato prendere fino in fondo da Dio ed è diventato tanto santo che lui, nella sua ignoranza secondo gli uomini, è diventato il luminare, la guida di tutta la Francia, e non soltanto della Francia ma del mondo e della Chiesa. Quando un giorno il grande Lacordaire, più grande oratore che la Chiesa abbia avuto, è l'oratore di Notre Dame a Parigi, è andato ad ascoltare il Santo Curato d'Ars e si è profondamente vergognato, perché ha detto: io accontento l'udito della mia gente, che mi ascolta molto volentieri perché so dire parole molto, molto forbite, ma chi mi ascolta se ne va col cuore arido. Questi qua ascoltano una voce stridula, poco gradita, e vanno fuori piangendo perché queste parole di questo curato d'Ars toccano il cuore dei peccatori. Ecco la sapienza di Dio, la sapienza della croce, la sapienza dei piccoli, degli umili. Ad Ardì è tornato il parroco Giacomo Rei dal suo lungo esilio. Il concordato con la Santa Sede, dopo la Rivoluzione francese, ha riportato la pace religiosa. Dopo 10 anni le chiese si riaprono e le campane si svegliano finalmente, con quanta attesa. A Giovanni Maria par di sognare. Il giovinetto di 14-15 anni che lavora la terra. Lui è il più assiduo alla chiesa, il più amante dinanzi al tabernacolo, dove la piccola lampada accesa è tornata a ridire la presenza dell'ospite divino. Abbiamo messo in evidenza la duplice devozione che deve diventare fondamentale anche per noi: l'Eucaristia e la Vergine Maria. Per Giovanni Maria Vianney queste sono state le due colonne portanti della sua vita e del suo apostolato. E allora la necessità di riportare anche i sacerdoti alla piena, completa, totale accoglienza della Vergine Maria. Non a caso il Papa l'anno scorso aveva scritto il Giovedì Santo una lettera a tutti i sacerdoti invitandoci: accogliete in casa Maria. Il curato d'Ars non aveva bisogno di raccomandazioni, l'aveva scoperta questa devozione, e insieme con Maria evidentemente subito si arriva a Gesù, perché la Vergine Maria non ci tiene per sé.
ci porta a suo figlio. Ecco perché diventa un passaggio prezioso e insostituibile e irrinunciabile. Vicino o lontano, nei campi o in casa, il contadinello di Ars rimane ai piedi del Signore. Quindi incomincia in lui questo cammino di continua preghiera del cuore, che lo farà diventare poi maestro di tante anime, sia nel pulpito come nel confessionale e come nella celebrazione, soprattutto nella celebrazione eucaristica. Spesso Giovanni Maria pronunciava queste parole: parla o Signore, il tuo servo ti ascolta. Io ricordo che anche questa espressione mi aveva molto colpito nel tempo in cui vi ho detto che questo libro per me è stato prezioso, una chiave che mi ha aperto un tesoro. Ed è qui che ho imparato l'obbedienza anche ancora rinnovata ai superiori, non come passiva sottomissione, ma come accettazione gioiosa nella fede, nella volontà di Dio. Parla, Signore, per mezzo dei miei superiori che tu hai inviato, perché chi ascolta voi ascolta me, che il tuo servo ti ascolta. E ho imparato che nell'obbedienza si è sempre vittoriosi. Il curato d'Ars, il futuro curato d'Ars, Giovanni Maria, ancora giovinetto, possiede alcuni libri che sono la sua miniera: Evangelo, L'imitazione di Cristo e La vita dei Santi. Io quel tempo non ero riuscito a, mi sembra strano, a capire l'importanza del Vangelo, cioè mi era rimasto ancora un libro chiuso, perché in quel tempo sapete che non si poteva neanche leggere la Bibbia. E il Vangelo lo si ascoltava in chiesa ed erano sempre gli stessi passi che fissi per tutti gli anni, non come adesso che c'è una varietà di citazioni. E questo per me è stato un motivo di sofferenza, che mi ha messo in difficoltà, direi fino dopo prete, poiché anche la Bibbia stessa era per noi un libro di scuola, quindi un libro abbastanza noioso, per cui bisognava studiare, fare gli esami, essere classificati con i voti, e purtroppo siamo vissuti in tempi di questo genere, però il Signore poi ha sopplito lo stesso, perché il Vangelo non è il libro, è la persona viva di Gesù, che parla sempre e ti guida. Comunque avevo imparato scolasticamente a ripetere a memoria parecchie parti del Vangelo, quindi se non altro l'avevo memorizzato anche in latino, e mi è servito quello perlomeno dopo per sviluppare tutta la riscoperta. Invece mi ero procurato L'imitazione di Cristo, e insieme con L'imitazione di Cristo la pratica di amare Gesù Cristo di San Liquori, San Alfonso di Liquori. E La vita di Santi, ecco, per me intanto era questa del curato d'Ars. Giovanni Maria se li è messi a capo al letto e la sera ci si addormentava sopra e il cuore gli si allargava e gli occhi gli si dilatavano. Egli già vede attraverso gli anni. Ed è proprio in questa visione che anche questa biografia del curato d'Ars mi ha fatto molto sognare negli anni più belli in cui tutti i giovani sognano, dei 16-17 anni. Sarà prete? Sì. E lui viene quasi tentato di sfiducia e diceva: ma per me è una pazzia pensare di poter diventare prete, perché ha già 17 anni, senza sapere una parola di latino. Come si potrà celebrare la messa? E per lui tutto questo diventa un'angoscia penetrante, proprio come una spina
dura e pungente, che gli trapassava l'anima. E da qui ho imparato che quando si comincia a soffrire per qualche cosa, vuol dire che quella qualche cosa è proprio tanto importante, è preziosa, e Dio te la renderà possibile. Quando noi vogliamo che tutte le cose siano facili, appunto che tornino secondo una nostra contabilità, allora è la volta che sbagliamo tutto. Quando si soffre anche per i nostri difetti, per i nostri vizi, che non siamo capaci di correggere, per le nostre situazioni di difficoltà, è un segno molto buono. Vuol dire che intanto tu ami il bene e il Signore guarda il tuo desiderio e ti premia secondo il tuo desiderio. Perché se soffri vuol dire che ami su serio, che ci tieni su serio. Se uno soffre perché è convinto di non amare abbastanza il Signore, vuol dire che lo ama sul serio. Perché se non lo amasse non soffrirebbe. Ora questo giovinetto, se non avesse sofferto per queste sue incapacità, sarebbe rimasto il povero contadino. Ma siccome soffriva, il Signore ha tenuto conto, vuol dire che era veramente chiamato. E lui sente dentro di sé che il Signore lo chiamava, che sarà prete e che potrà portare il Signore là dove nel tempo della persecuzione della rivoluzione francese molti lo avevano cacciato il Signore dalle anime. E un giorno a 17 anni Giovanni Maria si confidò con la sua mamma. La mamma è la prima confidente, e difatti anch'io mi ricordo quando è sorta in me la vocazione, la prima confidente è stata la mia mamma, la quale mi ha guardato con occhi strabiliati, perché lei già aveva preparato il suo progetto, per dire: questi progetti sono quelli che il Signore accetta. Prima ancora di sposarsi le ha chiesto: Signore, se avrò figli, il primo voglio darlo a te. Poi quando sapeva che era incinta mi ha subito consacrato al Signore e alla Madonna, e quindi lei vedeva in quel momento attuata la sua richiesta. E Giovanni Maria disse: mamma, se io fossi prete vorrei guadagnare tante anime a Dio. Ed è proprio da questa espressione che si capisce l'autenticità della vocazione. Diventare preti per che cosa? Diventare preti per portare Dio ai fratelli, per diventare anche un pochino buoni noi, perché si può far diventare buoni gli altri, non si diventa buoni anche noi con l'aiuto di Dio. A quel punto non ci sono state parole tra Giovanni Maria e la sua mamma. Si abbracciarono e piansero di gioia.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, martedì 11 agosto 2026, sono le 9:04 minuti, un paio di minuti, poi ci colleghiamo con Buongiorno Radio, a cui seguirà poi alle 9:30 la rubrica dedicata alle interviste. Alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11:30 il notiziario quotidiano, a mezzogiorno l'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12:30 vari temi della serie storie, alle 13 il notiziario, alle 13:12 vite di Beati e Santi. Alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale. Alle 14:35 meditazioni, alle 14:50 coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15:30 Santo Rosario. Alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno, a seguire i Vespri del giorno. Alle 16:35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della nostra redazione, a seguire alle 18:30 il Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste e argomenti di attualità. Alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi e alle 23:30 la compieta e gli argomenti di attualità. Poi la programmazione continua come sempre anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di missione e missionari. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

Medici con l'Africa QAM è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. La loro storia racconta l'avventura umana e professionale di oltre 1600 persone inviate in 41 paesi, soprattutto in Africa, per portare cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere del mondo. Ma per saperne di più ci colleghiamo subito con il suo direttore, Don

0: Dante, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Dante, molte persone nel nostro mondo di oggi sono depresse, come i discepoli in cammino verso Emmaus, e hanno bisogno dell'intervento di Gesù Cristo attraverso i sacerdoti che annunciano loro la buona novella e spezzano il pane della vita. La missione della Chiesa, Dante, è quello di invitarci e unirci a Gesù e a dare il nostro contributo.
1: Assolutamente così, ed è un invito a recuperare il senso profondo della vita, che vuol dire anche gioia, vuol dire anche entusiasmo, vuol dire anche vita, appunto, ed è questo il Vangelo. E mi pare che la parabola allora, così, dei discepoli di Emmaus, la parabola, il racconto più che parla, il racconto dei discepoli di Emmaus, proprio è un po' il paradigma della nostra situazione. Gente che ci troviamo di fronte a quello che sta capitando, allo sconvolgimento del mondo, la percezione che ci si stia infragilendo, penso ovviamente alla guerra in Ucraina, dopo la pandemia del Covid, adesso purtroppo quello che sta capitando in Palestina, penso ai colpi di Stato che ci sono anche stati nel continente africano, che conosciamo bene. Allora c'è un po' un senso di smarrimento, di paura, forse anche di poco coraggio, di depressione, è la parola che si usava prima, no? Ecco, e c'è proprio lo stato d'animo dei discepoli di Emmaus dopo quasi il fallimento di quel Gesù che sembrava essere lui il liberatore delle nostre vite, e sembrava apparentemente almeno fallito, morto in croce, e i discepoli si sentono orfani. Ecco, un po' la sensazione anche nostra di sentirsi orfani di un futuro, di un coraggio della vita. E allora quel camminare insieme di Gesù, quando dice che si accosta ai discepoli, è quel Gesù che si accosta a noi, che cammina con noi, e nel camminare con noi si spiega, si ascolta il cuore nostro, e nell'ascoltarlo anche ci aiuta a capire meglio quello che lui ha voluto essere, vuole essere per ciascuno di noi. E i discepoli gradualmente nel camminare si ritrovano con un cuore più ardente, più fiducioso, che fa loro aprire gli occhi e dà la forza del cammino.

0: importante e io l'ho presentata come direttore di Medici con l'Africa QAM. Ma com'è nato il QAM e quali sono gli obiettivi che si prefigge, Don Dante?
1: Il QAM è nato intanto nel 1950, quindi diciamo che abbiamo una lunga storia. Credo che come organizzazione di medici missionari, quindi in gran parte le persone laiche, sposate, eccetera, poi c'è anche persone come me che sono un prete, che sono un sacerdote, che faccio anch'io medico, insomma, no? Ecco, ma, e quindi è la prima proprio organizzazione di medici missionari nata nel 1950, nata dal cuore ardente di un medico che ne ha parlato con il vescovo, quello di Padova, lo signor Girolamo Bortino, e insieme hanno deciso di fondare il QAM nel 1950. C'è un collegio dove l'obiettivo era quello di formare giovani medici africani. All'inizio lo facevamo in Italia, nella nostra sede, abbiamo la sede qui a Padova, ma adesso, negli ultimi 30 anni di fatto, facciamo tutta questa formazione del personale locale, la facciamo in Africa, negli 8 paesi dove stiamo lavorando, nei 23 ospedali che stiamo sostenendo, nelle 4 scuole di formazione per infermieri e ostetriche proprio locali, africani, e una facoltà di medicina in Mozambico, a Beira, università cattolica del Mozambico. Ecco, il QAM nel 1950 si è via via sviluppato e adesso devo dire, insomma, ringraziando Dio, quell'ardore, ecco, mi piace proprio, qui collego anche se posso, che il Papa aggiunge, cuori ardenti, occhi che vedono, occhi che si accorgono e soprattutto piedi in cammino. Cioè quell'ardore ha spinto Canova Francesco, questo giovane medico vicentino di nascita e padovano di adozione, a partire. È stato via 12 anni in un paese povero, poi rientra in Italia e da quell'ardore del cuore, da quei piedi in cammino che scorgono con gli occhi i bisogni, le esigenze, ci sono, fonda il QAM. E oggi quei piedi in cammino, nati da un cuore ardente, ci fanno accorgere anche delle situazioni dei paesi africani. Oggi stiamo vivendo una situazione in cui quel cuore ardente, quel piede in cammino, ce n'è un particolare bisogno.

0: Dondante, da quanti anni opera in Africa? E poi le volevo chiedere cosa questa bellissima terra le ha insegnato. Lei in una sua recente intervista ha detto che l'Africa ci insegna che dobbiamo andare oltre il lamento. Il lamento è la nota che sente continuamente attorno a lei. L'Africa ci insegna che dobbiamo passare, lei ha detto in questa intervista, dobbiamo passare dal lamento al rammendo. Dobbiamo prendere ago e filo per cucire. L'Africa da questo punto di vista è una scuola incredibile, è una scuola di vita.
1: È una scuola incredibile. Sì, io sono Alcuan, io sono un medico, un cardiologo, che poi insomma ha sentito forte dentro di sé, dentro di me, questo tutto che il Signore mi chiedeva. E in quel tutto ho scoperto che vuol dire, per me ha voluto dire diventare prete e scoprire l'intensità, la profondità, la libertà, la gioia più profonda, piena, direi, della mia vita. E sentire che posso spendere questa vita a servizio dei poveri, beh, insomma, la rende, io ringrazio Dio, credo che sia un privilegio, ecco, quello che mi ha. Che mi ha dato. E in questo incontro con l'Africa, un continente pieno di problemi, pieno di difficoltà, pieno anche di fatiche, anche di dolore, però se penso agli incontri quotidiani che faccio negli ospedali, nei centri sanitari, quando incontri queste mamme, no? Che vivono situazioni, mamme, papà, famiglie, è una situazione indicibile, sembra quasi impossibile, no? Partono alle 4 del mattino da lontano e queste mamme col bambino dietro, l'acqua sulla testa, arrivano al tuo ambulatorio e ti portano questo bambino, dopo 3-4 ore di cammino aspettano altre 2 di attesa e poi te lo consegna e tu prendi quel bambino in mano, no? E loro te lo consegnano e magari allora vedi che la malaria, gli dai un farmaco, gli dai fiducia e quella mamma non sa parlare una parola di me, però ti guarda negli occhi e dici: questa mamma avrebbe 100.000 volte in più di me il diritto di lamentarsi rispetto alla sfortuna che ha avuto, rispetto a un destino che l'ha fatta nascere in un continente invece vedi che quella mamma, pezzettino per pezzettino, con ago e filo, prende quel bambino, prende quella sua famiglia, se ne fa carico e riesce a coltivare un sorriso dentro quegli occhi che ti guardano e quasi a dirti grazie. E allora dico: se questa mamma non si lamenta, anzi è lei che ti insegna a prendere ago e filo in mano, tanto più noi dovremmo mollarla con questo, lo dico con rispetto di tutti, con le fatiche di tutti, se non sarebbe per me stato così, ecco, io non tanto impara mai a lamentarti meno e con coraggio, con fiducia, con il sorriso, ago e filo, costruire quel bene che il Signore ti chiede di fare ogni giorno lì dove ti ha chiamato a operare. Per quanto mi riguarda parlo in Africa, perché tutto questo l'Africa è una stata, è ancora una grande, grandissima maestra di vita, che aiuta a riscoprire anche le energie positive che hai dentro, perché altrimenti ci fossilizziamo solo e soltanto su tutto ciò che non va e non riusciamo più anche a scoprire il tanto bene magari che c'è. Per me anche la mia vita di prete mi sto accorgendo che sta cambiando passo passo, ecco, dire. Mi sembra di essere più contento adesso di quando sono diventato prete, e lo ero molto quando sono diventato prete. Ecco, questo è un dono, io credo, una ricchezza grande che l'Africa. Per questo il titolo di quel libro è quello che possiamo imparare, no? Perché è quello che mi sto ritrovando a scoprire, ecco, che sto imparando molto.
0: Don Dante, io la ringrazio ancora una volta, come dicevo poco fa, teniamoci in contatto. I nostri ascoltatori ancora una volta li invitiamo ad andare a visitare il sito di QAM e aiutarvi soprattutto. sia con la preghiera che materialmente. Don Dato, grazie, un abbraccio a lei, un abbraccio anche a tutti i collaboratori, i membri del QAM. Grazie ancora, buona giornata.
1: Grazie di cuore, buona giornata a tutti.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: programma di Monica Mondo. Il meglio di...
1: Federico Moccia, sempre 3 metri sopra il cielo?
2: Ogni tanto si scende a 2, ogni tanto a 1, l'importante è insomma si ondeggia.
1: Però lei è uno spirito positivo, abbastanza allegro.
2: Sì, io penso che sia, io credo molto in quella frase, gente allegra il ciel aiuta.
1: Sì.
2: Io la trovo molto positiva.
1: Scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo e teatrale, figlio di Giuseppe Moccia, in arte Pipolo, della premiata ditta Castellani e Pipolo, una coppia leggendaria della televisione e del cinema italiano. Ma com'era suo papà? Suo mondo, com'era?
2: Allora, Pipolo, che io chiamavo sempre Pipolo, era molto simpatico, molto divertente, e quando poi mi presentavano, la cosa che mi divertiva quando ho iniziato a lavorare, dicevano lui è il figlio di Castellano e Pipolo, come se fosse il figlio di tutti e due, e Pipolo era molto ironico, gli piaceva e si divertiva in tutte le cose che aveva fatto, perché gli era capitato di fare 120 film, di scrivere 120 film, quindi aveva veramente schittato. È vero che io ogni tanto volevo lavorare con lui e lui mi diceva: ma ancora mi fai lavorare, Federico? Ma io ho scritto una enciclopedia. Dico: ma no, guarda, ci divertiamo. E gli raccontai proprio la storia di 3 metri sopra il cielo, che a lui piaceva. Lui mi prendeva molto in giro, era molto, perché io avevo un carattere un po' difficile da ragazzo.
1: Era un contestatario.
2: Diciamo che mi sarebbe piaciuto che le cose fossero sempre per meriti, per qualità, quindi vedevo sempre tante ingiustizie o tante cose che non erano valide.
1: Anche nel mondo del cinema?
2: Quindi era difficile. Diciamo
1: era
2: che
1: vero.
2: La fortuna è stata quella che, chiamandomi Federico Moccia, avevo la possibilità di distinguermi da mio padre, cioè non ero il figlio di, perché nessuno, non molti sapevano che Pipolo in realtà era Giuseppe Moccia, quindi io mi potevo presentare in maniera indipendente e quindi facevo giustamente la mia fatica, la mia gavetta, e portavo in continuazione soggetti, sceneggiature, idee per programmi televisivi. Però la cosa che penso che sia spiacevole per un ragazzo, e che lo è anche oggi, è il fatto che delle volte le persone comunque non ti valutino e tu non abbia la possibilità di far leggere il tuo progetto, no? Poter raccontare, avere un minimo di riscontro. Ecco, era questo quello che soffrivo, e lui mi diceva: vedrai che se poi una cosa è forte, se una cosa è bella, alla fine riesce. E così è stato, perché 3 metri sopra il cielo io l'ho pubblicato con una piccola casa editrice.
1: Poco alla volta, continuiamo a parlare di papà, non tanto per vederlo incombere, anche come falchetto di Snoopy, se lo ricorda sempre sulla spalla, no, perché aveva un mondo che per noi che veniamo oggi doveva essere affascinante. Cioè, suo padre è stato regista di tutti i film di Celentano, quindi immagino fossero anche amici, no? Cioè, sì. Chi frequentava? Con chi andavate a cena? Con chi aveva potuto conoscere bene da ragazzo?
2: Allora, no, io sono andato su tutti i set dove girava, okay, e ho fatto anche il suo assistente in Attila, Flagello di Dio, quindi mi preoccupavo di chiamare Diego Abate Antuono, Franz Di Cioccio, Mauro Di Francesco, tutti attori che stavano all'interno a volte del camper di Diego Abate Antuono, e che era difficile tirare giù di lì per fare la scena, quindi il mio compito era abbastanza arduo in quelle situazioni. Però avevo 19 anni, c'era la bellissima Rita Rusic, 22enne, e tutte le persone che io ho conosciuto sui set sono sempre state da Celentano a Montesano, a Villaggio, a Pozzetto, a Diego Abate Antuono. Le incontravo però sul lavoro, perché poi Pipolo, tranne qualche cena, in realtà aveva tutto un suo giro di amici molto simpatici, con i quali tra l'altro spesso si divertivano a fare i cabaret, anche se loro in realtà erano medici, notai, avvocati, magistrati, quindi era un altro mondo, e che lui amava molto, si divertiva, perché erano molto spiritosi.
1: Quindi si è preservato dal generone, insomma.
2: Sì, secondo me aveva una sua indipendenza rispetto al fatto di essere sempre all'interno in maniera quasi obbligata. È anche vero che quando loro allora scrivevano, gli sceneggiatori erano 16, quindi erano pochissimi gli sceneggiatori, ed era un altro momento storico proprio quando iniziarono.
1: Glorioso per certi versi. Da rimpiangere? Lo rimpiangono tutti, quindi mi chiedo.
2: Ma Io penso che lì era bello perché si aiutavano molto fra loro, c'era un posto in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo dove andavano a mangiare e dove se qualcuno non aveva modo di pagare il suo piatto loro comunque condividevano e dividevano insieme la spesa. Una cosa che mi rimase impresso, che mi aveva raccontato, è di quando fecero i primi successi con Luciano Salce come regista, e Luciano Salce e gli altri si vedevano tutti a via Veneto, e un giorno Luciano Salce raccontò una barzelletta e tutti risero moltissimo, e lui andò vicino a Pipolo e disse: vedi, dopo il successo del Federale adesso a questa barzelletta tutti ridono, eppure la raccontavo ogni giorno e non rideva nessuno.
1: Sì, la piaggeria è un'arte che gli italiani sanno praticare molto bene. Senta, Moccia, lei ha scelto come oggetto di interesse anche del suo lavoro il mondo dei giovani, no? Prima la serie I ragazzi della terza C, poi appunto Tre metri sopra il cielo, eccetera, eccetera. È cambiato il mondo di quei ragazzi oggi? Come lo vede?
2: Allora, sicuramente tutto è cambiato perché la società è molto cambiata e inevitabilmente sono cambiate tante cose nella comunicazione, nel fatto che loro da subito, da prestissimo abbiano dei telefonini, abbiano un mondo digitale del quale fanno parte, vivono i nativi digitali, appunto, e vengono detti. Io mi ricordo che la cosa che mi colpì moltissimo è la mia figlia più piccola, Maria Luna, che adesso ha 13 anni, quando a 3 anni girava per il salotto, andava vicino alle fotografie che stavano dentro i cornici e provava ad allargare lei, perché ormai lei vedeva come un mondo stesso che si potesse allargare. Questo mi ha fatto capire moltissimo. Credo che loro abbiano una grande conoscenza. Vedo che invece mio figlio più grande, Alessandro Giuseppe, che ora ne ha 15, legge molto sul telefonino, ha grandi curiosità, cioè vede, sente la musica, ascolta, ricerca, e hanno un modo diverso quindi di rapportarsi anche alle persone più grandi.
1: E che cosa la preoccupa quindi invece? Di questi
2: mi
1: ragazzi.
2: Preoccupa che manca una parte scolastica che non ha saputo tenere passo ai tempi. Ci sarebbe voluto un'educazione moderna sentimentale, ci sarebbero voluti dei professori che si preoccupassero della loro crescita così veloce intanto, ma manca quella dei valori, manca quella del sentimento, manca quella dell'attenzione alla vita, dell'importanza di quei racconti che io ho ricevuto anche a scuola da Fra Giuseppe Gioia, per esempio, che ricordo come un professore che mi ha insegnato, mi ha trasmesso molto, mi ha insegnato anche proprio a usare la mente, a ragionare sulle cose. Ecco, io vedo e sento in queste cose che accadono, no? Grande facilità al fatto che si perda la vita o si possa sparare ad una persona, o si possa uccidere senza quel timore,
1: quasi rendersene conto.
2: È questo che mi preoccupa moltissimo, perché io penso che la cosa fondamentale è avere la consapevolezza, cioè io penso che loro debbano avere coscienza di quello che fanno, no? C'era quella bellissima canzone di Fabrizio Moro che diceva: pensa, prima di fare qualcosa pensa, perché quello cambierà la tua vita, quello diventerà il tuo danno, il tuo peso per tutta la vita. Ecco, per me è fondamentale che loro possano crescere, possano essere istruiti anche in questo.
1: Sì, ci sarà un motivo anche di questo aumento delle cosiddette baby gang, che poi sono baby fino a un certo punto, ma insomma, no, è questa semplicità e futilità, la banalità del male di fatto, no? Che non ci si rende neanche più conto il fatto che è male. Ma lei che ne pensa dell'educazione affettivo-sessuale nelle scuole a proposito?
2: Mi farebbe piacere che
1: sarebbe d'accordo.
2: Sì, molto d'accordo, perché io penso che è importantissimo parlare delle cose, è importante capire, confrontarsi, affrontare dei problemi, affrontare con la conoscenza le cose, no? Io mi ricordo una volta andai a Chiaravalle, me lo ricorderò sempre, ed erano tutti sorpresi i genitori di questi ragazzi, perché vedevano a 14-15 anni, non avevano mai letto il libro e improvvisamente divoravano Tre metri sopra il cielo. E una mamma mi disse: ah, io ho iniziato a leggere, però sono arrivata a pagina 20, mi è presa l'angoscia, mi è presa l'ansia, questi che corrono con le moto, che si imbucano alle feste. E dico: signora, ma sta sbagliando, lei deve fare un bel respiro e fare pagina 21, pagina 22, perché non è che mettendo da parte quello che succede, uno non lo affronta o non, invece non dialoga con il figlio a proposito di tutto questo. Questo anzi è un ottimo vostro ponte, vostro raccordo.
1: E lei come la conosceva quella realtà?
2: Beh, io mi ricordo che avevo assistito, perché io quel libro l'ho raccontato nei miei 15 anni, nei miei 16 anni, quindi era la mia visione storica di quegli anni, dei quali non ero quel picchiatore, non ero quello che correva con una ruota solo sulla moto, ma ero lì. E quindi vedevo quelli che si imbucavano, vedevo quelli che si rubavano tutto, vedevo quello che succedeva a Roma e nella periferia romana che a moto, ma ero lì. E quindi vedevo quelli che si imbucavano, vedevo quelli che si rubavano tutto, vedevo quello che succedeva a Roma.

0: che si chiamava Il Ventaglio e stava in via Cagliari 46 e quindi portai i primi libri stampati, perché allora si stampava ancora con il metodo classico, infatti mi costò molto poter fare quelle copie, perché
1: parliamo
0: non era
1: allora come
0: 92.
1: Se fossero 100 anni fa, eh?
0: Però 92 era proprio diverso. Il 16 novembre 92 uscì il libro la prima volta e io lo portai nel mio libraio di fiducia, dove di solito andavo a comprare i libri degli altri, e gli dissi: guarda, questo è il mio libro, l'ho scritto, questa è la copertina che ho scelto con la fragola, la bandana, se puoi tenerlo in vetrina così. Dopo una settimana tornai e lui mi disse: oh, guarda che sta piacendo, lo vogliono, portacene altre copie. Io tornai nella piccola casa editrice, invece aveva pubblicato due poeti e aveva chiuso, e quindi io avevo solo 5 copie, che erano quelle che spettavano all'autore, e gli dissi al proprietario della libreria, che si chiamava Aldo, dissi: guarda Aldo, mi dispiace, io ho poche copie, purtroppo ha chiuso. E non sapevo che in realtà da quel momento il libro avrebbe girato in fotocopia, tant'è vero che dopo 10 anni che girava in fotocopia, un giorno per caso Riccardo Tozzi, andando a fare le fotocopie per il figlio, trovò questa copia di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Tozzi è un produttore cinematografico della Cattleya, e mentre aspettava vide il titolo 3 metri sopra il cielo e ha detto: ma cos'è questo titolo che c'è tutta questa montagnetta di copie? Diceva: non lo so dottor, qua vengono al Giulio Cesare, vengono dall'università, vengono tutti a prendere questo libro, dica me ne dà una copia. Se ne è presa una copia, una sera andò a cena a casa sua la nipote Margherita, che vide il libro e disse: zio, ma questo libro è bellissimo, io l'ho letto, l'abbiamo tutto sottolineato io e le mie amiche, tu di questo devi fare un film. E quindi io trovai la telefonata in segreteria: sono Riccardo Tozzi, sto cercando Federico Moccia, se sei tu che hai scritto 3 metri sopra il cielo, chiama il numero 06.
1: Ah, quindi il libro poi edito da una casa editrice vera importante e contemporaneamente al film. Non
0: sì, tant'è vero che improvvisamente le case editrici che nel 90
1: avevano
0: rifiutato questo libro, nel 2003, perché stava per uscire il film, improvvisamente lo trovavano splendido, anche se non era cambiata una virgola.
1: 12 anni dopo.
0: Quindi 12 anni dopo io sono uscito con l'unica casa editrice che allora non l'avevo neanche contattata, perché faceva proprio un altro genere di libri.
1: L'ha fatta apposta, eh?
0: Beh, perché ho pensato avrebbe potuto forse dire di sì, in effetti, certo, io non ci ho provato, e quindi è uscito la Feltrinelli.
1: Allora, un boom pazzesco in tutto il mondo, 16 traduzioni, e poi insomma, a parte che, insomma, credo che Scamarcio le debba molto, perché è stato lanciato da quel film, no?
0: Sì, beh, è stato un momento particolare, perché una congiunzione astrale di trovare il protagonista così giusto, le canzoni di Tiziano Ferro che in quel momento stava veramente esplodendo, e il libro, il testo che avevano reso Scamarcio quel personaggio maledetto ma tanto interessante, come era appunto Step, il protagonista dei 3 metri sopra il cielo.
1: I suoi figli l'hanno letto?
0: Sì, sì.
1: E che pensano? Si sono ritrovati in quel mondo o non tanto?
0: Gli è piaciuto molto, perché comunque si sono divertiti, hanno detto che ancora oggi è leggero, è divertente, ma nello stesso tempo è profondo. E la cosa che mi colpisce di più è che vedo che anche oggi i ragazzi di 13-14 anni leggono 3 metri sopra il cielo.
1: 3 metri sopra il cielo, poi c'è stato Voglia di te, anche lì libro, film. L'intelligenza dell'alta cultura l'ha snobbata un po', eh?
0: Beh, credo che possa capitare. D'altronde, nel momento che vedo che in alcune trasmissioni riescono a dire che Moravia sia stato sopravvalutato, mi sento tranquillo, insomma, no? Perché vuol dire che ci sono delle persone che possono dire delle cose di questa
1: non punta. Tutti i critici letterari hanno l'occhio giusto. Ma lei come ha resistito invece a questo successo che poteva travolgere anche la sua esistenza, dare un po' la testa, no?
0: Beh, allora diciamo che molto lo devo anche a Pipolo, perché Pipolo, con i suoi successi che sono stati veramente incredibili, perché loro hanno fatto tantissime trasmissioni di successo televisive, Scala Reale, Studio 1, Canzonissima, quindi aveva inventato il personaggio di Provolino, Maga Maghella di Raffaella Carrà, quindi erano proprio delle cose molto particolari, che però loro stavano nell'ombra, cioè sono sempre stati un po' dietro. e mi diceva: il successo è una cosa molto bella, ma ti deve divertire, divertire le persone, no, non è così fondamentale, poi non ti deve cambiare. E una volta mi lesse una frase molto bella di Max Frisch, che è uno scenografo, che dice: il successo non cambia le persone, le svela semplicemente.

0: semplicemente, che è molto bella perché vuol dire, no, che in effetti quella persona in realtà è così, è sempre stata così.
1: Lei è innamorato anche del suo vero lavoro, che in realtà è il lavoro di autore televisivo. Insomma, lei ha firmato come autore programmi di successo, innanzitutto quelli con Bonolis, perché so che siete amici, no? Ciao Darwin, sì, che ha incassato Peter Pan, ma anche Scommettiamo che, Domenica Inses, eccetera, no? È difficile lavorare per la TV oggi? Più difficile?
0: Ma io ho avuto la fortuna di lavorare,
1: no?
0: Esatto, sì, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone veramente incredibili, da Fabrizio Frizzi, che gentilmente mi fece la prefazione il 16 novembre del 92 quando uscì Tre metri sopra il cielo, perché lavoravo con lui, a Paolo Bonolis, a Raffaella Carrà, con la quale fui autore di un suo fantastico con Johnny Torelli. Quindi ho conosciuto tutta una parte televisiva diversa rispetto a come oggi sono alcuni programmi. Però secondo me poi è inevitabile anche avere la voglia, la curiosità, perché io credo che fare bene televisione vuol dire sapere cosa può piacere alla gente. Devi cercare di essere sintonizzato con quello che serve, con quello che può incuriosirli e che può dar loro qualcosa che può essere utile. Quando abbiamo fatto Chi ha incassato Peter Pan con i bambini, per esempio, secondo me era un momento perfetto per farlo, perché poi questo programma, a distanza di tanti anni, quando fu replicato sempre da Paolo Bonolis, non ebbe il successo di quei momenti.
1: Di solito i programmi vengono fatti per blandire la pancia della gente, quindi oggi funzionano, pare, soltanto il crime e il gossip.
0: Io credo che c'è sempre la curiosità, e l'importante è riuscire a trovare, anche come un tempo c'erano dei grandi direttori che hanno voglia di tentare, di provare,
1: di sperimentare,
0: è quello che un pochino manca, no? Che vedi delle cose, anche il fatto che dei programmi del passato possano tornare in auge così in maniera forte come sta capitando, è perché il momento ti ripropone proprio quello, perché devi essere capace anche di sapere cosa può servire al momento.
1: Manca anche la scrittura nella televisione.
0: Beh, sì, secondo
1: me tutto molto istinto, immediatezza, emozione.
0: Beh,
1: manca
0: sì e no, sì e no. Io, a me piace molto, abbiamo fatto per 4-5 anni adesso la domenica mattina su Rai 2 un programma che aveva come protagoniste Paola Perego e Simona Ventura, e mi piaceva fare le interviste a tutte le persone che venivano sul loro divano, perché cercavo nei filmati quello che poteva essere la curiosità, la chicca, e fare un percorso di racconto con due donne così divertenti e interessanti come Paola e Simona.
1: A proposito di curiosità, lei è stato anche sindaco di un paese che si chiama Rosello, vicino a Chieti, paese di sua moglie. Come mai?
0: Perché me lo chiesero, venne questa piccola delegazione dove io avevo avuto la sfortunata idea di dire: in questo momento così difficile per l'Italia bisogna dare una mano, bisogna tutti dare una mano. Sì. E allora loro mi dissero: perché non ci dai una mano a dare visibilità a questo paese? E quindi, siccome io penso che quando uno dice una cosa poi la deve mantenere, mi sembrò un'offerta interessante per seguire. Rinunciai allo stipendio perché non avrei potuto svolgere comunque pienamente il ruolo di sindaco, ma cercai in tutti i modi di dare loro un'immagine facendo dei servizi sui giornali, dei servizi ai telegiornali, facendo capire la bellezza di Giuliopoli, di Rosello, che sono in Abruzzo e sono vicino Chieti, vicino Agnone. Sono secondo me dei paesini splendidi dove ci sono persone che arrivano a 108, 109 anni con grande facilità e con grande lucidità, per cui io vedevo la mattina le persone mi dicevano: signor sindaco, buongiorno, come va? E c'aveva 108 anni, capito? Quindi tu ti accorgi come la vita lì sia più sana e abbia delle capacità
1: dove
0: quasi
1: contano
0: magiche.
1: Ancora l'insegnante, il medico e il parroco.
0: A me piace andare nei posti e stare con la gente, perché io penso che da tutti poi si possa imparare qualcosa, ma comunque anche il piacere cioè l'errore che si fa a volte di giudicare con troppa facilità o di pensare che tu sai cosa ti può dare una persona. Invece io credo che la vita delle persone sia sempre piena di scoperte, piena di cose che non immagini, piena di sorprese, piena di dolori e di felicità. E quindi devi sempre avere l'umiltà di pensare che tu non sai. Vedo che delle volte della gente non sa ascoltare, non c'è niente di peggio di un intervistatore, che per fortuna non siamo in questo caso, che non ascolta le risposte della persona, quindi va con la prossima domanda tutta da un'altra parte, mentre quello magari ha raccontato una cosa importante, dove invece l'intervistatrice attenta si sofferma, scava, continua, approfondisce. Io ho sempre detto, infatti raccontando Tre metri sopra il cielo, che bisognerebbe sempre avere 492 pagine per sapere fino in fondo chi è veramente quel protagonista che stai conoscendo, perché a volte la vita non ti dà la possibilità di leggere tutto, ma tu con grande facilità dai subito un tuo giudizio, no?
1: E qual è il libro che le piace di più?
0: Ho letto ultimamente anche delle cose che avevo letto nel passato, lo stesso Jonathan Livingston Gabbiano, perché mi piaceva rivedere da ragazzo cosa avevo letto e cosa in realtà avevo trovato, o anche il giovane Holden, o i libri come Il lupo della steppa, e quindi cioè in quello mi piace il confronto anche con lo Zen, l'arte della manutenzione della bicicletta di Pirsig, perché sono delle cose che ti fanno capire come sei cambiato rispetto a quanto ti avevano sorpreso da giovane e quanto oggi con la tua conoscenza.
1: E lei è rimasto comunque un eterno ragazzo, ecco perché racconta tanto volentieri più giovani.
0: Beh, mi piace osservarli, quindi li invidio molto oggi rispetto ad allora che lo ero, però penso che hanno una fortuna, e sto facendo anche degli incontri con uno spettacolo, e quindi glielo dico sempre: vivete in maniera piena quello che state vivendo, perché io mi ricordo che la cosa che mi sorprese è che il periodo scolastico c'erano delle persone che facevano 2 anni in uno per finire prima.
1: Lei voleva continuare tutti.
0: E io dicevo: ma voi siete pazzi, ma perché fate 2 anni in uno?
1: Una canzone? C'è la sua canzone, non credo. E non credo neanche che possa essere la sigla di Tre metri sopra il cielo.
0: Allora, una canzone che mi piace moltissimo e che ho messo anche nel libro, e non c'è purtroppo nel film perché era in un altro momento, è Through the Barricades, che secondo me è proprio perfetta per quel momento, quel racconto. È la prima volta che loro sono stati insieme, Step e Babbi, e nel libro c'è questo pezzo che è veramente bello.
1: Via il romanticismo. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia sale a oltre 130 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha colpito il nord-ovest del paese, oltre 500 i feriti, 2700 le persone disperse. Interi edifici sono crollati e si scava senza sosta fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rosso dopo aver raggiunto il 100% delle capacità. La guerra in Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia, almeno 9 le vittime, diversi i feriti. Gli attacchi, mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. Mosca denuncia dal canto suo un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. Immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone dal Nord Africa sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola, reintroducendo i controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. Mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario fra Lavitola e la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Per il giudice delle indagini preliminari, il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la scorsa notte nella valle del Bove a quota stimata intorno a 1900 metri e a causa dell'attività del vulcano un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania e sono sospesi gli arrivi fino alle 19. Il Parlamento turco ha approvato una legge dalla portata storica che definisce il quadro giuridico del processo di pace con i separatisti curdi del PKK. Si tratta di uno dei passaggi legislativi più importanti negli sforzi volti a porre definitivamente fine a un conflitto che dal 1984 a oggi ha ucciso circa 50.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Siamo all'interno di un nuovo spazio insieme al professor Roberto Castenetto, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato e gli lasciamo subito i nostri microfoni per il suo intervento.
1: Buongiorno a tutti. Vi ripropongo oggi la presentazione di un libro che sviluppa il tema del pensiero cristiano che stiamo affrontando da un po' di tempo, sempre sulla scia del pensiero di Augusto del Noce. E si tratta del libro di Agostino Molteni intitolato La ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero, che è uscito da poco tempo, 2 mesi fa, e di cui vi avevo proposto la scorsa volta la presentazione svoltasi a Udine a fine giugno. Oggi vi ripropongo un'altra presentazione che si è tenuta in Brianza, il luogo di origine dell'autore, e perché queste presentazioni che sono importanti secondo me, perché mi sembra che oggi appunto sia urgente affrontare il tema della ragione davanti alle sfide che vengono ad esempio dall'intelligenza artificiale che sembra voler sostituire addirittura la ragione umana, ma anche nel contesto di un mondo in cui sembra prevalere sempre di più la forza e la violenza, e quindi l'assenza di ragione, di ragioni. Ecco, riflettere su come Cristo ha usato la ragione, qual è il metodo con cui Cristo ha usato la ragione umana, quindi importante oggi più che mai, e per questo ascoltiamo quest'altra presentazione del libro di Agostino Molteni, e vi do appuntamento tra un mese, inizio di settembre, quando svilupperemo ulteriormente la situazione attuale del pensiero cristiano, no? Quindi ci vediamo tra un mese e intanto vi auguro buon ascolto, grazie.

0: Agostino lo conosciamo tutti, cioè molti di noi lo conosciamo dall'infanzia, per cui però due notizie per chi magari lo conosce un po' meno. Don Agostino è sacerdote della Fraternità di San Carlo Borromeo, che è una fraternità missionaria. È stato ordinato nel 1988, quindi tra poco sono 40 anni. Ed è stato per più di 30 anni in America Latina. Inizialmente a Petropolis, in Brasile, e successivamente in Cile, a Concepción, dove ha insegnato all'università e dove ha incontrato tantissimi giovani accompagnandoli fino ad oggi, credo, e abbiamo ancora. Ha scritto anche tante cose, ha una grande passione per la letteratura. Io ho in mente un bellissimo libro su Peggy che ha scritto tempo fa. Adesso non insegna più all'università, è libero ricercatore, però pubblica i suoi articoli su diverse riviste di teologia internazionali. Stasera ci presenta un'ultima delle sue fatiche, che è questo librino, sembra piccolo ma è intenso. Si intitola La ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero. Vi leggo solo le due note della quarta di copertina che dicono molto del contenuto, ma poi ci spiegherai tu. In questi tempi di eclissi della ragione è quanto mai opportuno e conveniente ripensare il pensiero di Cristo di cui parla San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Un pensiero sanamente giuridico, civico ed economico che può portare grandi benefici alla smarrita modernità. Mi ha molto incuriosito questa sottotitolo, avvocato e imprenditore. Però ci dici tu da cosa nasce questo libro e il significato?
1: Quindi ho scritto questo libretto, la tesi che ho fatto in Salamanca, in Spagna, era su Peggy, la logica dell'incarnazione e della redenzione secondo Charles Peggy. Peggy mi ha aiutato tantissimo a ripensare questo pensiero di Cristo, a ripensare questa logica di Cristo. E quindi questo libro l'ho chiamato La ragione di Cristo, che vuol dire il pensiero di Cristo, però dopo si specifico meglio cosa vuol dire la ragione di Cristo. Quindi quello che a me mi è sempre interessato era sapere per credere. Un'altra frase di San Paolo che a me mi è sempre piaciuta dai tempi che facevo il seminario, quando lui diceva scio cui credi, so a chi credo. A me mi è sempre interessato questa frase perché già da quel tempo cercavo di capirla e diceva che per me la fede doveva essere un sapere se Cristo era affidabile e per cui potevo credere in lui, cioè che la parola credere è uguale alla parola credito. Credere vuol dire fare un credito a qualcheduno. Se Cristo aveva un pensiero sano, cioè se non ero un matto, io potevo dargli credito, cioè credere. Perché se non so se voi ci avete pensato, ma se Cristo fosse un matto, è impossibile che ci ha salvato. E adesso che sono stato in Alsazia, sono stato contento di vedere in una città, in Kaisenberg, che c'è un museo dedicato a Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era un protestante, un teologo protestante che a un certo punto poi è andato in Africa, ha fondato un lebrosario in Ambarené, è morto lì, ha vinto il premio Nobel della pace, famosissimo. E Albert Schweitzer ha scritto nel 1913, e lì in questo museo ho visto la copia originale di questo libretto che si chiamava Valutazione psichiatrica di Cristo. E in questo libretto citava vari autori che dicevano che Cristo era matto, cioè che Cristo era tutte le psicopatologie, c'erano tutte le psicopatologie, che era masochista, nevrotico, ossessivo, che era narcisista, che era, aveva manie di persecuzione, aveva manie di complotto, tutte le psicopatologie. Quindi per me è sempre stato fondamentale pensare se Cristo era matto o non era matto. Voi potete dire, ma è ovvio che non è matto. Ma come si deduce che non è matto? Perché era Dio? Ma non lo so. Cioè io, come Pasolini diceva, non so se lui è Dio, però mi interessa sapere se come uomo è sano, ha un pensiero sano. Quindi mi è sempre interessato questa storia del pensiero sano di Cristo, di come lui aveva fatto la sua incarnazione e la redenzione degli uomini. E allora ho cominciato a pensarci sempre, ma soprattutto con i ragazzi, sto dicendo che questo pensiero non è nato, sì, leggendo i Vangeli, che sono una cosa, i quattro, come li chiamava Conti, i quattro libretti che sono i Vangeli, ma dove c'è davvero dentro il pensiero di Cristo. Perché se uno legge attentamente i Vangeli, ma c'aveva dei pensieri che uno dice, non so, per esempio quando dice a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Allora, pensaci tu, come era un gran pensatore Cristo. Infatti San Ireneo, che era uno dei primi santi della Chiesa, dice che Pilato voleva nella sua stanza i quadri di grandi filosofi, di grandi pensatori, e Pilato, che dovrebbe essere rivalutato perché lui voleva, ha dichiarato innocente Cristo, ha detto questo è l'uomo, quindi ha detto che era un uomo sano, e quando ha detto ecce homo, quando ha detto questo è l'uomo, l'ha esposto davanti a tutti, ha fatto la più grande dichiarazione dicendo che era un uomo sano, che non era un matto. Quindi Pilato voleva anche un ritratto di Cristo per metterlo fra i filosofi, fra i grandi pensatori. Ma questa idea di Cristo che ha pensato la sua incarnazione e la redenzione degli uomini, secondo me nei 2000 anni di storia cristiana è stato pochissimo pensato questa cosa. San Agostino diceva, se la fede non è pensata, non vale niente. Io dico sempre, c'è una parola che mi piace molto, fra le psicopatologie c'è la ecolalia, non so se si dice ecolalia o ecolalia, vabbè, ecolalia, cioè ripetere parole senza... come un eco, ripetere parole senza capire cosa si dice. E questo mi è sempre sembrato un po' il problema dei cristiani che hanno ripetuto formule, Cristo come, non so, avvenimento, come presenza, come incontro. Sì, ma cosa vuol dire? Bisogna cercare di pensare con Cristo, per Cristo, in Cristo, come diceva mio papà, perché diceva, a un certo punto ha detto, ma al fondo quello che vivete voi in CL è quello che c'è nella messa, per Cristo, con Cristo, in Cristo, cioè si tratta di vivere così. E quindi mi è sempre interessato questa valutazione psichiatrica di Cristo, mi è sempre interessato questo, e quando ho cominciato a capire che Cristo aveva un pensiero sano, quando ho capito che l'incarnazione non era come la descrivevano tutti, come un sacrificio, pensiamo Dio che è infinito, si fa finito, o come tante prediche dei preti che hanno sempre detto, poveretto, si è disceso, si è abbassato, come se fosse uno sforzo, come se fosse una perdita l'incarnazione, come se fosse una fatica, come se fosse un atto di amore disinteressato. Cioè kantiano, per chi conosce un po' la filosofia di Kant, disinteressato, che è venuto proprio perché ci voleva bene. Ma perché ci voleva bene? Perché è venuto? E invece ho cominciato a capire che, e questo soprattutto grazie a quello che scriveva Giacomo Contri, che gli è piaciuto essere uomo, che Cristo pensava bene perché partiva dal principio di piacere, quello che Freud chiama il principio di piacere, e il suo piacere era essere uomo e stare con gli uomini, che poi non è niente di nuovo, perché se uno pensa che nel libro dei Proverbi, il famoso versetto 8:31, quando dice la mia delizia, e Cristo è il figlio che dice la mia delizia è stare con gli uomini, è una profezia, cioè già nell'Antico Testamento il figlio diceva per me la delizia, la gioia, ma non mi piace tanto questa parola gioia, il mio piacere, il mio gaudio è farmi uomo e stare con gli uomini, perché quello che per esempio quando Pilato dice che Cristo l'hanno ucciso, perché? Qual è il motivo perché hanno ucciso Cristo? E Pilato lo dice chiaramente, l'hanno ucciso per invidia. Ma invidia di che cosa, mi chiedevo io? Allora sempre nel Vangelo di San Giovanni si dice che nel Vangelo di San Giovanni si parla che la mia gioia sia in voi e in voi sia piena, la mia gioia. Ma qual era la gioia di Cristo? Cioè, gioia, ripeto, non mi piace, sarebbe meglio dire il gaudio, il gusto, il piacere di Cristo. Qual era? Perché l'hanno ammazzato? Era l'invidia di vedere uno contento di essere uomo e che non si è stancato di essere uomo. C'è Neruda, il poeta cileno, che a un certo punto in una poesia scrive a volte mi stanco di essere uomo. E io, quando anche la letteratura l'ho imparato ai tempi con Walter, quando leggevamo, ci preparavamo alla maturità, io leggevo Buzzati, ho sempre imparato anche con lui a confrontare tutto con il pensiero di Cristo. Allora, se Neruda dice a volte mi stanco di essere uomo, io non ho mai trovato nel Vangelo una frase che Cristo non si fosse stancato di essere uomo. Ieri sono stato con le mie sorelle e sono stato su a Civate e lì c'era un uomo magrello che faceva da guida a Civate su, dove c'è, sapete, dove c'è San Pietro al Monte, questa bellissima abbazia benedettina, e l'abbiamo fatta aprire, c'è tutto questo dragone eccetera eccetera, però nel ciborio bisogna andare, prima di morire bisogna andare sempre lì a Civate, nel ciborio c'è Cristo crocifisso e questa guida magrella, molto magrello, però era molto bravo, era veramente bravissimo, un laico, vecchiettino, ma era bravissimo e ha detto guardate questo Cristo, guardate questo Cristo. Poi voi adesso quando andate a casa guardate il ciborio di Civate e lì c'è la foto di Cristo, adesso è tutto facile incontrare. E si vede benissimo che Cristo non c'ha i chiodi, non c'ha le ferite, e in Francia persino c'è un Cristo crocifisso che sorride. Uno dice ma vabbè, la morte è la morte. Ma se non fosse morto, ma poi la lettera agli ebrei c'è una frase che sempre mi ha così sorpreso quando dice Cristo ha gustato la sua morte. Ma come si fa a gustare la morte? L'unica spiegazione che io mi do è che a lui, a Cristo, è piaciuto così tanto essere uomo che non si è fatto neanche mancare la morte. Se si fosse fatto mancare la morte, non si sarebbe arricchito della morte di cui muoiono gli uomini. Se voi leggete dialoghi di Leucò, il libro che Pavese ci aveva sul comodino il giorno che si è ammazzato, dialoghi di Leucò è un libro bellissimo, quando a un certo punto gli dèi, il dialogo fra gli dèi che parlano fra di loro e guardano gli uomini e dicono: ma che cos'hanno gli uomini di così interessante? E l'altro gli risponde: ma cosa vuoi che ci abbiano? Questi qua vivono, mangiano, bevono, fanno figli e muoiono. E l'altro gli risponde: e noi? E noi non sappiamo neanche morire. Siamo così meschini che non sappiamo neanche morire. Perché? Perché erano immortali. All'inizio ho messo una frase che quando l'ho letta nel breviario che i preti pregano la mattina, l'ho detta a Pamela che mi ha accompagnato dal Cile. È una frase che sono stato così contento di leggerla, perché è di San Leone Magno, perché è la frase che aspettavo di vederla detta da un cristiano da tanto tempo, e dice così: colui che era l'unigento figlio di Dio volle farsi uomo perché? Tutti dicono è per salvare gli uomini, per amore. No, San Leone Magno dice: volle farsi uomo affinché non gli mancasse né la realtà della natura umana né la pienezza della natura divina. Non gli che. Per Cristo farsi uomo, essere uomo, è stata la sua ricchezza, si è arricchito di noi. Certo, bisogna cambiare tutta l'idea, e anche la morte, dobbiamo cambiare, per me perlomeno, il pensiero di Cristo mi ha fatto cambiare anche l'idea sulla morte, perché la morte, come dice Peggy, è la pienezza della vita. Se Cristo non fosse morto sarebbe stato tutto falso. A noi ci sono morte tante persone care, ma la morte è proprio la pienezza della vita, perché sennò la vita non sarebbe falsa, perché tutti muoiono, i nostri papà sono morti, i nostri cari sono morti. Non si è fatto neanche mancare la morte, così dice lui. E sempre San Paolo dice che in Cristo abitava corporalmente la pienezza della divinità. Cioè, Dio, per essere Dio, pienamente Dio, per perfezionarsi si è voluto arricchire del farsi uomo. Quando l'ho detto a Salamanca, quando ho difeso la tesi, c'erano le mie sorelle, lì mi hanno attaccato i teologi che c'erano lì, dicevano: ma come si può arricchire Dio? Ma Dio non è perfetto. Vabbè, a parte che sono tre, uno arricchisce l'altro, ma niente impedisce. Perché hanno creato l'uomo se non per avere un socio che lavorasse la terra, cioè un socio? Perché non arricchirsi dell'umanità? E allora avevo citato Ratzinger, quando Ratzinger a un certo punto dice: Dio non è prigioniero della sua eternità. Noi abbiamo delle patologie su Dio, cioè Dio come infinito, e lo consideriamo, siamo troppo religiosi, troppo poco credenti. cristiani. Cioè, quando si dice che non c'è più religione, ma magari non ci fosse più religione. C'è troppa religione. Come diceva una volta un sociologo americano, Berger, diceva: gli uomini moderni sono furiosamente religiosi. Certo, bisogna cambiare il modo di pensare l'uomo, perché se si pensa l'uomo come una mancanza, che gli manca sempre qualcosa, non voglio fare una polemica con il senso religioso, ma questo partire sempre da qualcosa che all'uomo gli manca, come se... Ma Cristo era un buon gustaio. Quando dico che Cristo era un buon gustaio, vuol dire che farsi uomo, cioè prendere l'umanità, buon gustaio, quando dico che Cristo era un buon gustaio, vuol dire che farsi uomo, cioè prendere

penso che Cristo era il più contento di tutti a ascoltare che lo consideravano così. Gli piaceva stare con gli uomini, mangiava e beveva. Termino dicendo, poi se volete potete fare delle domande, le tre caratteristiche del pensiero di Cristo. Primo, la prima caratteristica del pensiero di Cristo è che è un pensiero civico. Parto prima da questo qua. Civico vuol dire che Cristo non è venuto a fondare una religione. Parlare di che il cristianesimo è una religione, ma non ha nessun senso, perché la religione è il tentativo dell'uomo di raggiungere un Dio lontano. Ma basta, è finita. Già lo diceva Marx, è finito il tempo di queste religiosità. Beh, ci sono ancora, ma quando viene Cristo, infatti chi ha ammazzato Cristo sono stati gli uomini religiosi. Il cardinal Benelli, che era amico di Paolo VI, diceva chi ha ammazzato Cristo? Gli uomini religiosi. Quindi Cristo non è venuto a fondare una religione, è venuto a fondare una città, un regno. Nel Padre nostro ci ha detto cosa dovete chiedere, Padre nostro che sei nel cielo, venga il regno, non ha detto venga una forma più alta di religione. A volte un po' nel libretto, se voi lo leggerete, io mi diverto un po'. Cristo non era venuto per fondare una religione, erano già troppe, lui era un pensiero che camminava su due gambe, non gli interessava aumentare il livello di devozione, non intendeva rendere gli uomini più religiosi, più devoti, non voleva creare un gruppo, qui mi diverto, dal senso religioso particolarmente sviluppato, era venuto per fondare un regno, venga il tuo regno. Poi, altra caratteristica del pensiero civico, come fare questa città? Come si fa a fare una città? E lì ha dovuto pensare, dico solo poche cose perché veramente fa caldo, la frase più straordinaria di Cristo per me è sempre quella quando dice non vi chiamo più schiavi, vi chiamo amici, perché lo schiavo non sa quello che pensa il suo padrone. Vi chiamo amici perché tutto quello che so ve lo faccio conoscere. Quindi come ha cominciato a fare questa città? Ha cominciato a fare questa città facendo dei concittadini, facendo dei soci, generando partner, generando, non ha voluto lui, che lui fosse l'unico cittadino, ha voluto concittadini, ha voluto che anche i suoi discepoli generassero partner. Per esempio quando dice che se uno ti dà una sberla, dagli anche l'altra guancia. Cosa vuol dire con questo? Perché è anche bello pensare il pensiero di Cristo. Cosa vuol dire dare l'altra guancia? Io lo leggo così, almeno quando parlo con i ragazzi glielo spiego così. Se tu usi la vendetta, la vendetta continuerà con un'altra vendetta, e invece se tu gli dai l'altra guancia, può essere che diventa partner tuo, diventa socio tuo, perché no? Poi ci sono altre espressioni di questo. Un pensiero giuridico, perché lui era l'erede del padre. Perché è giuridico? Perché prima di tutto lui era l'erede del padre, e poi perché ha detto una frase che capovolgeva tutto il pensiero, e capovolge ancora tutto il pensiero, quando lui diceva l'albero si conosce dai frutti. Perché? Perché capovolge il pensiero? Perché tutta la filosofia greca è tutta che l'albero si conosce dall'essenza dell'albero. Cioè uno vede un melo e dice questo è un melo, questo è un pero, questo è una quercia.

0: arriva Cristo e dice no, un pero è un pero se fa le pere, cioè se fa il lavoro di produrre, se si fa imputare giuridicamente per i frutti che produce. E se voi leggete il Vangelo, molte volte Cristo dice ho fatto tante opere buone, per quale di queste opere buone mi volete condannare? Giudicatemi dai frutti. E così la nostra fede sarà anche questa, giudicata dai frutti. Questo era il pensiero giuridico, dopo se volete lo leggete. E l'ultimo, il pensiero economico, il pensiero economico di Cristo, che non mi dilungo, però è così bello parlare del, per esempio del centuplo, chi, se tu dai uno riceverai 100, questo cos'è se non pensiero economico? O la parabola dei talenti, oggi mi sono messo a vedere quanto valeva un talento secondo il peso valeva 22.000 euro, un talento secondo il potere di acquisto valeva, l'ho scritto da qualche parte, mi sembra che 250.000 euro, cosa così, no, 600.000 euro, un talento, 600.000 euro. Quando un po' i preti dicono che i talenti sono dei doni, uno dice, ma questi qui pensano come pensava Cristo, o ma chi è il deficiente che dà 5 talenti, cioè mettiamo 600.000 euro moltiplicato per 5 sono, quanto sono?
1: 3 milioni di euro,
0: prendi 3 milioni di euro. Invece se uno legge bene la parabola, c'è veramente dentro un pensiero economico, dice uno dà i suoi beni, il suo patrimonio, quello che aveva guadagnato lui, lo dà a un socio, due soci, tre soci, e gli dice lavoratelo, fatelo fruttare. E quando arriva questo che gli dice ma io ho avuto paura quindi l'ho nascosto, ma il pensiero di Cristo lì è ancora più sorprendente, dice ma perché vai all'inferno? Ma io ti ammazzo, io ti mando all'inferno, ma perché? Perché potevi metterlo in banca, perché almeno così mi fruttavano gli interessi. Ma davanti a questo pensiero economico di Cristo, ma pensiero economico, giuridico e civico, se fosse stato approfittato dai cristiani questo pensiero, non ci sarebbe il mondo di oggi, non ci sarebbe la guerra, non ci sarebbe una loa, perché il problema sono le patologie, un modo di pensare psicopatologico, per cui non c'è questo pensiero sano economico, questo pensiero sano giuridico e il pensiero sano civico. Termino con un'altra cosetta su no, basta. Per esempio i criteri economici, quali erano i criteri economici di Cristo? La convenienza. Il primo criterio è la convenienza. Quante volte Cristo dice ti conviene economicamente andare in paradiso con un occhio e invece con due andare all'inferno. Ma questa idea di convenienza è interessantissima, è un'idea economica. Il secondo criterio è fare qualcosa per una soddisfazione finale e non per essere sempre insoddisfatti. Un po' mi stufo un po' sentire i cristiani che continuano a parlare di insoddisfazione, cioè nel senso religioso. Ma santo cielo, uno ha incontrato Cristo, ha incontrato il pensiero di Cristo, è un pensiero che ti soddisfa. Invece stiamo qui sempre a parlare di questo desiderio di infinito, del mistero, tutte parole che secondo me è meglio lasciare stare. L'ultimo criterio è non pensare per schemi a priori, quando Cristo dice chi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, cioè pensare con presupposti. Perché avvocato e imprenditore del pensiero? Perché Cristo l'unica cosa che ha voluto è essere l'avvocato. Chi è un avvocato? È chi difende gli interessi del cliente, dei soci, di quelli che lui doveva ereditare. Avvocato perché difende il pensiero degli uomini, lo ha stimato, anche perché il primo capitolo è un po' duro, mi hanno detto chi l'ha letto, perché voi sapete che a un certo punto lo prendevano per matto. C'è scritto nei Vangeli, nel Vangelo di San Marco, che i suoi, non si sa se erano i suoi parenti o i suoi apostoli, sono andati a prenderlo perché dicevano è matto. Io ho visto un film che consiglio molto di vedere, della Alice Rothwatcher, una cosa che si chiama Corpo Celeste. Guardate questo film, Corpo Celeste, è la descrizione di una parrocchia del sud della Calabria, dove c'è una bambina svizzera, che viene dalla Svizzera, sua mamma si è divorziata, è andata lì in Calabria, e lei deve assistere a questi corsi di cresima, e lì si vede tutto il disastro che normalmente si può vedere in tanto catechismo. E poi questa bambina va con il parroco a cercare un crocifisso vecchio in una parrocchia dove c'è un prete vecchissimo, e prende questo crocifisso, scendendo da questa montagna gli cade il crocifisso. Però prima il vecchio prete prende la bambina e gli dice ma tu lo sai che già i primi cristiani hanno pensato che Cristo era matto, che lo prendevano per matto, ma anche i suoi discepoli. È un po' duro dirlo, ma i suoi discepoli l'hanno preso molte volte per matto, per non dire altre cose che mi hanno detto è meglio non dire. Per esempio la moltiplicazione dei pani, quando lui dice dategli da mangiare, questi lo guardano e dicono ma gli ridono dietro. Cioè avvocato perché difende il pensiero degli uomini, e imprenditore del pensiero, questa è una frase di Giussani che mi piace tantissimo, imprenditore del pensiero. Imprenditore chi è? Secondo me l'imprenditore è l'uomo più vicino a Dio. Perché? Perché diciamo così, dal nulla, es nihilo, dal nulla inventa qualcosa. E Cristo è stato così. Vi hanno detto che occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, ha iniziato un pensiero nuovo, imprenditore del pensiero. Tant'è vero che, e termino qua, quando nei Vangeli varie volte, ma noi non ci abbiamo mai fatto caso, varie volte la gente che lo ascoltava, che lo seguiva, diceva ma che razza di pensiero è questo qua? Quello che li stupiva, certo, miracoli, ma i miracoli e anche tutto quello che, i frutti che lui faceva, ma nascevano dal suo pensiero. Tant'è vero che tante volte non faceva miracoli, chiedevano miracoli e non li faceva, si arrabbiava, tante volte si è arrabbiato nel tempio. Quindi ha dovuto pensare, la gente si stupiva, si sorprendeva, ma che tipo di pensiero è questo? Questo è quello che a me mi ha sempre interessato, e mi sembra che la frase di San Agostino, se la fede non è pensata non vale niente. È un lavoro, anche quando si parla dell'incontro con Cristo, ma l'incontro con Cristo è incontro se, questo lo dice un filosofo francese, Marcel, Gabriel Marcel, dice se stando dentro questo incontro si comincia a pensare secondo la logica, secondo il pensiero di questo incontro. Invece troppe volte non si pensa dal di dentro di questo pensiero. Nelle delle frasi che ho posto all'inizio, c'è una frase di Papa Paolo VI quando dice: il mondo, dimenticato o negato Cristo, lo cerca, ma non lo vuole cercare. Quale è, com'è Cristo e dov'è? Dov'è? Per questo dedico questo libro a mio papà, a mia mamma, alle mie sorelle e a tutti gli amici che mi hanno in questi, tutti questi anni, mi hanno, in questi 50 anni in cui ho cominciato, mi hanno aiutato a pensare bene di Cristo, e questa è l'unica cosa che vorrei che si facesse, che uno sappia che Cristo è affidabile. Questa è la fede: so in chi credo. Ma questo non è niente di difficile, perché come dico all'inizio dico che non si tratta di credere, ma di sapere chi è Cristo. Del resto, nella vita quotidiana, ognuno di noi vuole sapere se chi incontra è affidabile o meno, se ragiona bene o ragiona male. Per questo il titolo, La ragione di Cristo. Grazie.
1: E allora ringraziamo il professor Roberto Castenetto per il suo contributo di quest'oggi. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia di 132 morti e 500 persone ferite. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha scosso la parte centro-occidentale del paese con epicentro nel dipartimento di Choco. 32 le città in allerta rossa con vittime e gravi danni, tra i maggiori centri a Cali, Pereira e Manizales. Molti volontari che scavano sotto le macerie per trovare i sopravvissuti. Il presidente della Espriella ha decretato lo stato di emergenza e di catastrofe. La presidenza della Conferenza Episcopale della Colombia ha espresso la propria vicinanza alle comunità colpite. Il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La sentenza contro Assad, fuggito con la famiglia a Mosca mentre le forze guidate dagli islamisti si avvicinavano a Damasco nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione che quest'anno hanno iniziato a processare figure del precedente governo sia di persona che in contumacia. In Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhia, 9 le persone che sono rimaste uccise, diversi feriti. Gli attacchi mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. E Mosca dal canto suo denuncia un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. In Iran, in assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale $84 al barile, mentre il Brent guadagna di nuovo e arriva a $90. Il Comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, determinando così la reintroduzione dei controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove a quota circa di 1900 metri. A causa dell'attività del vulcano, un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania, dove i voli restano sospesi fino alle 19. È tutto, grazie per l'ascolto.

Nata ad Assisi nel 1193, vi morì a 60 anni l'11 agosto 1253 e 2 anni dopo fu canonizzata da Papa Alessandro IV. È patrona della televisione. Il suo nome, dal latino, significa trasparente, illustre, e ha come emblema il giglio. La principale chiesa dedicata a Chiara è la Basilica di Santa Chiara ad Assisi, dove le sue spoglie sono conservate. L'unica cattedrale dedicata alla santa, invece, si trova nella città di Iglesias, in Sardegna.

Ha appena 12 anni Chiara, nata nel 1193 dalla nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara, 7 anni dopo, la sera della Domenica delle Palme, fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di San Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di convincerla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella chiesa di San Damiano, in cui fonda l'ordine femminile delle povere recluse, chiamate in seguito Clarisse, di cui è nominata badessa, e dove Francesco detta una prima regola. Chiara scrive successivamente la regola definitiva, chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il privilegio della povertà.

cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e protettore dei minori, le dà una nuova regola che attenua la povertà, ma lei non accetta sconti. Così Ugolino, diventato Papa Gregorio IX, le concede il privilegio della povertà, poi confermato da Innocenzo IV con una solenne bolla del 1253, presentata a Chiara pochi giorni prima della morte. Austerità sempre. Però non abbiamo un corpo di bronzo, né la nostra è la robustezza del granito. Così dice una delle lettere ad Agnese di Praga, figlia del re di Boemia, severa badessa di un monastero ispirato all'ideale francescano. Chiara le manda consigli affettuosi ed espliciti. Ti supplico di moderarti con saggia discrezione nell'austerità, quasi esagerata e impossibile, nella quale ho saputo che ti sei avviata. Agnese dovrebbe vedere come Chiara sa rendere alle consorelle malate i servizi anche più umili e sgradevoli, senza perdere il sorriso e senza farlo perdere alle altre.

Chiara si distinse per il culto verso l'Eucaristia. Per due volte Assisi venne minacciata dall'esercito dell'imperatore Federico II, che contava tra i suoi soldati anche saraceni. Chiara, in quel tempo malata, fu portata alle mura della città con in mano la pisside contenente il Santissimo Sacramento e, giunta lì, tracciò sugli infedeli un gran segno di croce, dicendo: «Ecco, mio Signore, vuoi tu forse consegnare nelle mani dei pagani le inermi tue serve che ho allevato per il tuo amore? Proteggi, ti prego, Signore, queste tue serve, che io ora, da me sola, non posso salvare». Subito una voce, come di bimbo, risuonò alle sue orecchie dal tabernacolo: «Io vi custodirò sempre». La Vergine, con il volto bagnato di lacrime, rassicurò le sorelle: «Vi do garanzia, figlie, che nulla soffrirete di male, soltanto abbiate fede in Cristo». Una luce vivissima investì gli assalitori accecandoli, mentre una forza arcana rovesciava le scale e precipitava a terra i predoni. Così l'esercito si dette alla fuga. Questo avvenimento viene ricordato e festeggiato solennemente ogni anno ad Assisi con la festa del voto delle Clarisse, il 22 giugno.

prima di morire fece testamento, non per lasciare beni temporali, ma bensì per lasciare alle figliuole del suo cuore la santa povertà come loro divisa, come loro difesa e come loro gloria. E a 60 anni di età, piena di meriti, nell'anno 1253 rese la sua bell'anima a Dio.

canonizzata 2 anni dopo da Papa Alessandro IV, il 17 febbraio 1958 è dichiarata da Pio XII santa patrona della televisione e delle telecomunicazioni. Secondo una tradizione, infatti, il giorno di Natale, nella messa servita da Francesco, non c'era Chiara, poiché costretta a letto a causa della sua infermità. Volendo partecipare comunque alla celebrazione, le cronache raccontano che le apparve una visione della messa e al momento della comunione le si presentò innanzi un angelo che le diede la possibilità di comunicarsi all'ostia consacrata.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 21 della Redemptoris Mater. Maria è presente a Cana di Galilea come madre di Gesù e, in modo significativo, contribuisce a quell'inizio dei segni che rivelano la potenza messianica del suo figlio. Quale intesa profonda c'è stata tra Gesù e sua madre? Come esplorare il mistero della loro intima unione spirituale? Ma il fatto è eloquente. È certo che in quell'evento si delinea già abbastanza chiaramente la nuova dimensione, il nuovo senso della maternità di Maria. Altro elemento essenziale di questo compito materno di Maria si coglie nelle parole rivolte ai servitori: «Fate quello che egli vi dirà». La madre di Cristo si presenta davanti agli uomini come portavoce della volontà del Figlio, indicatrice di quelle esigenze che devono essere soddisfatte affinché la potenza salvifica del Messia possa manifestarsi. A Cana, grazie all'intercessione di Maria e all'ubbidienza dei servitori, Gesù dà inizio alla sua ora. A Cana, Maria appare come credente in Gesù. La sua fede ne provoca il primo segno e contribuisce a suscitare la fede dei discepoli.
1: Se il più grande dono dell'amore di Dio per noi è il poter noi amare Dio, questo sentimento si filtra attraverso il cuore virginale di Maria. Il suo cuore è immacolato perché vergine. Come madre dà Dio agli uomini, come vergine dà gli uomini a Dio. Quel cuore di madre è la porta del cielo, il varco, l'apertura per cui si passa dal tempo all'eternità, dal dolore all'amore e dall'esilio si rientra in casa.
2: Maria è madre di Cristo, uomo Dio, per opera dello Spirito Santo. Verginità e maternità si fondono in un unico misterioso evento. Da Maria scaturisce la novità, la salvezza, la vita. Maria è madre della Chiesa, ma anche modello della Chiesa Madre. La maternità della Chiesa si esplicita nella dimensione mariana, quando, trasmettendo la grazia, fa vivere e rivivere Cristo nell'uomo. Quando fa vivere l'uomo in Cristo, Maria è riconosciuta madre di misericordia. Una qualità dell'amore materno della Chiesa che intende imitare tale modello è la misericordia, la quale è paziente, generosa, sollecita e solidale.
1: Questa idea viene rappresentata anche nell'arte figurativa. Sotto il manto di Maria, madre della Chiesa, molto spesso è raffigurato il popolo cristiano che vi si rifugia. Questo per esprimere che la prima funzione della madre è quella di proteggere. Come la figura del padre raccoglie tutto il senso filiale di rispetto e fiducia, così la figura della madre risponde alle necessità affettive di tutto quanto è debole, oppresso dalla vita, fuorviato nei labirinti dell'esistenza.
3: Regina della pace, prega per noi. A te si volge il nostro sguardo con più forte trepidazione. A te ricorriamo con più insistente fiducia. In questi tempi segnati da non poche incertezze e timori per le sorti presenti e future del nostro pianeta, dirada le tenebre della tristezza e della solitudine, dell'odio e della vendetta, apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al perdono.
1: Un'antica preghiera composta da un autore ignoto illustra il bisogno che abbiamo di ricorrere alla Vergine Madre di Dio ogni volta che ne sentiamo la necessità.
4: Avendo in te, Madre di Dio, una speranza sicura, sarò salvato. Sostenuto dalla tua assistenza, o purissima, non avrò timore. Affronterò i miei nemici e li metterò in fuga, avendo attorno a me come corazza soltanto la tua protezione. Invocando con insistenza il tuo possente aiuto, esclamo: Signora, salvami con la tua intercessione e fammi rialzare dal mio triste sonno, affinché ti glorifichi, grazie alla forza del Figlio di Dio che in te si è incarnato.
1: Il fatto che Dio ami, premiando l'umiltà, l'amore e la pietà di Maria, esprime la grandezza di Dio Padre e rivela la potenza del Cristo, il quale, reinserendo con la sua persona il divino nell'umanità, la recupera a Dio e la fa partecipe delle grazie divine.
2: Se questa partecipazione innalza gli uomini, quanto più la Vergine Santissima che illumina la generosità infinita del Signore magnificando la sua opera. Rivelandosi a Santa Brigida, la Vergine dice:
5: «In qualunque stato sia un'anima, se essa viene da me col desiderio sincero di emendarsi, io sono pronta a riceverla. E allora io non guardo più i peccati che ha commesso, ma l'intenzione che la conduce a me. Se vuol cambiare vita, sarò io che medicherò le sue piaghe, sarò io che la guarirò, perché sono chiamata e sono davvero la madre della misericordia».
3: Madre di misericordia e di speranza, ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio il dono prezioso della pace. Pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli. Pace soprattutto per quelle nazioni dove si continua ogni giorno a combattere e a morire. Fa che ogni essere umano di tutte le razze e culture mostri e accolga Gesù, venuto sulla terra nel mistero di Natale, per donarci la sua pace.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Monia Parente e Pierpaolo Cuna. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Giuseppe Mauriello. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Martedì 11 agosto, titoli di oggi. Terremoto in Colombia, il bilancio sale a 132 morti e 570 feriti. Aiuti arrivano anche dal Venezuela. In Europa si discute sulle modalità di supporto alla Spagna per la crisi migratoria di Ceuta, mentre tra Italia e Germania si riapre il dibattito sull'applicazione del nuovo patto asilo e migrazione dell'UE. Sempre più grave l'escalation di violenza in Sudan, rinvenute fosse comuni con i corpi di decine di civili giustiziati dai ribelli. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. È di almeno 132 morti e 570 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha scosso la Colombia occidentale. Il presidente locale della Espreia ha dichiarato lo stato di calamità naturale. Immediata la risposta della comunità internazionale. Sentiamo la cronaca di Silvia Giovanrosa.
1: Torna a tremare la terra in America Latina dopo il devastante terremoto che circa un mese e mezzo fa ha messo in ginocchio il Venezuela. In Colombia ripetute e interminabili scosse hanno provocato morte e distruzione. Il sisma con epicentro San José de Palmar, una zona rurale nello stato del Chocó, è stato avvertito alle 7:34 ore locali e ha avuto origine a una profondità di 100 km. Le zone più colpite sono state Cali, la terza città del paese, Pereira, Armenia e Manizales. Per gestire al meglio l'emergenza, il presidente Abelardo della Espreia, in carica da due giorni, ha dichiarato lo stato di calamità e assicurato vicinanza al popolo. Numerose le manifestazioni di solidarietà internazionale, dall'Unione Europea agli Stati Uniti, da El Salvador che ha inviato squadre di soccorso e medici, fino al Venezuela che ancora tenta di rialzarsi dopo il doppio sisma dello scorso giugno. La conferenza episcopale colombiana ha assicurato vicinanza alla popolazione, invitando a far prevalere il senso di comunità nel paese per gestire al meglio l'emergenza.
0: Lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso le città ucraine di Kiev e Zaporizhzhia, provocando nell'area della centrale nucleare almeno 5 morti e 20 feriti. I raid di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Almeno 10 persone sono rimaste ferite. Voltiamo pagina. In Europa si discute con le agenzie preposte sulle modalità di supporto da fornire alla Spagna in risposta alla crisi migratoria di Ceuta, mentre le autorità della città autonoma spagnola premono per un centro dove confinare i migranti entrati illegalmente il 30 luglio scorso, di cui nel frattempo si organizza l'espulsione. Tra Italia e Germania si riapre intanto il dibattito attorno all'applicazione del nuovo patto asilo e migrazione dell'UE in vigore dallo scorso giugno. Francesco De Remigis ha chiesto a Folco Cimagalli, professore di sociologia delle migrazioni e politiche migratorie alla LUMSA di Roma, quali sono gli obiettivi di questa riforma comunitaria.
2: Il patto mira a superare le due debolezze del vecchio sistema. Per un verso intende stabilire procedure più rapide e uniformi alle frontiere e identificare con maggiore chiarezza qual è il paese responsabile. Accanto a questo principio c'è il principio della solidarietà, quindi introdurre un meccanismo permanente di solidarietà tra paesi europei.
3: Cosa cambia?
2: Ci sono diversi elementi nuovi che riguardano sia la procedura alla frontiera e anche meccanismi anche tecnologici nell'identificazione del migrante, del richiedente asilo, sia anche delle novità interessanti sul profilo della solidarietà, vale a dire questa solidarietà tra paesi può esprimersi anche in termini monetari attraverso compensazioni. Chiaro che questa cosa viene sollevata per esempio dal governo italiano, perché un conto è ricevere una sorta di indennizzo da un paese per la presa in carico di un migrante, un conto è mettere in atto tutte le attività, le politiche per la sua inclusione sociale.
0: Ci spostiamo in Sudan, dove sono state rinvenute fosse comuni con i corpi di 25 civili giustiziati dai ribelli delle forze di supporto rapido. Un conflitto, quello nel paese dell'Africa nord-orientale, che non deve essere dimenticato. Domenica, durante l'Angelus, l'appello di Papa Leone perché si muova la comunità internazionale. Sentiamo Edoardo Valentino.
4: Nella regione del Nilo Azzurro, al confine con l'Etiopia, l'esecuzione perpetrata dai ribelli si aggiunge a una lunga serie di atrocità che da tempo affliggono l'area. In Sudan si consuma, secondo l'ONU, la più grave crisi umanitaria al mondo. Scoppiata nell'aprile 2023 tra l'esercito regolare e le forze di supporto rapido, la guerra civile conta oltre 200.000 morti e 14 milioni di sfollati. Tra tutto ciò che questa guerra sta portando via, una delle cose più significative è il futuro del Sudan, privando i suoi bambini dell'istruzione, ha affermato la vice segretaria generale dell'ONU Amina Mohamed. 5 bambini su 6 non vanno più a scuola e quasi tre quarti degli istituti sono stati danneggiati. El Obeid è uno dei principali centri nevralgici della crisi. Bersagliata da continui attacchi con droni, la città fa i conti con mancanza d'acqua, generi alimentari, blackout continui ed episodi di violenze. A muovere gli ingranaggi della guerra è la lotta per le risorse, in particolare l'oro e la gomma arabica, risorse che continuano ad alimentare il conflitto mentre prosegue la costante richiesta di aiuti umanitari nella speranza di un cessate il fuoco.
0: Ci spostiamo sul clima. L'Europa occidentale ha registrato in questo anno il periodo giugno-luglio più caldo di sempre a livello globale. Il riscaldamento climatico impatta anche sul mare, dove la temperatura superficiale nell'oceano extrapolare ha raggiunto il valore più alto mai rilevato. Lo segnala il programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus. Ascoltiamo in proposito Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, al microfono di Marina Tomarro.
3: Innanzitutto dobbiamo dire che il Mediterraneo in particolare è un hotspot, un punto caldo, un punto critico per il cambiamento climatico, perché qui è cambiata addirittura la circolazione dell'aria, cioè mentre prima le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, che era un cuscinetto di aria stabile abbastanza mite, adesso abbiamo gli anticicloni africani, che sono ovviamente molto più caldi. È chiaro che poi ci sono delle conseguenze dirette di tutto questo, no? Innanzitutto la siccità estrema, anche in zone in cui uno pensa che non dovrebbe esserci, gli incendi non soltanto da noi, anche in giro per l'Europa, e altri problemi per la salute, per tutti quegli impatti che possiamo vedere delle ondate di calore.
5: Di fronte a questo calore, in che modo si ci può difendere?
3: È chiaro che le nostre città, per esempio, vanno assolutamente riadattate a un clima di questo tipo, quindi per esempio il verde urbano è importantissimo, perché questo aiuta a mitigare la temperatura, la rende più bassa, e poi il terreno non asfaltato, non cementificato, ci permette anche di assorbire quelle piogge violente che sempre più spesso arrivano.
0: Condannata dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU l'escalation degli attacchi contro i civili palestinesi nel mese di luglio da parte degli israeliani, registrando un netto peggioramento di una situazione dei diritti umani già catastrofica. Lo si legge in una dichiarazione congiunta degli esperti, dove si evidenzia come, nonostante la tregua in vigore dall'ottobre 2025, le forze israeliane abbiano ucciso circa 160 palestinesi a Gaza nel solo mese di luglio. La Giordania si prepara alle celebrazioni del secondo millennio del battesimo di Gesù Cristo, che si terranno nel 2030. Il premier giordano Hassan ha presieduto la prima riunione del Comitato Nazionale che si occuperà di curare questo evento religioso e storico di grande rilevanza. Con la pagina della cultura ci occupiamo di un aneddoto storico. Da vivo, l'ammiraglio Nelson, il grande nemico di Napoleone, aveva il culto del tè. L'alcol, da lui aborrito, lo sommerse però da morto. Ci racconta questa storia Gabriele Nicolò.
6: Si narra che, da buon inglese, Nelson amasse il tè e solo quello. Ma quando, dopo essere stato colpito a morte da un cecchino francese nella storica battaglia di Trafalgar, il suo corpo venne messo in una botte di rum, in quanto a base di alcol, perché si potesse conservare fino al rientro in patria, ciò che aveva evitato in vita lo investì da morto. E quando il cadavere arrivò in Inghilterra, si scoprì che nella botte non vi era più traccia di alcol. Alcuni marinai, infatti, avevano praticato uno strategico buco sul fondo della botte e bevuto tutto il rum, completamente ignari della presenza del corpo di Nelson, in vita ammirato e celebrato dai connazionali. Ancora oggi, in memoria di questo episodio, viene prodotto il Nelson Blood, rum dall'inconfondibile colore rosso.
0: Prima di chiudere c'è spazio per un'ultima notizia. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex editore La Vitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista d'inchiesta Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Ma non c'è alcun elemento, secondo i magistrati, per ritenere che il giornalista sapesse e fosse d'accordo con il faccendiere. Il nostro giornale si chiude qui. Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione.

la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

può fermare in cielo il volo dei gabbiani. Chi può fermare l'impeto del mare?

0: Maria, un cammino. Meditazioni di Don Alessandro De O, proposte al microfono da Rosario Tronolone.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censimento.

0: Sensire ciascuno nelle proprie città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel grembo. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Ecco come nasce la luce. Semplicemente venendo alla luce. In quella notte, la luce che aveva preso corpo dentro di te ha preso corpo fuori di te, corpo celeste tra mani di donna, infinito fatto uomo, luce e carne intessuti nel tuo grembo da preziosissima attesa, carne in luce e luce in carne. Non si lasceranno mai più. Alleanza definitiva. Luce e carne a narrare Dio. Carne e luce a raccontare l'uomo, insieme, nello stesso momento. Inaudita incarnazione. Infinito nel finito. E da quel momento la carne è diventata divina. Ogni carne, ogni corpo. Da quel momento il divino è entrato nella carne. Impossibile narrare Dio senza lo sguardo sulla sua perfetta creatura. Impossibile narrare Dio senza di lui. Impossibile arrivare al vero cuore della creatura senza imbattersi nel creatore. E tu, Maria, rinata nel cuore di quell'evento, partorita a madre tra carne e luce. Ti lasci illuminare, Maria. E mentre lui veniva alla luce, noi venivamo a luce nuova, con te. Sono ricordi enormi quelli che ci scambiamo. Rimangono come sospesi nell'aria di questa stanza del piano superiore. Non abbiamo ancora parole che siano in grado di raccontare quanto è successo quando lui è venuto al mondo. La vita è spesso così. Accadono cose e noi Ci mettiamo alla ricerca delle parole buone per riuscire a raccontare, ma occorre raccontarle, perché se non trovano parola, poi non riusciamo ad assaporarne il gusto. Se la vita non la racconti, non c'è. Però qui, in questa stanza, al piano superiore, che sta diventando il nostro grembo di vita nuova, tu ci sei. Sei qui. Tu forse puoi dire qualcosa di quel giorno. Appena dietro di te una finestra soffia piano aria di primavera. Una primavera che profuma di tutte le fragranze che l'inverno ha custodito in sacrale silenzio. Tu cammini lentamente. Tutti aspettiamo. Tu, un passo dopo l'altro, raccogli tutto il silenzio che ti serve per non rovinarle le parole. Serve sempre silenzio attorno ad ogni parola, perché le parole sono figlie piccole e fragili. Il nostro sguardo ti avvolge, tu scosti la tenda, una carezza di vento ti muove i capelli, si vedono le stelle. Ecco come viene alla luce la luce. Come quando nascono le stelle, attese eppure sorprendenti. E con lo sguardo pieno di cielo inizi a parlare. Come una stella, dici, lui decise di venire a visitare il mondo. Come una stella cometa, come una stella che cammina. È per quello che con quella stella nel ventre anche tu e Giuseppe camminavate, eravate in viaggio. Non poteva che nascere in viaggio lui. Tutta la sua vita sarà un viaggio. Lui era il viaggio. Vi metteste in cammino a causa della mania del potente di turno. Cesare Augusto voleva contare, contare uomini e contare donne, con l'unico obiettivo di trasformarli in tasse o in carne da macello per qualche guerra. Ma un volto ti interpella sempre, ti guarda, un volto ti guarda e ti riguarda, e quando sei guardato non sei più quello di prima, non c'è niente da fare, uno sguardo è sempre definitivo, qualsiasi sia la tua decisione è sempre legata ad occhi che ti sono entrati dentro.
1: Rosario Tronolone ha proposto Maria, un cammino. Meditazioni di Don Alessandro Deò, pubblicate da Paoline Editoriale Libri.

0: splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati di fronte alle minacce delle onde e del vento contrario. Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il Maestro sale sulla barca, la tempesta si calma e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: «Se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà». E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare, li ha raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi. E al tempo stesso a non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza Gesù non ci abbandona e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena di grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: udigni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore dura dall'eternità. Dio è grazia, amore e benevolenza. Hai peccato, ma lui ti vuole bene. Hai sbagliato, ti ama, ma non approva l'errore. È come una madre che vede che il bambino si è sporcato, lo lava, ma non rinuncia al bambino. Così Dio, se io mi sono sporcato col peccato, non rinuncia a me, mi vuole salvo per l'eternità. E nella storia della Chiesa, fratelli, tante anime elette hanno scoperto questa grande bontà di Dio e l'hanno annunciato anche al prossimo. Uno di questi, accanto a San Francesco d'Assisi, che tutti conosciamo, Dio ha posto Santa Chiara, che non era alla stessa età di San Francesco, era più giovane di diversi anni. Ebbene, lei fin da ragazzina sentiva questa chiamata dal Signore. A 19 anni abbandonò tutto per seguire San Francesco, che lo attese a San Damiano, e quando San Francesco le chiese: cosa vuoi, sorella mia? E lei disse: appartenere a Cristo. E si fece tagliare i capelli, ma i suoi genitori non erano d'accordo. Allora si rifugiò in conventi, monasteri benedettini, che non potevano essere violati per nessuna ragione, perché i monasteri a quel tempo avevano l'immunità. Almeno tanti di loro avevano l'immunità. Bene, e Santa Chiara volle accettare questa chiamata del Signore, e lei nel testamento che fece e nella costituzione del suo ordine pose queste premesse che voglio leggervi direttamente. La Santa dice: nel nome del Signore. Amen. Tra gli altri doni che ricevemmo e ogni giorno riceviamo dal nostro donatore, il Padre delle Misericordie, per i quali dobbiamo maggiormente rendere grazie allo stesso glorioso Padre, c'è la nostra vocazione. E quanto più è grande e perfetta questa vocazione, tanto più a Lui siamo obbligate. Perciò l'Apostolo dice: conosci la tua vocazione. E questo, fratelli, è un invito che viene fatto non solo alle monache, viene fatto a tutti, anche chi è stato chiamato alla vita coniugale, che poi non è una passeggiata alla vita coniugale. Perché la vera vita coniugale consiste nel fare dono del proprio amore all'altro, donare la propria vita, sempre nello Spirito di Dio. E questo dono non si improvvisa, bisogna crescere. Il bambino pensa solo a se stesso, per bravo, bello e buono che sia, pensa sempre a se stesso, porta tutto in bocca. Dopo 16 anni si comincia a guardare al bene degli altri, a staccarsi dalla propria famiglia per aprirsi anche al mondo che ci circonda. Quindi anche la vita coniugale è una chiamata, e perciò queste parole di Santa Chiara si applicano a tutti noi, in qualunque stato noi ci troviamo. Quindi conosci la tua vocazione. Per noi il Figlio di Dio si è fatto via, che ci mostrò e insegnò con la parola e con l'esempio il beatissimo Padre nostro Francesco, di lui vero amante e imitatore. San Francesco è stato definito Arter Christus, un altro Cristo in terra. Dobbiamo quindi, questo non che San Francesco sia da collocare accanto a Gesù Cristo, ma San Francesco è stato trasformato da Gesù, animato da Gesù, e infatti per lui vivere era Gesù Cristo, Cristo crocifisso in tutte le cose. Santa Chiara continua: dobbiamo quindi considerare, sorelle dilette, gli insegnamenti gli immensi doni di Dio a noi elargiti, ma tra gli altri quelli che Dio si è degnato di operare in noi per mezzo del suo servo diletto, il Beato Francesco nostro Padre, non solo dopo la nostra conversione, ma anche quando eravamo nella miseria, nella misera vanità del mondo. Quando lo stesso Santo, infatti, che non aveva ancora né fratelli né compagni, quasi subito dopo la sua conversione, mentre edificava la chiesa di San Damiano, totalmente visitato dalla consolazione divina, fu spinto fortemente ad abbandonare del tutto il mondo, per gran letizia e per l'illuminazione dello Spirito Santo, profetò a nostro riguardo quello che poi il Signore adempì. Santa Chiara, davanti a sé la vocazione di San Francesco, che fu chiamato a vivere nella povertà, a sposare la povertà. E continua la Santa dicendo: salendo infatti in quel tempo sul muro di detta chiesa, certi poveri che si trovavano lì appresso, diceva a voce spiegata e in lingua francese: venite e aiutatemi nell'opera del monastero di San Damiano, perché qui tra poco ci saranno delle signore nella loro esistenza degne di fama, e del loro santo tenore di vita sarà glorificato il Padre nostro celeste in tutta la sua santa chiesa. E Santa Chiara, fratelli, lascia alle sue discepoli un ordine perentorio, per cui dice alle sue monache, dopo di lei, di eleggere un'altra superiora, che però abbia accettato il voto di povertà, come lo intendeva San Francesco. E se per caso un'alta autorità della Chiesa imponesse una superiora che non accettava la povertà come San Francesco, diceva alle sue monache, non prestatele obbedienza. Voleva che ci fosse povertà assoluta, pieno abbandono alla misericordia di Dio, che vivessero tutte queste monache totalmente libere di accogliere la grazia di Dio, perché la povertà in questo consiste, fratelli. La povertà spirituale non è solo mancanza, limitazioni di mezzi di sussistenza, ma è quella piena disponibilità a lasciarsi formare da Dio secondo il progetto, il modello che Lui ha fatto per noi. E Santa Chiara in questo è molto, molto ferma nella portare avanti questa chiamata. E lei aveva messo al centro della vita monacale l'Eucarestia. Si ricorda di lei che quando l'imperatore venne in Italia e lui aveva un seguito da parte dell'esercito, tanti questi soldati venivano dal mondo islamico che avevano una certa libertà nel fare un po' quello che volevano, lei non si spaventò, prese l'Eucarestia e si mise davanti al convento, e l'esercito dell'imperatore dovette allontanarsi dal convento di San Damiano, che era molto ambito dalla soldataglia, che sapevano che c'erano molte donne. Santa Chiara non si spaventò, confidava nel suo sposo diletto e nel suo nome ha riportato sempre vittoria. Un giorno il Papa andò a visitare Santa Chiara a tutto il monastero e fu invitato a pranzare insieme a loro, e su ogni pagnotta di pane apparve una croce che nessuno aveva tracciato. E San Francesco, avendo tra i suoi frati alcuni che non stavano bene di testa, anzi qualcuno addirittura malata di mente, non ebbe il coraggio di chiedere a sé la guarigione. Allora mandò questi frati da Donna Chiara, da Santa Chiara, che pregando per loro li guarì. E quando San Francesco ebbe l'approvazione della sua regola, in cui presentava al Papa la vita di povertà, massima povertà e pieno abbandono nella provvidenza, e lui mandò da Santa Chiara alcuni dei suoi monaci a chiedere quale fosse la volontà di Dio. Devo io seguire l'abitudine che hanno i monaci benedettini che vivono in loro conventi, o dobbiamo vivere in mezzo alla povera gente? San Francesco aveva optato nel suo cuore questa seconda soluzione per il suo ordine, e Santa Chiara dette la stessa risposta. Allora San Francesco dedicò tutto se stesso e volle che il suo ordine stesse in mezzo al popolo per salvare le anime. Il popolino una volta non era seguito, ci voleva tanta pazienza e tanto amore, e questo Santa Chiara aveva in abbondanza. Tra i suoi discepoli prediletti c'era anche una regina, Santa Agnese di Boemia. Questa Santa Agnese faceva tante penitenze, e nella lettera che la santa le rivolge le chiede di essere più moderate, di non esagerare, fare le cose con criteri, con discernimento, con equilibrio, ma di non esagerare. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per Santa Chiara, per la grande sapienza e la grande vetta di santità che le hai messo davanti, a cui tu l'hai guidata attraverso il pieno abbandono della sua anima a te. Oggi rinnova la Chiesa pieno abbandono al tuo amore, alla tua provvidenza. Donaci in questi tempi difficili di porre fiducia soltanto nella tua infinita misericordia, poiché tu ci sai donare più di quanto noi usiamo domandare o sperare. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, nel cuore di Santa Chiara hai sempre avuto un posto accanto a quello di Gesù. Il suo cuore non si è mai staccato da te. In te trovava il modello di amore, di perfezione che aveva attorniato Gesù. Dona oggi a tutta la tua Chiesa questo spirito di pieno abbandono, di piena coscienza dell'amore del Padre, che questo solo ci chiede, di lasciarci amare da Lui. A Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E cari fratelli, l'esempio di questi santi ci rallegrano, ci incoraggiano e ci spronino a guardare avanti a noi non con tristezza e pessimismo, ma con gioia, vedendo a quale alte vette Gesù ha condotto le anime che si sono abbandonate a Lui e che sono state chiamate da Lui. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori, ancora ben trovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, martedì 11 agosto 2026 ed è mezzogiorno e 25 minuti. Vi lasciamo in compagnia di qualche minuto di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 vari temi della serie Storie. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione di Radio Voce nel Deserto. A seguire alle 14 il notiziario e alle 14.35 Meditazione. Alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia a seguire Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 Commento al Vangelo del Giorno e Vespri del Giorno, alle 16.35 In Cammino, alle 17 Insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 Il Santo del Giorno a cura della nostra redazione, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 Servizi di Informazione, alle 25 Il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Interviste e Argomenti di Attualità, alle 22 Vite e Avvenimenti di Beati e Santi e alle 23.30 La Compieta e gli Argomenti di Attualità. Poi la programmazione come sempre continua anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: storie, personaggi, vicende,
1: persone.
0: Storie.
1: Un incontro che dura 30 minuti.
0: Storie.

0: società di oggi influisce sui sentimenti e le passioni dei giovani che ne fanno parte e quanto la stessa determina il pensiero vero e proprio di un ragazzo, fino a che punto riesce a modificarlo. Può essa essere causa della formazione, dell'illusione dilagante di avere tutto e al meglio, in un momento in cui forse dovremmo accontentarci di quello che possediamo, cercando di tenerlo stretto prima che anch'esso ci venga tolto? Questi sono i temi che affronteremo oggi nella nostra puntata di storie con Matteo Vicino, autore di Young Europe, edito da Aliberti. Ben trovato, Matteo.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Credi che il teatro, la letteratura, il cinema siano dei metodi validi per comunicare ai giovani informazioni importanti quanto la sicurezza stradale?
1: Determinanti, a mio avviso. In questo contesto io fui contattato dalla Polizia di Stato nel 2005 e quando ricevetti la loro chiamata al telefono, al di là della fuori da metafora, pensai volessero arrestarmi. Io ero un comico con monologhi anche un po' graffianti per certi versi, quindi non è una battuta all'inizio dell'aneddoto. In realtà loro volevano trovare una strategia che fosse un po' diversa dalle consuete nell'ambito della sicurezza stradale, e la via artistica era quella a loro indicata come ultima risorsa nell'ambito di questi temi così importanti e così gravi quali sono quelli della strada. I giovani non sanno che la prima causa di morte per loro è quella degli incidenti stradali. È altamente improbabile che loro muoiano per malattia, è probabile che succeda qualcosa dal punto di vista della strada, degli incidenti.
0: Ti ricordi questa telefonata? Innanzitutto, come mai hanno chiamato te, si sono rivolti a te?
1: Perché io ho una capacità comica un po' particolare, nel senso che vado a parlare di temi sociali, ma comincio lo spettacolo dal punto di vista comico. Questo scatena una reazione nello spettatore, perché apre completamente la sua mente, pensa di trovarsi di fronte a uno spettacolo di intrattenimento. Alla fine, quando non ci sono difese, lo spettatore viene coinvolto in qualcosa di etico. È un falso percorso. Gli esseri umani sono profondamente stupidi per certi versi, quindi non si rendono conto di cose base. Quando la mattina noi ci alziamo e prendiamo la metropolitana e usciamo dalla metropolitana, attraversiamo la strada, le macchine ci sfiorano, ma noi non ce ne rendiamo conto finché non capita a noi in pratica.
0: Certo. Tu hai detto nel tuo libro: l'obiettivo è indirizzarsi al grande pubblico, la mia ambizione è creare un'opera cinematografica che riporti l'Italia alla migliore tradizione del cinema d'autore e nel contempo intrattenga e formi le nuove generazioni, ma anche e soprattutto gli adulti, che sono il modello dei giovani. Se i giovani sono abituati a una velocità intuitiva a noi sconosciuta, ecco, dalle tue parole si evince che tu abbia molta fiducia nei giovani, ai quali sembra tu voglia passare il testimone. Sembra quasi che tu abbia un progetto di crescita nei loro confronti. Anche quando affermi Young Europe sarà un passo in avanti verso una nuova forma di cinematografia, quanto è importante per te lavorare con i giovani e per i giovani?
1: Ma innanzitutto partiamo da un concetto base. Io sono investito di questa responsabilità dalla comunità europea e dal governo italiano, perché dopo l'esperienza di Icaro, che è uno spettacolo teatrale che ha cambiato sostanzialmente il modo dei giovani di vedere la prospettiva riguardo questi temi, l'Unione Europea è stata testimone di questo passaggio e ha chiesto all'Italia di riprodurre l'esperienza di Icaro. Da qui è nato il progetto Icarus, grazie alla Polizia Stradale, al capo della Polizia Stradale che è Roberto Sgalla, Elisabetta Mancini e tutto il suo ufficio, e hanno detto: Matteo Vicino, senti, visto che Icaro è andato bene, ci aspettiamo altrettanto dal punto di vista Europa. Ci sono 120 morti al giorno, ogni giorno in Europa, una cifra talmente spaventosa tale per cui o si prende di petto, e da lì le mie frasi, Icaro è diventato Icarus, che diventa Young Europe, che diventerà un film dopo il libro, quindi o si prende di petto la cosa oppure se ne subiscono le conseguenze. E qui torniamo al discorso base: i giovani hanno una capacità intuitiva a noi sconosciuta, sono capaci di comprendere cose e metabolizzarle. Se noi andiamo a vedere un bel film, è probabile che, sto parlando di un adulto, che il giorno dopo o settimane dopo si è dimenticato e non certamente metabolizzato, ma se i ragazzi vedono qualcosa che gli interessa, allora se lo portano avanti per tutta la vita. Questo è un concetto anche affettivo. Il primo amore di solito non si scorda mai, la prima volta che si vede Shining di Stanley Kubrick diventa determinante. Il punto è, cosa facciamo vedere ai giovani? Se noi ai giovani facciamo vedere un posto al sole o una fiction televisiva, è probabile che la loro formazione venga determinata da un prodotto magari non qualitativamente elevato. Se invece noi ai giovani diamo un prodotto di intrattenimento forte, ma che sia anche con una base etica, allora cambia completamente tutto. Questa società, con una televisione di un certo livello e con una cultura di un certo livello, avrebbe un prodotto in 20 anni di altissimo livello dal punto di vista culturale. Noi siamo purtroppo lo specchio di 20 anni di società con qualche difficoltà dal punto di vista della comunicazione.
0: È importantissimo e è indubbia l'importanza di comunicare ai giovani, ma educare l'adulto?
1: Secondo me è impossibile, nel senso che ci sono poche premesse per cui ciò avvenga. Se noi andiamo dal dentista è un fattore naturale il dimenticare il dolore che abbiamo provato. Questa cosa si riflette anche sulla strada. Un adulto ha già la sua cultura formata, ha già certo idiosincrasie formate, il che vuol dire che noi non possiamo insegnare a un adulto a tenere un certo tipo di comportamento, perché qualunque cosa succeda non solo lui è già formato culturalmente, ma in più ci si mette la matematica e la statistica. Se ci sono così tanti morti al giorno in Italia, non è semplicemente una questione culturale, è anche una questione matematica. Un tot di morti è matematico che ci siano, perché un corpo e uno spazio proiettati in un altro spazio dove ci sono altri corpi che si muovono, quindi macchine e pedoni, producono per forza una reazione, certo, un'attrazione e un conflitto.
0: Certo.
1: Il punto è che 13 morti al giorno sono una statistica molto alta e i media non ne parlano, semplicemente perché è un fattore umano che noi concediamo al nostro essere umano. Sappiamo che siamo fallibili, ci coinvolgiamo emotivamente per la morte di un attore che muore in paracadute e diventa una tragedia nazionale. Dimentichiamo però, pur nel lutto evidente della cosa, che ci sono altri 13 morti lo stesso giorno in incidenti stradali, che sono molto più vicini a ciò che facciamo noi rispetto agli incidenti in paracadute.
0: Sì.
1: E altri 13 morti verranno il giorno dopo, e altri 13 verranno il giorno dopo. In pratica, per un adulto, l'adulto non dico che è irrecuperabile, il mio obiettivo è anche quello di formare gli adulti. Ci si prova, nessuno è Dio purtroppo, e quindi nessuno è in grado di cambiare drasticamente il modo di vedere le cose, ma se da 13 morti diventassero 12,99, automaticamente io come autore e come artista acquisirei uno status dal punto di vista morale che nessun autore di intrattenimento ha, perché cambiare anche soltanto una vita significa cambiare il mondo in pratica.
0: Certo. Che esperienza hai tu rispetto agli incidenti stradali?
1: Diverse, nel senso che molti miei amici sono morti in incidenti stradali, come gran parte delle persone in Italia hanno avuto esperienze di questo tipo. Il mio casus belli fu a 17 anni, quando un mio amico mi invitò in Riviera per una gita durante il fine settimana. Io decisi di non andare perché non ero una persona molto sociale, nonostante il mio mestiere di comico, e quel fine settimana morirono in 7 tutti i miei amici, che erano 5 più altri 2 di una macchina che si era fermata per una richiesta di soccorso sulla statale.
0: Quindi sei anche un graziato in qualche modo.
1: Sì e no, nel senso che neanche si era fermata per una richiesta di soccorso sulla statale.
0: Quindi sei anche un graziato in qualche modo.

0: per fame il ragionamento è perfetto, però se guardiamo alla nostra nazione, sono soltanto 13 morti, sì, ma sono tantissimi, una cifra spaventosa. In questo piccolo possiamo tutti fare qualcosa.
1: Quindi diciamo che questa sorta di missione, questo obiettivo importante della tua vita in qualche modo è partito proprio da quel momento, a 17 anni hai cominciato a maturare questa idea.
0: Sì e no, il creatore di computer Steve Jobs, che ha un'azienda che si chiama Apple, è superiore come modo di formazione, come modo di fare, come imprenditore ad altri, semplicemente perché è una persona che eticamente ha un certo tipo di profilo. E questo Steve Jobs mi ha dato un insegnamento in un suo famoso discorso a Stanford, in cui disse: attenzione perché ciò che fate ieri potrebbe essere determinante per domani. Se voi a scuola, io per esempio a scuola, lui disse in questo racconto, ero appassionato di arte grafica, di grafologia, i testi, i segni grafici. È stato determinante nei primi computer Mac per avere quei segni caratteristici grafici e i diversi tipi di tipografia che sono adesso in tutti i computer, non soltanto Mac. Conseguenzialmente a ciò, quelle esperienze di incidenti per me sono state determinanti. Poi quando mi ha chiamato la polizia non si è trovata di fronte a un comico, si è trovata di fronte a una bomba innesco, per cui la sua arte comica, che era riservata a convention o a feste di piazza, in cui la comunicazione era molto adatta a quel tipo di pubblico, cioè puro intrattenimento, era però una bomba pronta a essere innescata per temi molto più importanti, perché io avevo già una cultura formata in questo ambito.
1: Tu, giustamente il tuo obiettivo è educare i giovani, ma tu non credi che anche le istituzioni si debbano muovere, ad esempio entrando nelle scuole o aumentando il livello di preparazione agli esami della patente, per esempio?
0: Lo fanno già con tutti gli sforzi e i mezzi che sono loro concessi. L'ufficio della polizia stradale è come un fortino Apache in mezzo alla guerra, perché cerca disperatamente di fare queste cose, di entrare nelle scuole, e da lì è nato il percorso di Icaro, lo spettacolo teatrale, perché si erano resi conto persino loro che c'era una fortissima difficoltà a comunicare con i giovani. I poliziotti sono poliziotti, devono fare il loro mestiere, gli artisti
1: Certo,
0: sono artisti.
1: certo.
0: La grande bravura della polizia stradale fu affidarsi a una persona che con la legge e con l'ordine non aveva niente a che fare. E questa è una grande vittoria perché significa apertura mentale. L'apertura mentale è capire quale sinapsi mentale utilizzare per arrivare ai giovani. È determinante perché i ragazzi sono estremamente ricettivi a queste cose. Se noi spieghiamo loro che ci sono, oltre agli incidenti sulla strada, ci sono piccoli incidenti della democrazia che avvengono e sono determinanti per la loro formazione, allora tutto diventa un percorso formativo più complesso. Per esempio in Italia, con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio del 1991, abbiamo visto un grande incidente della democrazia in Italia. Questo grande incidente ha provocato delle conseguenze, perché tutto ha conseguenze. Jan
1: Certo.
0: Gjurop libro parla proprio di questo. Insegniamo ai ragazzi alcune cose che loro non sanno, perché una cosa non piacevole di questa generazione è che non solo non conoscono la generazione leggermente precedente alla loro, e dalla storia si impara sempre il futuro, non conoscono nemmeno la loro, il che vuol dire che gruppi musicali come Radiohead o i Muse, che sono famosissimi tra i ragazzi, magari gli stessi ragazzi di quella generazione non li conoscono, semplicemente perché la comunicazione ormai è talmente vasta e i messaggi sono talmente tanti e loro sono spaesati, non si ricordano più di niente. Bisogna fare un passo indietro e recuperare alcuni passaggi base: Falcone e Borsellino, chi si è ucciso o è stato ucciso per incidenti, famosi incidenti della democrazia, come John Lennon, come John Fitzgerald Kennedy, che sono personaggi estremamente formativi e loro però non li conoscono. Finendo ai Nirvana, Kurt Cobain, che era un prodotto di commercio, di spettacolo, lui era un artista. Alla fine il fatto di essere semplicemente un prodotto da banco l'ha portato al suicidio.
1: Io volevo chiederti, normalmente noi facciamo leggere agli attori i libri che stiamo recensendo in qualche modo. Visto che tu sei un attore, ti chiederei di leggere un brano da Young Europe, questo libro che hai scritto, edito da Liberty. Ti va di leggerci un passo più
0: Volentieri,
1: significativo?
0: volentieri.

contesi di alcune statistiche sul disagio giovanile. Dicono che i giovani francesi siano i più disperati d'Europa. Le statistiche che si basano sulle emozioni hanno la valenza di gocce di pioggia su una piscina. Josephine non è disperata, è oltre le emozioni. È l'inizio di una nuova razza, un'evoluzione della nostra specie basata sulla costrizione all'indifferenza. Perché è meglio? Perché non è importante amare, è importante non soffrire. È la Coca-Cola ma senza zucchero, è il sole dei Caraibi tutto l'anno. È l'amore ripulito da sciocchi effetti collaterali, è imperativo eliminare gli effetti collaterali. È necessario avere tutto quanto è possibile, il dolce senza l'amaro. La cosa ironica della vita è che più scappi, però, più sei braccato. Cerchi di salire la scala per sfuggire all'incendio, ma ti butterai dalla finestra all'ultimo piano. Il tutto escludendo ogni informazione. Dalla cultura alla musica, Josephine vive in una scialuppa in mezzo al mare. Lei e gli altri devotamente ignorano. Ha saltato tutte le generazioni, e questa è la vera novità. Saltano anche la propria. Non conosce quindi Alicia, ma nemmeno i Radiohead. Kurt Cobain è un'ombra e i Beatles un nome che ha sentito, ma che non associa a nulla. A nulla. La Francia è la più grande democrazia del mondo perché l'ha detto qualcuno. È meglio non chiedere dove siano Madrid o Chicago, sono a un click di Google Maps. In 1968, l'anno prima del 1969, Jean-Luc Godard e Michel Gondry sono due nomi, forse due patrioti della rivoluzione francese. Josephine con gli altri, ognuno su una scialuppa, da soli, mentre la barca si allontana e li lascia in mare aperto.

0: grazie a Matteo Vicino che ci ha letto un inserto tratto proprio dal suo libro Young Europe, edito da Liberty Editore. Ecco Matteo, stiamo parlando nella nostra storia di oggi di sicurezza stradale, uno spettacolo, un libro e a breve un film. Io vorrei farti una domanda provocatoria: credi che la sicurezza stradale sia un tema accattivante in grado di riempire una sala cinematografica?
1: No, e le persone che ci stanno ascoltando per radio non vedono i segni evidenti del mio invecchiamento degli ultimi miei 2 anni di vita, passati non tanto a creare artisticamente quanto a convincere le persone che il tema della sicurezza stradale non va affrontato. Già il termine sicurezza stradale spaventa ed è già fuorviante, perché non esiste nessuna sicurezza stradale. In più i giovani si allontanano da qualsiasi forma di pensiero che abbia una qualsiasi attinenza con l'etica in apparenza, quindi bisogna convincere e condire il tutto da falsi percorsi di intrattenimento. L'intrattenimento è alla base della nostra società e il mio compito è quello di intrattenere, salvo che alla fine, come ogni percorso che abbia una motivazione etica, succedono delle cose che devono portare a una riflessione. Però gli esseri umani sono orologi molto complicati, che hanno meccanismi molto complicati, e se si comunica in maniera sbagliata si ottiene risultato contrario. Se uno spot sulla sicurezza stradale dice "io quando vado in macchina sto attento e certamente non vado veloce", apparentemente io ricevo il messaggio, in pratica no, cioè me ne frego, perché gli esseri umani sono così. È anche che necessario, nel senso che se continuassimo a pensare al nazismo o alla famosa volta che siamo andati dal dentista, non riusciremo a affrontare la vita. È necessario per noi dimenticare il dolore, la natura, nostro Signore ci ha fatto così perché è necessario per noi passare avanti, guardare avanti. Però quando ci mettiamo di fronte a una statistica così importante come 13 morti al giorno, dobbiamo cercare il modo di comunicarla ai ragazzi. Lo comunichiamo dicendo "ci sono 13 morti al giorno, vai piano"? No, perché otterremmo l'effetto contrario. Lo comunichiamo con uno spettacolo, con un libro, con un film in cui ci sono 3 personaggi apparentemente fighi, apparentemente intelligenti, apparentemente forti, che si trovano di fronte a dei modelli. Questo deve scatenare una reazione nel ragazzo.
0: Perché macchine così veloci su strade sulle quali il limite è assai inferiore?
1: Perché gli esseri umani sono sbagliati, su questo non si può fare niente, e il percorso degli esseri umani è sempre lo stesso. Dal mio punto di vista non c'è evoluzione, l'unica forma di capacità che l'essere umano ha per salvaguardare alcune sue difficoltà è la cultura. Se la nostra cultura facesse tesoro il fatto che la macchina oltre agli 80-70 km all'ora diventa ingovernabile in condizioni di difficoltà, allora il mondo ne prenderebbe atto e sarebbe un mondo diverso. Non parlo soltanto dell'Italia, i limiti servono a ben poco quando ci sono macchine che vanno così veloci, quando ci sono pubblicità, specialmente in Italia, profondamente stupide. Ne ricordo una con cui un signore per fare colpo va molto veloce, o macchine che vanno veloci su strade completamente aperte. Questo concetto di sicurezza non esiste.
0: Certo. Parliamo del casting del prossimo film. Hai già scelto gli attori?
1: No, gli attori saranno rigorosamente non professionisti per quanto riguarda i ragazzi,
0: sì,
1: perché l'Italia non ha cultura dal punto di vista delle scuole di recitazione importanti, come per esempio all'America con l'Actor Studio, in cui un ragazzino di 14 anni riesce a simulare di essere ragazzino di 14 anni quando in realtà ha un percorso attoriale. Se guardiamo i Cesaroni o altre fiction televisive è palese che i ragazzi stanno recitando. Quindi dobbiamo ritornare a un discorso un po' rosselliniano. Infatti il film sarà anche appoggiato dalla Fondazione Rossellini proprio per questi temi, in cui prenderemo attori non professionisti, cercherò di metterli a loro agio, sarà un mio compito, come è stato fatto nel film La classe che ha vinto a Cannes, in cui gli attori non sono professionisti ma il risultato è strepitoso.
0: I tempi? So che innanzitutto lo vedremo a Bruxelles, è possibile?
1: Sì, il 31 ottobre del 2011 è compimento, okay, del progetto Icarus. Il film diventerà strumento di lavoro per tutti i governi europei che hanno partecipato al progetto indetto dalla Polizia Stradale, che sono 14 paesi, e questo è un bel colpo, nel senso che la Polizia Stradale merita un successo in tutta Europa, perché loro è stata l'intuizione di avere, grazie al prefetto Mazzilli qualche anno fa, l'onere di creare uno spettacolo teatrale, io sono semplicemente un mezzo, io sono il verbo della parola di qualcun altro e la parola di qualcun altro è quella della polizia stradale. Il loro vanto e il loro orgoglio sarà vedere quest'opera se riuscita, altrimenti andiamo tutti a nasconderci. Il mio compito d'artista è fare qualcosa che sia pertinente. Non era difficile spazzare via, lo dico con tutta l'immodestia del caso, la letteratura contemporanea, perché ci troviamo di fronte veramente a un momento di vuoto culturale importante. Quello che era più difficile era rapportarsi a grandi autori come Carver, come Bret Easton Ellis, che ha scritto American Psycho, che è un capolavoro del vuoto che ci circonda in questi anni.
0: Letto, terrificante.
1: Sì. Quindi io in teoria mi dovrei avvicinare a loro, se ci rapportiamo con tutto rispetto parlando, al buon Moccia o a Fabio Volo, allora è ovvio che la vittoria c'è. Però per il cinema è un pochino più complicato, perché dobbiamo andare a ragionare sul cinema d'autore e qui ci rapportiamo anche a mostri sacri italiani, quali Rossellini, quali De Sica, è tutto un po' più complicato. Riuscendo a farlo di intrattenimento diventa difficile. Forrest Gump, ad esempio, è un film che piace a tutti perché piace al critico cinematografico e piace al ragazzo, piace alla nonna, piace al bambino. E in questo contesto la mia esperienza di animatore turistico è stata determinante. Qui torniamo al discorso di Steve Jobs. Qualsiasi cosa viene fatta prima potrebbe essere determinante per il tuo futuro. Quando facevo l'intrattenitore per Valtour, sapevo che se il nonno fosse andato via e la bambina rimaneva a guardarmi, io avevo perso. Dovevo piacere al nonno e alla bambina.
0: Certo.
1: Young Europe deve piacere a tutti. Se non piace a tutti, è un prodotto d'élite, è un prodotto profondamente commerciale, uno dei due. Se invece piace a tutti, allora funziona.
0: C'è un sito internet attraverso il quale.
1: Quello della Polizia di Stato, poi ci sono gruppi di Facebook dedicati allo spettacolo Icaro.
0: Sì. Ecco, abbiamo trovato l'inserto da leggere. Da quale capitolo è tratto?
1: Un capitolo che riguarda Josephine. Josephine è una ragazza francese che ha già tutto dalla vita, tranne una cosa che però è determinante, cioè l'affetto dei genitori. La comprano con denaro, regali, lei è apparentemente equilibrata, in realtà sta andando verso un baratro senza fondo e senza fine, che è quello della droga, che è quello dell'incapacità più di capire quali sono gli amici, quali sono i nemici nella sua stessa cultura.
0: Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ci salutiamo con lo spot del libro che ci hai portato, no?
1: Sì, aggiungo semplicemente che i proventi del libro vanno all'associazione familiare delle vittime sulla strada, oltre che all'editore. L'autore non guadagna, ma questo è un percorso mio etico, io non trovo corretto francamente guadagnare su una mia opera letteraria che parla di un fenomeno quali le stragi a cui ci troviamo di fronte tutti i giorni. Se volessi imporre la mia arte, continuerei a fare il comico o utilizzerei altri temi che non coinvolgono morti. In questo contesto mi sembra folle che il mio nome venga messo o pubblicizzato per un discorso che è molto più importante. Quindi c'è Young Europe, Matteo Vicino lo lasciamo da parte, c'è l'Associazione Nazionale Familiari Vittime, c'è la Polizia Stradale.
0: Grazie per essere stata qui con noi.
2: Volevo parlarvi di chi comanda, di chi vi comanda veramente. Autonomous, just do it, jump in, life is yours. Sono tutti ordini, sì. Ma dove andresti senza di loro? Se tutti pensano che 2 più 2 fa 5, chi crede che il risultato sia 4 sarà deriso, sarà emarginato. E se alza troppo la testa sarà ucciso. Non metterti contro di loro. Alla fine è una questione di equità, di selezione naturale. Il più forte vince, il debole perde. Ogni mattina io apro i giornali e leggo sempre le stesse notizie in serie. La cronaca, il terrorismo, il Grande Fratello, e giù a fondo pagina un incidente mortale e lo sport. Guerre inventate, morti veri. Grazie per il tuo odio, buona giornata. Come siamo prevedibili. E la slot machine si ricarica di continuo. Le generazioni cambiano, i figli non se lo ricordano che cosa è successo ai loro genitori. Qualcuno ha messo un messaggio in una bottiglia generazioni fa, con scritto: non tirare la leva della slot machine, non rubare, non odiare, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma niente, tanto ormai chi ha scritto quel messaggio se lo sono già comprati, fanno già parte della corporation ormai. Tutto è confuso e tutto è chiaro. Odia, divertiti, lavora, compra. A loro piace la tua energia. A loro servono le tue emozioni, perché loro non ne hanno. Sono i tuoi più grandi fan. Perché l'ignoranza sarà anche una colpa, sì, ma vince sempre. Ma io ti do ragione, sai. Divertiti, fottitene di etica, di cultura, di rispetto per il prossimo. Ma tutte le volte che l'ho fatto a me è sempre andata bene. e vorrei insegnarti a vedere il pericolo, come guidare senza sapere che ad ogni incrocio, ad ogni istante, a ogni pensiero, tu stai rischiando sopra ogni soglia accettabile. Ciascuno di noi lo fa, sì, senza saperlo. Ma devi farcela da solo, perché una regola del gioco è che non si può aiutare chi sta giocando. Divertiti finché puoi, diceva mia nonna, ma copriti, che è freddo.
0: Questo lo spot del libro Young Europe, edito da Aliberti, dell'autore bolognese Matteo Vicino, che abbiamo avuto ai nostri microfoni sino ad ora. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terremoto in Colombia, oltre 130 le vittime, centinaia i feriti, ospedali al collasso, si scava fra le macerie alla ricerca dei superstiti. Ucraina senza tregua, ancora raid diffusi sul paese, Zelensky denuncia l'uso di missili dalla Corea del Nord forniti alla Russia. Etna in attività, aperta una nuova bocca eruttiva, sospesi fino alle 19 i voli all'aeroporto di Catania. E crisi umanitaria in Afghanistan a 5 anni dalla presa del potere dei talebani. Povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su 2. Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti e 570 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Sentiamo Paolo Fucili.
2: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti come si teme il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi 2 minuti avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Per la Colombia oggi sarà un altro giorno di paura, dolore e speranza con la solidarietà del resto del mondo. La priorità, dice il presidente della Estrella, è localizzare 188 dispersi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E si è conclusa la missione della Caritas italiana in Venezuela, iniziata il 3 agosto dopo il terremoto, e ha permesso agli operatori di definire le priorità da mettere in campo nei prossimi mesi. La delegazione ha visitato i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchie e comunità colpite dal sisma. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran, con le pesanti conseguenze sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano si dice pronto a strangolare economicamente Teheran, mentre un gruppo di 007 mette in guardia per la possibile deriva autoritaria negli Stati Uniti. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. La tensione è tale che dopo il vertice NATO di Ankara il presidente americano ha dovuto cambiare aereo per tornare a Washington e viaggiare su un mezzo militare. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte in Ucraina. I raid hanno causato, secondo un primo bilancio, 10 di morti fra Kiev e Zaporizhzhia. Sentiamo Ugo Scali.
4: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. Convocato per giovedì pomeriggio il comitato Schengen, in audizione il ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli fra Italia e Spagna a seguito dell'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta. Sentiamo David Murgia.
5: La crisi migratoria esplosa a Ceuta continua a produrre conseguenze politiche ben oltre i confini dell'enclave spagnola in Nord Africa. È Berlino a riaprire il dossier particolarmente delicato, quello dei cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati nell'Unione Europea attraverso un determinato paese e successivamente trasferitisi in un altro Stato membro. Berlino ha fatto sapere di aspettarsi la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia e Grecia con l'applicazione delle nuove regole europee sull'asilo. Secondo fonti del Viminale, l'Italia considera definitivamente azzerate le pendenze relative ai presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno sulla base degli accordi raggiunti con alcuni paesi europei. Durissima la replica delle organizzazioni umanitarie. Le vite umane non sono merce di scambio e il soccorso in mare non può diventare una variabile nei negoziati tra i governi, ha affermato Sea Watch. Giovedì prossimo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare Schengen. All'ordine del giorno proprio il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. David Murgia, linea allo studio.
1: Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario con la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Il movente sarebbe accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Sempre in attività l'Etna, questa notte si è aperta una nuova buca eruttiva con boati e cenere. Sospese le attività di volo all'aeroporto di Catania Fontanarossa fino alle 19. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Una nuova buca eruttiva si è aperta nella valle del Bove sull'Etna ad una quota di 1900 metri ed è continuata la scorsa notte, sottolinea l'osservatorio etneo, la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce l'emissione di cenere che si disperde in direzione sud-ovest. Significative le ripercussioni della nube vulcanica in atmosfera anche sull'economia locale. Restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, mentre le partenze sono consentite su una sola pista. Una situazione che sta mettendo in grande difficoltà l'intero sistema di trasporti siciliano, anche per gli storici ritardi infrastrutturali legati alla carente rete di collegamenti stradali e ferroviari tra gli scali dell'isola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Crisi umanitaria in Afghanistan, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su due. Sentiamo Massimiliano Cochi.
7: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, l'Afghanistan è un paese che vive una crisi senza fine. Le Nazioni Unite dicono che metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, vuol dire 22 milioni di persone. Il paese che la coalizione militare internazionale guidata dagli Stati Uniti ha riconsegnato nelle mani degli integralisti islamici che avrebbe dovuto combattere non è più considerato un'emergenza, il che ha comportato un crollo degli aiuti. Nel 2025 sono arrivati appena il 40% dei fondi necessari e così circa 450 tra ospedali e punti di primo soccorso hanno dovuto chiudere. Ad aggravare la situazione le politiche oscurantiste dei talebani che colpiscono soprattutto le donne, come spiega Emanuela Colpo, coordinatrice di Emergency in Afghanistan.
8: Le restrizioni soprattutto nel campo dell'istruzione e del lavoro femminile stanno riducendo progressivamente il numero di professioniste della salute. Questo si traduce in cure meno accessibili e maggiori difficoltà per donne e per ragazze.
7: Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Due maestre di asilo e domiciliari in Brianza accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli. Le destinatarie del provvedimento sono una 42enne titolare della struttura e un'educatrice 24enne accusate di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Coinvolte nell'inchiesta anche altre due educatrici. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sulla WhatsApp Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

Bellissima Chiara, nata ad Assisi nel 1193 da ricca famiglia, appena diciannovenne, osteggiata dai suoi, fuggì di casa e si presentò a Francesco nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli per essere consacrata a Dio. Francesco le rase il capo, aveva Chiara lunghissimi capelli, e le fece pronunciare i voti di obbedienza, castità e povertà. Avvolta in un saio di lana grezza, Chiara fu accompagnata dapprima in un monastero benedettino, poi nel convento di San Damiano, le cui monache vennero in seguito chiamate Clarisse. Fu proprio nell'orto di questo convento di clausura che Francesco si rifugiò l'ultimo anno della sua vita, quando stanco, malato e ormai cieco, vi compose quella splendida preghiera di gioia che è il Cantico di Frate Sole. Quando nel 1226 Francesco morì, Chiara ebbe visioni che glielo mostravano vivo, proiettate sulle nude pareti della sua cella. Per questo viene considerata la protettrice della televisione. Nel 1253, pochi istanti dopo aver finalmente ricevuto la sospirata bolla di approvazione del privilegio un paupertatis, il privilegio della povertà, Chiara concluse la sua vita terrena.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua. L'ho già portato dai tuoi discepoli, ma non ho potuto guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui». E Gesù gli parlò severamente, e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?» Ed egli rispose: «Per la vostra poca fede. In verità vi dico, se avrete fede pari ad un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile».

Buongiorno a tutti da Monsignor Maurizio Piscolla. La risposta di Gesù nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato sembra scontata, ma in realtà ci spiega chiaramente perché spesso non otteniamo nulla di ciò che gli chiediamo. Dobbiamo ricordare anzitutto che è molto più felice lui di dare che noi di chiedere. Però, se non c'è la fede, difficilmente il nostro cuore può accogliere quanto lui vuole darci. I miracoli più grandi, dunque, li ottiene proprio chi ha più fiducia nella potenza di Dio. Gesù, parlando con gli apostoli, fa prendere loro coscienza del fatto che essi hanno davvero una fede molto limitata, se non si può paragonare nemmeno alla grandezza di un granellino di senapa. Ma noi sappiamo come si fa a vivere di fede facendola crescere sempre di più? Dobbiamo esercitarci ogni giorno con costanza per far crescere in noi questo piccolo seme. Il Signore, da parte sua, non cessa di amarci e ci ricorda che l'amore vince ogni paura. Noi, da parte nostra, siamo chiamati a corrispondere con l'amore al suo amore. Amare Dio con tutto se stesso non significa avere sempre il suo nome sulle labbra, né vantarsi di conoscerlo. Cominciamo a comprendere che noi amiamo il Signore quando notiamo che la nostra mentalità inizia a cambiare e che la sua parola diventa più importante delle tante parole umane. Quando noi accettiamo di perdere qualcosa pur di non perdere Dio. Quando anche la vita di chi non conosciamo diventa importante per noi. Quando scopriamo che la nostra preghiera è sincera perché ci fa perdere le nostre misure e ci dà la misura di Dio. Chiediamo al Signore, con le parole di Santa Chiara che oggi celebriamo nella liturgia, chiediamo al Signore, nostra gioia, che davanti a Lui siano i nostri occhi, la nostra anima, il nostro cuore. Lui ci ama e si è donato interamente a noi. Ci trasformi in Lui e ci doni di gustare la sua dolcezza, perché noi possiamo veramente amarlo con tutto noi stessi. E a tutti ancora, buona giornata.

cammina e vive con me, lo devo a te, Maria, che hai trovato grazia presso Dio. Tu sei la donna in cui Dio si è a lungo guardato, si è specchiato volentieri e si è gioiosamente compiaciuto. Per questo il Signore ti ha posto fuori dalla catena del peccato, vestendoti di innocente candore e di immacolata bellezza interiore. E dalla tua carne, pura e senza macchia alcuna, che il Figlio di Dio si è fatto tuo figlio. Resta sempre con noi, Maria, con la tua purezza di vergine, con la tua tenerezza di sposa, con il tuo amore di madre, così da non sentirci mai più come esuli figli di Eva, ma come figli ed eredi di Dio, portati in braccio da te. Così sia.

Gentili ascoltatori, il buongiorno della Radio Vaticana si conclude qui. Da Orazio Coclite un augurio di un buon proseguimento di giornata in compagnia, se gradite, delle nostre trasmissioni. A domani, come sempre, alle ore 7.

Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Conduce Lucio Saccone. Prima parte. Il Medioevo. Secondo incontro. Chiara d'Assisi e Matilde di Magdeburgo.

quale scambio meraviglioso e lodevole lasciare i beni terreni per quelli eterni. Dalla prima lettera ad Agnese da Praga, di Chiara d'Assisi, 1193-1253.

0: Nata nell'ambito aristocratico, suo padre era cavaliere, Chiara viene educata nella prospettiva di un matrimonio conforme al suo lignaggio. Fin da bambina manifesta due disposizioni che contengono in germe la sua conversione: la pratica della preghiera e la misericordia, che manifesta con numerosi gesti, verso i poveri. La povertà è la pietra angolare della sua vocazione. Chiara sceglie di consacrarvi tutta la vita. A 16 anni incontra Francesco, incontro decisivo. I loro destini si illuminano scambievolmente. La vita di Chiara cambia totalmente la notte del 28 marzo 1212, quando Francesco, che l'aiuta a rompere con la sua famiglia, la consacra a Dio.
1: Tra gli altri benefici che in dono dal nostro Padre di misericordia abbiamo ricevuto e ogni giorno riceviamo, per i quali dobbiamo rendere grazie di più alla sua gloria, vi è la nostra grande vocazione, per la quale tanto più gli dobbiamo gratitudine quanto è più perfetta e più grande. Perciò l'Apostolo dice: riconosci la tua vocazione. Dopo che l'Altissimo Padre del Cielo, per sua misericordia e grazia, si compiacque di illuminare il mio cuore perché facessi penitenza, secondo l'esempio e l'istruzione del beatissimo nostro padre Francesco, poco dopo la conversione di lui, insieme a poche sorelle che Dio mi aveva dato subito dopo la mia conversione, gli promisi volontariamente obbedienza, secondo il lume della grazia donataci da Dio per la sua vita e per la sua dottrina degna di lode. Perciò dobbiamo considerare, amate sorelle, i benefici grandissimi di Dio donati a noi, ma tra gli altri, in particolare, quelli che si è compiaciuto di operare per mezzo del suo amato servo, il nostro beato padre Francesco, non solo dopo la mia conversione, ma anche quando era ancora nella vanità del mondo. Quando infatti questo santo, che non aveva ancora frati né amici, poco dopo la sua conversione, era occupato a restaurare la chiesa di San Damiano, dove, visitato intimamente dalla consolazione di Dio, fu spinto ad abbandonare del tutto il mondo, per la grande letizia e per l'illuminazione infuse dallo Spirito Santo, profetizzò a nostro riguardo ciò che poi Dio portò a compimento. Salito infatti allora sul muro della chiesa, ad alcuni poveri che sostavano lì vicino, disse ad alta voce in lingua francese: «Venite ad aiutarmi nell'opera del monastero di San Damiano, perché presto vi saranno delle signore la cui santa vita darà gloria al nostro Padre del Cielo nella sua santa Chiesa universale». In questo possiamo vedere l'abbondante amore di Dio verso di noi, perché si degnò di dire queste cose a riguardo della nostra vocazione ed elezione, per la sua gran misericordia e carità, attraverso il suo santo. E non solo riguardo a noi, il beatissimo nostro padre profetizzò queste cose, ma anche riguardo ad altre che sarebbero pervenute alla santa vocazione nella quale Dio ci ha chiamate.
2: Beato sia quel giorno.
1: Riguardo ad altre che sarebbero pervenute alla santa vocazione nella quale Dio ci ha chiamate.
2: Beato

0: In seguito alla sua fuga religiosa, ella deve opporsi, a volte fisicamente, ai tentativi di dissuasione e di rapimento dei suoi parenti. Per sfuggire alla sua famiglia, Chiara cambierà 3 volte monastero, prima di stabilirsi definitivamente a San Damiano, dove Francesco le imporrà il titolo di badessa.
1: Così, per volontà del Signore e del beatissimo nostro padre Francesco, andammo alla chiesa di San Damiano per dimorarvi. E lì il Signore, per sua misericordia e grazia, in breve tempo ci moltiplicò, perché si adempisse ciò che aveva detto per mezzo del suo santo, che rimanessimo sempre nella santa povertà. Né si accontentò di esortarci durante la sua vita, con molti discorsi ed esempi, all'amore e all'osservanza della santissima povertà, ma ci consegnò anche molti scritti, affinché, dopo la sua morte, mai ci allontanassimo da essa. Come anche il Figlio di Dio, finché visse nel mondo, mai volle allontanarsi dalla santa povertà. E il beatissimo nostro padre Francesco, seguendo le sue orme, non si allontanò mai, con l'esempio e con la dottrina, finché visse dalla sua santa povertà, che scelse per sé e per i suoi frati. E dunque, con quanta sollecita disponibilità e con quanto ardore della mente e del corpo, dobbiamo mettere in pratica i comandamenti di Dio e del nostro padre, affinché a Dio, con il suo stesso aiuto, possiamo restituire moltiplicato il talento affidatoci. Dio stesso, infatti, ci ha posto come modello, in esempio e in immagine speculare, per le altre, ma anche per le nostre sorelle, che il Signore ha chiamato alla nostra vocazione, affinché anch'esse fossero per coloro che vivono nel mondo specchio ed esempio. Poiché dunque Dio ci ha chiamate a cose tanto grandi, che possono specchiarsi in noi quelle che sono alle altre di esempio e specchio, dobbiamo benedire molto il Signore e lodarlo e spronarci a fare meglio nel Signore. Pertanto, se avremo vissuto secondo la regola già detta, lasceremo alle altre un nobile esempio e acquisteremo il premio della beatitudine eterna con una fatica brevissima.

0: Tutta la sua vita fu preghiera, lavoro e atti di bontà nella mortificazione e nella povertà liberamente scelte in Gesù Cristo. Ella portò alla sua più alta espressione l'ideale di vita francescana.
1: Inginocchiata e prostrata l'anima e il corpo, affido alla Santa Madre Chiesa Romana

al sommo pontefice e particolarmente al signor cardinale, che fu assegnato come protettore all'ordine dei frati minori e a noi, tutte le mie sorelle che vi sono ora e che verranno, affinché, per amore di quel signore che povero fu posto nel presepio, povero visse nel mondo e nudo rimase sul patibolo, faccia praticare sempre al suo piccolo gregge, che Dio Padre generò nella sua santa chiesa con le parole e con l'esempio del beato padre Francesco, col seguire la povertà e l'umiltà del suo amato figlio e della gloriosa Vergine, sua madre, la santa povertà che abbiamo promesso a Dio e al beatissimo nostro padre Francesco, e ad essa si compiaccia di infiammarle e in essa di conservarle sempre. E amandovi dell'amore di Cristo scambievolmente, mostrate fuori con le opere l'amore che avete dentro, affinché provocate da questo esempio le sorelle crescano sempre nell'amore di Dio e nella carità scambievole. Per questo mi inginocchio davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, affinché con il suffragio dei meriti della gloriosa Vergine Santa Maria, Madre sua, e del beatissimo nostro Padre Francesco e di tutti i santi, lo stesso Signore che ci ha donato il buon principio, ci dia il progresso, ci dia anche sempre la perseveranza finale. Ciò lascio scritto, perché si debba meglio mettere in pratica. A voi, carissime e amatissime sorelle mie, attuali e future, in segno della benedizione del Signore e del beatissimo nostro Padre Francesco e della benedizione della vostra madre e serva.

0: Lasciamo la dolce Assisi e spingiamoci a nord, oltre i confini italiani, fino alla città imperiale del primo imperatore del Sacro Romano Impero, Ottone I. Parliamo della capitale del Land Sassonia-Anhalt, Magdeburgo, città che ha celebrato nel 2005 i 1200 anni dalla fondazione. Magdeburgo è patria di una mistica a tutt'oggi ancora misteriosa.
1: Io devo donarmi a Dio, che è mio padre per natura, mio fratello per l'umanità, mio fidanzato per l'amore. Da La luce della divinità di Matilde di Magdeburgo, vissuta tra il 1207 e 1210 e il 1282-1294.
2: Un certo mistero circonda la vita di Matilde. Si sa, tuttavia, che nacque da una famiglia agiata, che le offrì una solida educazione nella diocesi di Magdeburgo. La bambina fu visitata dallo Spirito Santo. Verso i 23 anni lasciò la sua famiglia per scegliere l'esilio come beghina a Magdeburgo. Per molti anni Matilde conservò il silenzio sulle sue eccezionali esperienze mistiche e fu necessario l'incoraggiamento del suo confessore, il domenicano Henri de Sales, perché ella si decidesse a scrivere, a partire dal 1250, La luce fluente della divinità. Ardente, inquieta e sensibile alle cose ultime, la spiritualità di questa grande mistica evoca Dante e il millenarismo consueto del Medioevo.
3: Quando la povera anima giunge a corte, allora è saggia e affabile. Così guarda il suo Dio con gioia. Ah, con quanto amore viene accolta! Essa tace, desiderando immensamente che egli la lodi. Allora egli le mostra con grande desiderio il suo cuore divino. È simile a oro rosso, che brucia in un gran fuoco di carboni. Poi la pone nel suo cuore ardente, in modo che il grande principe e la piccola serva si abbraccino e sono uniti come l'acqua e il vino. Allora essa viene annientata ed esce da sé, come se non potesse sopportarlo, mentre egli è malato d'amore per lei, come lo è sempre stato, poiché egli, nel suo desiderio, non aumenta né diminuisce. Allora ella dice: «Signore, tu sei la mia consolazione, il mio desiderio, la mia fonte fluente, il mio sole, e io sono il tuo specchio». Questo è il viaggio a corte dell'anima amante, che non può esistere senza Dio.
2: Nei suoi scritti, Matilde denuncia con una tale forza i difetti del clero, dell'impero e dell'ordine domenicano, che si attira amici e nemici implacabili, soprattutto nell'ambiente clericale.
3: Ho tre figli, in cui vedo grande miseria. I primi sono i poveri peccatori, che sono nella morte eterna. Il mio unico conforto è che hanno un corpo umano. Ahimè, guardo questo figlio con cuore sanguinante e con occhi pieni di lacrime lo tengo tra le braccia della mia anima e lo porto ai piedi di suo padre, da cui l'ho ricevuto. Così guardo questo figlio e prego il suo fedele padre, Gesù, che lo desti con la voce della sua divina misericordia, quella stessa con la quale destò Lazzaro. Miei altri figli sono le povere anime che soffrono nel purgatorio, che devo dissetare con il sangue del mio cuore. Quando prego per esse e contemplo i molteplici aspetti della loro miseria e il gusto amaro che sentono per ogni loro peccato, allora provo un dolore materno. Tuttavia mi è caro che soffrano la giusta pena per la loro colpa, in onore di Dio. Il mio terzo figlio sono le persone spirituali imperfette. Quando guardo tutti i miei figli malati, non ne vedo alcuno che mi faccia tanto soffrire quanto questi, perché, ahimè, avendo rivolto i propri sensi verso l'esterno, essendosi tanto invischiati nelle cose caduche, si sono tanto allontanati da quelle celesti da perdere completamente il proprio modo di essere e la dolce familiarità con Dio, in cui Egli li aveva attirati con particolare elezione. Così essi diventano tanto falsi che nessuna parola può convertirli. Così insultano l'interiorità e sviano la dolcezza di Dio e accolgono con cattiveria tutto quanto possono vedere e sentire. Esteriormente sembrano saggi, invece sono interiormente tutti stolti. Questo figlio ha più difficoltà di tutti gli altri a guarire, poiché cade dapprima in una lotta ostinata, poi nell'inerzia, poi nelle false consolazioni, quindi nella disperazione e da ultimo, ahimè, nella privazione di ogni grazia. Così è molto rischioso dire da quale parte si volgerà l'anima smarrita.
2: Con il passare degli anni e il declinare della vita spirituale, ella si ritira verso il 1270 nel convento cistercense di Helfta. È probabile che questo sia avvenuto per sfuggire a calunnie e persecuzioni.
3: O Dio, che ti riversi nel tuo dono. O Dio, che fluisci nel tuo amore. O Dio, che ardi nel tuo desiderio. O Dio, che ti fondi nell'unione con la tua amata. O Dio, che riposi sul mio seno. Senza di te non posso più esistere. Devi amare il nulla. Devi fuggire ogni cosa. Devi stare sola. Non devi andare da nessuno. Devi tendere senza posa a liberarti da ogni cosa. Devi liberare i prigionieri e spingere i liberi. Devi confortare i malati e tuttavia non possedere nulla per te stessa. Devi bere l'acqua della sofferenza e attizzare il fuoco d'amore con il legno delle virtù. Allora abiterai nel vero deserto. Più mi immergo nella profondità dell'umiltà senza mescolanze, più grande dolcezza mi disseta.

Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Prima parte. Il Medioevo. Secondo incontro. Chiara d'Assisi e Matilde di Magdeburgo. I testi di Chiara d'Assisi sono stati letti da Valentina Lombardi. I testi di Matilde di Magdeburgo sono stati letti da Raffaella Castelli. Con Lucio Saccone ha collaborato al microfono Stefano Mondini. Canti tratti dal musical Chiara d'Assisi di Carlo Tedeschi e Andrea Tosi. Musiche tratte dal compact disc Musica Antigua, pubblicato da Sonoton Recorded Music Library. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terremoto in Colombia, oltre 130 le vittime, centinaia i feriti, ospedali al collasso, si scava fra le macerie alla ricerca dei superstiti. Ucraina senza tregua, ancora raid diffusi sul paese, Zelensky denuncia l'uso di missili dalla Corea del Nord forniti alla Russia. Etna in attività, aperta una nuova bocca eruttiva, sospesi fino alle 19 i voli all'aeroporto di Catania. E crisi umanitaria in Afghanistan a 5 anni dalla presa del potere dei talebani. Povertà, crisi economiche e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su 2. Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti e 570 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Sentiamo Paolo Fucili.
2: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti come si teme il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi 2 minuti avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Per la Colombia oggi sarà un altro giorno di paura, dolore e speranza con la solidarietà del resto del mondo. La priorità, dice il presidente della Estrella, è localizzare 188 dispersi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E si è conclusa la missione della Caritas italiana in Venezuela, iniziata il 3 agosto dopo il terremoto, e ha permesso agli operatori di definire le priorità da mettere in campo nei prossimi mesi. La delegazione ha visitato i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchie e comunità colpite dal sisma. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran, con le pesanti conseguenze sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano si dice pronto a strangolare economicamente Teheran, mentre un gruppo di 007 mette in guardia per la possibile deriva autoritaria negli Stati Uniti. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio su social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. La tensione è tale che dopo il vertice NATO di Ankara il presidente americano ha dovuto cambiare aereo per tornare a Washington e viaggiare su un mezzo militare. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte in Ucraina. I raid hanno causato, secondo un primo bilancio, una decina di morti fra Kiev e Zaporizhzhia. Sentiamo Ugo Scali.
4: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. Convocato per giovedì pomeriggio il comitato Schengen, in audizione il ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli fra Italia e Spagna a seguito dell'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta. Sentiamo David Murgia.
5: La crisi migratoria esplosa a Ceuta continua a produrre conseguenze politiche ben oltre i confini dell'enclave spagnola di Nord Africa e Berlino. A riaprire il dossier particolarmente delicato, quello dei cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati nell'Unione Europea attraverso un determinato paese e successivamente trasferitisi in un altro Stato membro. Berlino ha fatto sapere di aspettarsi la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia e Grecia con l'applicazione delle nuove regole europee sull'asilo. Secondo fonti del Viminale, l'Italia considera definitivamente azzerate le pendenze relative ai presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno sulla base degli accordi raggiunti con alcuni paesi europei. Durissima la replica delle organizzazioni umanitarie: le vite umane non sono merce di scambio e il soccorso in mare non può diventare una variabile nei negoziati tra i governi, ha affermato Sea Watch. Giovedì prossimo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare Schengen. All'ordine del giorno proprio il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario con la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Il movente sarebbe accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Sempre in attività l'Etna, questa notte si è aperta una nuova buca eruttiva con boati e cenere, sospese le attività di volo all'aeroporto di Catania Fontanarossa fino alle 19. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Una nuova buca eruttiva si è aperta nella valle del Bove sull'Etna ad una quota di 1900 metri ed è continuata la scorsa notte, sottolinea l'osservatorio etneo, la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce l'emissione di cenere che si disperde in direzione sud-ovest. Significative le ripercussioni della nube vulcanica in atmosfera anche sull'economia locale. Restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, mentre le partenze sono consentite su una sola pista. Una situazione che sta mettendo in grande difficoltà l'intero sistema di trasporti siciliano, anche per gli storici ritardi infrastrutturali legati alla carente rete di collegamenti stradali e ferroviari tra gli scali dell'isola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Crisi umanitaria in Afghanistan, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su due. Sentiamo Massimiliano Cochi.
7: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, l'Afghanistan è un paese che vive una crisi senza fine. Le Nazioni Unite dicono che metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, vuol dire 22 milioni di persone. Il paese che la coalizione militare internazionale guidata dagli Stati Uniti ha riconsegnato nelle mani degli integralisti islamici che avrebbe dovuto combattere non è più considerato un'emergenza, il che ha comportato un crollo degli aiuti. Nel 2025 sono arrivati appena il 40% dei fondi necessari e così circa 450 tra ospedali e punti di primo soccorso hanno dovuto chiudere. Ad aggravare la situazione le politiche oscurantiste dei talebani che colpiscono soprattutto le donne, come spiega Emanuela Colpo, coordinatrice di Emergency in Afghanistan.
8: Le restrizioni soprattutto nel campo dell'istruzione e del lavoro femminile stanno riducendo progressivamente il numero di professioniste della salute. Questo si traduce in cure meno accessibili e maggiori difficoltà per donne e per ragazze.
7: Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Due maestre di asilo e domiciliari in Brianza accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli. Le destinatarie del provvedimento sono una 42enne titolare della struttura e un'educatrice 24enne accusate di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Coinvolte nell'inchiesta anche altre due educatrici. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: amato, Signore, da sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

ci sono delle parole che abbiamo focalizzato nelle riflessioni precedenti e che ci stanno guidando, sono parole chiave che diventano un po' come una stella che orienta nella riflessione, quindi nel cammino. Siamo partiti dalla parola fedeltà, focalizzandola come l'affidabilità di una relazione. Poi abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo cercato di scoprire, di scandagliare, di navigare nel mare magnum dell'ordinarietà, di quel tempo ordinario che abbiamo definito un tempo prezioso, il tempo in cui ci si ricarica di fortezza per essere pronti quando lo sposo arriva, ci sveglia e chiede la nostra presenza in una maniera completamente diversa. C'è poi il tempo straordinario, che è diverso dal tempo ordinario, è il tempo della gioia forte o della prova. Il tempo in cui Dio è presente, presente nel nostro buio, presente nella nostra esperienza. Sostiamo ancora un po' al bordo di questa certezza. Lasciamoci accompagnare dalla pagina evangelica della tempesta sedata che leggiamo in Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. Pensate soltanto a questa frase, pensate all'invito di Gesù. Passiamo all'altra riva. Ci sono cose che ci capitano e che ci traghettano oltre, portandoci ad una nuova consapevolezza. Per esempio, dopo aver vissuto qualcosa di difficile, non siamo più le stesse persone. Sarebbe impossibile. La vita, nostro malgrado, ci traghetta, ci fa passare da un'altra parte. E non è qualcosa che scegliamo noi. Le cose che ci accadono ci portano naturalmente oltre. E in questi eventi c'è un invito del Signore. Spesso ci sentiamo anche strappati via dalla folla, non sentiamo cioè di avere qualcosa che ci accomuni con gli altri. Ci capita di sentirci soli. La sofferenza, che può renderci profondamente sensibili al dolore altrui, può allo stesso tempo farci sentire incompresi, come se l'altro non potesse capire fino in fondo quello che stiamo vivendo. E in parte è così. Possiamo anche immedesimarci nel dolore di qualcun altro, ma se non ci troviamo a vivere personalmente quel dolore, non potremo capirlo fino in fondo. La delicatezza più profonda che possiamo usare nei confronti di una persona che soffre è esserci, nel silenzio. Torniamo al Vangelo. Congedata la folla, lo presero con sé. Tutti noi lo vorremmo. Tutti vorremmo poter prendere Gesù con noi nella nostra vita e vorremmo prenderlo così come lo immaginiamo. Quasi mai lo accogliamo così com'è, cioè così come ci si presenta. Lo vorremmo accogliere nella gloria e non ci accorgiamo che lui viene continuamente incontro a noi nell'umiltà. C'erano anche altre barche con lui, continua Marco. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. La scena è plastica, suggestiva. I discepoli, Gesù, una tempesta, tanta acqua che imbarcano cercando di andare controcorrente. E a poppa Gesù dorme sul cuscino. Ma com'è possibile? Tutto è così difficile e lui dorme. Quante volte abbiamo avuto la sensazione che Dio stesse dormendo. E gli abbiamo anche chiesto: «Signore, ti sei distratto, addormentato. Perché dormi, Signore?» A volte, nei momenti difficili, nei momenti straordinari, percepiamo Gesù come addormentato prima ancora di percepirlo come una presenza. Abbiamo la sensazione che ci abbia abbandonati. Ci lasciamo vincere dalla tentazione che lui si sia addormentato. Ma proviamo a gustare la preghiera accurata, sincera, profonda, breve, intensa dei discepoli. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti? Non ti importa che moriamo?» Più la vita si fa seria, più le nostre preghiere diventano brevi ma intense. Finiscono i discorsi, le grandi meditazioni. La preghiera si accorcia, va direttamente al punto, come una freccia. Ci sono periodi della vita in cui tentiamo anche di giustificare Dio. «Signore, forse questa è la tua volontà. Forse se siamo qui, allora... Signore, dacci la forza». Ma tutti questi discorsi non sono che un modo per dire che siamo arrabbiati con Lui. Certo, non possiamo ammetterlo. Allora cerchiamo di giustificarlo e crediamo che questo ci faccia stare tutti più tranquilli.
autentica vita spirituale è smettere di pregare in questo modo ipocrita, pensando di farci piacere tutto. Se una situazione non è bella, va detta. Se una persona soffre, non bisogna convincersi della bontà della sofferenza. No! Se soffri, diglielo. Dillo al Signore, così come lo senti, direttamente. Signore, non ti importa che moriamo? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Se breve e intensa era la preghiera dei discepoli, altrettanto breve e intenso è il modo con il quale Gesù risponde. Sta dicendo loro chiaramente che il loro è un problema di fede. Perché la fede è soprattutto avere fiducia quando tutto ti dice che non devi fidarti. Quando attorno a noi ci sono continue rassicurazioni, tutto è facile. Buttarsi da un balcone quando i vigili del fuoco hanno già posizionato un grande materasso è semplice. Ma buttarsi quando sotto c'è solo qualcuno che ti promette di prenderti al volo. Eppure, che cos'è la fiducia? Se non lanciarsi sapendo che chi ti sta chiedendo di fare quel salto ti sta proponendo di affidarti. Nella vita a volte fidarsi è pericoloso, non è ragionevole. Saldo nella speranza contro ogni speranza. È uno dei più bei complimenti che San Paolo, nella lettera ai Romani, fa ad Abramo. San Paolo ci indica come modello Gesù, colui che si è fatto obbediente, fiducioso fino alla morte e alla morte di croce, colui che ha ascoltato il Padre fino a morire. E per questo da Dio è stato esaltato e gli è stato dato il nome che è al di sopra ad ogni altro nome, perché nel suo nome ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua lo proclami Signore. Paolo, con grande chiarezza teologica, rimette le carte in ordine. Quando ci sembra che Dio stia dormendo, quello è il tempo in cui imparare a fare la nostra professione di fede. Quando lo percepiamo assente, crediamo che ci abbia abbandonati o che sia distratto, quello è il momento in cui fare professione di fede nel suo amore, fidarci di più. Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? I discepoli si meravigliano di quello che ha fatto Gesù, ma non si lasciano sfiorare dal suo rimprovero.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

prepara la tua anima, è scritto nel libro del Siracide. L'ho imparato anche dai grandi artisti che ho frequentato. Entrare, essere veramente dentro ciò che sta accadendo. Age quod agis, scrivevano i latini. Per questo occorrono scelte, privilegiare ciò che accade e non la chiacchiera. Per i giornali basta poco tempo, meglio un libro, soprattutto se esso ha resistito al tempo, se è un'opera che ha educato generazioni. Immergere il nostro cuore nelle parole che contano, quelle che rivelano le realtà più importanti. Leggere per imparare a vedere e a giudicare. Avere a cuore gli amici che sono sapienti, che ci legano alle cose vere. Avere del tempo per giocare con i propri figli, invece di parcheggiarli davanti alla PlayStation o a un computer. Tornare a godere di ciò che è bello, dell'arte, della musica. Combattere la violenza, le immagini che parlano solo di sangue e di morte, di esclusione dell'altro, di sopraffazione, di paura. Tutto ciò è fondamentale per i nostri giovani, che molte volte non sanno più leggere, non sanno più godere della montagna, del mare, del cielo, non sanno più incontrare le cose. E quando sono soli con se stessi, spesso sono ripiegati in una solitudine che uccide, in cui prevalgono le stanchezze, le fatiche e le delusioni. Internet è certamente uno strumento essenziale per la nostra vita di oggi, ma dobbiamo imparare a vivere con esso. Dobbiamo lasciare che esso sia uno strumento e non invece una presenza che ci domina e ci determina interamente nell'uso del tempo, impedendoci di incontrare le cose e le persone.

Il silenzio non è l'assenza delle parole. Esso è piuttosto il tempo vissuto con la consapevolezza che non sarà la nostra attività a salvarci. L'ancora della nostra vita non può essere l'azione. Quando è ricercata per se stessa, l'azione ci svuota, ci stanca, ci distrugge. Occorre sempre riscoprire la radice e la forza che possano sostenere il nostro fare. Per questo è necessario il silenzio. Molte volte la nostra ricerca spasmodica di agire non è altro che l'espressione della nostra paura di trovarci soli con noi stessi o soli di fronte agli altri. Pensiamo a questa possibilità identificandola con il vuoto, con il nulla. Paura che dal fondo di noi o dallo sguardo dell'altro emergano le domande a cui non sappiamo o non vogliamo dare risposta. Dove sto andando? Che cosa cerco? Che cosa vale di più per la mia vita? Per profittare del tempo occorre avere il coraggio di porsi queste domande e la gioia di cercare le risposte. Io non voglio il silenzio per non sentire o non vedere. Lo desidero per poter vedere più in profondità, per poter ascoltare le parole più importanti, per potermi soffermare su di esse. Se esso esige una certa lontananza dai rumori, è per farmi entrare più profondamente nella realtà, per scoprire il volto vero delle cose che spesso è nascosto come dietro ad un velo.

rispondendo ad una domanda su quale fosse, secondo lei, la cosa più importante che aveva vissuto nel canto, disse più o meno così: il silenzio. Tutta la grandezza del canto sta nei silenzi tra le parole.

Il grande filosofo greco Eraclito, nel VI secolo a.C. aveva scritto: «L'armonia di ciò che è nascosto è più affascinante di ciò che è visibile». Trovo nel mio diario questa frase: «Anche guardando un albero si può intravedere tutto il mistero dell'essere. Se fossi confinato tra quattro mura, un aereo che passa nel cielo sarebbe il segno del mio rapporto con l'infinito». Per questa ragione penso spesso al silenzio come al tempo abitato da un altro, abitato da colui che si ama. Quando si ama, infatti, non occorrono molte parole. Si è capaci di cogliere ciò che sta dietro uno sguardo, un movimento delle mani, un sospiro.

Ho intervistato il silenzio. Era il sorprendente titolo d'un libro pubblicato molti anni fa da Giampiero Beltotto, un giornalista che sarebbe diventato un dirigente Rai. Parlava dei suoi incontri con alcune suore di stretta clausura avvenuti a Vitorchiano, un monastero collocato nella campagna viterbese. Ragazze scappate dal mondo o all'opposto in folle ricerca dell'essenziale. Cantano in coro parecchie ore al giorno, lavorano nei campi producendo ottime marmellate, vogliono dedicarsi interamente a guardare il volto di colui che amano. Il silenzio è la lingua degli innamorati e degli amori che sfidano il tempo. In esso le parole acquistano una pacatezza, una forma che non hanno abitualmente. Un peso, direbbe Georges Simenon. Quanto m'hanno insegnato le sue parole sul peso delle cose. Quanto m'ha accompagnato la sua scrittura durante gli ultimi anni. Simenon è un esempio, al contrario, di ciò che sto raccontando. Apparentemente non c'era un uomo più lontano di lui dal silenzio, tutto esposto nella mondanità delle sue avventure galanti. Eppure il suo scrivere nasce da uno sguardo sugli avvenimenti, sulle persone, da un amore infantile e stupito per ciò che accade, che non può essere che definito silenzio.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.

0: del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
0: Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 21 della Redemptoris Mater. Maria è presente a Cana di Galilea come madre di Gesù e, in modo significativo, contribuisce a quell'inizio dei segni che rivelano la potenza messianica del suo figlio. Quale intesa profonda c'è stata tra Gesù e sua madre? Come esplorare il mistero della loro intima unione spirituale? Ma il fatto è eloquente. È certo che in quell'evento si delinea già abbastanza chiaramente la nuova dimensione, il nuovo senso della maternità di Maria. Altro elemento essenziale di questo compito materno di Maria si coglie nelle parole rivolte ai servitori: «Fate quello che egli vi dirà». La madre di Cristo si presenta davanti agli uomini come portavoce della volontà del Figlio, indicatrice di quelle esigenze che devono essere soddisfatte affinché la potenza salvifica del Messia possa manifestarsi. A Cana, grazie all'intercessione di Maria e all'ubbidienza dei servitori, Gesù dà inizio alla sua ora. A Cana, Maria appare come credente in Gesù. La sua fede ne provoca il primo segno e contribuisce a suscitare la fede dei discepoli.
1: Se il più grande dono dell'amore di Dio per noi è il poter noi amare Dio, questo sentimento si filtra attraverso il cuore virginale di Maria. Il suo cuore è immacolato perché vergine. Come madre dà Dio agli uomini, come vergine dagli uomini a Dio. Quel cuore di madre è la porta del cielo, il varco, l'apertura per cui si passa dal tempo all'eternità, dal dolore all'amore e dall'esilio si rientra in casa.
2: Maria è madre di Cristo, uomo Dio, per opera dello Spirito Santo. Verginità e maternità si fondono in un unico misterioso evento. Da Maria scaturisce la novità, la salvezza, la vita. Maria è madre della Chiesa, ma anche modello della Chiesa Madre. La maternità della Chiesa si esplicita nella dimensione mariana, quando, trasmettendo la grazia, fa vivere e rivivere Cristo nell'uomo. Quando fa vivere l'uomo in Cristo, Maria è riconosciuta madre di misericordia. Una qualità dell'amore materno della Chiesa che intende imitare tale modello è la misericordia, la quale è paziente, generosa, sollecita e solidale.
1: Questa idea viene rappresentata anche nell'arte figurativa. Sotto il manto di Maria, madre della Chiesa, molto spesso è raffigurato il popolo cristiano che vi si rifugia. Questo per esprimere che la prima funzione della madre è quella di proteggere. Come la figura del padre raccoglie tutto il senso filiale di rispetto e fiducia, così la figura della madre risponde alle necessità affettive di tutto quanto è debole, oppresso dalla vita, fuorviato nei labirinti dell'esistenza.
3: Regina della pace, prega per noi. A te si volge il nostro sguardo con più forte trepidazione. A te ricorriamo con più insistente fiducia. In questi tempi segnati da non poche incertezze e timori per le sorti presenti e future del nostro pianeta, dirada le tenebre della tristezza e della solitudine, dell'odio e della vendetta, apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al perdono.
1: Un'antica preghiera composta da un autore ignoto illustra il bisogno che abbiamo di ricorrere alla Vergine Madre di Dio ogni volta che ne sentiamo la necessità.
4: Avendo in te, Madre di Dio, una speranza sicura, sarò salvato. Sostenuto dalla tua assistenza, o purissima, non avrò timore. Affronterò i miei nemici e li metterò in fuga, avendo attorno a me come corazza soltanto la tua protezione. Invocando con insistenza il tuo possente aiuto, esclamo: Signora, salvami con la tua intercessione e fammi rialzare dal mio triste sonno, affinché ti glorifichi, grazie alla forza del Figlio di Dio che in te si è incarnato.
1: Il fatto che Dio ami, premiando l'umiltà, l'amore e la pietà di Maria, esprime la grandezza di Dio Padre e rivela la potenza del Cristo, il quale, reinserendo con la sua persona il divino nell'umanità, la recupera a Dio e la fa partecipe delle grazie divine.
2: Se questa partecipazione innalza gli uomini, quanto più la Vergine Santissima che illumina la generosità infinita del Signore magnificando la sua opera. Rivelandosi a Santa Brigida, la Vergine dice:
5: In qualunque stato sia un'anima, se essa viene da me col desiderio sincero di emendarsi, io sono pronta a riceverla. E allora io non guardo più i peccati che ha commesso, ma l'intenzione che la conduce a me. Se vuol cambiare vita, sarò io che medicherò le sue piaghe, sarò io che la guarirò, perché sono chiamata e sono davvero la Madre della Misericordia.
3: Madre di misericordia e di speranza, ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio il dono prezioso della pace. Pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli. Pace soprattutto per quelle nazioni dove si continua ogni giorno a combattere e a morire. Fa che ogni essere umano di tutte le razze e culture mostri e accolga Gesù venuto sulla terra nel mistero di Natale per donarci la sua pace.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Monia Parente e Pierpaolo Cuna. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Giuseppe Mauriello. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agonia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assalto.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Signore della tua misericordia.
1: Madre delle grazie.
0: Prega per noi.
1: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie. Signore,

colonia sventura, e noi la solicita verso tutti i dolori.

patrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno

0: perdona sì, Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, e benedicici, oh Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, tua Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Voce nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore dura dall'eternità. Dio è grazia, amore e benevolenza. Hai peccato, ma lui ti vuole bene. Hai sbagliato, ti ama, ma non approva l'errore. È come una madre che vede che il bambino si è sporcato, lo lava, ma non rinuncia al bambino. Così Dio, se io mi sono sporcato col peccato, non rinuncia a me, mi vuole salvo per l'eternità. E nella storia della Chiesa, fratelli, tante anime elette hanno scoperto questa grande bontà di Dio e l'hanno annunciato anche al prossimo. Uno di questi, accanto a San Francesco d'Assisi, che tutti conosciamo, Dio ha posto Santa Chiara, che non era alla stessa età di San Francesco, era più giovane di diversi anni. Ebbene, lei fin da ragazzina sentiva questa chiamata dal Signore. A 19 anni abbandonò tutto per seguire San Francesco, che lo attese a San Damiano, e quando San Francesco le chiese: cosa vuoi, sorella mia? E lei disse: appartenere a Cristo. E si fece tagliare i capelli, ma i suoi genitori non erano d'accordo. Allora si rifugiò in conventi, monasteri benedettini, che non potevano essere violati per nessuna ragione, perché i monasteri a quel tempo avevano l'immunità, almeno tanti di loro avevano l'immunità. Bene, e Santa Chiara volle accettare questa chiamata del Signore, e lei nel testamento che fece e nella costituzione del suo ordine pose queste premesse che voglio leggervi direttamente. La Santa dice: nel nome del Signore, Amen. Tra gli altri doni che ricevemmo e ogni giorno riceviamo dal nostro donatore, il Padre delle Misericordie, per i quali dobbiamo maggiormente rendere grazie allo stesso glorioso Padre, c'è la nostra vocazione. E quanto più è grande e perfetta questa vocazione, tanto più a Lui siamo obbligate. Perciò l'Apostolo dice: conosci la tua vocazione. E questo, fratelli, è un invito che viene fatto non solo alle monache, viene fatto a tutti, anche chi è stato chiamato alla vita coniugale, che poi non è una passeggiata la vita coniugale, perché la vera vita coniugale consiste nel fare dono del proprio amore all'altro, donare la propria vita, sempre nello Spirito di Dio, e questo dono non si improvvisa, bisogna crescere. Il bambino pensa solo a se stesso, per bravo, bello e buono che sia, pensa sempre a se stesso, porta tutto in bocca. Dopo 16 anni si comincia a guardare al bene degli altri, a staccarsi dalla propria famiglia per aprirsi anche al mondo che ci circonda. Quindi anche la vita coniugale è una chiamata, e perciò queste parole di Santa Chiara si applicano a tutti noi, in qualunque stato noi ci troviamo. Quindi conosci la tua vocazione. Per noi il Figlio di Dio si è fatto via, che ci mostrò e insegnò con la parola e con l'esempio il Beatissimo Padre nostro Francesco, di lui vero amante e imitatore. San Francesco è stato definito Arter Christus, un altro Cristo in terra. Dobbiamo quindi, questo non che San Francesco sia da collocare accanto a Gesù Cristo, ma San Francesco è stato trasformato da Gesù, animato da Gesù, e infatti per lui vivere era Gesù Cristo, Cristo crocifisso in tutte le cose. Santa Chiara continua: dobbiamo quindi considerare, sorelle dilette, gli insegnamenti gli immensi doni di Dio a noi elargiti, ma tra gli altri quelli che Dio si è degnato di operare in noi per mezzo del suo servo diletto, il Beato Francesco nostro Padre, non solo dopo la nostra conversione, ma anche quando eravamo nella miseria, nella misera vanità del mondo. Quando lo stesso Santo, infatti, che non aveva ancora né fratelli né compagni, quasi subito dopo la sua conversione, mentre edificava la chiesa di San Damiano, totalmente visitato dalla consolazione divina, fu spinto fortemente ad abbandonare del tutto il mondo, per gran letizia e per l'illuminazione dello Spirito Santo, profetò a nostro riguardo quello che poi il Signore adempì. Santa Chiara, davanti a sé la vocazione di San Francesco, che fu chiamato a vivere nella povertà, a sposare la povertà. E continua la Santa dicendo: salendo infatti in quel tempo sul muro di detta chiesa, certi poveri che si trovavano lì appresso, diceva a voce spiegata e in lingua francese: venite e aiutatemi nell'opera del monastero di San Damiano, perché qui tra poco ci saranno delle signore nella loro esistenza degne di fama, e del loro santo tenore di vita sarà glorificato il Padre nostro celeste in tutta la sua santa chiesa. E Santa Chiara, fratelli, lascia alle sue discepoli un ordine perentorio, per cui dice alle sue monache, dopo di lei, di eleggere un'altra superiora, che però abbia accettato il voto di povertà, come lo intendeva San Francesco. E se per caso un'alta autorità della Chiesa imponesse una superiora che non accettava la povertà come San Francesco, diceva alle sue monache, non prestatele obbedienza. Voleva che ci fosse povertà assoluta, pieno abbandono alla misericordia di Dio, che vivessero tutte queste monache totalmente libere di accogliere la grazia di Dio, perché la povertà in questo consiste, fratelli. La povertà spirituale non è solo mancanza, limitazioni di mezzi di sussistenza, ma è quella piena disponibilità a lasciarsi formare da Dio secondo il progetto e il modello che Lui ha fatto per noi. E Santa Chiara in questo è molto, molto ferma nella portare avanti questa chiamata. E lei aveva messo al centro della vita monacale l'Eucarestia. Si ricorda di lei che quando l'imperatore venne in Italia e lui aveva un seguito da parte dell'esercito, tanti questi soldati venivano dal mondo islamico che avevano una certa libertà nel fare un po' quello che volevano, lei non si spaventò, prese l'Eucarestia e si mise davanti al convento, e l'esercito dell'imperatore dovette allontanarsi dal convento di San Damiano, che era molto ambito dalla soldataglia, che sapevano che c'erano molte donne. Santa Chiara non si spaventò, confidava nel suo sposo diletto e nel suo nome ha riportato sempre vittoria. Un giorno il Papa andò a visitare Santa Chiara a tutto il monastero e fu invitato a pranzare insieme a loro, e su ogni pagnotta di pane apparve una croce che nessuno aveva tracciato. E San Francesco, avendo tra i suoi frati alcuni che non stavano bene di testa, anzi qualcuno addirittura malata di mente, non ebbe il coraggio di chiedere a sé la guarigione per loro. Mandò questi frati da Donna Chiara, da Santa Chiara, che pregando per loro li guarì. E quando San Francesco ebbe l'approvazione della sua regola, in cui presentava al Papa la vita di povertà, massima povertà e pieno abbandono nella provvidenza, e lui mandò da Santa Chiara alcuni dei suoi monaci a chiedere quale fosse la volontà di Dio. Devo io seguire l'abitudine che hanno i monaci benedettini che vivono nei loro conventi, o dobbiamo vivere in mezzo alla povera gente? San Francesco aveva optato nel suo cuore questa seconda soluzione per il suo ordine, e Santa Chiara dette la stessa risposta. Caro San Francesco dedicò tutto se stesso e volle che il suo ordine stesse in mezzo al popolo per salvare le anime. Il popolino una volta non era seguito, ci voleva tanta pazienza e tanto amore, e questo Santa Chiara aveva in abbondanza. Tra i suoi discepoli prediletti c'era anche una regina, Santa Agnese di Boemia. Questa Santa Agnese faceva tante penitenze, e nella lettera che la santa le rivolge le chiede di essere più moderate, di non esagerare, fare le cose con criterio, con discernimento, con equilibrio, ma di non esagerare. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per Santa Chiara, per la grande sapienza e la grande vetta di santità che le hai messo davanti, a cui tu l'hai guidata attraverso il pieno abbandono della sua anima a te. Oggi rinnova la Chiesa pieno abbandono al tuo amore, alla tua provvidenza. Donaci in questi tempi difficili di porre fiducia soltanto nella tua infinita misericordia, poiché tu ci sai donare più di quanto noi usiamo domandare o sperare. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, nel cuore di Santa Chiara hai sempre avuto un posto accanto a quello di Gesù. Il suo cuore non si è mai staccato da te. In te trovava il modello di amore, di perfezione che aveva attorniato Gesù. Dona oggi a tutta la tua Chiesa questo spirito di pieno abbandono, di piena coscienza dell'amore del Padre, che questo solo ci chiede, di lasciarci amare da Lui. A Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E cari fratelli, l'esempio di questi santi ci rallegrano, ci incoraggiano e ci spronino a guardare avanti a noi non con tristezza e pessimismo, ma con gioia, vedendo a quale alte vette Gesù ha condotto le anime che si sono abbandonate a Lui e che sono state chiamate da Lui. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

la carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

0: Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio.
1: In Lui ci hai colmato delle ricchezze della tua parola e della tua scienza.

0: O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini,
1: illumina i governanti, perché ispirino le intenzioni e le opere alla sapienza del Vangelo.

0: Agli artisti affidi la missione di rivelare lo splendore del tuo volto.
1: Fa che le loro opere portino all'umanità un messaggio di pace e di speranza.

0: sei giusto e non permetti siamo tentati al di sopra delle nostre forze.
1: Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.

0: Nel Cristo, tuo Figlio, ci hai dato la certezza della risurrezione nell'ultimo giorno.
1: Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.

0: Salga a te, Dio onnipotente, la nostra lode della sera, e scenda su di noi la tua benedizione, perché oggi e sempre possiamo gustare il dono della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Oggi, 11 agosto, festeggiamo Santa Chiara.

La bellissima Chiara, nata ad Assisi nel 1193 da ricca famiglia, appena diciannovenne, osteggiata dai suoi, fuggì di casa e si presentò a Francesco nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli per essere consacrata a Dio. Francesco le rase il capo, aveva Chiara lunghissimi capelli, e le fece pronunciare i voti di obbedienza, castità e povertà. Avvolta in un saio di lana grezza, Chiara fu accompagnata dapprima in un monastero benedettino, poi nel convento di San Damiano, le cui monache vennero in seguito chiamate Clarisse. Fu proprio nell'orto di questo convento di clausura che Francesco si rifugiò l'ultimo anno della sua vita, quando stanco, malato e ormai cieco, vi compose quella splendida preghiera di gioia che è il Cantico di Frate Sole. Quando nel 1226 Francesco morì, Chiara ebbe visioni che glielo mostravano vivo, proiettate sulle nude pareti della sua cella. Per questo viene considerata la protettrice della televisione. Nel 1253, pochi istanti dopo aver finalmente ricevuto la sospirata bolla di approvazione del privilegio un paupertatis, il privilegio della povertà, Chiara concluse la sua vita terrena.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua. L'ho già portato dai tuoi discepoli, ma non ho potuto guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui. E Gesù gli parlò severamente: Starò con voi. Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui. E Gesù

Buongiorno a tutti da Monsignor Maurizio Piscolla. La risposta di Gesù nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato sembra scontata, ma in realtà ci spiega chiaramente perché spesso non otteniamo nulla di ciò che gli chiediamo. Dobbiamo ricordare anzitutto che è molto più felice lui di dare che noi di chiedere. Però, se non c'è la fede, difficilmente il nostro cuore può accogliere quanto lui vuole darci. I miracoli più grandi, dunque, li ottiene proprio chi ha più fiducia nella potenza di Dio. Gesù, parlando con gli apostoli, fa prendere loro coscienza del fatto che essi hanno davvero una fede molto limitata, se non si può paragonare nemmeno alla grandezza di un granellino di senapa. Ma noi sappiamo come si fa a vivere di fede facendola crescere sempre di più? Dobbiamo esercitarci ogni giorno con costanza per far crescere in noi questo piccolo seme. Il Signore, da parte sua, non cessa di amarci e ci ricorda che l'amore vince ogni paura. Noi, da parte nostra, siamo chiamati a corrispondere con l'amore al suo amore. Amare Dio con tutto se stesso non significa avere sempre il suo nome sulle labbra, né vantarsi di conoscerlo. Cominciamo a comprendere che noi amiamo il Signore quando notiamo che la nostra mentalità inizia a cambiare e che la sua parola diventa più importante delle tante parole umane. Quando noi accettiamo di perdere qualcosa pur di non perdere Dio. Quando anche la vita di chi non conosciamo diventa importante per noi. Quando scopriamo che la nostra preghiera è sincera perché ci fa perdere le nostre misure e ci dà la misura di Dio. Chiediamo al Signore, con le parole di Santa Chiara che oggi celebriamo nella liturgia, chiediamo al Signore, nostra gioia, che davanti a Lui siano i nostri occhi, la nostra anima, il nostro cuore. Lui ci ama e si è donato interamente a noi. Ci trasformi in Lui e ci doni di gustare la sua dolcezza, perché noi possiamo veramente amarlo con tutto noi stessi. E a tutti ancora, buona giornata.

e cammina e vive con me, lo devo a te, Maria, che hai trovato grazia presso Dio. Tu sei la donna in cui Dio si è a lungo guardato, si è specchiato volentieri e si è gioiosamente compiaciuto. Per questo il Signore ti ha posto fuori dalla catena del peccato, vestendoti di innocente candore e di immacolata bellezza interiore. E dalla tua carne, pura e senza macchia alcuna, che il Figlio di Dio si è fatto tuo figlio. Resta sempre con noi, Maria, con la tua purezza di vergine, con la tua tenerezza di sposa, con il tuo amore di madre, così da non sentirci mai più come esuli figli di Eva, ma come figli ed eredi di Dio, portati in braccio da te. Così sia.

Gentili ascoltatori, il buongiorno della Radio Vaticana si conclude qui. Da Orazio Coclita un augurio di un buon proseguimento di giornata in compagnia, se gradite, delle nostre trasmissioni. A domani, come sempre, alle ore 7.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Buongiorno a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, non so neanch'io come chiamare, e incominciamo questa nostra conversazione su Filippesi, capitolo 2, versetto 19-30. Diciamo subito che oggi non avremo grandi impegni intellettuali a livello teologico come abbiamo potuto avere la volta scorsa, quando abbiamo analizzato l'inno cristologico. Questa volta invece il testo scorre molto molto liscio, facile, e scopriremo due personaggi estremamente interessanti che sono collaboratori di Paolo. Ogni personaggio viene tratteggiato in una maniera, chiamiamola così, molto confidenziale, ma per noi anche molto interessante per capire qual era la identità, la fisionomia di questi collaboratori di Paolo, il quale certamente non era persona facile. Io vi ho riportato dalla linea 8 alla 18 il testo greco, per chi desidera andare alla fonte, e dal 19 al 31 la traduzione italiana. Proviamo a leggerla. Spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere anch'io confortato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno che condivida come lui i sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che vi riguarda. Tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Voi conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il Vangelo insieme con me, come un figlio con il padre. Spero quindi di mandarvelo presto, appena avrò visto chiaro nella mia situazione. Ma ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Ho creduto necessario mandarvi Epafrodito, fratello mio compagno di lavoro e di lotta, e vostro inviato per aiutarmi nelle mie necessità. Aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava perché eravate a conoscenza della sua malattia. È stato grave, infatti, e vicino alla morte. Ma Dio ha avuto misericordia di lui, e non di lui solo, ma anche di me, perché non avessi dolore su dolore. Lo mando quindi con tanta premura, perché vi rallegriate al vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. Accoglietelo dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima verso persone come lui, perché ha sfiorato la morte per causa di Cristo, rischiando la vita per supplire a ciò che mancava al vostro servizio verso di me. Ecco, letto così, questo testo è una grande lenzuolata che potrebbe anche dire, boh, insomma, cosa possiamo trovare di importante in un brano del genere. Per evitare questi atteggiamenti poco simpatici, proviamo ad affrontare, anche se il greco non è la lingua che parliamo tutti i giorni, proviamo ad affrontare un momentino il testo originale. Io ve l'ho messo a colori perché vi diventi molto più facile capire il discorso che stiamo facendo. Se voi notate, dal versetto 19 al versetto 23 greco, quindi dalla linea 32 alla linea 38, c'è qualcosa di interessante. Se notate, c'è il verbo elpizo con cui inizia la frase. Eccolo qua. Elpizo. Poi in rosso
proseguendo, avete il verbo tempo, in questo caso pempsai. Al versetto 23, cioè linea 37, poi tornate a trovare il verbo elpizo e il verbo mandare, pempsai. Per chi è già qualche anno che segue le nostre conversazioni, ha immediatamente potuto cogliere quello che nella stilistica semitica si chiama inclusione. Non solo, ma questa inclusione comprende anche altri due elementi. L'avverbio takeos, presto, lo trovate alla linea 32, versetto 19, e trovate la linea 38, versetto 24. Anche il riferimento al Signore, en Kyrio, nel Signore Gesù, en Kyrio, lo trovate alla linea 32, versetto 19, e alla linea 24, linea 37. Quindi gli elementi che formano l'inclusione sono tre, quindi sono molto forti. Questa inclusione permette anche di fare un'altra osservazione. Il progetto di mandare Timoteo, che qui lo vedete in una cartouche e poi evidenziato in giallo, è un progetto di Paolo, il quale progetto di Paolo, sottolineato in questo rosa pallido, lo ritroviamo alla linea 37-38, altro rosa pallido. Al centro, in celestino, c'è una specie di accenno biografico per capire che cosa Paolo pensava di Timoteo, chi era Timoteo per Paolo. Dunque, noi abbiamo un brano ben strutturato, con una parte iniziale, chiamiamola A, una parte finale, chiamiamola A primo, e una parte centrale, chiamiamola B. E quindi abbiamo una specie di struttura concentrica, per cui la parte letterariamente più importante è quella centrale, quella celestina. Non che le parti estreme siano da buttare via, ma se voi notate è semplicemente la ripetizione di un concetto. Spero di mandarvi presto Timoteo. Dunque noi dobbiamo tenere presente questa struttura. Perché? Perché non dobbiamo perdere tempo nelle cose periferiche. Daremo un'occhiata alla parte, chiamiamola così, rosetta, rosa. Ma quello che ci interessa di più è la parte celeste. Ora, se noi scendiamo nel testo di Epafrodito in greco, Epafrodito in italiano, non meravigliamoci questo cambio di accento. Già i latini dicevano: vocabula ellenica in finibus ausonie libere vagantur. E cioè già i latini affermavano che le parole greche nei confini dell'Italia, in finibus ausonie, vagano liberamente, cioè puoi chiamare Epafrodito, ma anche Epafrodito. Origine o d'origine, va bene lo stesso. Dunque, il brano che riguarda invece Epafrodito è meno curato del brano che riguarda Timoteo. Sotto il profilo letterario
Noi abbiamo solo il verbo tensai, linea 41 del versetto 25, che si ripresenta con un'altra forma verbale al versetto 28, linea 45, epensa. E questo crea una inclusione certamente meno accentuata, meno precisa di quanto abbiamo visto nel testo precedente. Anche qui noi notiamo che il brano che abbiamo davanti ha la stessa struttura del brano precedente. A, B, A primo. Zona rosa, il progetto che Paolo ha di mandare Epafrodito dai nostri amici filippesi, progetto che viene ripreso alla linea 45 nel versetto 28. Al centro, nel cosiddetto segmento B o segmento centrale, colorato di celeste, noi abbiamo anche qui una piccola pennellata che riguarda la identità di Epafrodito. Sappiamo qualche cosa di questo collaboratore di Paolo. Dunque, noi abbiamo un brano che è suddivisibile in tre momenti. Timoteo, versetti dal 19 al 23, primo blocco letterario a cui prestare attenzione, con una struttura concentrica. Secondo blocco letterario, dal 25 al 28, riguarda Epafrodito, con la stessa struttura letteraria A, B, A primo, concentrica. Chiude il testo una esortazione, prosdechese, accoglietelo, nel Signore. Con ogni gioia, con grande gioia. Dunque, tre sono i punti di interesse nostro. Timoteo, Epafrodito e l'accoglienza che i filippesi devono fare nei confronti di Epafrodito. Questo è dunque il cammino, la triplice tappa che noi facciamo nel esaminare questo testo. Nella scheda numero 2 avete la traduzione italiana, dove viene messo in luce, allo stesso modo di quanto abbiamo visto nel testo greco, la struttura, con sottolineato ovviamente le parole chiave per lavorare sul brano. Della linea 51-52 manca la sottolineatura rosa, ma insomma, pazienza, perdonatemi questo errore. C'è invece un piccolo errore nella traduzione italiana, dove c'è un presto che nel testo originale non esiste. E questo, così, è una piccola osservazione non simpatica, però pazienza, non succede niente. Perché se notate, alla linea 56 trovo scritto, spero quindi di mandarvelo presto, alla linea 57, ma ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Se voi tornate al testo originale, scusate, Elpizo Pempsai, spero di mandarvi, vedete che Tacheos non c'è qui, ma Tacheos è legato alla speranza che Paolo ha di Eleusomai, Erchomai, di andare presto. Questo presto è legato all'intenzione del viaggio di Paolo, non all'invio di Timoteo. E quindi, se noi andiamo al testo italiano, spero quindi di mandarvelo
via questo presto, è un pleonasmo, è un'aggiunta che nel testo originale non c'è, perché il presto riguarda appunto il fatto che Paolo ha intenzione di arrivare di persona a Filippi. Ecco, questa è una piccola correzione che va fatta per evitare, diciamo così, delle imprecisioni. Certamente chi ha tradotto, è comprensibile, è rimasto condizionato dalla linea 51. Spero di mandarvi presto Timoteo. Spero quindi di mandarvelo presto, è diventato una specie di automatismo del traduttore. Chiuso. Passiamo adesso a vedere la struttura del testo così come io ve l'ho già spiegata. Qui noi troviamo per iscritto gli elementi che costituiscono la struttura del testo. Si nota questa ripetizione, poi i tre elementi principali in cui il testo è scandito, quello di Timoteo, di Epafrodito e dell'accoglienza, poi il testo di Timoteo come è incluso, alla linea 86 tra i due elementi di inclusione si trova un breve tratteggio della persona di Timoteo e dei legami di questi con Paolo, l'abbiamo già visto. Poi per quanto riguarda Epafrodito, o Epafrodito va bene lo stesso, è meno curato, quello che vi dicevo, è incluso dal verbo tempo, mandare, e come lo schema di Timoteo, anche quello di Epafrodito o Epafrodito è suddiviso in tre parti. Ora noi ci chiediamo, ma questo signor Timoteo come viene descritto? Questo è importante. Perché è importante? Perché, come esamineremo, è un personaggio fondamentale nella vita dell'Apostolo. Infatti non ho nessuno che condivida come lui i miei sentimenti. Se ricordate, la volta scorsa, quando abbiamo esaminato l'inno cristologico, Paolo dice: abbiate in voi non gli stessi concetti, gli stessi pensieri di Gesù, ma abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. E qui torna fuori il tema. Non ho nessuno che condivida come lui i miei sentimenti. Perché gli antichi hanno questa particolare attenzione al mondo dei sentimenti? Certamente non mettono da parte il tema dei concetti, ma i sentimenti sono, come notate, messi in primo piano. La domanda è molto semplice. Quando noi ci comportiamo perché sappiamo, traduciamo, ci comportiamo perché abbiamo delle idee, o ci comportiamo perché sentiamo? Se siamo onesti, i momenti in cui noi ci comportiamo per ciò che sappiamo sono di gran lunga inferiori ai momenti in cui noi ci comportiamo per ciò che sentiamo. Gli antichi avevano chiaro, anche se non avevano studiato psicoterapia, avevano chiaro questa idea, che i sentimenti sono importantissimi. E quindi condividere i sentimenti significa avere una sintonia profonda con la persona. Condividere i pensieri vuol dire avere una sintonia profonda con il mondo concettuale, ma non con la persona. È un'altra cosa. Bene. Infatti non ho nessuno che condivida come lui i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che vi riguarda. Timoteo, dunque,
è molto preso dall'apostolato in mezzo ai filippesi. Tutti in realtà cercano i propri interessi, questo è ovviamente un principio generale, perché tutti facciamo i nostri interessi, e Paolo dice sì, va bene, ma lo dirà più avanti, però non dimenticate anche gli interessi degli altri, perché Paolo è condizionato da quel concetto semitico che è lo shalom, la pace. Io non posso avere la realizzazione mia se non dentro un gruppo che si realizza come gruppo. Quindi io non posso star bene se gli altri stanno male. Io posso star bene se gli altri stanno bene. Questo è il concetto che ha Paolo. In questo caso l'idea è leggermente più profonda. Dice: tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Ai ai ai ai ai. In questo caso, allora, Paolo fa un piccolo appunto ai collaboratori cristiani, non solo dell'Apostolo, ma di tutti gli Apostoli, perché con buona probabilità questi signori, come Timoteo e Epafrodito, venivano pagati. E allora Paolo dice: non tutti hanno un animo pulito, non tutti quello che fanno lo fanno per Gesù Cristo, ma lo fanno per interessi pecuniari. Voi conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il Vangelo insieme con me, come un figlio con il padre. Questo è il tratteggio della personalità di Timoteo. Adesso noi ci chiediamo: ma questo Timoteo dipinto in maniera così bella, chi è? Da dove viene? Allora proviamo a sfogliare un pochettino il testo biblico. Se noi andiamo al capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, versetto 1 e 2, dove compare per la prima volta la figura di Timoteo, noi troviamo scritto questa informazione: Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Siamo in Turchia. Vi era qui un discepolo, quindi uno già battezzato, chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea, però cristiana. Giudea credente, e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Dunque, noi abbiamo un cristiano, Timoteo, figlio di una giudeo-cristiana e di un pagano. Umanamente era una persona molto gradevole, perché era stimato dai cristiani di Listra e di Iconio. Teniamo presente che da altre fonti, dalla prima lettera a Timoteo e seconda lettera a Timoteo, noi sappiamo che questa mamma aveva a sua volta una mamma, la nonna di Timoteo. La nonna e la mamma hanno istruito Timoteo nelle sacre scritture. Quindi era una persona assolutamente ben preparata. Naturalmente, se la donna è giudea, anche la mamma della donna, cioè la nonna di Timoteo, era giudea. E noi sappiamo che le mamme giudee avevano una formazione biblica molto buona. Bene, questa è la prima notizia che noi abbiamo su Timoteo. È un sangue misto, giudea credente, padre greco, è un turco di Listra, ed era una persona stimata, il che vuol dire che aveva delle qualità umane certamente non poco fruibili. Ancora,
la comunità identifica in Timoteo una persona gradita allo Spirito di Dio. Perché possiamo dire questo? Perché nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 1, versetto 18, noi troviamo scritto, è Paolo che parla, o chi per lui, questo è l'ordine che ti do, figlio mio Timoteo, in accordo con le profezie già fatte su di te. Perché, fondato su di esse, tu combatta la buona battaglia. Qui è giusto aprire una piccola parentesi per capire cosa succedeva nelle comunità cristiane. Anche Paolo ha vissuto questa esperienza. Nelle comunità cristiane c'erano i profeti, certamente non così come noi li conosciamo nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento noi troviamo i cosiddetti profeti per vocazione, Isaia, Geremia, Ezechiele e altri. Nelle comunità cristiane c'erano delle persone con una sensibilità particolare, e questa sensibilità è il carisma di queste persone, che riuscivano a capire bene, più degli altri, quello che era il valore delle situazioni storiche che la comunità stava vivendo, ma avevano anche chiara la percezione del valore dei componenti, dei membri della comunità. E quindi dicevano, tu sei adatto a... Se noi dovessimo tornare indietro di qualche anno e rispolverare le prime conversazioni che abbiamo fatto sull'Apostolo Paolo, noi potremmo ricordare e vedere come Paolo era stato ripescato da suo cugino Barnaba. Barnaba era andato a Tarso, aveva preso Paolo e lo aveva portato ad Antiochia. E immediatamente la comunità di Antiochia aveva riconosciuto in Paolo questo carisma, questa caratteristica di essere profeta. Cioè era una persona che aveva la capacità di interpretare la situazione storica, ma anche di conoscere gli individui. A un certo momento alcuni suoi colleghi, cioè alcuni profeti della comunità di Antiochia, dicono: Paolo e Barnaba sono persone adatte non solo a fare i profeti, ma anche a fare gli apostoli, e vengono spediti in missione. Ora, un qualche cosa del genere è successo anche a Timoteo. Timoteo è stato oggetto di attenzione da questo piccolo gruppo di profeti della comunità. Quale comunità? Qui non è detto. Comunità di Listra? Oppure la comunità di Efeso, che era un po' il quartier generale di Paolo? Non lo sappiamo. Però sappiamo da Paolo o da chi per lui che su Timoteo erano state fatte delle profezie. Cioè erano state dette pubblicamente le caratteristiche dell'uomo Timoteo come uomo e come credente, e la comunità aveva approvato. E quindi per questo vi ho scritto che la comunità identifica in Timoteo una persona gradita allo Spirito di Dio. Poi Timoteo, e questo spiega probabilmente il contenuto di queste profezie, viene ordinato. Ordinato come? Prete? Vescovo? È un po' difficile dirlo, ma nella prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 14, siamo alla linea 103-104, Paolo, chi per lui, come vi dicevo, vi dico chi per lui perché la seconda lettera, prima e seconda lettera a Timoteo, sembra sia stata scritta da un collaboratore di Paolo. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito mediante una parola profetica
Questa è un'espressione che richiama il testo precedente in accordo con le profezie già fatte su di te. Dunque, ti è stato conferito un dono mediante una parola profetica con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. E quando noi leggiamo un'espressione del genere diciamo, boh, i preti non possono ordinare altri preti. Andiamoci piano. Nella situazione generale è il vescovo che ordina un presbitero, un prete. Sono tre vescovi che ordinano un vescovo. Però dietro a questa parola presbiteri, cosa si nasconde? Si nasconde un gruppo di preti o qualche cosa di più complesso? Anche qui, se noi ricordiamo le conversazioni che abbiamo fatto sugli Atti degli Apostoli, ricorderemo che il nostro amico Paolo, salutando i responsabili di Efeso che lo avevano accompagnato ad Iconio, Paolo chiama questo gruppo, prima li chiama presbiteroi e poi li chiama episcopoi. Sempre lo stesso gruppo. Come mai? Una delle spiegazioni possibili, se vi ricordate, è questa. Il vescovo, mentre oggi, una volta che viene ordinato e viene reso titolare di una chiesa, resta vescovo fino all'età pensionabile, fino ai 75 anni. Nel mondo della Chiesa nascente, probabilmente, il vescovo faceva il vescovo per 5 anni. Poi, pur rimanendo vescovo, con i poteri dunque sacramentali che aveva, ritornava però nel gruppo dei presbiteri e veniva ordinato un altro presbitero, veniva ordinato vescovo, il quale faceva i suoi 5 anni e poi ritornava nel collegio dei presbiteri. Oggi questo non succede più, se non raramente. Durante il Concilio Vaticano II noi abbiamo avuto un caso di un cardinale canadese il quale, entrato in pensione, chiede al Papa di poter avere una parrocchia in terra di missione e quindi svolge, pur essendo vescovo e cardinale, svolge la funzione del presbitero. Allora, dietro la parola presbitero che noi troviamo qua, si intende parlare solo di un gruppo di preti o di quel gruppo misto dove c'era questo e quello? Con buona probabilità questa seconda risposta potrebbe essere la migliore, la più idonea. Allora si capisce il valore dell'espressione con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. C'è un terzo punto da tenere presente. Questo signor Timoteo, che Paolo sceglie, una volta ordinato prete, sì, Paolo lo porta con sé, ma prima lo fa circoncidere. È un piccolo particolare che suona un po' stonato. Proviamo a leggere il testo del capitolo 16 degli Atti. Siamo alla linea 106-107, versetto 3. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Cosa fa Paolo? Paolo lo mette al riparo dalle critiche dei giudei. Teniamo presente il quadro. Il quadro è così. Paolo è un ebreo circonciso e quindi tranquillamente lui, quando arriva in una città, va subito nella sinagoga e nessuno lo respinge perché lui è giudeo circonciso.
quindi è un giudeo osservante. Ed è per questo che lui può predicare nella sinagoga. Cosa fa Paolo? Rende Timoteo idoneo allo stesso compito. Quindi la finalità che Paolo ha è quello di rendere Timoteo capace di entrare negli ambienti ebrei, negli ambienti giudei, senza essere in qualche maniera respinto, perché non ha le caratteristiche dell'ebreo. L'obiettivo dunque che Paolo ha non è far valere la circoncisione come mezzo di salvezza, poi vi spiego perché dico questo, ma adopera la circoncisione come una specie di passaporto per poter parlare a tutti gli ebrei in ogni città dove Paolo e Timoteo sarebbero andati. Perché Paolo non fa questo come un gesto che possa rendere Timoteo salvo a livello di salvezza eterna? Perché Paolo combatterà tutta la vita contro i giudaizzanti, i quali passavano a predicare il cristianesimo dopo che era passato Paolo, dicendo: bisogna osservare la legge di Mosè, bisogna circoncidersi, bisogna osservare il sabato, bisogna osservare il novilunio, bisogna osservare qua, bisogna osservare là. E Paolo più volte nelle sue lettere si arrabbia e dice: ma amici miei, noi siamo salvi non perché siamo circoncisi, non perché osserviamo il sabato, non perché osserviamo il novilunio, non perché osserviamo la legge. Noi siamo salvi per grazia. Se non fosse così, dice Paolo, il ragionamento va dritto dritto a questa considerazione. Se io mi salvo con le opere, circoncisione, sabati, noviluni, osservanza della legge, non c'era bisogno che Cristo morisse. Allora perché è morto Gesù Cristo se io posso salvarmi da solo? Ma io da solo non posso salvarmi, perché la legge non la osserverò mai completamente. I noviluni, i sabati non sempre potrò osservarli completamente. E già Geremia diceva: se tu non hai il cuore circonciso, la circoncisione della carne ti serve a poco. Quindi la circoncisione che Paolo fa fare a Timoteo, come vi dicevo, è una specie di passaporto perché Timoteo possa predicare non solo ai pagani ma anche ai giudei. Ancora, questo signor Timoteo, di cui già cominciamo a vedere la identità, è una persona che troviamo sempre, sempre accanto a Paolo. Io qui vi ho messo degli esempi, prendendo i testi dalla prima e dalla seconda ai Tessalonicesi, cioè dai testi più antichi di Paolo, poi dalla lettera a Filemone, la nostra lettera ai Filippesi, ai Colossesi. Timoteo viene sempre fuori accanto a Paolo.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

anche su Amleto opera la tentazione, sotto le vesti di un padre che chiede la vendetta per il proprio assassinio. Come tutti si ricorderanno, la tragedia si apre con il nuovo re Claudio, che si presenta sul trono di Danimarca al fianco della regina e nuova moglie, destando il rancore del nipote Amleto. L'ira di questi si accenderà ancor più dopo la visione del fantasma del padre, che gli svelerà di essere stato ucciso dal fratello, senza aver avuto la possibilità di confessare i propri mali e di chiedere perdono. Il dubbio si insinua subito in Amleto. È un'apparizione reale del padre o è voluta dal diavolo? Dovrà dar retta al fantasma o dimenticare? Dovrà continuare la vita precedente o perseguire la vendetta? In realtà il famoso dubbio amletico, essere o non essere, trova già una sua prima esposizione in questa sua incertezza se seguire la tentazione oppure no, obbedire al male o no. Il resto della tragedia e della scelta trova la sua scaturigine proprio in questo primo dubbio iniziale. Se Amleto avesse riconosciuto quanto ingannevole fosse quella vendetta che avrebbe cambiato definitivamente la sua vita e quella altrui, non avrebbe intrapreso quella strada in partenza. Amleto lascerà la strada precedente, il fidanzamento con Ofelia, lo studio universitario di filosofia, per una vera e propria conversione alla vendetta, che coincide poi con una conversione al male. Il termine conversione ben designa nel suo etimo il rivolgimento di tutto l'animo e di tutti gli attimi verso un punto centrale che diventa il fulcro dell'esistenza. Potremmo anche dire che in questo caso si possa parlare di un'anticonversione, ovvero una conversione al contrario, non rivolta al bene e all'ideale. I fatti che seguono sono noti. Il monologo più famoso della storia del teatro apre l'atto terzo. Amleto lo pronuncia mentre sta attendendo l'arrivo dell'amata Ofelia. Essere, non essere. Qui sta il problema. È più degno patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere armi contro un mare d'affanni e, contrastandoli, por fine a tutto.

Morire. Dormire. Non altro. E con il sonno dire che si è messo fine alle fitte del cuore, ad ogni infermità naturale alla carne. Ecco il dubbio che tiene in vita così tarda età gli infelici. Perché chi vorrebbe subire la sferza e gli sputi del tempo, i torti dell'oppressore, quando egli stesso, nient'altro che con un pugnale, potrebbe far sua la pace? Chi vorrebbe portare some, gemere, smaniare sotto una vita opprimente, se lo sgomento di qualcosa dopo la morte, l'inesplorato dei continenti dalla cui frontiera non c'è viaggiatore che torni, non intrigasse la volontà, facendo preferire il peso dei mali presenti al volo verso altri, di cui non si sa. La scelta di Amleto sarà quella di vivere, o forse meglio, quella di vivere per la vendetta, disposto a tutto, fino anche alla morte. Quando sopraggiunge Ofelia, Amleto, fingendosi pazzo, la congeda con male parole nel famoso dialogo dell'atto terzo. «Siete onesta? Siete bella? Va in convento». A questo punto chiederà ad una compagnia teatrale di rappresentare di fronte al re Claudio una tragedia italiana con alcune modifiche volutamente apportate, perché la trama richiami da vicino quanto, a detta del fantasma, è accaduto al padre. La reazione del nuovo re di Danimarca di fronte alla recita costituirà l'inconfutabile prova della sua colpevolezza e della veridicità delle parole del padre fantasma. Osservando con cura, Amleto ottiene dalla recita quanto desidera. Il re Claudio fa sospendere la rappresentazione, non riuscendo a sostenere la vista della scena dell'assassinio del duca Gonzalo. Amleto si reca allora nella camera da letto della madre per rivelarle la prova della colpevolezza di Claudio, e vedendo muovere la tenda, pensando che dietro si nasconda il re, lo trafigge con la spada. In realtà uccide in questo modo Polonio, funzionario di corte, padre di Ofelia e dell'amico Laerte. A questo punto la tragedia è compiuta. L'omicidio perpetrato da Amleto per desiderio di vendetta scatenerà il suicidio di Ofelia e la conseguente ira del fratello Laerte in un'escalation di violenze che alla fine lascerà in vita solo Orazio, futuro testimone e narratore di tutta la vicenda. Nella tragedia Amleto il male è ancora travestito d'una parvenza di bene. Anche noi lettori o spettatori della tragedia vediamo lo zio Claudio come cattivo, mentre percepiamo le azioni di Amleto come giuste. Anche questa percezione è comunque frutto dell'illusione e dell'inganno della tentazione. Una parvenza di innocenza e di ragionevolezza tende nell'opera a ricoprire e avvolgere il male, nascondendolo o giustificandolo come reazione ad un male ancor prima perpetrato. Il protagonista, Amleto, non sceglie il male in quanto tale con lucidità, ma lo compie, avendo a cuore il padre, l'onore, la vendetta. In altri casi, il male viene scelto con lucidità e con consapevolezza. Pensiamo a Macbeth, nell'omonima opera, che, istigato dalla moglie, entra in una spirale di violenze per ottenere il potere regale. La scelta del male porta ad una conversione graduale ma sempre più totalizzante, che arriva a ribaltare qualsiasi logica ragionevole e a inverare la profezia iniziale delle streghe, secondo la quale bello è il brutto e brutto il bello. Alla fine lo stesso Macbeth soccomberà, vittima di quel male che ha disseminato dovunque. Nel Riccardo III, dramma storico incentrato sulla cupidigia del potere, il protagonista, dopo aver eliminato il sovrano, vuole dimostrare che l'amore non esiste e dura lo spazio di un istante. Vuole mostrare che la regina, rimasta vedova, sia in realtà innamorata del potere, non certo del re. Per questo progetterà un piano per conquistare la donna e sposarla. Questo peccato, lucidamente perpetrato, in odio a Dio e al genere umano,
È l'attestazione che l'uomo che smarrisce la luce della grazia può farsi strumento totalmente succubo al demonio. Riccardo III ne è l'emblema. Alla fine dell'opera, vistosi abbandonato da tutti in battaglia, pur di non morire in un ultimo barlume di umanità, griderà «Il mio regno!» per un cavallo. Troppo tardi. Non potrà sfuggire a quella desolante e solitaria morte. Nell'Otello, Iago sembra essere attirato da un disegno ancora più diabolico. Non tanto raggiungere un obiettivo, il potere, i soldi o il successo, bensì dimostrare che nessun uomo sulla faccia della terra è davvero buono. Neppure quell'Otello, che agli occhi di tutti è additato come comandante impavido, marito buono e premuroso, tenero amante. Iago persegue il male per il male, con una lucidità che infastidisce per la tenacia con cui è protratta, ma che rispecchia in realtà così fedelmente tanto nostro agire. Iago insinua in Otello il sospetto che la moglie Desdemona lo tradisca. Quel flebile dubbio cresce sempre più attraverso inconsistenti e mendaci segnali che, asseriti più volte con insistenza, acquistano agli occhi di Otello lo statuto di verità. Shakespeare riesce così nell'intento di mostrare la presenza del peccato originale in qualsiasi uomo, tanto che anche il più generoso può compiere il più efferato dei delitti, l'uxoricidio, cui seguirà da presso il suicidio di Otello. L'uomo è fragile, presenta delle passioni o dei difetti che possono talvolta crescere in maniera così esponenziale da devastare qualsiasi altro aspetto della vita, diventare totalizzanti e assoluti. Se il lettore prova compassione per il geloso Otello e perdona il suo limite e la sua colpa, non riesce però in alcun modo a non mostrare tutta la propria rabbia per chi ha scelto il male consapevolmente, Iago, che rappresenta una vera e propria incarnazione del diavolo. L'azione di Iago presuppone un'adesione al male e una deliberata contrapposizione al bene. Tutto sommato, potremmo dire che in Shakespeare i personaggi hanno ancora un contorno di riferimento morale e religioso che contestano o mettono in dubbio. La modernità inizia a far sentire i suoi aculei avvelenati e con il suo veleno contamina gradualmente le coscienze, fino a obnubilarle e accecarle.

Rosario Tronnolone ha proposto amor che muove il sole e le altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Fucecchio in provincia di Firenze. Il comune si trova a 25 metri sul livello del mare e conta poco più di 23.000 abitanti. La città di Fucecchio è conosciuta fin dall'antichità perché crocevia di importanti strade come la via Francigena e la Romea Strata. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Fucecchio.

0: all'incontro con il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, all'interno del suo ufficio dove lavora ogni giorno. Allora, sindaco, ci presenti il comune di Fucecchio.
1: Il comune di Fucecchio è un comune che secondo me si distingue un po' nel panorama della Toscana, perché Fucecchio è nato tanti anni fa. Fucecchio è una città storica importante, anche se la parte della storia è sempre stata un po' sottaciuto, perché qui nel nostro territorio concerie, calzaturifici hanno sempre fatto un po' da padroni. Però Fucecchio, pensate, era un coacervo di strade storiche che conduceva a Roma. La via Francigena, la Romea Strada attraversavano proprio il poggio di Fucecchio, il castello dei Conti Cadolingi. Era una famiglia importante che veniva da Pistoia, la realizzazione del castello, e tutti i pellegrini attraversavano. Ma lo sapete perché? L'unico ponte in muratura fra Firenze e Pisa che attraversava l'Arno era proprio qui a Fucecchio, e quindi anziché attraversare l'Arno su una zattera, attraversavano proprio sul ponte in muratura. E quindi Fucecchio viene da lontano. Oggi Fucecchio è un paese, diciamo, attivo, inclusivo, è composto da oltre il 17% di popolazione straniera, ben integrata nella nostra comunità, e grazie a tutte le nostre scuole cerchiamo di vivere tutti insieme nel miglior modo possibile. L'attività, come dicevo, è calzaturifici, conciaria, ma anche il turismo, perché nelle nostre frazioni delle Cerbaie, le colline delle Cerbaie e il Padule di Fucecchio, ci sono molti agriturismi molto interessanti anche per questo turismo lento che il Covid poi insegna alla fine, no? Non più le grandi città, la calca nelle grandi città, ma in questi piccoli paesi dove si parte la mattina e si visita Lucca, si visita Firenze, si visita Pisa. Siamo nel bel mezzo di queste belle città toscane.
0: Che cos'è Fucecchio per lei?
1: Allora, io sono sindaco, quindi per me Fucecchio è la mia vita in questo periodo. Io, pensate, ho una famiglia anche numerosa, ho 4 figli, quindi avrei da fare tante cose anche a casa. Ma io vivo qui perché non è un lavoro fare il sindaco, è una passione. E io in questi anni cerco di mettercela tutta per ridare alla comunità fucecchiese una visione di Fucecchio bella, lungimirante, una prospettiva di lavoro del futuro, una prospettiva sociale migliore di quella che è. Cercare di vivere bene in una cittadina toscana, specialmente se si parla anche Dante, Leonardo da Vinci, il Boccaccio, la Toscana credo che sia una delle regioni più belle al mondo, e quindi ogni sindaco secondo me dovrebbe metterci un pizzico di fantasia per trasformarla veramente in quel che deve essere. Ci deve insegnare al mondo noi da queste parti.
0: E all'interno della maestosa collegiata di Fucecchio dedicata a San Giovanni Battista incontriamo Monsignor Andrea Pio Cristiani, parroco di Fucecchio. Ci presenti la comunità cristiana?
2: Molto volentieri. Vorrei precisare che in quest'ultimo periodo di tempo, in questi ultimi 10-15 anni, abbiamo investito più sull'unità pastorale che non sulla specificità della parrocchia, più salvaguardando, diciamo, tutte le tradizioni, le consuetudini e certe attività che sono proprie specifiche della parrocchia. Però la linea pastorale che abbiamo cercato di darci è una linea unitaria, con una certa libertà anche dei fedeli che possono, diciamo, rivolgersi talvolta per le celebrazioni nella chiesa, nell'altra chiesa. Dunque abbiamo 6 chiese, è un numero piuttosto significativo, e sono tutte officiate. Ecco, però nei momenti grandi delle solennità, delle feste, la comunità si riunisce, abbiamo una collegiata capiente, e certe volte, soprattutto in questo tempo del Covid, per esempio, le facciamo funzionare ambedue contemporaneamente.
0: E la collegiata vive in comunione con l'antica Abbazia del Santissimo Salvatore, oggi Monastero delle Clarisse.
2: Certo, quest'unione spirituale ma anche liturgica, diciamo, si perde nella notte dei tempi. Basti pensare che questa abbazia era abitata da San Pietro Igneo, dunque uno dei grandi campioni del Medioevo, un grande protagonista della riforma della Chiesa, e dunque si sente ancora il sapore della sua presenza. E a tutt'oggi sono arrivate già da 200 anni le Clarisse, e con le quali c'è un ottimo rapporto, perché diciamo è il centro più intenso della spiritualità della comunità. Avere nel cuore stesso della città vecchia di Fucecchio un monastero, e poi con 9 monache, insomma di questi tempi anche fiorente si potrebbe dire, è veramente una gioia, ma anche un punto di riferimento di tutti, un riferimento spirituale, un aiuto anche di ascolto e un aiuto anche per i poveri. Sono molti i poveri che si rivolgono, c'è la mensa che funziona a mezzogiorno e le suore sono sempre pronte ad aiutare chi bussa al loro monastero.
0: Il patrono di Fucecchio è San Candido.
2: È particolare questo, perché veniva anche lui dall'Africa del Nord. Dunque io scherzosamente dico sempre, guardiamo un po', lui è stato il primo africano probabilmente che è arrivato da noi, ha aperto la strada, è stato l'apripista del nostro comune di Fucecchio. Oggi sono molti della comunità africana che vengono ad abitare qui da noi. È il 3 ottobre, peraltro la sua festa, peraltro che coincide con la giornata di memoria dei migranti. Dunque questo soldato dal bel nome Candido, dunque a lui la comunità fucecchiese tutta, direi, anche delle frazioni, è molto attaccata.
0: Ma grande fede c'è per la Madonna?
2: Una grande fede per la Madonna. In effetti noi abbiamo la singolarità di una Madonna che è detta Madonna di Piazza. Peraltro è un alto rilievo di grande prestigio, probabilmente viene da qualche anonima scuola ma di alto livello fiorentino. La famiglia Galleni l'aveva commissionata agli inizi del 600 ed era stata posta nella piazza della Collegiata. Se non che nella peste del 600, quella di cui ci parlerà poi più tardi il Manzoni, i fucecchiesi che avevano grande pietà popolare si rivolsero a lei, e successe che nessuno nel castello medievale perì a motivo della peste. Se ne ricordarono i fucecchiesi. Allora la Madonna, che era all'esterno, trionfalmente fu portata in chiesa e con stupore del popolo apparve come un bubbone, una macchia scura sulla guancia sinistra della Vergine, che è ben visibile anche ai nostri giorni.
0: Adesso siamo all'interno di uno degli agriturismi del territorio di Fucecchio e la signora Cristina Cartura, devo dire che ci ha preparato una tavolata con le eccellenze gastronomiche del territorio. Innanzitutto siamo in una residenza storica qui, no?
3: Sì, abbastanza, perché questo era un ostello, almeno quello che dicono i libri storici, cioè dove si arrivava. Infatti questa stalla, vedete che c'è un arco, poi c'era il lucernario lì, quindi era una zona proprio probabilmente della Francigena dove arrivavano i pellegrini e potevano sostare qui.
0: Andiamo a presentare questi piatti.
3: Ma guardi, io ho preparato un menù tipico del nostro agriturismo, quindi dalla parte sua ci sono crostini, salumi locali, il formaggio fatto dal nostro pastore, baccelli, panzanella. Poi andiamo avanti con la zuppa di pane, che non è diversa dalla ribollita fiorentina. Poi questa è una tagliatella sul cinghiale, tagliatella naturalmente fatta a mano. Questo invece è un maccheroncino su un semplice ragù toscano, sempre fatto di vitello. Questo è un fegatello di maiale, quindi è maiale scamerita, poi fatto cuocere nel lardo del maiale, con un cannellino che è il fagiolo toscano. Questo invece è il bozzoletto, che è tipico del padule di Fucecchio, perché gli uccelli che vengono cacciati da noi e vengono mangiati mangiate con delle verdure che possono essere rape oppure bietole, comunque sempre verdure lessate e l'uccello fatto sempre in umido. E questo invece è un fritto misto carciofi e coniglio, che quindi è sempre una nostra produzione, è una cosa tipica. Questa invece è una cosa un po' particolare, perché da noi viene chiamata la scaloppa alla livornese, che è strano perché noi siamo in provincia di Firenze e con Livorno saremo un po' in contrasto, però è una braciola prima fritta e poi passata in umido con pomodoro, prezzemolo e aglio, però è un piatto tipico di queste zone, anche se viene chiamata scaloppa alla livornese. Mi dispiace per i livornesi o per i fiorentini.
0: Poi abbiamo l'olio e il vino.
3: Allora, questo è il nostro olio, è un olio di mignolo di produzione propria, non è in vendita perché è un prodotto di nicchia, come il vino rosso che è una produzione nostra e quindi che utilizziamo solo all'interno del nostro agriturismo.
0: Il pane è il classico pane toscano,
3: il
0: no?
3: Pane è il tipico pane toscano senza sale.
0: Però prima di fare il cin cin io la voglio portare anche ai tozzetti.
3: Ah, è vero, me li sono dimenticati. Il tipico cantuccino toscano, questo è il dolce di tutte le feste, accompagnato al vino del prete, perché è quello con cui il prete dice la messa.
0: E una delle eccellenze di Fucecchio è senz'altro la Fondazione Montanelli Bassi, e con il professor Alberto Malvolti andiamo a scoprirla. Io inizierei proprio dal luogo dove ci troviamo.
1: Ecco, qui ci troviamo nello studio di Milano, cioè in uno dei due studi di Montanelli trasferiti qui a Fucecchio nella sede del Palazzo della Volta. Dopo la morte di Indro, questi due studi, quello che aveva a Roma in Piazza Navona e quello che aveva a Milano nel centro di Milano, sono stati trasferiti qui a Fucecchio grazie a una donazione dell'erede Montanelli. E quindi qui abbiamo potuto ricostruire, letteralmente trasferire anzi, tutti i suoi libri, i documenti, le cose che gli erano più vicine, i quadri, il tavolo dove lui lavorava quotidianamente, oltre a tutti naturalmente i suoi ricordi personali a cui era particolarmente affezionato.
0: E qui abbiamo anche tante foto.
1: Qui abbiamo tante foto, abbiamo le foto degli amici di Indro, quelli che sono stati in corrispondenza più stretta con lui, che sono stati i suoi collaboratori, ai quali lui era particolarmente affezionato. Tra le fotografie vediamo anche quelle che le ricordano i momenti trascorsi da Montanelli in Etiopia durante la guerra d'Abissinia del 1936, con i suoi ascari, il famoso 20° battaglione eritreo sul quale lui ha scritto anche un libro.
0: E non possiamo non citare la lettera 22.
1: Questa è la famosa lettera 22, quella che è diventata ormai il simbolo di Indro Montanelli, è la macchina che lui ha usato dagli anni 50 in poi, una delle sue tante macchine da scrivere che lui ha sempre usato, rifiutando i computer e l'elettronica e tutto quanto.
0: Abbiamo anche degli scritti poi di Montanelli, no?
1: Sì, abbiamo degli scritti, noi abbiamo un archivio dove sono conservate le sue lettere, i suoi manoscritti, a dire la verità i suoi dattiloscritti, perché lui scriveva pochissimo a mano, scriveva tutto a macchina, qualche cosa abbiamo anche di manoscritto, e poi abbiamo tutti i suoi libri, i suoi giornali, insomma abbiamo un archivio che consente a chi vuole studiare la formazione e la professione di Indro Montanelli di documentarsi in tutta la sua ampiezza.
0: E qui siamo nel punto più alto di Fucecchio, il monastero del Clarisse del Santissimo Salvatore, con la badessa madre Giovanna Maria e madre Gesualda, che tra l'altro è stata badessa fino a poco tempo fa. Allora, madre Giovanna Maria, presentiamo questo luogo. Innanzitutto, pace e bene e accogliamo il suo benvenuto.
3: Pace e bene, grazie, benvenuti tra di noi, ci fa piacere di avervi accolti.
0: Quante sono le suore presenti?
3: Qui noi siamo attualmente 9 di diverse comunità, fino a qualche anno fa eravamo in 5. In questo periodo, diciamo, di tanta sofferenza, per noi è stato un momento, diciamo, di arricchimento, ecco perché si sono unite a noi 2 consorelle della comunità di Viterbo. Purtroppo a Viterbo le nostre clarisse non sono più presenti, e altre 2 sorelle che erano del monastero di Aversa si sono unite a noi, perché anche quello è stato soppresso.
0: Madre Gesualda, questo è un luogo antichissimo e qui ci troviamo all'interno dell'antico refettorio.
4: Sì, infatti questo monastero è stato fondato circa nel 1000 ed è stato fondato dai padri Vallombrosani con San Giovanni Gualberto e San Pietro Igneo. Sulle prime sono stati loro per circa 200 anni, poi dopo questi 200 anni, perché non andavano d'accordo con le autorità della città, e allora il Papa li mandò via da questa abbazia, e così lo diede all'abbadessa di Cattaiola di Lucca, la quale doveva gestire questo monastero da lontano, perché era ai primi albori dell'ordine delle Clarisse. Lei gestiva il monastero, però aveva la giurisdizione su questo monastero, però lei non veniva perché era monaca di clausura, era l'inizio dell'ordine delle Clarisse, sicché fu eletta anche episcopessa. Poi dopo di questo, perché non c'erano le suore, vennero dei frati minori conventuali e sono passati per questo monastero per circa 5 secoli. Poi nel 1770, così all'incirca quella data lì, vennero le monache Clarisse, che già esistevano a Fucecchio, e così presero di nuovo possesso di questo monastero. Da allora noi siamo qui presenti.
0: Adesso con Don Raimondo Sinibaldi andiamo a percorrere l'itinerario dell'antica Romea Strata che attraversa Fucecchio.
5: Attraversa Fucecchio, anzi potremmo dire che Fucecchio è una sorta di grande crocevia della Romea Strata, perché questa via di cultura e di fede parte dal Mar Baltico e quindi dai paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, attraversa chiaramente mezza Europa, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, d'Italia, ed arriva qui a Fucecchio e si innesta nella via Francigena, e da qui chiaramente si procede e si va verso Roma e quindi verso la meta del pellegrinaggio sulle tombe di Pietro e di Paolo. Quindi un grande itinerario europeo, transnazionale, un'antica via dove transitavano anche le merci, transitavano i viandanti, transitavano le idee, le conoscenze, e dove chiaramente dal IV-V secolo sono cominciati a transitare i pellegrini che andavano a Roma. Però giunti qui a Fucecchio potevano anche andare a Livorno ed imbarcarsi per Barcellona, Tarragona, e lì intraprendere il cammino di Santiago.
0: E concludiamo la nostra passeggiata a Fucecchio con l'assessore alla cultura e turismo Daniele Cei. Siamo all'interno del cuore amministrativo, nella sala del consiglio. Il sindaco all'inizio parlava di uno sviluppo del turismo e state andando avanti abbastanza bene.
6: Sì, devo dire che in questi anni ci siamo impegnati molto per far capire anche al resto, a chi non ci conosce bene, che Fucecchio ha grandi potenzialità turistiche, e credo che si sia ampiamente dimostrato sia dal punto di vista artistico, culturale, ma anche naturalistico, paesaggistico. Abbiamo il Padule di Fucecchio, che è uno scrigno di biodiversità, insieme ai boschi delle Cerbaie, che sono luoghi attraversati alla via Francigena, molto interessanti da visitare. Abbiamo tanti percorsi anche escursionistici che stiamo tracciando anche in questi giorni per rendere, diciamo, l'esperienza di turismo, di visita a Fucecchio completa. Siamo diventati capofila dell'aggregazione centro-sud della via Francigena e capofila della Romea Strata in Toscana.
0: Un comune che propone tante manifestazioni nel corso dell'anno e non dobbiamo dimenticare il palio.
6: Io ho anche la delega al palio. Fucecchio è una città di palio e dopo quello di Siena, il più famoso, è ritenuto il palio di Fucecchio come uno dei più importanti e anche belli da vedere. Il palio è una corsa di cavalli montati a pelo, però è il momento conclusivo la corsa. In realtà c'è anche una sfilata in costumi storici di circa 1200 persone e quindi anche nella settimana che precede il palio e in tutti i mesi estivi ci sono tantissime iniziative, il Gran Galà dei musici e degli sbandieratori, il palio in gioco che include, diciamo, i più piccoli.

Nata ad Assisi nel 1193, vi morì a 60 anni l'11 agosto 1253 e 2 anni dopo fu canonizzata da Papa Alessandro IV. È patrona della televisione. Il suo nome, dal latino, significa trasparente, illustre, e ha come emblema il giglio. La principale chiesa dedicata a Chiara è la Basilica di Santa Chiara ad Assisi, dove le sue spoglie sono conservate. L'unica cattedrale dedicata alla santa, invece, si trova nella città di Iglesias, in Sardegna.

Ha appena 12 anni Chiara, nata nel 1193 dalla nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara, 7 anni dopo, la sera della Domenica delle Palme, fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di San Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di convincerla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella chiesa di San Damiano, in cui fonda l'ordine femminile delle povere recluse, chiamate in seguito Clarisse, di cui è nominata badessa, e dove Francesco detta una prima regola. Chiara scrive successivamente la regola definitiva, chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il privilegio della povertà.

cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e protettore dei minori, le dà una nuova regola che attenua la povertà, ma lei non accetta sconti. Così Ugolino, diventato Papa Gregorio IX, le concede il privilegio della povertà, poi confermato da Innocenzo IV con una solenne bolla del 1253, presentata a Chiara pochi giorni prima della morte. Austerità sempre. Però non abbiamo un corpo di bronzo, né la nostra è la robustezza del granito. Così dice una delle lettere ad Agnese di Praga, figlia del re di Boemia, severa badessa di un monastero ispirato all'ideale francescano. Chiara le manda consigli affettuosi ed espliciti. Ti supplico di moderarti con saggia discrezione nell'austerità, quasi esagerata e impossibile, nella quale ho saputo che ti sei avviata. Agnese dovrebbe vedere come Chiara sa rendere alle consorelle malate i servizi anche più umili e sgradevoli, senza perdere il sorriso e senza farlo perdere alle altre.

Chiara si distinse per il culto verso l'Eucaristia. Per due volte Assisi venne minacciata dall'esercito dell'imperatore Federico II, che contava tra i suoi soldati anche saraceni. Chiara, in quel tempo malata, fu portata alle mura della città con in mano l'apisside contenente il Santissimo Sacramento e, giunta lì, tracciò sugli infedeli un gran segno di croce, dicendo: «Ecco, mio Signore, vuoi tu forse consegnare nelle mani dei pagani le inermi tue serve che ho allevato per il tuo amore? Proteggi, ti prego, Signore, queste tue serve, che io ora, da me sola, non posso salvare». Subito una voce, come di bimbo, risuonò alle sue orecchie dal tabernacolo: «Io vi custodirò sempre». La Vergine, con il volto bagnato di lacrime, rassicurò le sorelle: «Vi do garanzia, figlie, che nulla soffrirete di male, soltanto abbiate fede in Cristo». Una luce vivissima investì gli assalitori accecandoli, mentre una forza arcana rovesciava le scale e precipitava a terra i predoni. Così l'esercito si dette alla fuga. Questo avvenimento viene ricordato e festeggiato solennemente ogni anno ad Assisi con la festa del voto delle Clarisse, il 22 giugno.

prima di morire, fece testamento. Non per lasciare beni temporali, ma bensì per lasciare alle figliuole del suo cuore la santa povertà come loro divisa, come loro difesa e come loro gloria. E a 60 anni di età, piena di meriti, nell'anno 1253 rese la sua bell'anima a Dio.

canonizzata 2 anni dopo da Papa Alessandro IV, il 17 febbraio 1958 è dichiarata da Pio XII santa patrona della televisione e delle telecomunicazioni. Secondo la tradizione, infatti, il giorno di Natale, nella messa servita da Francesco, non c'era Chiara, poiché costretta a letto a causa della sua infermità. Volendo partecipare comunque alla celebrazione, le cronache raccontano che le apparve una visione della messa e al momento della comunione le si presentò innanzi un angelo che le diede la possibilità di comunicarsi all'ostia consacrata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.

0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: secoli. Amen.
1: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi. Ben sappiamo di trovarti là, sotto la croce. Non potevi mancare. Era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sia accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sia accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. La

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Francesco e ci affidiamo con fiducia alla sua intercessione, come a quella della Madonna delle Lacrime, come facciamo sempre, per raccomandare al Signore tutte le nostre intenzioni di preghiera, delle quali la prima, come sempre, come facciamo ogni giorno all'inizio di ogni celebrazione eucaristica, è la richiesta del perdono di Dio per tutti i nostri peccati e per tutti i peccati del mondo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito, per contemplarti un giorno nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse: Figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo dicendomi: Figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: Figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Parola di Dio. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
2: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
1: Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca.
2: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
1: Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandi.
2: Quanto sono dolci il mio palato.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e uno di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi è tratto dal quarto dei 5 grandi discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo. In queste settimane, nel corso di tutto il tempo ordinario, li stiamo ascoltando per intero, uno dopo l'altro, sia nelle domeniche che nelle ferie, e sono 5 discorsi, ecco, attorno ai quali ruota tutta l'articolazione dell'Evangelista Matteo, della narrazione dell'Evangelista Matteo, e siamo arrivati al quarto, che è il cosiddetto discorso ecclesiale o comunitario, che contiene difatti delle istruzioni utilissime, permanenti, che Gesù dà ai suoi discepoli per la vita pratica, concreta della comunità cristiana, della Chiesa. Ci aiuta a costruire insieme la vita fraterna delle nostre comunità. Ecco, la nostra testimonianza, della quale aveva già parlato nel discorso missionario, il discorso apostolico, ecco, il modo con cui si irradia all'esterno l'annuncio del regno di Dio, la testimonianza più forte è quella della vita stessa, dell'amore fraterno, della comunione all'interno della Chiesa, quindi tra i cristiani. E Gesù dà alcune indicazioni in questo discorso. Tra queste abbiamo ascoltato oggi un'immagine che utilizza Gesù, che è quella dei piccoli, dei bambini. Dice: come deve essere il vero discepolo, il vero cristiano? Quale deve essere lo stile della Chiesa nel mondo? Quello dei piccoli, quello dei bambini. Non bambini viziati, perché si potrebbe equivocare, non tutti i bambini sono un esempio, un modello per lo stile che sta pensando Gesù, ma i bambini, come erano forse in particolare i bambini al tempo di Gesù, dei bambini anche che vivevano davvero proprio nell'umiltà, nel nascondimento, nel servizio già anche, ma un servizio che è gioioso e giocoso naturalmente, ma che non faceva capricci, ecco, non era un servizio viziato o che aveva delle pretese particolari. Questa via della piccolezza, dell'umiltà, La vita, il carisma, la spiritualità francescana che è stata incarnata e abbracciata pienamente da Santa Chiara d'Assisi, di cui oggi celebriamo la memoria, è stata illuminata particolarmente dalla scelta di un aspetto di questo essere bambini, essere piccoli, che è l'aspetto della povertà. San Francesco e Santa Chiara indicano alla Chiesa e al mondo intero proprio la via evangelica, pienamente evangelica, adatta a tutti i tempi e a tutti i luoghi per lo stile della Chiesa, la via della povertà, Ora, tra le tante cose belle, bellissime, una più bella dell'altra, che si potrebbero ricordare della vita di Santa Chiara d'Assisi, le fonti francescane, che sono la raccolta di tutti gli scritti che ricordano gli inizi del francescanesimo, proprio le testimonianze, le memorie sulla vita di San Francesco e Santa Chiara, contengono migliaia e migliaia di pagine, quindi si potrebbero attingere anche oggi per ricordarle tante possibilità, di tante piste, tante chiavi di lettura, una più bella dell'altra sulla vita di Santa Chiara, ma tra le tante ne scegliamo una che è particolarmente congeniale, se è ricordata dal nostro santuario, nel nostro santuario della Madonna delle Lacrime, nel quale cerchiamo di vivere anche questa spiritualità delle lacrime, ricordando quanto quel discorso fondativo, possiamo dire, per questo santuario, è stato detto dal Papa San Giovanni Paolo II il 6 novembre del 1994, quando proprio qui da questo altare, nella messa per la dedicazione del santuario, nella sua omelia, diede alcune nostre chiavi di lettura importanti, e poi delle quali abbiamo fatto tesoro da allora, da più di 30 anni a oggi, cioè guardando, meditando, osservando le lacrime di Maria. Tra il resto, Giovanni Paolo II disse: sono lacrime di preghiera. E allora questo ci ha aiutato a approfondire sempre di più il carisma della preghiera di lacrime, che è un dono che Dio ha fatto a tanti santi e a tanti mistici nel corso di tutta la storia del cristianesimo, e proprio anche a Santa Chiara d'Assisi, oltre che a San Francesco peraltro, Dio ha concesso questa grazia, il dono delle lacrime nella preghiera. L'ha fatto a San Francesco in tante occasioni. Leggiamo qualcosa dalle fonti francescane che ricorda questo dono della preghiera di lacrime e delle lacrime di preghiera, particolarmente nella meditazione della passione di Gesù, che sia Francesco che Chiara d'Assisi assiduamente coltivavano. Nelle testimonianze raccolte per il processo di canonizzazione di Santa Chiara d'Assisi, particolarmente le sue consorelle, che avevano tanti argomenti perché avevano vissuto con lei fianco a fianco per tanti anni, le sue consorelle dichiararono che nella orazione, nella sua preghiera personale, aveva sempre abbondanza di lacrime. Il dono delle lacrime si manifestava in Chiara soprattutto nell'accostarsi a ricevere la Santa Comunione, nel momento della comunione. E dicevano, queste sono testualmente le parole del processo di canonizzazione che troviamo nelle fonti francescane: essa, beata madre, ebbe specialmente la grazia di molte lacrime, avendo grande compassione per tutti gli afflitti, e specialmente fondeva molte lacrime quando riceveva il corpo del nostro Signore Gesù Cristo. E un'altra testimonianza conferma: quando stava per ricevere il corpo del Signore, si scioglieva in rivi di calde lacrime. Una volta, al momento della comunione eucaristica, le apparve in visione Gesù stesso, nelle sembianze di un bambino, e in quell'occasione, cito ancora le fonti francescane, essa, Santa Madre, lo ebbe ricevuto con molta devozione e lacrime, come sempre era usata, e disse queste parole: tanto beneficio mi ha dato oggi il Dio che il cielo e la terra non gli si potrebbero pareggiare. Persino in stato di infermità, nell'ultimo periodo della sua vita che passò, trascorse con la croce della malattia, non di meno la notte si levava su nel letto e vegliava in orazione con moltitudine di lacrime. Più dettagliato ancora è il resoconto di San Tommaso da Celano, un frate francescano, anche lui, che ha scritto ricordi della vita di San Francesco e di Santa Chiara, e scriveva così: dopo compieta, per prolungati spazi di tempo, prega con le sorelle, e mentre in lei scorrono profluvi di lacrime, queste vengono eccitate anche nelle altre, nelle consorelle. Spessissimo, prostrata col volto in orazione, bagna la terra di lacrime e la sfiora con baci, da sembrare che tenesse sempre tra le mani il suo Gesù, sui piedi del quale lasciare scorrere quelle lacrime e imprimersi i baci, come la donna del Vangelo, no? Che bagnò di lacrime i piedi di Gesù. Una volta nel cuore della notte, a lei in lacrime apparve l'angelo delle tenebre in forma di un nero bambino e la ammonì dicendo: non piangere troppo, altrimenti diventerai cieca. Lei subito di rimando: non sarà cieco chi vedrà Dio. E quello confuso scomparve. La stessa notte, dopo il mattutino, la preghiera dell'aurora, mentre Chiara era in preghiera, bagnata dal solito flusso di lacrime, il fraudolento consigliere le si appressò per dirle: non piangere tanto, perché infine il cervello liquefatto ti colerà dalle narici, che ne avrai deformato il naso. A cui lei di botto risponde: non subisce alcuna deformazione chi segue il Signore. E subito svergognato svanì. Anche Chiara d'Assisi, come San Francesco, dicevamo, è trasportata fino al pianto dalla meditazione orante della passione, della morte e delle lacrime di Gesù. Le era familiare piangere la passione del Signore, e dalle sacre piaghe ora beve sentimenti amari, ora succhia assai dolci gaudi. La inebriano grandemente le lacrime di Cristo sofferente, e molto spesso richiama alla memoria quello che l'amore profondo le aveva impresso nel cuore. Insegna alle novizie a piangere Cristo crocifisso, e quello che insegna con le parole lo illustra con l'esempio del comportamento. Spesso, quando in privato le esortava a questo, un profluvio di lacrime precedeva la finale delle parole. Questo grande dono delle lacrime nella preghiera, lacrime per il dolore dei nostri peccati e per la solidarietà con le sofferenze dei fratelli, è un dono che, se vi ricordate, Papa Francesco esortava, invitava tutti i cristiani a chiedere a Dio nella preghiera. Diceva: chiediamo a Dio il dono delle lacrime. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, ricevi mani questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Chiara. E come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù, per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i nostri cari fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: Si aggrava il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e di quasi un migliaio di feriti. I dispersi sarebbero 2.700. Il dolore e la solidarietà del Papa e della CEI. I fronti bellici si inaspriscono in Europa e nel Medio Oriente. La guerra in Ucraina diventa ogni giorno più cruenta, soprattutto con vittime civili. In Medio Oriente un missile probabilmente Houthi colpisce una nave mercantile al largo dello Yemen, morti e feriti. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª edizione della Giornata Mondiale della Pace, in programma il prossimo 1 gennaio. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano purtroppo la devastazione portata in Colombia dal potente sisma che ieri ha colpito il paese latinoamericano. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e un migliaio di feriti, oltre a migliaia di persone sfollate. Ma il numero dei dispersi, almeno 2.700 abitanti delle zone più colpite dal terremoto, apre prospettive inquietanti, mentre parte la macchina internazionale dei soccorsi. Caterina Dall'Olio.
1: Sono più di 200 i morti del terremoto che ha devastato la Colombia, oltre 900 i feriti e 2.700 i dispersi, ma secondo una stima dei sismologi americani si potrebbe arrivare a 1.000 vittime e $1 miliardi di danni. Il terremoto ha bloccato metà del paese. L'autorità per l'aviazione civile ha segnalato che in 5 aeroporti i voli sono sospesi per via dei danni, tra cui quello di Pereira, dove è crollato il soffitto. Riaperto questa mattina lo scalo di Cali dopo il ripristino completo dell'energia elettrica, sono stati chiusi anche alcuni collegamenti autostradali nevralgici per via delle frane e per fare accertamenti strutturali su ponti e tunnel. Il governo ha annunciato lo stato di calamità nazionale e mobilitato l'esercito. Il neopresidente di estrema destra è fresco di giuramento appena 4 giorni fa e non ha mai avuto altri incarichi pubblici. Ora deve far fronte a quello che il servizio geologico colombiano definisce uno dei terremoti più intensi dell'ultimo secolo. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
0: E di fronte a questo ennesimo pesante disastro naturale, Papa Leone e la Chiesa italiana si stringono alla popolazione colombiana assicurando preghiere e sostegno. Chiara Placenti.
2: Il Papa è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito la Colombia, lo si legge nel telegramma a firma del segretario di Stato, Cardinal Parolin, diretto a Monsignor Muñera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana. Il pontefice assicura la sua vicinanza spirituale ed esprime gratitudine a tutti coloro che si adoperano in ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Vicinanza fraterna e partecipazione commossa sono state espresse alla Chiesa e al popolo colombiano dalla Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Nel messaggio Zuppi assicura l'impegno a destinare risorse straordinarie per far fronte a questa prima emergenza. Solo un mese e mezzo fa il sisma che ha messo in ginocchio il vicino Venezuela. Due emergenze che si sommano. Caritas Italiana farà la sua parte per entrambi i paesi. Così Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana, parlando dal Venezuela a conclusione oggi della missione avviata il 3 agosto per visitare le aree più colpite e conoscere gli interventi avviati e definire con Caritas Venezuela le priorità dei prossimi mesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Conflitto in Ucraina. Secondo l'intelligence americana ci sono i servizi segreti russi dietro l'attacco della scorsa settimana all'aeroporto di Lipsia. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con missili e droni. Giorgia Bresciani.
3: I raid russi hanno causato la notte scorsa almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, nel sud-est del paese, dove un attacco massiccio con missili e bombe guidate ha danneggiato edifici residenziali e strutture note residenziali. Altre 3 persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita invece nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, zircone e bombe aeree guidate, scrive sui social il presidente Zelensky, secondo cui ogni passo che la Russia compie dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace ma per l'escalation. E il mondo, aggiunge, deve rispondere ora, non aspettare. Il ministero della difesa russo rivendica intanto la conquista di Al altri due villaggi nelle ultime 24 ore nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv. Anche Mosca conta vittime, 3 civili, un uomo è morto e altri 2 sono rimasti feriti in un attacco ucraino a Belgorod, colpita un'altra raffineria di petrolio russa. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Sempre più complessa e tesa la situazione nell'area del Golfo Persico e nelle acque fino al Mar Rosso. Oggi un mercantile è stato colpito da missili probabilmente Houthi al largo dello Yemen. Nell'attacco sarebbero morti 4 marittimi. Marco Burini.
4: Dallo stretto di Hormuz non passano navi, su quello di Bab el-Mandeb piovono missili. Gli americani hanno sparato al timone di un'imbarcazione che cercava di uscire da un porto iraniano. Nessuna vittima. Mentre sono 4 i morti su un cargo dell'Arabia Saudita centrato da un missile degli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen alleati dell'Iran, che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, punto di congiunzione tra Oceano Indiano e Mar Rosso, e quindi Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Lo stretto di Hormuz non è affatto aperto, checché ne dica Trump, il quale, si viene a sapere oggi, un mese fa ha dovuto nascondersi in un carrello per il cibo per cambiare aereo mentre tornava dal summit NATO in Turchia. Evidentemente la minaccia di un attentato da parte dell'Iran era stata ritenuta concreta. Il regime degli Ayatollah è un osso duro per il boss della Casa Bianca. Sono negoziatori molto subdoli. Prima accettano qualcosa, poi dicono alla stampa che non l'hanno fatto. Dice lui che cambia le carte in tavola ogni 2 per 3. Marco Burini, linea allo studio.
0: Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª giornata mondiale della pace in programma il prossimo 1 gennaio. Ce ne parla Paolo Fucili.
5: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Meteo sull'Italia: è iniziata un'altra settimana di caldo torrido che durerà almeno sino a Ferragosto, ma proprio per l'eccessivo calore su alcune regioni stanno scatenandosi brevi ma violenti fenomeni temporaleschi. Lucia Ascione.
6: Puntuali si sono verificate le previsioni, le massime sono risalite, soffocano ben 19 delle 27 città attenzionate dal Ministero della Salute. E domani non andrà meglio, persisterà anche l'afa notturna che tanto sta condizionando il recupero psicofisico del nostro organismo. Ma oltre la massima allerta per caldo intenso e umidità persistente, si registrano fenomeni piovosi, soprattutto pomeridiani, anche a carattere temporalesco, sulle zone interne di confine in 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria. Possono manifestarsi grandinate anche intense, seppur di breve durata, complicate da raffiche di vento. L'allerta diffusa dalla Protezione Civile evidenzia anche una possibile criticità di carattere idrogeologico. Tra gli scenari previsti, l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, con possibili esondazioni nelle aree immediatamente vicine, probabili allagamenti e cadute massi nelle zone rocciose. Lucia Ascione, linea allo studio. Con possibili inondazioni in aree immediatamente vicine, probabili allagamenti e cadute massi nelle zone rocciose. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: In questa

0: per le giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado delle plastiche del cruscotto, l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Federcarrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo. Parasole e tendine infine possono proteggere gli interni nelle ore più calde. Ugo Scali, linea allo studio.
1: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Luigi Ferraiuolo.
2: Sembra di essere ritornati alla strategia della tensione, almeno questa è l'idea che si deve essere fatto Walter Lavitola della nostra Italia per aver letto o ascoltato troppe storie di intrighi in cui vince sempre il cattivo. Eppure da ieri sera è ospite di Rebibbia, accusato di tentata strage aggravata dal metodo mafioso per aver fatto sistemare una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia, intanto resta latitante Clesio Gomez Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno a casa di Ranucci. Sigfrido Ranucci è vittima di un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico, ha commentato il suo avvocato Roberto De Vita. Parallelamente all'inchiesta si muove lo scontro politico. Ranucci, in un post su Facebook visto da 1 milione di persone, ha lanciato l'allarme che lo vogliono sostituire dalla guida di Report, dopo che il vice premier Salvini ha chiesto che venga sospeso dal programma. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'eclissi di sole prevista sul nostro paese per domani sera prima del tramonto impazza sul web. Nelle ultime ore infatti è diventata l'argomento assolutamente più gettonato sui social, mentre YouTube e Netflix annunciano dirette video dello straordinario evento astronomico. Opportunità da non perdere, soprattutto al nord, dove la copertura supererà il 90%. Monica Di Loreto.
3: Ci sono tramonti che passano e tramonti che restano. Domani sera, 12 agosto, il sole scenderà verso l'orizzonte e la luna lentamente gli passerà davanti. Per qualche minuto la luce dell'estate cambierà colore e il cielo sembrerà raccontarci una storia antica, una di quelle che tornano ogni tanto quando la terra, il sole e la luna si ritrovano sulla stessa linea. Sarà un'eclissi parziale, visibile in tutta Italia, più spettacolare al nord, dove la luna arriverà a coprire oltre il 90% del sole. Ma la meraviglia non deve farci dimenticare la prudenza. Gli oculisti avvertono: mai guardare l'eclissi a occhio nudo, servono occhiali e filtri certificati per l'osservazione solare, e quando il sole scomparirà dietro l'orizzonte resterà soltanto il ricordo di quel cielo diverso dal solito. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Sport, grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna. Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri. La mezzofondista romana di 25 anni nelle batterie degli europei di Birmingham ha ottenuto un tempo eccezionale, 1 minuto 57 secondi e 56 centesimi, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

la figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 21 della Redemptoris Mater. Maria è presente a Cana di Galilea come madre di Gesù e, in modo significativo, contribuisce a quell'inizio dei segni che rivelano la potenza messianica del suo figlio. Quale intesa profonda c'è stata tra Gesù e sua madre? Come esplorare il mistero della loro intima unione spirituale? Ma il fatto è eloquente. È certo che in quell'evento si delinea già abbastanza chiaramente la nuova dimensione, il nuovo senso della maternità di Maria. Altro elemento essenziale di questo compito materno di Maria si coglie nelle parole rivolte ai servitori: «Fate quello che egli vi dirà». La madre di Cristo si presenta davanti agli uomini come portavoce della volontà del Figlio, indicatrice di quelle esigenze che devono essere soddisfatte affinché la potenza salvifica del Messia possa manifestarsi. A Cana, grazie all'intercessione di Maria e all'ubbidienza dei servitori, Gesù dà inizio alla sua ora. A Cana, Maria appare come credente in Gesù. La sua fede ne provoca il primo segno e contribuisce a suscitare la fede dei discepoli.
1: Se il più grande dono dell'amore di Dio per noi è il poter noi amare Dio, questo sentimento si filtra attraverso il cuore virginale di Maria. Il suo cuore è immacolato perché vergine. Come madre dà Dio agli uomini, come vergine dà gli uomini a Dio. Quel cuore di madre è la porta del cielo, il varco, l'apertura per cui si passa dal tempo all'eternità, dal dolore all'amore e dall'esilio si rientra in casa.
2: Maria è madre di Cristo, uomo Dio, per opera dello Spirito Santo. Verginità e maternità si fondono in un unico misterioso evento. Da Maria scaturisce la novità, la salvezza, la vita. Maria è madre della Chiesa, ma anche modello della Chiesa Madre. La maternità della Chiesa si esplicita nella dimensione mariana, quando, trasmettendo la grazia, fa vivere e rivivere Cristo nell'uomo. Quando fa vivere l'uomo in Cristo, Maria è riconosciuta madre di misericordia. Una qualità dell'amore materno della Chiesa che intende imitare tale modello è la misericordia, la quale è paziente, generosa, sollecita e solidale.
1: Questa idea viene rappresentata anche nell'arte figurativa. Sotto il manto di Maria, madre della Chiesa, molto spesso è raffigurato il popolo cristiano che vi si rifugia. Questo per esprimere che la prima funzione della madre è quella di proteggere. Come la figura del padre raccoglie tutto il senso filiale di rispetto e fiducia, così la figura della madre risponde alle necessità affettive di tutto quanto è debole, oppresso dalla vita, fuorviato nei labirinti dell'esistenza.
3: Regina della pace, prega per noi. A te si volge il nostro sguardo con più forte trepidazione. A te ricorriamo con più insistente fiducia. In questi tempi segnati da non poche incertezze e timori per le sorti presenti e future del nostro pianeta, dirada le tenebre della tristezza e della solitudine, dell'odio e della vendetta, apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al perdono.
1: Un'antica preghiera composta da un autore ignoto illustra il bisogno che abbiamo di ricorrere alla Vergine Madre di Dio ogni volta che ne sentiamo la necessità.
4: Avendo in te, Madre di Dio, una speranza sicura, sarò salvato. Sostenuto dalla tua assistenza, o Purissima, non avrò timore. Affronterò i miei nemici e li metterò in fuga, avendo attorno a me come corazza soltanto la tua protezione. Invocando con insistenza il tuo possente aiuto, esclamo: Signora, salvami con la tua intercessione e fammi rialzare dal mio triste sonno, affinché ti glorifichi, grazie alla forza del Figlio di Dio che in te si è incarnato.
1: Il fatto che Dio ami, premiando l'umiltà, l'amore e la pietà di Maria, esprime la grandezza di Dio Padre e rivela la potenza del Cristo, il quale, reinserendo con la sua persona il divino nell'umanità, la recupera a Dio e la fa partecipe delle grazie divine.
2: Se questa partecipazione innalza gli uomini, quanto più la Vergine Santissima che illumina la generosità infinita del Signore magnificando la sua opera. Rivelandosi a Santa Brigida, la Vergine dice:
5: In qualunque stato sia un'anima, se essa viene da me col desiderio sincero di emendarsi, io sono pronta a riceverla. E allora io non guardo più i peccati che ha commesso, ma l'intenzione che la conduce a me. Se vuol cambiare vita, sarò io che medicherò le sue piaghe, sarò io che la guarirò, perché sono chiamata e sono davvero la Madre della Misericordia.
3: Madre di misericordia e di speranza, ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio il dono prezioso della pace. Pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli. Pace soprattutto per quelle nazioni dove si continua ogni giorno a combattere e a morire. Fa che ogni essere umano di tutte le razze e culture mostri e raccolga Gesù venuto sulla terra nel mistero di Natale per donarci la sua pace.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Monia Parente e Pierpaolo Cuna. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Giuseppe Mauriello. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Anche il nostro è un glorioso migrare. Il libro della Sapienza invitava a non sentirci incollati su questa terra, ma ci insegnava anche a non vivere da nomadi, senza una meta, senza un destino, diciamo noi, non sotto il segno della fatalità, ma dell'obbedienza a Dio che chiama continuamente ad uscire. Ci sono deserti dove il sole brucia, ma Lui ci manda una nuvola a difenderci dal calore. Ci sono notti paurose da attraversare, ma Lui ci manda una luce e un angelo per accompagnarci oltre la paura. Questa è la nostra vita, una migrazione, un passaggio importante, non perdere l'obiettivo delle nostre fatiche e rinnovare la nostra fiducia che cammina con noi il Signore per orientare i nostri passi e strapparci dalla schiavitù. La schiavitù la portiamo dentro di noi, nella nostra ignoranza, nel nostro attaccamento sbagliato alle cose. Dio ci vuole persone erette, adulte, mature. Per questo risveglia continuamente la nostalgia di quella che chiamava la terra promessa e che Gesù chiama la sua venuta, il regnare suo nei cuori nostri e in tutta la creazione. Guardandoci attorno, anche qui in chiesa, ci vediamo un po' schiariti, si dice in dialetto. Siamo in pochi, sempre in meno. Gli anziani dicono, ma quanti resteremo? Anche noi cristiani abbiamo voglia di contarci e siamo contenti quando le chiese sono piene, oggi più raramente, o quando magari a una festa abbiamo ottenuto un successo, oppure diciamo 2 milioni di giovani vanno dal Papa, i numeri. Gesù dice no, siete sempre un piccolo gregge, siete in pochi, ma non scoraggiatevi, perché questo piccolo gregge vive, pensate, non tirando su una barriera, difendendo le proprie forze, contando quelli che siamo, ma vive sprecandosi, continuando a donarsi. L'amore si moltiplica nel dono di sé. Questa è l'unica maniera per arricchire il tesoro che abbiamo in cielo. Allora anche le nostre parrocchie, le comunità cristiane sono un piccolo gregge. Tutti i battezzati appartengono a questo gregge. In teoria sì, ma in pratica quanti sentono di camminare alla scuola del Signore, fanno strada con Lui? Quanti anche della nostra comunità? Mi diceva con orgoglio il nostro sacrestano, qui a Concordia il 35% viene in chiesa, il 40%. No, guardiamoci l'uno accanto all'altro, sempre in meno ad ascoltare la voce di Dio e a seguirlo Lui nella fedeltà. Eppure Gesù non ci invita allo scoraggiamento, ma dice continua a donare, a vivere la tua vita con la gioia di chi ha conosciuto il Signore e continua a moltiplicare il tesoro perché ne fa partecipi altri. Come sentire la nostra presenza nel mondo? Non da gente addormentata. A Gesù non piacciono proprio né i disfattisti, né tantomeno i sognatori, né tantomeno le persone che dicono ormai va tutto a catafascio, cioè quelli che non vedono un briciolo di bello davanti a sé, di buono. Ci insegna che il bello deve ancora venire, che noi qui sulla terra, nonostante tutte le nostre esperienze, raggiungiamo soltanto un palmo di felicità, ma quello che lui ha preparato per i suoi figli sarà la pienezza di tutte le nostre aspirazioni e desideri. E allora ci invita a stare sulla terra come gente vigilante. È il contrario di chi è addormentato, è il contrario di chi si lascia spingere dalla massa, dalla pubblicità, da quello che fanno tutti. È una sentinella molto attenta colui che è vigilante, sa di avere un compito, e il compito ce l'ha insegnato Gesù. È quello di guardare in avanti, pieni di speranza, in attesa che il Signore arrivi nel giorno e nell'ora che non aspettiamo. Pensiamo poco a quello che ci aspetta. Forse maturiamo dentro di noi soltanto dei sogni di grandezza, ma quello che conta è l'incontro con Lui, è la venuta del Signore. Riempire questo tempo, mentre siamo nella sala d'attesa, con la nostra preghiera. Diceva ancora il libro della Sapienza: mentre camminiamo anche in mezzo al deserto, noi ripetiamo i canti dei nostri padri, noi cantiamo a Dio. Ecco quello che fa il cristiano: canta, loda, benedice il Signore che sta per arrivare. Vieni, Signore Gesù, si diceva nelle prime preghiere. E questa parola vale per i cristiani e vale soprattutto per i preti, per i pastori, per noi portati spesso allo scoraggiamento o addirittura a diventare persone arroganti che pretendono di dominare sugli altri. Pietro sente la lezione di Gesù e il Signore gli dice: siete soltanto amministratori, fatelo con tutta la disponibilità. Chi ha tempo non aspetti tempo, date tutte le vostre energie perché i fratelli e le sorelle non restino drogati dall'aria che tira, ma avvertano la chiamata del Signore. Un bell'invito quello di oggi, a seminare speranza attorno a noi. Avremo un altro rapporto allora con le cose materiali, con la roba, con i soldi, con le persone. Chi ha tempo, si mette in pace, dovrà vivere per sempre con Lui in paradiso, dovrà con Lui lodare e benedire Dio. E allora insieme anticipiamo qui quello che sarà l'incontro con Lui. Non dimentichiamolo, vigilanti, con la lampada accesa, con un cuore ardente, con una fede che si manifesta, non che diventa sempre più stanca, più avvilita. La fede giovane che il Signore accende per noi anche in questa celebrazione.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui, ed egli si sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più». Evangelo del Signore.

care sorelle e cari fratelli, il Signore ci indica un modo diverso di affrontare le nostre giornate. Ci invita a riflettere, a pregare, a trovare uno spazio libero dalle preoccupazioni da dedicare a Lui, come facciamo questa sera insieme ai giovani di Loria in provincia di Treviso, e sono i benvenuti. È Gesù che ci viene incontro per primo, sin dall'inizio di ogni giornata. Vuole stare con noi, come stava nel Tempio ad incontrare la gente. Dice infatti il Vangelo che tutto il popolo andò da Lui ed Egli sedutosi li istruiva. Il Signore non ci abbandona alla nostra solitudine, ma risponde al nostro bisogno di una parola autorevole che ci aiuti a costruire una vita più degna per noi e per chi sta accanto a noi. Una donna adultera viene accusata pubblicamente, la portano da Gesù. Tanti si alzano a giudicare, a condannare. Accade ancora oggi nelle nostre città, nei nostri quartieri, dove tanti si scagliano contro i più deboli, i più poveri. C'è un giudizio, uno stigma che opprime la vita di tanti, soprattutto dei più deboli. È il pettegolezzo, Papa Francesco parlava di chiacchiericcio, la maldicenza, che con parole taglienti, aggressive, è già una condanna. Parole che troppo spesso, troppe volte, suscitano azioni violente. Sono tanti i giudizi che anche noi, pur non volendo, pronunciamo e che rendono difficile vivere insieme in pace. Gesù sembra non essere interessato ai giudizi della gente e infatti ha messo in guardia i discepoli dal giudicare per non essere giudicati. Non vuole neanche prendere parte, schierarsi. Lui che è il Figlio di Dio, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. L'unica parte che prende Gesù è quella delle vittime del male, dei deboli e dei poveri, come quella donna adultera e peccatrice, e per questo già condannata a morte. E vogliamo rivolgere un pensiero oggi a quanti sono nelle carceri, in condizioni disumane, difficili, con tanto caldo, spesso ancora in attesa di giudizio. Ma proprio perché in prigione sembrano già condannati, segnati per sempre, uno stigma che li accompagna per tutta la vita. Gesù vuole suscitare nel cuore della gente delle domande sulla vita. E davanti a quella donna e ai suoi accusatori, Gesù non dice nulla se non una parola che invita prima di tutto a guardare nel proprio cuore. Allora sorge una domanda che vale anche per noi. Chi tra noi è davvero giusto? Chi di noi non è complice almeno un poco dell'adulterio contro il Signore? Chi di noi può dire di non essersi allontanato almeno una volta dalla parola di Dio? Siamo tutti peccatori e nessuno ha il diritto di condannare chi ha sbagliato. A volte ci nascondiamo dietro alla nostra coerenza, alla nostra onestà fatta di piccole regole, di piccole abitudini che non ci permettono di guardare la vita degli altri con umanità. Ma chi guarda al proprio passato si riscopre peccatore e riconosce anche gli errori commessi. Ci rendiamo conto della durezza accumulata in esperienze che hanno segnato e inasprito la nostra umanità. Quella donna adultera rimane da sola, impaurita davanti a Gesù. Così anche noi a volte rimaniamo soli di fronte al Signore, faccia a faccia con Lui, e allora possiamo ascoltare il suo insegnamento che cambia la nostra vita. Il Signore calma la nostra agitazione, ci libera dai tormenti e ci indica una strada nuova, come ha fatto per quella donna. Infatti il Signore ha compassione di quella donna, ne comprende l'angoscia e ha misericordia di lei, le concede il suo perdono che le consente di cambiare vita. Il perdono ci riconcilia con il nostro passato, ma anche con i fratelli e le sorelle che ci stanno attorno, e ci apre a un futuro diverso,
in cui realizzare un'umanità nuova.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, che ti sei fatto compagno degli uomini, che ti sei fermato davanti a chi aveva bisogno, che hai curato e guarito, che hai avuto compassione dei poveri, guarda al bisogno della nostra vita. Fatti vicino e fermati con noi. Ascolta il nostro lamento e salvaci, affinché anche noi, guariti dal tuo amore, diveniamo capaci di amore e misericordia da ora e per sempre.

0: Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di.
1: Federico Moccia, sempre 3 metri sopra il cielo?
2: Ogni tanto si scende a 2, ogni tanto a 1, l'importante è insomma si ondeggia.
1: Però lei è uno spirito positivo, abbastanza allegro.
2: Sì, io penso che sia, io credo molto in quella frase, gente allegra il ciel aiuta. Io la trovo molto positiva.
1: Scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo e teatrale, figlio di Giuseppe Moccia, in arte Pipolo, della premiata ditta Castellani e Pipolo, una coppia leggendaria della televisione e del cinema italiano. Ma com'era suo papà? Suo mondo, com'era?
2: Allora, Pipolo, che io chiamavo sempre Pipolo, era molto simpatico, molto divertente, e quando poi mi presentavano, la cosa che mi divertiva quando ho iniziato a lavorare, dicevano lui è il figlio di Castellano e Pipolo, come se fosse il figlio di tutti e due, e Pipolo era molto ironico, gli piaceva e si divertiva in tutte le cose che aveva fatto, perché gli era capitato di fare 120 film, di scrivere 120 film, quindi aveva veramente scritto, tanto è vero che io ogni tanto volevo lavorare con lui e lui mi diceva ma ancora mi fai lavorare Federico, ma io ho scritto una enciclopedia, dico ma no guarda ci divertiamo, e gli raccontai proprio la storia di 3 metri sopra il cielo che a lui piaceva. Lui mi prendeva molto in giro, era molto, perché io avevo un carattere un po' difficile da ragazzo,
1: era un contestatario,
2: beh diciamo che okay. Mi sarebbe piaciuto che le cose fossero un carattere un difficile da ragazzo,
1: era un contestatario.
2: Diciamo che mi sarebbe piaciuto che le cose fossero sempre

0: che Pipolo in realtà era Giuseppe Moccia, quindi io mi potevo presentare in maniera indipendente e quindi facevo giustamente la mia fatica, la mia gavetta e portavo in continuazione soggetti, sceneggiature, idee, programmi televisivi. Però la cosa che penso che sia spiacevole per un ragazzo, e che lo è anche oggi, è il fatto che delle volte le persone comunque non ti valutino e tu non abbia la possibilità di far leggere il tuo progetto, no? Poter raccontare, avere un minimo di riscontro. Ecco, era questo quello che soffrivo. E lui mi diceva: vedrai che se poi una cosa è forte, se una cosa è bella, alla fine riesce. E così è stato, perché Tre metri sopra il cielo io l'ho pubblicato con una piccola casa editrice.
1: Poco alla volta. Continuiamo a parlare di papà, non tanto per vederlo incombere, anche come falchetto di Snoopy, se lo ricorda sempre sulla spalla, no, perché aveva un mondo che per noi che veniamo oggi doveva essere affascinante. Cioè, suo padre è stato regista di tutti i film di Celentano, quindi immagino fossero anche amici, no? Cioè, chi frequentava, con chi andavate a cena, con chi aveva potuto conoscere bene da ragazzo?
0: Allora, no, io sono andato su tutti i set dove girava e ho fatto anche il suo assistente in Attila, Flagello di Dio, quindi mi preoccupavo di chiamare Diego Abatantuono, Franz Di Cioccio, Mauro Di Francesco, tutti attori che stavano all'interno a volte del camper di Diego Abatantuono, e che era difficile tirare giù di lì per fare la scena, quindi il mio compito era abbastanza arduo in quelle situazioni. Però avevo 19 anni, c'era la bellissima Rita Rusic, 22enne, e tutte le persone che io ho conosciuto sui set sono sempre state da Celentano a Montesano, a Villaggio, a Pozzetto, a Diego Abatantuono. Le incontravo però sul lavoro, perché poi Pipolo, tranne qualche cena, in realtà aveva tutto un suo giro di amici molto simpatici, con i quali tra l'altro spesso si divertivano a fare i cabaret, anche se loro in realtà erano medici, notai, avvocati, magistrati, quindi era un altro mondo, e che lui amava molto, si divertiva, perché erano molto spiritosi.
1: Quindi si è preservato dal generone, insomma.
0: Sì, secondo me aveva una sua indipendenza rispetto al fatto di essere sempre all'interno in maniera quasi obbligata. È anche vero che quando loro allora scrivevano, gli sceneggiatori erano 16, quindi erano pochissimi gli sceneggiatori, ed era un altro momento storico proprio quando iniziarono.
1: Glorioso per certi versi. Beh, da rimpiangere? Lo rimpiangono tutti, quindi.
0: Ma io penso che lì era bello, perché si aiutavano molto fra loro. C'era un posto in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo dove andavano a mangiare, e dove se qualcuno non aveva modo di pagare il suo piatto, loro comunque condividevano e dividevano insieme la spesa. Una cosa che mi rimase impresso, che mi aveva raccontato, è di quando fecero i primi successi con Luciano Salce come regista, e Luciano Salce e gli altri si vedevano tutti a via Veneto, e un giorno Luciano Salce raccontò una barzelletta e tutti risero moltissimo, e lui andò vicino a Pipolo e disse: vedi, dopo il successo del Federale, adesso a questa barzelletta tutti ridono, eppure la raccontavo ogni giorno e non rideva nessuno.
1: Sì, la piaggeria è un'arte che gli italiani sanno praticare molto bene. Senta, Moccia, lei ha scelto come oggetto di interesse anche del suo lavoro il mondo dei giovani, no? Prima la serie I ragazzi della terza C, poi appunto Tre metri sopra il cielo, eccetera, eccetera. È cambiato il mondo di quei ragazzi oggi? Come lo vede?
0: Allora, sicuramente tutto è cambiato, perché la società è molto cambiata e inevitabilmente sono cambiate tante cose nella comunicazione, nel fatto che loro da subito, da prestissimo, abbiano dei telefonini, abbiano un mondo digitale del quale fanno parte, vivono i nativi digitali, appunto, e vengono detti. Io mi ricordo che la cosa che mi colpì moltissimo di la mia figlia più piccola, Maria Luna, che adesso ha 13 anni, quando a 3 anni girava per il salotto, andava vicino alle fotografie che stavano dentro le cornici e provava ad allargare lei, perché ormai lei vedeva come un mondo stesso che si potesse allargare. Questo mi ha fatto capire moltissimo. Credo che loro abbiano una grande conoscenza. Vedo che invece mio figlio più grande, Alessandro Giuseppe, che ora ne ha 15, legge molto sul telefonino, ha grandi curiosità, cioè vede, sente la musica, ascolta, ricerca, e hanno un modo diverso quindi di rapportarsi anche alle persone più grandi.
1: E che cosa la preoccupa quindi invece? di questi
0: mi
1: ragazzi.
0: Mi preoccupa che manca una parte scolastica che non ha saputo tenere passo.

0: I tempi. Ci sarebbe voluto un'educazione moderna sentimentale, ci sarebbero voluti dei professori che si preoccupassero della loro crescita così veloce intanto, ma manca quella dei valori, manca quella del sentimento, manca quella dell'attenzione alla vita, dell'importanza di quei racconti che io ho ricevuto anche a scuola da Fra Giuseppe Gioia, per esempio, che ricordo come un professore che mi ha insegnato, mi ha trasmesso molto, mi ha insegnato anche proprio a usare la mente, a ragionare sulle cose. Ecco, io vedo e sento in queste cose che accadono, no? Grande facilità al fatto che si perda la vita o si possa sparare ad una persona, si possa uccidere senza quel timore,
1: quasi rendersene conto.
0: È questo che mi preoccupa moltissimo, perché io penso la cosa fondamentale è avere la consapevolezza, cioè io penso che loro debbano avere coscienza di quello che fanno, no? C'era quella bellissima canzone di Fabrizio Moro che diceva: pensa prima di fare qualcosa, pensa, perché quello cambierà la tua vita, quello diventerà il tuo danno, il tuo peso per tutta la vita. Ecco, per me è fondamentale che loro possano crescere, possano essere istruiti anche in questo.
1: Sì, ci sarà un motivo anche di questo aumento delle cosiddette baby gang, che poi sono baby fino a un certo punto, ma insomma, no, è questa semplicità e futilità, la banalità del male di fatto, no? Che non ci si rende neanche più conto il fatto che è male. Ma lei che ne pensa dell'educazione affettivo-sessuale nelle scuole, a proposito?
0: Mi farebbe piacere.
1: Sarebbe d'accordo?
0: Sì, molto d'accordo, perché io penso che è importantissimo parlare delle cose, è importante capire, confrontarsi, affrontare dei problemi, affrontare con la conoscenza le cose, no? Io mi ricordo una volta andai a Chiaravalle, me lo ricorderò sempre, ed erano tutti sorpresi i genitori di questi ragazzi, perché vedevano a 14-15 anni, non avevano mai letto il libro e improvvisamente divoravano Tre metri sopra il cielo. E una mamma mi disse: ah, io ho iniziato a leggere, però sono arrivata a pagina 20, mi è presa l'angoscia, mi è presa l'ansia, questi che corrono con le moto, che si imbucano alle feste. E dico: signora, ma sta sbagliando, lei deve fare un bel respiro e fare pagina 21, pagina 22, perché non è che mettendo da parte quello che succede uno non lo affronta o invece non dialoga con il figlio a proposito di tutto questo. Questo anzi è un ottimo vostro ponte, vostro raccordo.
1: E lei come la conosceva quella realtà?
0: Beh, io mi ricordo che avevo assistito, perché io quel libro l'ho raccontato nei miei 15 anni, nei miei 16 anni, quindi era la mia visione storica di quegli anni, dei quali non ero quel picchiatore, non ero quello che correva con una ruota solo sulla moto, ma ero lì. E quindi vedevo quelli che si imbucavano, vedevo quelli che si rubavano tutto, vedevo quello che succedeva a Roma e nella periferia romana, che aveva proprio un altro passo rispetto ad oggi.
1: Sì, riprendiamo il racconto di questo caso editoriale. Lei il libro l'ha pubblicato a sue spese e il boom è stato 12 anni dopo, no? Un successo,
0: sì.
1: Come che i social erano, insomma, un po' agli inizi. Passaparola tra i banchi?
0: Sì, praticamente io avevo pubblicato con una piccola casa editrice che si chiamava Il Ventaglio e stava in via Cagliari 46, e quindi portai i primi libri stampati, perché allora si stampava ancora con il metodo classico, infatti mi costò molto poter fare quelle copie, perché
1: parliamo
0: non era
1: allora come
0: 92.
1: Se fossero 100 anni fa.
0: Però 92 era proprio diverso. Il 16 novembre del 92 uscì il libro la prima volta e io lo portai nel mio libraio di fiducia, dove di solito andavo a comprare i libri degli altri, e gli dissi: guarda, questo è il mio libro, l'ho scritto, questa è la copertina che ho scelto, con la fragola, la bandana, se puoi tenerlo in vetrina così. Dopo una settimana tornai e lui mi disse: oh, guarda che sta piacendo, lo vogliono, portacene altre copie. Io tornai nella piccola casa editrice, invece aveva pubblicato due poeti e aveva chiuso. E quindi io avevo solo 5 copie, che erano quelle che spettavano all'autore, e gli dissi al proprietario della libreria, che si chiamava Aldo, dissi: guarda Aldo, mi dispiace, io ho poche copie, purtroppo ha chiuso. E non sapevo che in realtà da quel momento il libro avrebbe girato in fotocopia. mafia. Tant'è vero che dopo 10 anni che girava in fotocopia, un giorno per caso Riccardo Tozzi, andando a fare le fotocopie per il figlio, trovò questa copia di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Tozzi è un produttore cinematografico della Cattleya e mentre aspettava vide il titolo 3 metri sopra il cielo e ha detto: ma cos'è questo titolo che c'è tutta questa montagnetta di copie? Diceva: non lo so dottor, qua vengono al Giulio Cesare, vengono dall'università, vengono tutti a prendere questo libro, dica me ne dà una copia. Se ne è presa una copia, una sera andò a cena a casa sua la nipote Margherita, che vide il libro e disse: zio, ma questo libro è bellissimo, io l'ho letto, l'abbiamo tutto sottolineato io e le mie amiche, tu di questo devi fare un film. E quindi io trovai la telefonata in segreteria: sono Riccardo Tozzi, sto cercando Federico Moccia, se sei tu che hai scritto 3 metri sopra il cielo, chiama il numero 06. Ah,
1: quindi il libro poi edito da una casa editrice viene importante contemporaneamente al film, non
0: sì, tant'è vero che improvvisamente le case editrici che nel 90
1: avevano
0: rifiutato questo libro, nel 2003, perché stava per uscire il film, improvvisamente lo trovavano splendido, anche se non era cambiata una virgola.
1: 12 anni dopo.
0: Quindi 12 anni dopo io sono uscito con l'unica casa editrice che allora non l'avevo neanche contattata, perché faceva proprio un altro genere di libri.
1: L'ha fatta apposta, eh?
0: Beh, perché ho pensato avrebbe potuto forse dire di sì, in effetti, certo, io non ci ho provato e quindi è uscito con la Feltrinelli.
1: Allora, un boom pazzesco in tutto il mondo, 16 traduzioni e poi so, a parte che, insomma, credo che Scamarcio le debba molto, perché è stato lanciato da quel film, no?
0: Sì, beh, è stato un momento particolare, perché una congiunzione astrale di trovare il protagonista così giusto, le canzoni di Tiziano Ferro che in quel momento stava veramente esplodendo e il libro, il testo che avevano reso Scamarcio quel personaggio maledetto ma tanto interessante come era appunto Step, il protagonista dei 3 metri sopra il cielo.
1: I suoi figli l'hanno letto?
0: Sì, sì.
1: E che pensano? Si sono ritrovati in quel mondo o non tanto?
0: Gli è piaciuto molto, perché comunque si sono divertiti, hanno detto che ancora oggi è leggero, è divertente, ma nello stesso tempo è profondo. E la cosa che mi colpisce di più è che vedo che anche oggi i ragazzi di 13-14 anni leggono 3 metri sul cielo.
1: 3 metri sul cielo, poi c'è stato Voglia di te, anche lì libro, film. L'intelligenza dell'alta cultura l'ha snobbata un po', eh?
0: Beh, credo che possa capitare. D'altronde, nel momento che vedo che in alcune trasmissioni riescono a dire che Moravia sia stato sopravvalutato, mi sento tranquillo, insomma, no? Perché vuol dire che ci sono delle persone che possono dire delle cose di questa
1: non
0: punta.
1: Tutti i critici letterari hanno l'occhio giusto. Ma lei come ha resistito invece a questo successo che poteva travolgere anche la sua esistenza, dare un po' la testa, no?
0: Beh, allora diciamo che molto lo devo anche a Pipolo, perché Pipolo con i suoi successi che sono stati veramente incredibili, perché loro hanno fatto tantissime trasmissioni di successo televisive, Scala Reale, Studio 1, Canzonissima, quindi aveva inventato il personaggio di Provolino, Maga Maghella di Raffaella Carrà, quindi erano proprio delle cose molto particolari che però loro stavano nell'ombra, cioè sono sempre stati un po' dietro. E mi diceva: il successo è una cosa molto bella, ma ti deve divertire le persone, no, non è così fondamentale, poi non ti deve cambiare. E una volta mi lesse una frase molto bella di Max Frisch, che è uno scenografo, che dice: il successo non cambia le persone, le svela semplicemente. Che è molto bella, perché vuol dire, no, che in effetti quella persona in realtà è così, è sempre stata così.
1: Lei è innamorato anche del suo vero lavoro, che in realtà è il lavoro di autore televisivo. Insomma, lei ha firmato come autore programmi di successo, innanzitutto quelli con Bonolis, perché so che siete amici, no? Ciao Darwin, sì, sì, che ha incassato Peter Pan, ma anche Scommettiamo che, Domenica In, Stess, eccetera, no? È difficile lavorare per la TV oggi? Più difficile?
0: Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare,
1: no?
0: Esatto, sì, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone veramente incredibili, da Fabrizio Frizzi, che gentilmente mi fece la prefazione del il 16 novembre del 92 quando uscì Tre metri sopra il cielo, perché lavoravo con lui, a Paolo Bonolis, a Raffaella Carrà, con la quale fui autore di un suo fantastico con Johnny Dorelli. Quindi ho conosciuto tutta una parte televisiva diversa rispetto a come oggi sono alcuni programmi, alcune. Però secondo me poi è inevitabile anche avere la voglia, la curiosità, perché io credo che fare bene televisione vuol dire sapere cosa può piacere alla gente, devi cercare di essere sintonizzato con quello che serve, con quello che può incuriosirli e che può dar loro qualcosa, che può essere utile. Quando abbiamo fatto Chi ha incastrato Peter Pan con i bambini, per esempio, secondo me era un momento perfetto per farlo, perché poi questo programma, a distanza di tanti anni, quando fu replicato sempre da Paolo Bonolis, non ebbe il successo di quei momenti.
1: Di solito i programmi vengono fatti per blandire la pancia della gente, quindi oggi funzionano, pare, soltanto il crime e il gossip.
0: Io credo che c'è sempre la curiosità, e l'importante è riuscire a trovare, anche come un tempo c'erano dei grandi direttori che hanno voglia di tentare, di provare,
1: di sperimentare,
0: è quello che un pochino manca, no? Che vedi delle cose, anche il fatto che dei programmi del passato possano tornare in auge così in maniera forte come sta capitando, è perché il momento ti ripropone proprio quello, perché devi essere capace anche di sapere cosa può servire al momento.
1: Manca anche la scrittura nella televisione.
0: Beh, sì, secondo
1: cioè,
0: me
1: tutto molto istinto, immediatezza, emozione.
0: Beh,
1: manca
0: sì
1: la riflessione.
0: No, sì e no, a me piace molto, abbiamo fatto per 4-5 anni adesso la domenica mattina su Rai 2 un programma che aveva come protagoniste Paola Perego e Simona Ventura, e mi piaceva fare le interviste a tutte le persone che venivano sul loro divano, perché cercavo nei filmati quello che poteva essere la curiosità, la chicca, e fare un percorso di racconto con due donne così divertenti e interessanti come Paola e Simona.
1: A proposito di curiosità, lei è stato anche sindaco di un paese che si chiama Rosello, vicino a Chieti, paese di sua moglie. Come mai?
0: Perché me lo chiesero, venne questa piccola delegazione dove io avevo avuto la sfortunata idea di dire: in questo momento così difficile per l'Italia bisogna dare una mano, bisogna tutti dare una mano. E allora loro mi dissero: perché non ci dai una mano a dare visibilità a questo paese? E quindi, siccome io penso che quando uno dice una cosa poi la deve mantenere, mi sembrò un'offerta interessante per seguire. Rinunciai allo stipendio perché non avrei potuto svolgere comunque pienamente il ruolo di sindaco, ma cercai in tutti i modi di dare loro un'immagine facendo dei servizi sui giornali, dei servizi ai telegiornali, facendo capire la bellezza di Giuliopoli, di Rosello, che sono in Abruzzo e sono vicino Chieti, vicino Agnone. Sono secondo me dei paesini splendidi dove ci sono persone che arrivano a 108-109 anni con grande facilità e con grande lucidità. Per cui io vedevo la mattina le persone mi dicevano: signor sindaco, buongiorno, come va? E c'aveva 108 anni, capito? Quindi tu ti accorgi come la vita lì sia più sana e abbia delle capacità
1: dove
0: quasi
1: contano
0: magiche.
1: Ancora l'insegnante, il medico e il parroco.
0: A me piace andare nei posti e stare con la gente, perché io penso che da tutti poi si possa imparare qualcosa, ma comunque anche il piacere di, cioè l'errore che si fa a volte di giudicare con troppa facilità o di pensare che tu sai cosa ti può dare una persona. Invece io credo che la vita delle persone sia sempre piena di scoperte, piena di cose che non immagini, piena di sorprese, piena di dolori e di felicità. E quindi devi sempre avere l'umiltà di pensare che tu non sai. Vedo che delle volte della gente non sa ascoltare. Non c'è niente di peggio di un intervistatore, che per fortuna non siamo in questo caso, che non ascolta le risposte della persona, quindi va con la prossima domanda tutta da un'altra parte, mentre quello magari ha raccontato una cosa importante, dove invece l'intervistatrice attenta si sofferma, scava, continua, approfondisce. Io ho sempre detto, infatti raccontando Tre metri sopra il cielo, che bisognerebbe sempre avere 492 pagine per sapere fino in fondo chi è veramente quel protagonista che stai conoscendo, perché a volte la vita non ti dà la possibilità di leggere tutto, ma tu con grande facilità dai subito un tuo giudizio, no?
1: E qual è il libro che le piace di più?
0: Ho letto ultimamente anche delle cose che avevo letto nel passato, lo stesso Jonathan Livingston Gabbiano, perché mi piaceva rivedere da ragazzo cosa avevo letto e cosa in realtà avevo trovato, o anche il giovane Holden, o i libri come Il lupo della steppa, e quindi cioè in quello mi piace il confronto anche con lo Zen e l'arte della manutenzione della bicicletta di Pirsig, perché sono delle cose che ti fanno capire come sei cambiato rispetto a quanto ti avevano sorpreso da giovane e quanto oggi con la tua conoscenza.
1: E lei è rimasto comunque un eterno ragazzo, ecco perché racconta tanto volentieri più giovani.
0: Beh, mi piace osservarli, quindi li invidio molto oggi rispetto ad allora che lo ero, però penso che hanno una fortuna e sto facendo anche degli incontri con uno spettacolo e quindi glielo dico sempre: vivete in maniera piena quello che state vivendo, perché io mi ricordo che la cosa che mi sorprese è che il periodo scolastico c'erano delle persone che facevano 2 anni in uno per finire prima.
1: Lei voleva continuare tutti.
0: E io dissi: ma voi siete pazzi, ma perché fate 2 anni in 1?
1: Una canzone? C'è la sua canzone, non credo. E non credo neanche che possa essere la sigla di Tre metri sopra il cielo.
0: Allora, una canzone che mi piace moltissimo, che ho messo anche nel libro, e non c'è purtroppo nel film perché era in un altro momento, è Through the Barricades, che secondo me è proprio perfetta per quel momento, quel racconto. È la prima volta che loro sono stati insieme, Step e Babi, e nel libro c'è questo pezzo che è veramente bello.
1: Via il romanticismo. Grazie.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Ed oggi lo spunto per la nostra conversazione sarà un volume edito da Gribaudi dal titolo Non temere, rimettiti in gioco. Autore del volume è Don Tiziano Soldavini, che è il nostro ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buona giornata anche a voi.
0: Dunque, Don Tiziano, il suo, noi ci eravamo già sentiti non troppo tempo fa con un altro suo volume, che anche questo era un volume molto incoraggiante, diciamo, no? Perché aveva come titolo Come vincere l'ansia e la depressione. Questa volta, diciamo, è come se fosse un passo ulteriore con questo Non temere, rimettiti in gioco. E il primo passo che lei invita a fare nel suo libro è quello di considerare l'amore di Cristo. Lei addirittura ha una specie di esercizio da far fare al lettore, no? Gli consiglia di immaginare di essere seduto accanto a Cristo e dichiararsi reciprocamente l'amore che ci lega.
1: Sì, questo è molto importante per questo motivo, perché significa crescere nella fiducia in Gesù, il buon pastore, significa vivere una relazione di amicizia, una relazione d'amore uno accanto all'altro, accanto a Gesù che è il volto del Padre, che è amore, che è bontà, che è colui che riversa nei cuori di ciascuno di noi la sua grazia. Allora, perché questo esercizio? Per un semplice motivo, perché ci aiuta a lasciar riscaldare il nostro cuore, a lasciar ricolmare il nostro cuore della presenza dell'amore di Dio, perché questa possibilità che viene offerta a ciascuno di noi è quella veramente di crescere giorno dopo giorno in questo amore. Allora questo esercizio, questa indicazione per non fermarci a guardare le cose del passato, per non lasciarci rattristare dai nostri pensieri, ma per vivere bene con Dio il momento presente, consapevoli che Dio ci ama in questo momento così come siamo, noi siamo preziosi ai suoi occhi, e così alla presenza dei tre noi possiamo chiederci cosa vuole ora Dio da me, cosa vuole ora Dio da me. Ed è importante non temere, è importante non avere paura, perché è il momento dell'amore, è il momento in cui noi siamo chiamati a mettere in gioco tutta la nostra volontà, siamo chiamati a decidere per l'amore, ma è il momento anche in cui Dio visita ciascuno di noi con la sua grazia, visita ciascuno di noi con la sua presenza e dona a ciascuno di noi la possibilità di prendere il largo e dona a ciascuno di noi la possibilità di rimetterci continuamente in gioco.
0: Il sottotitolo al suo volume, che appunto, ripeto, porta il titolo Non temere, rimettiti in gioco, è Suggerimenti per una vita cristiana e non solo creativa. Perché parla di creatività? Lei, voglio ricordarlo brevemente per i nostri ascoltatori, presta servizio presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani qui a Roma, ma oltre ad essere uno scrittore è anche un pittore ed è anche responsabile della compagnia Novarte. Quindi come c'entra la creatività appunto con una vita autenticamente cristiana?
1: Sì, la creatività ha un ruolo importante e noi non dobbiamo dimenticare che Dio creatore, nel fare l'uomo a sua immagine e somiglianza, l'ha creato creativo. Non dobbiamo dimenticare che Gesù è vivo in mezzo a noi e che cammina con noi e insegna a ciascuno di noi a creare. Non possiamo poi dimenticare che lo Spirito Santo ci permette di vivere in modo creativo, cioè ci permette di vivere con autenticità. Vivere creativamente significa vivere a cuore aperto, vivere a cuore aperto, vivere ogni momento, ogni azione, vivere il tutto della nostra giornata nella novità. Quale novità? La novità di vita, la novità che Gesù ha portato in ciascuno di noi. La creatività poi cresce di giorno in giorno, non solo cresce di giorno in giorno, ma apre il nostro cuore all'altro, all'altro con la maiuscola, all'infinito, all'amore dei tre, ma apre anche i nostri cuori all'altro, cioè essere creativi significa avere in cuore continuamente una sollecitudine d'amore per l'altro altro. E poi la creatività ispira la nostra mente, suggerisce al nostro cuore, fornisce alla nostra volontà tutte quelle potenzialità potenzialità necessarie per fare cosa? Per realizzare la volontà di Dio. E la volontà di Dio, noi sappiamo che è conformarci a Gesù, il volto del Padre. Allora, vivere in modo creativo significa vivere sempre in sintonia con l'altro, vivere in sintonia con l'amore dei tre. Significa riscoprire che in fondo noi tutti possiamo spendere a piene mani i colori. Io uso sempre questa immagine. Dio ha donato a ciascuno di noi una tavolozza con dei colori. Molte volte noi siamo convinti o viviamo la quotidianità in un modo grigio, nel grigiore, dimenticando che invece a ciascuno di noi sono stati dati un'infinità di colori. Vivere una vita a colori, vivere una vita creativa, significa allora vivere una vita in compagnia, una vita di comunione, una vita d'amicizia, una vita di gratitudine, una vita che tende alla santità. La santità è fissare il nostro sguardo all'amore e scegliere sempre l'amore, e abbandonare quello scollamento, quel fallimento che può raggiungere ciascuno di noi attraverso le tenebre, attraverso il male. Allora la creatività ci permette di pensare in modo positivo, vivere in modo positivo, vivere in modo creativo. Giovanni Paolo II, il servo di Dio Giovanni Paolo II, nella Novo Millennio Neunte, scriveva: oggi la creatività è particolarmente necessaria per plasmare meglio le istituzioni ecclesiali, affinché compiano la propria missione profetica. Ciò significa elaborare modi innovativi per permettere alla luce di Cristo di risplendere, così che il dono della sua grazia possa veramente fare nuove tutte le cose. Allora la creatività è proprio accogliere la presenza dei tre e vivere la propria fede e vivere ogni momento della propria vita alla luce dei tre, e cercare di togliere il grigiore, cercare di togliere molte volte anche così la solitudine, quel fango che può coprire un oggetto prezioso, perché sotto comunque vi è dell'oro. Allora la nostra vita è preziosa, la nostra vita va vissuta in un modo creativo, in ascolto del Padre che ci ha creati creativi, in obbedienza a Gesù che ci invita a creare, a vivere nella novità di vita, nella docilità dello Spirito Santo che ci indica sempre orizzonti nuovi.
0: A questo proposito, lei parla proprio dell'ascolto appunto allo Spirito, e in particolare della preghiera del discernimento, di far sì che appunto lo Spirito ci aiuti a capire qual è questa volontà a cui lei faceva cenno.
1: Sì, è importante fermarci per fare discernimento, è importante fermarci per chiederci in fondo come noi viviamo la nostra giornata. È importante sostare lungo la giornata, sostare e fare silenzio per metterci alla presenza di Dio e lì poi decidere di orientare la nostra vita al buono, decidere di orientare la nostra vita al bello, liberandoci da tutto ciò che ci appesantisce, liberandoci dalla bugia. Molte volte ci sono delle bugie nella nostra vita in cui abbiamo creduto non vere, che condizionano la nostra giornata. Tutto ciò che condiziona la nostra giornata non viene da Dio, perché Dio ci libera, Dio è verità, Dio rende il cuore dell'uomo libero. Certo, non è sempre facile, certo vi sono delle difficoltà lungo la giornata, ma possiamo continuamente ritornare all'amore, ritornare a colui che ci ha creati, a colui che ci ha pensato, a colui che ci ha voluto, e con lui prendere il largo, sostenuti dalla presenza di Gesù che cammina con noi, della presenza di Gesù che ci trasforma, che ci rinnova nella docilità, nell'obbedienza, nella grande abbandono allo Spirito Santo che ci permette di comprendere passo dopo passo ciò che il Signore vuole da noi.
0: Don Tiziano, lei poi poco fa accennava ai colori, ma a proposito dei colori lei va ancora più a fondo, perché crea una specie di esercizio ancora una volta parlando di colori addirittura da indossare, come se uno dovesse mentalmente indossare degli abiti di un colore differente. Cosa sono queste simbologie, appunto, di colori?
1: Sì, ho ritenuto opportuno poi in questo volume proporre un metodo, il metodo dei sei abiti. Io lo definisco un metodo dei sei abiti per una vita a colori. Sono semplici suggerimenti per una vita cristiana creativa. Noi sappiamo che la persona è affascinata dai colori, perché nel colore noi facciamo l'esperienza della bellezza che ferisce, della bellezza che ispira. Noi proviamo gioia, proviamo stupore dinanzi alla bellezza dei colori. Allora ogni persona può usare ogni colore per mantenere la vita colorata. Allora si tratta di decidere come noi vogliamo orientare la nostra vita. Se vogliamo orientare la nostra vita alla luce, allo splendore della bellezza, al bianco, o se invece vogliamo orientare la nostra vita alle tenebre, al caos, al male. Allora, una volta che noi abbiamo deciso di orientare la nostra vita alla bellezza, ecco che possiamo mettere in gioco tutti i colori per far sì che le nostre giornate siano giornate piene. Da qui viene l'idea dei sei abiti colorati. Sei abiti colorati per uscire dagli schemi dell'abitudine, dagli schemi della ripetitività. Molte volte si sente dire si è sempre fatto così. No, sei abiti per trovare percorsi nuovi che germogliano dalla creatività, ma illuminati sempre dallo Spirito Santo, perché è solo lo Spirito che ti permette di cambiare abito. Allora, ad ogni colore, per esempio al rosso corrisposta la carità, alla vita, al verde la speranza, alla gioia, al giallo la fede, la preghiera, al viola la fatica, il dolore, all'arancio l'impegno, la condivisione, al blu il cielo e la pace. La persona può trovarsi in una situazione di difficoltà, in una situazione di disagio, di sofferenza. Ecco che mentalmente può decidere di indossare un abito diverso. Può decidere di indossare, per esempio, l'abito della carità, oppure l'abito della gioia, l'abito della speranza. Si tratta di vedere con gli occhi di Dio la situazione in cui io mi trovo, quella situazione di solitudine, di disagio, magari anche di tensione con una persona. Mentalmente decido di cambiare l'abito, allora cerco di assumere tutti gli atteggiamenti che corrispondono al colore di quell'abito. Con una persona che ha una frizione, una difficoltà, che è nato magari un senso di disagio, di malumore, io posso indossare l'abito della carità, e indossando quest'abito vuol dire che ogni mio impegno, che ogni mio atteggiamento, ogni mia azione è volta a creare amicizia, a creare comprensione, a superare quel disagio. Allora questi abiti, questa proposta dei sei abiti per una vita colorata sono un'autentica possibilità a vivere a cuore aperto. Ma vivere a cuore aperto innanzitutto nei confronti dei tre, nei confronti della Trinità Amore, e poi nei confronti di ogni persona. Sono abiti da condividere, sono abiti che non possiamo tenere per noi. Questi abiti servono per vivere nella novità di vita, per vivere ogni giorno, ogni momento, ogni nostra azione, ogni nostro pensiero come fatto nuovo, come fatto evangelico, come opportunità per essere segno, per essere profezia, per far nascere la speranza, per far rinascere la gioia, per stare a chi vicino, a chi è nel dolore, perché è importante condividere, è importante stare accanto all'altro. E tutto questo è possibile se noi viviamo le nostre giornate con creatività, non ci chiudiamo ho sempre fatto così, non ci chiudiamo in noi stessi, ma siamo aperti all'azione dello Spirito che suggerisce pensieri, che suggerisce azioni, che suggerisce un'infinità di opportunità per essere veramente ciò che il Signore ci chiede di essere.
0: Perché questo metodo però venga applicato in maniera efficace, è necessaria, mi sembra, anche un'altra qualità, cioè la flessibilità, l'attenzione a magari cambiare d'abito anche quando lo si sia già applicato questo metodo.
1: Certamente, noi dobbiamo partire sempre da questo aspetto, quando siamo in una situazione, dobbiamo sempre tenere presente quello che è lo stato attuale, avere presente lo stato desiderato e essere consapevoli che in noi vi sono delle grandi risorse. Queste risorse ci permettono di indossare l'abito necessario. Allora è interessante vedere come noi possiamo cambiare i nostri atteggiamenti. Supponiamo che io mi trovi in una situazione di fatica a causa di una persona che mi ha procurato sofferenza. Cosa posso fare? Cosa devo fare? Allora sperimento che il mio procedere verso la meta esige la necessità di cambiare l'abito, esige la necessità di indossare l'abito rosso della carità. Allora cerco, così avvio l'azione di indossare l'abito. Dopo aver indossato l'abito, la mia mente mette in azione la sua acutezza, si informa come sto operando, come sto vivendo, veramente l'abito rosso mi è proprio, veramente sto vivendo in questo atteggiamento di grande disponibilità, e se mi trovo che così non è, uso la flessibilità che mi stimola a cercare nuovi atteggiamenti, a cercare quegli atteggiamenti che mi permettono di nuovo di mettere in gioco la mia vita per procedere di nuovo verso quella meta che mi sono prefissato. Allora questo esige la disponibilità, la volontà di mettersi continuamente in gioco. Questo poi ci permette anche di fare una grande esperienza, ci permette di evitare ogni scoraggiamento, perché lo scoraggiamento è dannoso. Lo scoraggiamento chiude la nostra mente, chiude il nostro cuore alla speranza, non ci permette di camminare, di percorrere giorno dopo giorno la nostra vita, essere in mezzo agli uomini, in mezzo ad ogni persona come il Signore ci chiede di essere. In fondo la nostra vita la dobbiamo realizzare a regola d'arte. Quando la vita di una persona è realizzata a regola d'arte? Realizzata a regola d'arte quando è realizzata con Dio, quando è realizzata con la Trinità amore, quando il mio sentire, il mio giudicare, il mio scegliere, il mio vedere la realtà e la vivo con il Signore, la vivo con Dio. E giorno dopo giorno modifico quello che in me mi allontana, mi distrae, ed è per questo che io insisto sugli abiti, sui colori, perché la vita di ciascuno di noi è una vita che la possiamo vivere autenticamente a colori. Tocca a ciascuno di noi non chiudere il nostro cuore, tocca a ciascuno di noi mantenersi sempre in questa grande disponibilità della novità, del cambiamento, della disponibilità a metterci sempre in gioco.
0: Lei ha parlato in ogni momento in realtà, no? Della vita, poi fondamentalmente occorre una certa, se capisco bene, lucidità nel giudicare lo stato attuale. Forse questa lucidità manca un po', soprattutto quando si è preda dello scoraggiamento, cioè quando si vivono appunto delle situazioni di particolare difficoltà. Alle volte vediamo la realtà ingigantendo i problemi e ci sembrano assolutamente insormontabili. Come si può mantenere questa obiettività, ecco, rispetto allo stato attuale?
1: Io credo che è indispensabile innanzitutto renderci conto che nulla è banale, nulla è insignificante nella nostra vita, che tutto è importante e tutto è essenziale, e come in fondo siamo chiamati a vivere nella novità, siamo chiamati a rispondere all'amore, siamo chiamati a procedere giorno dopo giorno nella docilità dello Spirito Santo, dicevo, in compagnia di Gesù, abbandonati al Padre. Come mantenere questa lucidità? Facendo la verità. Non dobbiamo nasconderci, chiedendo veramente allo Spirito Santo di illuminare ogni zona d'ombra che può esserci nella nostra vita, il limite, la fragilità, il disagio, è una benedizione, perché ci permette continuamente di mantenere quello sguardo fisso verso il Signore. Noi dobbiamo chiederci e fare la verità, dobbiamo rispondere a questa domanda: dove mi trovo? Dove concretamente mi trovo? Qual è la mia situazione? frustrazione, perché questo disagio, perché questa sofferenza? Dobbiamo chiederci dove desidero arrivare, quali sono le risorse su cui io posso contare per arrivare alla meta che mi sono che ho scelto. Qui si tratta di sentire con il cuore di Dio, di giudicare con il cuore di Dio, di scegliere con il cuore di Dio. Allora mi pare che sono così fondamentali alcune domande. Cosa desidero di meglio per me? Lo Spirito Santo che cosa mi fa desiderare di meglio? Cosa di meglio farebbe Gesù? Cosa di meglio farebbe Gesù a livello personale, sociale, spirituale, al mio posto, nelle mie condizioni? Allora dobbiamo chiederci cosa aspetta Dio da me, qual è la cosa migliore da me. Ecco il rendersi conto qual è lo stato desiderato. Una volta che abbiamo così definito lo stato desiderato, dobbiamo vedere qual è lo stato attuale. E qui senza rattristarsi, per esempio, a che punto sono precisamente rispetto ai miei sogni, ai miei desideri? Che cosa mi impedisce di passare dallo stato attuale allo stato desiderato? Cioè fare la verità in noi, perché se noi non facciamo la verità in noi, vuol dire che scegliamo di essere sotto il potere della menzogna, sotto il potere della bugia, sotto il potere della falsità. E Gesù non è menzogna, non è bugia, non è falsità, è colui che ci rivela, che fa la verità, che rivela il nostro stato attuale, ci permette di conoscerci, ci permette di fermarci per comprendere veramente come sto vivendo, cosa sto facendo, le mie azioni sono azioni secondo il volere di Dio o secondo il mio modo di vedere, di agire. Allora ecco che lo Spirito mi dona quella grazia continuamente di mettere in azione tutte le mie risorse. E questo è fondamentale. Ecco allora la consapevolezza che da soli non possiamo nulla. Con gli altri, nella docilità ai tre, possiamo veramente vivere giorni pieni, vivere giorni in cui la felicità ci appartiene. Adesso, ora, la felicità è vivere questa compagnia con i tre, vivere questa compagnia con i fratelli. Allora ecco una vita realizzata a regola d'arte, ecco una vita a colori, anche nella solitudine, anche nella sofferenza, anche nella fatica, perché la nostra vita in fondo è anche impastata di miseria, ma noi sappiamo che anche impastata dell'amore, noi sappiamo che è opportunità per essere felici, per far felici, ma questa felicità trova la sua origine, trova la sorgente per noi nella Trinità amore.
0: Poteva essere la prima domanda, visto che il suo titolo parte proprio così, parte con un'esortazione, non temere. Io l'ho conservata per la fine. E la mia domanda è appunto come vincere la paura.
1: Vede, c'è una grande bugia, una grande menzogna, se non stiamo attenti in ciascuno di noi. E la bugia e la menzogna è questa. Possono essere diverse, ma si possono riassumere così. Non vali niente, sono inutili i tuoi sforzi, nessuno ti apprezza, e potremmo fare tanti esempi. Vincere la paura e vincere la menzogna. Vincere la menzogna che siamo soli, vincere la menzogna che nessuno ci vuole bene, vincere la menzogna che dobbiamo fare tutto da soli. La paura è la peggior bugia, è la conseguenza della peggior bugia che il demonio ha messo in ciascuno di noi. Per vincere la paura credo che sia indispensabile innanzitutto non credere alla grande bugia della menzogna, del padre della menzogna. Dio non ti ama, Gesù non ti ama, lo Spirito Santo non ti aiuta, sei solo, devi affrontare tutto da solo. Per vincere la paura è semplice, bisogna mettere la nostra vita nelle mani del Signore. Io credo che la nostra vita è fatta di piccoli sì, la paura del dolore, la paura della fatica, la paura della solitudine, la paura di non riuscire, non la si vince con le nostre forze, la si vince certamente con la nostra volontà, ma senza la nostra volontà, senza la grazia di Dio, non possiamo vincere la paura. Allora per vincere la paura bisogna dire dei piccoli sì, bisogna cercare di vivere con fiducia, bisogna cercare di vivere in quella disponibilità, in quell'abbandono. Il Signore si prende cura di me. Molte volte noi abbiamo dei sogni, dei desideri che sono piccoli, che sono mediocri, perché sono umani. I sogni e i desideri di Dio per ciascuno di noi sono divini, sono divini. Ciò che l'azione dello Spirito Santo può realizzare in noi è grande, è infinita. Invece noi ci chiudiamo sempre nelle nostre mediocrità, nel nostro limite, e c'è proprio questa paura di non riuscire, paura di non farcela. Per superare questo, un piccolo sì, un atto di confidenza, un atto di fiducia, sapere che in ogni battaglia della nostra vita, in ogni momento, in ogni azione, non siamo soli, vi è l'amore dei tre. E se noi crediamo, se noi facciamo questo atto di fiducia, questo atto di abbandono ai tre, se noi lasciamo veramente, ci lasciamo amare. Molte volte riteniamo che dobbiamo per prima cosa amare, per prima cosa dobbiamo lasciarci amare dal Signore, e poi risponderemo al suo amore con il nostro amore. Ecco, questi atteggiamenti, quel diventa poi uno stile di vita. Ecco che scopriamo la possibilità di vincere la paura. Perché la paura non viene da Dio, la paura viene dal male. Dio vuole la felicità per i suoi figli, Dio non vuole la tristezza. Quando siamo nella paura, siamo lontani da Dio. Per vincere la paura ci si deve avvicinare a Dio, senza credersi né super uomini né super donne, ma uomini semplici, creati a immagini di Dio che ci ha creati creativi, nella docilità allo Spirito Santo che ricrea continuamente in noi la forza per percorsi nuovi, nella sequela di Gesù che ci insegna a creare atteggiamenti, comportamenti che sono secondo il Vangelo. Questo è vivere e vincere ogni paura, questo è vivere nella fede, perché la fede cancella la paura. La fede è un atto di fiducia, è un atto d'abbandono in Dio, Abba, Papà, in Dio che è Padre e mia Madre, in Gesù che è il Cristo, è il Salvatore, è il compagno di viaggio della mia vita, nello Spirito Santo che è amore, con molta semplicità, fissando anche lo sguardo in Maria, lasciandoci aiutare da Maria nel percorrere la strada che ci porta a casa, perché questa, la vita che noi stiamo vivendo, dove noi siamo, dove noi ci troviamo, in fondo non è casa nostra. Noi abbiamo un'altra casa, ma questa casa dobbiamo averla già nel cuore, perché il paradiso lo possiamo avere in cuore ora, non nell'attesa di un giorno. Vinciamo la paura e avremo la felicità in noi.
0: Grazie Don Tiziano, io ricordo ai nostri ascoltatori il suo volume Non temere, rimettiti in gioco, edito dalla casa editrice Gribaudi. Grazie dunque a Tiziano Soldavini, che è appunto l'autore di questo volume, ad essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie ancora una volta a voi per la vostra attenzione, per la vostra disponibilità. Buona giornata.
0: E con questo chiudiamo il nostro programma odierno.
2: Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

d'accordo tra loro. Mai una discussione o un'incomprensione. Ognuno conosce il posto e il compito che gli è stato assegnato e lo svolge con grande competenza per tutta la vita, in armoniosa cooperazione con altre decine di migliaia di miliardi di individui. Tutti sanno esattamente in tempo reale cosa accade a ciascuno di loro, senza bisogno di telegiornali, telefoni o social network. Lavorano ininterrottamente, senza un solo giorno di ferie, per tutta la loro esistenza. Non si lamentano mai e rispettano con puntualità le scadenze. Sarebbe un pianeta davvero straordinario e unico al mondo, non credi? Bene, quel pianeta sei tu, o almeno il tu biologico. 100.000 miliardi è infatti il numero di cellule che sono al lavoro dentro di te in questo momento. Una popolazione che vivrebbe a lungo e indisturbata se ogni tanto non fosse investita da perturbazioni e cataclismi che modificano il suo equilibrio naturale. La maggior parte delle volte solo temporaneamente, in alcuni casi invece irreversibilmente. Quei cataclismi che investono il tuo multiforme io biologico, alterandone la composizione e il funzionamento, sono i pensieri che pensi e le emozioni che provi. A volte sono un vero balsamo che rallegra e rinforza la vita del tuo pianeta, ma nella maggior parte dei casi si tratta di interferenze che ne sconvolgono il corretto funzionamento. Come accade in un ambiente conflittuale e faticoso, il peggio arriva quando è proprio il tuo ecosistema interiore, quello nel quale vivono e dal quale dipendono le tue cellule, a essere inquinato. Perché se hai un certo grado di resistenza a condizioni esterne sfavorevoli, quando i problemi sono dentro di te, è molto più complicato impedire che abbiano conseguenze dirette sul tuo organismo, esserne consapevoli e difendersi. Le perturbazioni peggiori per il tuo personale habitat biologico si verificano infatti quando sei in ansia, quando vivi troppo a lungo in uno stato di preoccupazione o di paura, quando soffri emotivamente per qualcosa di traumatico che ti è accaduto ma che affronti in solitudine e senza sostegni o strumenti di elaborazione, quando attraversi condizioni di stress o cerchi di mediare tra le tue pulsioni e i tuoi comportamenti, e più che mai quando ti allontani dalla tua vera natura, dalle tue inclinazioni più autentiche, per necessità o per compiacere gli altri. In poche parole, il tuo sistema biologico viene alterato e soffre quando è alterato il tuo mondo mentale ed emotivo. E questo avviene soprattutto quando ti ritrovi a vivere e adattarti a una vita che non ti corrisponde. Questa condizione parte dalla tua mente e finisce per creare uno squilibrio biologico dalla prima all'ultima cellula. La buona notizia si chiama consapevolezza. Se non sai chi sei o come funzioni, sarai sempre in balia di processi automatici. Il tuo corpo cercherà il più possibile di adattarsi anche alle condizioni più sfidanti e sfavorevoli. Cercherà di difendersi, prenderà decisioni al tuo posto e non è detto che quelle decisioni siano sostenibili a lungo termine. L'equilibrio di cui ha bisogno potrà essere compromesso, a volte temporaneamente, causando un abbassamento della tua condizione energetica e delle tue difese immunitarie, portandoti qualche malanno passeggero. Ma se non prendi in mano la situazione, potresti andare incontro a guai molto peggiori. Se allora tu sei il tuo corpo, la tua dimensione biologica e materiale, la tua condizione mentale, chi è che può rendersi conto di come stai e prendere quelle decisioni? C'è qualcosa o qualcuno in te che può essere indipendente dalla tua dimensione biologica e psicologica, che può servirsi di entrambe e modificarne la condizione e il funzionamento al servizio di uno scopo più elevato rispetto al solo esistere o sopravvivere? Certo che c'è, ed è la parte più importante, potente ed efficace del tuo essere. È la tua dimensione di coscienza. È strano, perché si attiva solo se sai che esiste e consapevolmente la vai a

risvegliare. Se non lo fai, lascerai la tua vita nelle mani di decisori automatici che la natura ha previsto, utili per mantenerti vivo, ma di certo non per renderti felice. Se vuoi guidare e orientare la tua esistenza, potrai farlo solo da sveglio, ovvero abbandonando quello stato di incoscienza nel quale vivi la maggior parte della tua esistenza, ma dal quale puoi risvegliarti in ogni istante.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Tutte le forme di vita sono interconnesse e la nostra salute dipende da quella degli ecosistemi che Dio ha creato e di cui ci ha incaricato di prenderci cura. Abusarne invece è un peccato grave che danneggia e che fa male e che fa ammalare. Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione.

Offriamo oggi una riflessione teologica per un cammino di maturazione spirituale insieme a tutti i nostri ascoltatori. Buon ascolto dei nostri programmi. Siete sintonizzati sulle onde di Radio Voce nel Deserto.

0: lo Spirito Santo protagonista della vita delle chiese, un'indagine sugli Atti degli Apostoli. Allora il tema che almeno mi era stato affidato, lo Spirito nella vita della Chiesa, e quindi in particolare riferimento appunto agli Atti degli Apostoli. E pensavo anche che la mia relazione si inserisse all'interno di un ciclo più ampio sul tema dello Spirito all'interno della tradizione biblica, perché parlando degli Atti degli Apostoli, a mio avviso, voleva dire aver già compiuto un percorso. Voi sapete che gli Atti degli Apostoli vengono anche chiamati Vangelo dello Spirito, proprio perché lo Spirito viene all'interno di questo testo letterario menzionato moltissime volte. Si dice addirittura che il grande protagonista degli Atti degli Apostoli sia lo Spirito Santo, e che addirittura Gesù passi quasi in seconda linea, in secondo piano, sfumi. Mentre appunto la grande figura che appare come rilevante sia appunto lo Spirito. In realtà gli Atti degli Apostoli parlano sì dello Spirito come un protagonista all'interno dell'attività ecclesiale, ma di un protagonista che è sempre in riferimento a Gesù. In fondo lo Spirito è lo Spirito di Gesù, quindi comunque la figura centrale nella vita della Chiesa rimane sempre la figura di Gesù, rappresentato attraverso la sua forza storica, dinamica, dall'azione dello Spirito. E voi sapete che nella tradizione non soltanto biblica, ma anche nella tradizione ecclesiale, lo Spirito viene immaginato come una forza efficace, che agisce nella storia. Dobbiamo fare un percorso che toccherà più o meno 15 capitoli all'interno del libro degli Atti, per renderci conto della poliedricità dell'azione dello Spirito all'interno dell'attività ecclesiale. Partiamo proprio con il capitolo primo, capitolo che costituisce un ponte tra la resurrezione di Gesù, raccontata, voi sapete, nel capitolo 24 del libro del Vangelo di Luca, e poi il capitolo 2 degli Atti, la Pentecoste. Considero l'opera letteraria lucana come formata da due testi, Luca, Vangelo, e Atti degli Apostoli. Ormai la moderna scienza biblica ha appurato che esiste una forte familiarità tra i due testi, addirittura un'origine comune, quindi io considero questi due testi provenienti da un medesimo ambiente, da una medesima situazione, che si potrebbe anche ipotizzare forse da un medesimo autore, ma senza sporgersi troppo in ipotesi che possono poi risultare così un po' fantasiose. Comunque Atti degli Apostoli e Luca sono estremamente legati. Quindi il capitolo primo costituisce un ponte tra l'evento sbalorditivo della resurrezione e poi invece l'evento straordinario della Pentecoste. Ed è interessante che in questo momento di passaggio, fase di transizione, una fase un po' critica, difficile, perché i discepoli da una parte hanno ricevuto questo annuncio e poi sono stati anche protagonisti della presenza di Gesù, ma dall'altra parte, da un punto di vista umano, sono incapaci di cogliere tutta la portata, tutta la forza, tutta la valenza, la grandezza di questo avvenimento nella loro vita, e soprattutto per una concretezza in un cammino ecclesiale adeguato, consono a quella
1: potenzialità di annuncio ricevuto con la risurrezione. E vediamo il comportamento di questi discepoli, un comportamento molto strano che li fotografa in due reazioni, che sono due reazioni, come potremmo dire, programmatiche, due reazioni che vanno bene sempre, che ci in qualche maniera ci interpretano. Vediamo come questi discepoli reagiscono, e siamo nell'imminenza dell'ascensione, tra l'altro. Così, venutisi a trovare insieme, vado al capitolo primo, speriamo che voi abbiate la Bibbia in modo tale che potete seguire con me il testo, è più facile, no? Voi sapete già, leggere la Bibbia è difficile, no? E capirla è difficile, poi quando non si ha nemmeno la Bibbia è ancora peggio, perché non si capisce dove si è, quindi bisogna sempre avere la Bibbia tra le mani quando si legge la Bibbia. E così venutisi a trovare insieme gli domandarono: Signore, questo è il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Allora, continuo a leggere, ma qui già fotografiamo una domanda molto interessante. Signore, questo è il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Prima reazione, vediamo che cosa significa poi. Seconda reazione, detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allora, due reazioni, direi contrarie o opposte, qui vengono registrate e attribuite ai discepoli. La prima reazione è sintetizzata da una domanda: Signore, questo è il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Chi ha una certa frequentazione con il linguaggio evangelico, il linguaggio neotestamentario, si mette subito in guardia di fronte a questa espressione regno di Israele, termine che da Gesù non viene mai usato, ma che invece ritroviamo al capitolo 24 del libro del Vangelo di Luca, posta sulle labbra dei discepoli di Emmaus. Noi speravamo che fosse lui a ricostruire il regno di Israele. Quindi Luca al capitolo 24 registra una reazione che poi ama riportare o ripetere anche qui al capitolo primo del libro degli Atti, per mostrare come i discepoli sono veramente desintonizzati nei confronti di quello che è stato l'annuncio di Gesù. Perché il regno di Israele che cosa chiede? Che cosa vuol dire questo regno di Israele? Il regno di Israele corrisponde all'antica promessa messianica di un impero nazionalista forte che sta sotto l'egida o la protezione di Davide. Quindi i discepoli ancora chiedono a Gesù di poter costruire un regno. Guardate che è interessantissimo questo aspetto, se voi lo notate. Nonostante i discepoli abbiano seguito Gesù, abbiano ascoltato la sua parola, siano stati spettatori, ma non soltanto, anche compartecipi della sua missione, i discepoli dopo la resurrezione ancora chiedono a Gesù di costruire un regno. È un regno di Israele, non un regno, non il regno di Dio, non il regno dei cieli, ma il regno di Israele. Vedremo che tipo di reazione è questa e che cosa poi corrisponde in realtà nella nostra vita questa reazione che viene qui riportata, non così per avere alcune notizie sugli stati d'animo dei discepoli, ma viene riportata ad hoc per farci capire che tipo di tentazione possiamo subire o che tipo di devianza possiamo prendere come Chiesa. Ma andiamo alla seconda reazione, che in qualche maniera, dicevo, si colloca in maniera antitetica alla prima. Questi discepoli, mentre Gesù sta scendendo al cielo, guardano con nostalgia il cielo. Vorrebbero anche loro salire con lui. E questa situazione di volersi astrarre dalla pesantezza e dalla difficoltà, dalla drammaticità della storia, noi la troviamo anche nel Vangelo. Vi ricordate in quel testo, così bello e anche così enigmatico, della trasfigurazione. Quando Pietro a un certo punto dice: è così bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Pietro era già arrivato ad una condizione paradisiaca. Stava insieme con i tre grandi della storia della salvezza, Mosè, Elia e Gesù. Prima Gesù aveva annunciato che sarebbe dovuto andare a Gerusalemme, secondo lo schema lucano, e lì morire. Voi capite che Pietro ragiona così perché ha paura di scendere da quel monte e ha paura di avviare il cammino verso Gerusalemme. E allora appunto la reazione di Pietro è quella: stiamo qui, stiamo così bene. Non sentiamo più la fatica, la pesantezza, la difficoltà, l'angoscia di questa storia così difficile. Restiamo sul monte. Due reazioni. Da una parte, una storia che termina in se stessa, ed è appunto i discepoli che vorrebbero avere qui, già ora, il regno di Israele. Dall'altra parte, una fuga dalla storia. Guardate che se noi vediamo la vicenda della Chiesa, anche di questi anni, noi possiamo scoprire sempre questa duplice tendenza. Da una parte credere che la storia sia tutto, abbarbicarsi alla storia e credere che unicamente la storia produca salvezza. Credere insomma che un regno può essere istituito, costituito, realizzato qui. Dall'altra parte, un volersene andare, un disimpegno, un fuggire da questa storia che è così difficile, così pesante, così angosciante. E credo che la mia interpretazione sia corretta quando guardo agli ultimi periodi della Chiesa vissuti in questi anni. Provo a pensare alle grandi ideologie, no, degli anni 70, che ci facevano quasi, o ci obbligavano a credere, ci facevano quasi intuire che tutto si doveva realizzare qui, che la storia si esaurì, che la salvezza si esauriva in questa storia, che noi avremmo dovuto costruire qui, in questa storia, una salvezza evidente, concreta, come potremmo dire, strutturale. E penso, d'altro canto, alla grande fuga dalla storia che noi viviamo oggi. Il grande disimpegno, la fuga dalle responsabilità. Oggi nessuno lotta più per un progetto, per un'idea, un piano, ma tutti siamo ritornati alle nostre case, ci siamo messi in pantofole. E non vogliamo lottare più per niente, ma soltanto, come potremmo dire, siamo diventati privati cittadini, dove l'impegno politico, l'impegno sociale, l'impegno per i grandi progetti, insomma, dov'è? Nessuno lotta più per niente, non ci sono più ideali, non ci sono più valori per cui lottare, valori per cui vale la pena di progettare qualche cosa. E allora vedete, anche noi abbiamo vissuto, e poi vivremo anche, questa duplice tentazione o duplice tendenza. Da una parte esaurirsi nella storia, credere che la storia sia il tutto. Dall'altra parte fuggire da questa storia, perché è pesante e difficile. Di fronte a queste due tendenze, che cosa propone Gesù? Vedete, al versetto 8 dice: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che Dio ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Allora, per contravvenire o per tamponare queste due tendenze che sono tipicamente umane, tipicamente di un gruppo umano, ecco che cosa fa Gesù? Gesù promette lo Spirito. Lo Spirito per cercare di equilibrare questa comunità che potrebbe o diventare ideologia o diventare una comunità monastica che fugge dalla storia, disimpegnata, senza responsabilità nell'annuncio del Vangelo, nella concretezza della vita. Riceverete forza dallo Spirito, allora, e mi sarete testimoni, dove la testimonianza non è né fuga né credere che la storia sia tutto. Capiremo soltanto al capitolo 2 che cosa significa riceverete forza dallo Spirito Santo, perché ancora non abbiamo gli elementi, e quando parlo di capitolo 2 parlo della Pentecoste, ancora non abbiamo gli elementi sufficienti per dire che cos'è questo Spirito che gli apostoli riceveranno, il gruppo ecclesiale riceverà. Tra il capitolo primo e il capitolo secondo noi notiamo un cambiamento essenziale e strutturale dell'identità della Chiesa. Perché quando voi andate, quando rimanete al capitolo primo, si dice che i discepoli, al versetto 13, entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di Gesù. Si tratta quindi di una comunità riunita, costituita non soltanto dagli apostoli, ma anche, vedete, da altri, i discepoli, con poi l'aggiunta di alcune donne, ma di una comunità che qui è una comunità chiusa. Una comunità che si riunisce, ma si riunisce in maniera privata. Soltanto dopo la Pentecoste quella comunità diventerà aperta e capace di comunicare, dirà il testo degli Atti, le grandi opere di Dio ai cittadini e agli abitanti di Gerusalemme. Allora è l'evento della Pentecoste che fa passare il gruppo ecclesiale da una situazione di chiusura, di impasse, di difficoltà. È molto bello che il testo del Vangelo di Luca, al capitolo 24, ci dice che i discepoli stavano rinchiusi per paura. Prima della Pentecoste c'è la paura. E c'è la paura e la difficoltà di uscire ad annunciare qualcosa che era, come potremmo dire, esplosivo. Perché l'annuncio di un Gesù morto e risorto avrebbe potuto innescare nuovamente un processo di persecuzione, non più nei confronti di uno solo, ma nei confronti di tutto il gruppo. Allora la paura. Chi fa vincere quella paura? Chi rende capaci quei discepoli di annunciare davanti a tutta Gerusalemme ciò che loro avevano effettivamente, realmente e personalmente sperimentato? E andiamo al capitolo 2, perché appunto il capitolo 2 costituisce, come potremmo dire, il pilastro di fondazione, il momento fondante l'esperienza della Chiesa. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. E sapete che il giorno di Pentecoste la Pentecoste era una festa giudaica, prima una festa naturale, una festa del raccolto delle primizie, poi diventata festa storica, la festa del dono della legge sul Sinai. Israele celebrava la Pentecoste, e Pentecoste vuol dire 50 giorni dopo, quindi 50 giorni dopo la Pasqua ebraica, e guarda caso questa festa è una festa che ricorda il dono della legge al popolo di Israele, e questo dono della legge era avvenuto per mano di Dio. Guardate che la sovrapposizione tra Pentecoste, dono della legge, e Pentecoste, dono dello Spirito, non è casuale o fortuita. Perché il narratore qui vuol farci capire che la comunità cristiana, a differenza di quella giudaica, non è più fondata su una legge, ma è basata su quella forza travolgente, dinamica, attiva ed efficace che è lo Spirito. Non siamo quindi più relegati a una legge a cui obbedire, ma siamo invece sollecitati e spinti a comprendere l'azione dello Spirito nella nostra storia. E qui significa passare, come potremmo dire, da una forma di infantilismo spirituale che potrebbe essere guidato da una legge, perché la legge ci fa sempre comodo, la legge è acquietante, voi sapete, la legge ci mette in pace, noi osserviamo la legge e siamo a posto. Invece no, l'evento della Pentecoste dice che è lo Spirito, è la capacità di cogliere lo Spirito che ci rende cristiani, testimoni, quella testimonianza di cui parlava il versetto 8, quindi maturi. E guardate che cogliere l'azione dello Spirito implica una sensibilità e una recettività che deve essere in qualche maniera educata. Vogliamo effettivamente noi l'azione dello Spirito sempre nelle varie situazioni, oppure ci attacchiamo a una legge e diciamo: così si fa, così è stato stabilito, sancito, ordinato, prescritto, e andiamo avanti. Oppure nelle situazioni riusciamo a cogliere cosa lo Spirito ci sta dicendo. Andiamo alla lettura di questo testo. È molto bello, scusate, prima ancora di leggere, che un autore che noi conosciamo pochissimo e che si chiama Filone d'Alessandria, autore che scrive più o meno nello stesso tempo in cui sono stati scritti i Vangeli. Guardate che tutta la teologia cristiana è debitrice di Filone d'Alessandria, è un giudeo che ha scritto per i giudei della diaspora. Bene, sappiate che tutta la teologia cristiana ha come punto di base Filone d'Alessandria, che per noi è sconosciuto, però di fatto Filone d'Alessandria è un caposaldo. Che cosa dice Filone d'Alessandria, che era un giudeo, non era un cristiano, ripeto? Filone d'Alessandria interpreta la festa della Pentecoste in chiave universalista o ecumenica. Dice che sul monte Sinai, nel prendere, nel ricevere la legge, non c'era soltanto Israele, ma c'erano 70 popoli. Naturalmente il numero è estremamente allusivo e simbolico. I 70 popoli sono i rappresentanti di tutti i popoli della terra, dell'Ecumene. Filone d'Alessandria dà già un'interpretazione aperturista, ecumenica, dell'interpretazione invece piuttosto ristretta e limitata, elitaria, del dono della legge che era soltanto per i giudei, no? Filone d'Alessandria, che vive in diaspora, che è una persona aperta, cioè, intuisce che questo evento può avere una valenza, un significato universale. Guardate che qui nel testo ad un certo punto si dice che all'evento della Pentecoste partecipano parti medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, della Libia, di Cirene, di Roma, eccetera, giudei, greci. C'è quella tavola dei popoli che voi conoscete, no? Questo elenco di diverse nazionalità o di popoli diversi, che appunto dà all'evento della Pentecoste una rilevanza ecumenica o universale. Certo, sono sempre ebrei, attenzione, perché venivano al pellegrinaggio. La Pentecoste è una delle tre feste di pellegrinaggio: festa delle capanne, festa di Pasqua, festa delle Pentecoste, e gli ebrei erano fortemente sollecitati a partecipare a queste tre feste. Poi però c'erano anche coloro che, non essendo ebrei, avevano scelto di vivere al modo giudaico. Comunque qui ci troviamo ancora di fronte a un annuncio limitato al popolo giudaico. Beh, andiamo appunto all'evento stesso della Pentecoste. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. È ancora questa comunità che sente un vincolo profondo, ma che è ancora una comunità chiusa. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Allora il narratore qui, per cercare di riprodurre evidentemente un evento indicibile, quello della Pentecoste, ha fatto ricorso a due simboli che provengono dal mondo antico testamentario: il simbolo del fuoco e il simbolo del vento. Voi sapete che le teofanie antico testamentarie avevano come sceneggiatura la dimostrazione di fenomeni atmosferici, vento, pioggia, temporale, fulmini, eccetera, ma anche di elementi terrestri come fuoco, acqua, eccetera. Che cosa indicano il fuoco e il vento? Indicano l'incontrollabilità dell'azione di Dio. Insomma, il vento non è possibile prenderlo, catturarlo, è incontrollabile. Insomma, la forza di Dio non è strumentalizzabile, non è incanalabile dentro gli schemi umani, dentro le nostre strutture, le nostre idee, i nostri concetti, i nostri progetti, i nostri piani. È un'azione travolgente, pervasiva, è un'azione, insomma, incontrollabile, che non può essere direzionata. È un vento impetuoso che arriva, ma tu non sai. Come diceva Gesù, vi ricordate, nel dialogo con Nicodemo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni: è un vento che non sai da dove viene e dove va. Quindi questi simboli, che sono sì ripresi tradizionalmente dal mondo ebraico, qui assumono tutta la loro forza, la loro grandezza. Insomma, l'azione dello Spirito è un'azione travolgente. Quale effetto ha questa azione dello Spirito? Qui Luca non si sofferma a descrivere la bellissima comunità che si trova bene insieme, i cui membri sono tutti d'accordo. No, la prima preoccupazione di Luca, quando descrive l'evento della Pentecoste e gli effetti che questa Pentecoste ha, dice che i discepoli si misero a parlare lingue e tutti capivano. Si trovarono allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che erano sotto il cielo. Sono quelli, come vi dicevo, che vivono nella diaspora. Voi sapete che I giudei ad un certo punto, vedendo che la Palestina offriva poco, hanno incominciato a costruire colonie disseminate in tutto il Mediterraneo più o meno, e li troviamo ovunque i giudei nel Mediterraneo. Vennero quel fragore, quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore, dicevano: costoro che parlano non sono forse tutti giudei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Guarda, è molto interessante. L'azione dello spirito rispetta l'identità personale, qui rappresentata attraverso la diversità delle lingue. L'azione dello spirito non è uno schiacciasassi che elimina le differenze e standardizza tutto. Ma l'azione dello spirito invece rispetta le differenze, tanto è vero che i discepoli non parlano un'unica lingua in modo tale che tutti gli altri, ma parlano diverse lingue perché tutti possano comprendere. E qui voi sapete che è tradizionale il raccordo, il riferimento a quel testo che si pone come come controaltare, e del testo della Torre di Babele, dove quegli uomini ad un certo punto, volendo costruire una torre che arrivasse fino a Dio, ed è una società che cerca appunto di catturare Dio, di farsi uguale a Lui, di essere grande come Lui, di essere alta appunto come la torre lo è come Lui, ad un certo punto viene massificata, cioè i membri di questa società non si comprendono più. Voi vi ricordate questo testo, dove ad un certo punto ognuno parla una lingua diversa. Il frutto, il risultato, diciamo, di questo progetto che vuole sfidare Dio è quello dell'incomprensione. Prima parlavano tutti la stessa lingua. Se voi andate al testo della Torre di Babele, si dice che prima parlavano tutti la stessa lingua, poi si dice non si comprendevano più. Qui invece si dice che tutti mantengono la stessa lingua, ma che possono finalmente comprendere le parole che riportano le grandi opere di Dio. Ed è questo molto interessante, perché il primo effetto, noi diciamo così in maniera chiesiastica, che il primo effetto della Pentecoste è la comunione. Io invece sottolineerei un altro aspetto che è similare, però diverso. Il primo effetto della Pentecoste è la comunicazione. Certo, comunione e comunicazione sono due eventi o due realtà che vanno di pari passo, però la prima impressione che il lettore ha quando legge il testo è quello che questa gente finalmente comunica, e il contenuto di questa comunicazione è qui indicato attraverso il linguaggio della Bibbia della 70 come le grandi opere di Dio. E l'azione di Dio non è un modo per parlare dell'azione di Dio nella storia. E mi soffermo un momento su questo grande tema della comunicazione, perché voi sapete che oggi quanto mai si parla di comunicazione in tutti gli ambienti sociali. Ciò che conta appunto è la comunicazione, e voi sapete che oggi anche quest'epoca viene chiamata epoca della comunicazione. Io penso che in questa epoca che viene così denominata, proprio l'epoca o il tempo della comunicazione, c'è pochissima comunicazione. Perché noi comunichiamo tantissimo, siamo capaci di parlare all'istante con Tokyo, Pechino, New York, avere vedere cosa succede in tutto il mondo. Provate a pensare, l'uomo di oggi ha una conoscenza istantanea di tutto quello che avviene e accade nel globo, e lo ha immediatamente. E questo veramente il tempo, sembra veramente il tempo della grande, come sembra una Pentecoste. Invece in realtà è l'anti-Pentecoste, perché la nostra comunicazione di notizie, di dati scientifici, di avvenimenti, ma non c'è in questo nostro clima, non c'è vera comunicazione. Oggi il grande problema dei rapporti umani, dei rapporti personali, e poi provate a pensare dei rapporti sociali e dei rapporti lavorativi, la mancanza della comunicazione, dove la comunicazione non è passaggio di dati scientifici o di conoscenze, ma è appunto la comunicazione di se stessi agli altri. E allora noteremo come la comunicazione oggi è estremamente difficile, complicata, sbarrata, non promossa, non reale. E qui il testo della Pentecoste di Luca ci dice che la vera comunicazione è soltanto quando è comunicazione delle opere di Dio. E sto pensando oggi a questa Chiesa che non riesce più a comunicare l'opera di Dio. Noi ci troviamo di fronte a un grande impasse, un grande blocco. Non riusciamo più a comunicare l'opera di Dio. Guardate che tra noi e il mondo esterno è stato costruito un muro dove ormai non riusciamo più a comunicare. Provate a pensare l'effetto che hanno, non so, le vostre catechesi o sui ragazzi, i vostri incontri, non so, di qualsiasi genere, religiosi. Che effetto hanno queste cose sulla vita concreta e reale della gente? È una Chiesa che non riesce più a comunicare. Siamo in una fase, oserei dire, di non solo, perché c'è anche Pentecoste, ma siamo anche in una fase di anti-Pentecoste. E guardate che la comunicazione non è data dalla raffinatezza degli strumenti, delle strategie, delle tattiche, perché le nostre chiese sono piene di strumenti, dal computer agli internet, ai programmi più sofisticati di catechesi, ma non è questo che crea comunicazione, è solo l'esperienza personale della fede che porta alla comunicazione. Se noi non sappiamo comunicare, e questo è il tema della Pentecoste, se non riusciamo a comunicare ciò che Dio ha fatto per noi e con noi, avremo tutti gli strumenti, ripeto, più strategici, intellettuali, raffinati, ma comunicheremo delle idee, non comunicheremo un'esperienza. Perché le grandi opere di Dio sono l'esperienza che il popolo ha fatto di Dio. Mentre noi comunichiamo, che cosa? Teologie, comunichiamo dogmi, comunichiamo catechismi, non comunichiamo la grande opera che Dio ha fatto in noi. E quindi ecco, sì, bene, tutti quelli che sono gli strumenti catechetici, eccetera, però sappiamo che dietro questa impalcatura così bella, così articolata, ci deve essere l'annuncio di qualcosa di personale, l'esperienza che noi abbiamo fatto di Dio, che una comunità fa di Dio, non degli intellettualismi, non delle idee. L'evento della Pentecoste subisce due interpretazioni. Guardate cosa si dice: tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro, che significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano, si sono ubriacati di mosto. Allora il fatto in sé, come qualsiasi fatto, quello della Pentecoste, sto parlando di questo, il fatto in sé è duplicemente interpretabile. Da una parte ci si chiede che cosa significa tutto questo, e la domanda che apre poi ha una risposta positiva, è l'azione di Dio, eccetera. Dall'altra parte invece la risposta chiusa è preconfezionata, stereotipata, sono ubriachi. Vediamo come risponde, perché il discorso, il primo discorso di Pietro è una sorta di interpretazione. Pietro fornisce le chiavi ermeneutiche, le chiavi interpretative per vedere, per discernere che cos'è effettivamente questo evento della Pentecoste. Io non so se voi avete abbastanza presente l'articolazione del libro degli Atti. Ripeto, dopo questo evento c'è un discorso di Pietro e Pietro ha come scopo nel suo discorso di interpretare che cosa è accaduto. Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri undici, parlò a voce alta così: uomini di Giudea e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele. Negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno i bei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco, nuvole di fumo, il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue prima che giunga il giorno del Signore. Allora, giorno grande e splendido, allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Questo testo è ripreso appunto dal libro di Gioele ed è un testo che scardina quella visione chiusa ed elitaria che il mondo israelitico aveva del dono dello Spirito. Per capire che cosa pensava Israele sullo Spirito, mi rifaccio a quella lettura che poi tra l'altro l'abbiamo ascoltata due domeniche fa, dei 70 anziani sui quali doveva scendere lo Spirito. Insomma, è uno Spirito non per tutti, è uno Spirito soltanto per coloro che venivano designati a un compito. Quando è il Dad e Medad, vi ricordate, no? Ricevono lo Spirito, il racconto di Numeri, tutti sono estremamente imbarazzati. Com'è che due persone non designate ricevono lo Spirito? Ma lo Spirito non è mica controllato da quelle che sono le indicazioni umane. E qui che cosa si dice in questo testo che interpreta l'evento della Pentecoste? Ormai lo Spirito non è appannaggio più di un gruppo, di un leader, di una dirigenza, ma è dono offerto largamente e ampiamente a tutti, senza discriminazione. Guardate che questa affermazione ha o avrebbe delle larghe conseguenze sul piano ecclesiale, di vita concreta delle nostre comunità cristiane. Perché nelle comunità non c'è soltanto qualcuno che ha ricevuto lo Spirito, ma tutti abbiamo ricevuto lo Spirito. Non c'è una chiesa di serie A e una chiesa di serie B. Una chiesa dove si decidono le cose, c'è chi decide le cose, e una chiesa dove si obbedisce, perché si ritiene che quella sia volontà di Dio. Guardate che nessuno meglio di noi stessi possiamo sapere che cos'è la volontà di Dio per noi. Attenzione, certo, in un confronto, in un dialogo. Però nessuno può dirti questa è volontà di Dio per te. Attenzione, perché lo Spirito è riposto su tutti, non su qualcuno. Sarebbe bello entrare nel dinamismo delle vostre comunità e vedere cosa succede in questi campi, in questi ambiti. Perché tutti abbiamo ricevuto, tutti abbiamo ricevuto lo Spirito e tutti siamo persone capaci di cogliere, proprio perché abbiamo lo Spirito, la volontà di Dio. Allora, l'obbedienza non è il risultato di un'imposizione, ma è frutto di una lettura direi qui ermeneutica, ma forse la parola di una lettura interpretata della mia vicenda personale con gli occhi dello spirito. Questa è la vera obbedienza, che non è mai obbedienza a persone, ma è sempre obbedienza al regno di Dio, alla volontà di Dio, alla parola di Dio, non so, quello come lo volete dirle, più o meno siamo di fronte a parole analoghe. E con gli occhi di Dio. E tutti siamo capaci di leggere la storia. Vedete, su questo ci sarebbe una grossa digressione da fare, perché oggi noi non siamo più capaci di letture profetiche della storia. Noi abbiamo demonizzato la storia, abbiamo detto che tutto ciò che ci circonda e che non viene da noi è male. Le culture che non sono quelle nostre sono da eliminare. Questa società è una società che fa schifo, e abbiamo appunto eretto un muro, una barriera. La storia tramite proprio il dono della profezia. Eliminare certe visioni preconfezionate o tradizionalistiche e aprirsi a quello che Dio ci sta dicendo oggi tramite la storia. Noi arriviamo con arroganza di fronte alla storia e diciamo: questo non va. Perché non cerchiamo di cogliere la storia come una parola che ci viene rivolta da Dio, perché noi ci convertiamo? Noi siamo asettici, guardate. Sappiamo quello che Dio vuole da noi, e lo sappiamo in maniera preconcetta, e andiamo avanti. Tutte le smentite che riceviamo dalla storia, beh, le reputiamo così, come prove che Dio ci dà. Io credo che dovremmo veramente cambiare atteggiamento. È una Pentecoste da realizzare, eh? Una Pentecoste che si apre appunto alla parola di Dio che viene rivolta sia attraverso la scrittura, ma anche attraverso questa storia. La storia ci parla, porta la parola di Dio la storia, perché c'è una parola che è scritta qui, ma c'è, voi sapete che la parola di Dio non è come un pezzo archeologico, come una mummia relegata, ma è una parola che va dicendosi, che si va dicendo nella storia. E Dio la sta dicendo, e noi la accogliamo effettivamente, o blocchiamo sempre lo spirito in modo tale che non riusciamo effettivamente a capire le sollecitazioni che Dio ci fa tramite la storia, o blocchiamo sempre lo spirito in modo tale che non riusciamo effettivamente a capire

servizio di quelle persone che ci sono dentro, strutture che servono a se stesse. C'è lo spirito lì dentro, vedremo poi che cosa fa fare lo spirito nei confronti della struttura. Andiamo al capitolo 5 facendo un po' un salto, dove... Ah no, scusate, prima di passare al capitolo 5 andiamo al capitolo 4 dal verso 23 fino al verso 31 e la comunità che prega e che ottiene come dono non la liberazione dalla persecuzione ma invece il dono dello spirito. È molto bello questo testo, che ci troviamo in un momento cruciale, è il momento in cui Pietro e Giovanni vengono imprigionati. Allora, hanno compiuto quella guarigione nei confronti dello storpio, hanno proferito un bel discorso, questo discorso ha suscitato delle reazioni contrarie e quindi Pietro e Giovanni sono imprigionati. La comunità si interroga su ciò che sta accadendo. Provate a pensare il clima o la situazione anche psicologica di questo gruppo che prima è stato destinatario dell'annuncio della resurrezione, poi ha vissuto questo momento esaltante della Pentecoste. È una comunità che si sente forte, come potremmo dire, messianica, insomma, crede di vincere sulla storia, no? Crede di poter veramente riuscire. E nel momento in cui crede di essere capace di tutto questo, di imporsi come protagonista sulla storia, ecco allora la persecuzione che la riconduce al suo statuto fragile di comunità non messianica e gloriosa, ma di comunità che sottostà alla difficoltà del dramma, dell'angoscia, appunto della persecuzione, del contrasto, della tensione. E allora questa comunità, dopo aver fatto queste esperienze così esaltanti, entra in un momento di crisi, un momento di non senso. La persecuzione per loro non ha senso. Che senso ha questa persecuzione? Se ormai Dio ci ha dato la possibilità di comunicare le sue grandi opere, perché di nuovo la persecuzione? È una comunità che entra di nuovo in crisi. Allora guardate che cosa fa questa comunità che vive un momento di non senso. Appena rimessi in libertà, andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto ai sommi sacerdoti e agli anziani. All'udire ciò, tutti insieme levarono la loro voce a Dio dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, tu che per mezzo dello Spirito dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide. E qui, allora, è una comunità che si ritrova in assemblea per pregare. Quindi, la comunità in difficoltà che cosa fa? Si mette a pregare. E che cosa fa per pregare? Usa un testo che interpreta questa vicenda difficile, senza senso. Ed è il testo del Salmo 2. Un testo piuttosto ostico per noi, o difficile. Si tratta di un salmo in cui un re viene boicottato, viene aggredito, si tenta di eliminarlo. È un salmo che probabilmente prima faceva parte del mondo regale, di un uomo appunto che era diventato re e che aveva avuto un sacco di difficoltà nei confronti dei re vicini, perché questo volevano farlo fuori. Questo salmo, il Salmo 2, diventa poi un salmo messianico. Chi è questo re che appunto viene minacciato? E nell'interpretazione messianica del mondo giudaico, questo salmo diventa appunto un salmo che parla del Messia. Perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si radunarono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Questo salmo, che vi ripeto, prima parlava di un re qualsiasi, poi ad un certo punto viene interpretato messianicamente, dalla comunità cristiana
che in questo momento è in preghiera, in una situazione di difficoltà.

0: Viene ulteriormente ricompreso. Davvero in questa città si radunarono insieme, riprendendo il testo del Salmo, proprio lettera, si radunarono insieme contro il santo servo Gesù che ha giunto come Cristo Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli di Israele. Insomma, quella vicenda di questo re minacciato viene reinterpretata, perché loro dicono: chi è questo re minacciato? Questa parola detta secoli prima nella storia viene ricompresa con l'evento Gesù, minacciato, perseguitato, crocifisso. Crocifisso da Erode e Ponzio Pilato, con le genti e i popoli di Israele, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la tua parola. Allora, quella storia di persecuzione non finisce con Gesù, ma continua con la comunità cristiana. Vedete come la preghiera diventa effettivamente una lettura profetica in profondità di quello che la comunità sta vivendo. Quella parola non viene a interpretare soltanto il destino di Gesù, viene a interpretare anche la sorte di quella comunità che in questo momento non trova il senso della sua persecuzione, e il senso lo scopre, guarda caso, ricordandosi che anche Gesù è stato sì il risorto, il glorioso, l'innalzato, l'intronizzato, ma prima è stato il perseguitato. Vedete, qui ci vuole una grande capacità per fare questo. Io mi chiedo se le nostre comunità cristiane sono capaci, di fronte alle situazioni della storia, di mettersi di fronte alla parola di Dio e di interpretare la loro vicenda attraverso la parola. Questa è la vera preghiera. Questa è la vera preghiera. Perché la preghiera significa cogliere la volontà di Dio per me, per noi, per la comunità cristiana. Questo è pregare. Non ripetere a memoria delle parole. Pregare vuol dire cogliere il senso profondo di questa storia nella volontà di Dio. E guardate che questa comunità non chiede miracoli, non chiede di essere esentata dalla persecuzione, dall'angoscia, non chiede questo, chiede soltanto di annunciare con tutta franchezza la tua parola. Molto spesso noi ricerchiamo piste, in qualche maniera scorciatoie, che non ci facciano passare per il tunnel buio della sofferenza, del dolore, di tutto quello. No, la comunità non chiede miracoli. Chiede soltanto di essere capace di testimoniare con franchezza. È bellissima questa parola, perché questa parola viene usata nella politica greca, parresia, per indicare la libertà che il cittadino, e non lo schiavo, la libertà che il cittadino ha di parlare nell'assemblea pubblica o politica. Quindi di annunciare con libertà, con franchezza la tua parola. Anche se ci sono questi drammi, anche se la comunità viene minacciata, perseguita, non importa, questo chiedono. Non di ricevere un salvacondotto per esimersi da questa storia dolorosa e vivere un'altra storia gloriosa. No, chiedono la libertà e la franchezza. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Allora, risultato di questo incontro nel quale si legge in profondità la parola è ricevere lo Spirito. Ma vedete, questo è un incontro di persone mature, adulte, che si interrogano sulla propria vicenda e che appunto leggono la parola, leggono la storia, giungono a una conclusione e per realizzare questa conclusione ricevono lo Spirito. Quella forza che appunto darà loro la possibilità concretamente di vivere nella storia, testimoniando, annunciando con franchezza, libertà, quella parola. Se riprendiamo con il testo del capitolo 6, dove troviamo una comunità in un momento anche qui di difficoltà, un momento di conflitto, di tensione, e in quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, al capitolo 6, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Qui chi legge così in maniera disattenta non capisce bene che cosa significa questo contrasto tra ellenisti ed ebrei. Voi sapete che il mondo ebraico era diviso in due: da una parte c'erano gli ebrei residenti in Palestina, dall'altra parte invece gli ebrei di stirpe ebraica che però vivevano in diaspora, e da un punto di vista di cultura, di mentalità, erano un po' diversi. Evidentemente questa comunità fatta da una parte di ebrei molto tradizionali, ancorati alle proprie tradizioni religiose, alle proprie prassi spirituali, dall'altra parte questi che invece, vivendo a contatto con la cultura greca, erano molto più aperti, molto più disillusi, meno intransigenti. Bene, quando questi diventano cristiani, qualcuno della diaspora e poi qualcuno, e stanno insieme, le cose non sono così semplici. No, sono culture diverse, anche se origini comuni, ma culture diverse che devono convivere. E infatti scoppia allora un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora il caso Sbelli è le vedove trascurate, però in realtà il problema è un problema di convivenza tra due culture, mentalità, forma mentis diverse. E allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e disse: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanor e Timone, Parmenas, Nicola, un proselito di Antiochia, e li presentarono quindi agli apostoli, quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Riflettiamo un momento sulla situazione. Allora, una situazione di tensione o di conflitto che viene superata come? Con grande libertà. Con grande libertà, perché questi, che cosa? Istituiscono una struttura nuova. La struttura dei 7, normalmente diciamo che questo è il testo, voi sapete, di fondazione dei diaconi. No, perché non si parla di diaconi, si parla casomai di gente al servizio, ma tra un'istituzione che è al servizio della comunità e parlare dell'ordinazione dei diaconi, voi capite, c'è una certa differenza, no? E va bene, diventa all'interno della tradizione ecclesiale, questo testo è testo a fondazione del sacramento dell'ordine sul diaconato. Lasciamo perdere queste digressioni, ma fermiamoci un momento sulla dinamica di questo avvenimento, che viene risolto con la scelta di 7 uomini pieni di spirito. C'è un conflitto che fa riunire la comunità e fa prendere una decisione di creare una struttura che a servizio di questa nuova situazione, con gente però di calibro, perché è gente piena di sapienza, si dice qui, di saggezza e di spirito. Allora vedete come vengono risolte le situazioni di tensione? Con grande, ripeto, con grande libertà si creano strutture nuove, si è fedeli però allo spirito. Noi normalmente, quando dobbiamo avviare strategie nuove, no, ci rifacciamo sempre al vecchio e diciamo: abbiamo fatto sempre così, continuiamo così. Qui invece il gruppo ecclesiale o la comunità si apre e decide di istituire qualcosa di nuovo. In fondo loro potevano rifarsi alla propria tradizione dicendo: abbiamo i dodici, non abbiamo bisogno di altro. Invece no, la capacità in quella situazione di trovare una pista nuova, creando una struttura che aderisce all'azione dello spirito. Se noi come dovremmo essere molto più mobili nella nostra adesione. Quando si crea una situazione dovremmo saperla risolvere creando strutture o situazioni nuove che in qualche rispondano a quell'esigenza concreta e effettiva, che in questo caso era l'esigenza delle vedove che si sentivano trascurate. Mentre noi abbiamo tutto, come potremmo dire, tutto cristallizzato, tutto sclerotizzato, tutto fissato. Con questa visione, io capisco che siamo tutti debitori di Aristotele, siamo debitori dell'essenzialismo, con questa visione dell'essenza, no? Con questa visione della sostanza, siamo completamente bloccati. Perché tutto è, come potremmo dire, un ministero che ci viene dato e ce lo dobbiamo tenere per sempre. Non so, ecco, questa visione, non so se riesco a spiegarmi, questa visione molto bloccata dello spirito. Dove non c'è invece un'acquisizione, un'evoluzione, io ho ricevuto un ministero, domani ne ricevo un altro. Perché noi blocchiamo il famoso essenzialismo, no? che purtroppo ci proviene dalla filosofia greca, ci blocca l'ontologismo. Siamo e restiamo così. Invece qui proprio nel libro degli Atti si viene a confronto con una comunità che poi vedremo al capitolo 13, una comunità estremamente recettiva e sensibile nei confronti della situazione storica. E la comunità si modifica, si articola, si dispone e si progetta sempre in maniera fluida, è capace di elasticità, perché appunto proprio è attenta, percepisce che la storia è in un divenire, soprattutto in una prima comunità che deve aprirsi agli spalti della vicenda umana. Così possiamo poi andare invece al testo del capitolo 9, quel grande testo che riporta non la conversione di San Paolo, ma l'illuminazione di San Paolo. Voi sapete che anche noi come liturgia, no, celebriamo il 25 gennaio la conversione di San Paolo. E attenzione con questo termine, perché Paolo non è che si sia convertito. Paolo, i testi biblici parlano di illuminazione. Paolo era già credente, fortemente credente nel Dio di Israele, ma ha bisogno di conversione. Casomai Paolo scopre che quel Dio si è rivelato in Gesù Cristo, ma non è un pagano che deve convertirsi, come appunto succede in altri casi, i pagani si convertono. Ma invece Paolo casomai giunge a una comprensione più piena, più approfondita, più intelligente della rivelazione di Dio, ma lui crede sempre nel Dio Yahweh. Vediamo questo Paolo in azione, prima lo sapete al capitolo 8, l'abbiamo già trovato tra il gruppo che sancisce la morte di Stefano, no, il primo martire, e poi adesso invece lo ritroviamo in quella scena così da una parte drammatica, dall'altra parte esaltante del capitolo 9 sulla strada di Damasco. È strano perché qui Paolo sembra essere una specie di funzionario del Tempio, che ispettore, che va nelle varie comunità della diaspora, quindi fino a Damasco. Voi sapete che Damasco non fa parte della Terra Santa, no? Ma è attualmente in Turchia, no? Va a Damasco e a Damasco che cosa fa? Cerca di catturare, di portare in prigione, attraverso delle lettere di raccomandazione, portare in prigione questa gente che era approdata al cristianesimo. Ora, da un punto di vista storico, questo è piuttosto problematico, perché un ebreo che vada fuori dal territorio di Israele e possa mettere in prigione della gente che non c'entrava niente con gli ebrei, ma era, questo è piuttosto problematico, va bene, ma prendiamo il testo così come ci appare, bisognerebbe approfondire da un punto di vista storico questo problema. E mentre si trova sulla via di Damasco, ecco la scena di illuminazione, come si suol dire, o di vocazione. All'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? In realtà non è che Saulo perseguitasse Gesù Cristo, no? Ma perseguitava i cristiani. È molto interessante questa identificazione tra il risorto e la comunità che vive nella storia. Rispose: chi sei, o Signore? E la voce: io sono Gesù che tu perseguiti. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Allora, la sua è un'illuminazione, quella che Paolo riceve è un'illuminazione, no? una luce fortissima che lo porta a non vedere. Molto interessante questo gioco simbolico. È un'illuminazione talmente forte che non vede. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza comprendere né cibo né bevanda. Allora, l'uomo che cade a terra, l'uomo che è cieco, voi capite, descrive, questi elementi descrivono la situazione di Paolo. L'illuminazione è talmente forte che Paolo perde l'orientamento. Cade a terra, nel senso che ha perduto la sua stabilità. Questa è veramente la scena dietro quello che è appunto la rappresentazione simbolica. Paolo incontra il risorto e questo incontro è così sbalorditivo e poi anche devastante, perché Paolo perde quella sicurezza, quella stabilità, quella luce che credeva di avere. Lui, tutto convinto, va a Damasco a perseguitare questa setta di fanatici. Se voi vedete qui in questo testo, Paolo non è che riceve nessuna missione, nessun compito, nessun mandato, nessuna responsabilità. Lui, Paolo, incontra soltanto. C'è tutta una pedagogia qui dell'incontro. Il primo incontro è, come potremmo dire, è fulminante, non so, illuminante. Ma come Paolo capirà quello che deve fare? Lo capirà attraverso i rapporti ecclesiali. Paolo fa sì questo strepitoso incontro con il Signore, ma che cosa farà lui nella Chiesa? È molto interessante che Paolo lo capirà appunto venendo a contatto con i cristiani. Quindi voi capite, ogni esperienza forte religiosa ha bisogno poi di una rete di relazioni per maturarsi, perché se no rischia di essere un invasamento, rischia di essere un'esaltazione, ma è il rapporto ecclesiale che matura la persona e le fa prendere responsabilità, le fa prendere coscienza di un ruolo che deve esercitare. Allora era a Damasco un discepolo di nome Anania, e il Signore in una visione gli disse: Anania, rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: su, va sulla strada chiamata dritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venirgli a imporgli le mani perché recuperi la vista. Rispose Anania: Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre ha l'autorizzazione dei sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore disse: va, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e gli disse: Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù Cristo, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo. E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame, recuperò la vista, fu subito battezzato, poi prese cibo e le forze e gli ritornarono. Allora, qui abbiamo la scena per cui Anania riceve dal Signore un po' il compito che Paolo dovrà esercitare nella Chiesa, dovrà portare il mio nome di fronte a tutti i popoli. E Anania si fa portavoce di questo, e di questo compito che si fa da trade union, di questo compito che Paolo dovrà assolvere. Anania lo abiliterà poi di fatto a svolgere questo compito di missionario. Vedete come il rapporto attraverso le situazioni, i rapporti umani, si capisce quello che naturalmente rapporti umani informati dallo Spirito. Rapporti umani dove infatti si dice che Paolo ricevette lo Spirito. Quell'incontro tra Anania e Paolo verte proprio sull'accoglienza o ricezione del dono dello Spirito. Impose le mani e Paolo riceve lo Spirito. E da lì Paolo inizia subito a predicare. E ancora, e allora vedete qui lo Spirito, lo Spirito consente alla Chiesa, consente al gruppo ecclesiale di ritrovare nella storia le proprie responsabilità, i propri ruoli, i propri compiti. E senza questa accoglienza dello Spirito, Paolo forse non riuscirebbe mai a capire che cosa deve fare, che cosa deve compiere, quali sono le sue mansioni all'interno di questo gruppo. Un episodio fatidico all'interno del libro degli Atti, che cambia veramente la strada o la pista della prima comunità ecclesiale, è l'incontro fra Pietro e il centurione Cornelio. Se voi guardate proprio da un punto di vista di materiale, di quantità di testo, questo episodio occupa ben un capitolo e mezzo. In realtà potrebbe essere sintetizzato in 15 righe. Invece gli Atti degli Apostoli attribuiscono a questo episodio un'importanza tale che questo episodio viene ripetuto più volte, perché viene riraccontato, rinarrato, eccetera. A un certo punto Pietro lo riracconta quasi nella sua integrità al gruppo dei fratelli della Chiesa che si trova a Gerusalemme. Perché tutto questo interesse nei confronti, in fondo, di un episodio così abbastanza, credo ce ne saranno stati tanti nella prima Chiesa? Perché qui, ripeto, la Chiesa prende una svolta. E per prendere questa svolta deve trovare, come potremmo dire, dei pezzi fondativi. Deve ritrovare delle ragioni. E vediamo come viene argomentato l'episodio. Dunque, ci troviamo di fronte a Cornelio. Cornelio era un centurione, immaginate cosa può significare questo per un lettore del primo secolo. Un centurione romano, rappresentante quindi del mondo romano. Questo centurione era però un uomo timorato di Dio, cioè apprezzava il mondo giudaico con le sue regole, con i suoi statuti, precetti, norme, eccetera. Tanto è vero che lui ad un certo punto si trova in preghiera, ed è la preghiera il contesto nel quale avviene il tutto. È molto interessante, voi sapete come Luca sia sensibile all'esperienza della preghiera, no? Sapete che Luca ama nel Vangelo descrivere Gesù in preghiera. Nel battesimo gli altri evangelisti non sono interessati a dire che Gesù stava pregando. Nel momento della scelta degli apostoli, dove la preghiera diventa programmazione, se così mi si lascia dire, programmazione con Dio del futuro, nella trasfigurazione, no? Addirittura sulla croce Gesù non dice Dio mio perché mi hai abbandonato, che sarebbe un grido di lontananza, ma invece dice Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, perdonali perché non sanno quello che fanno, eccetera. Quindi il Gesù orante è una delle immagini che Luca ama riprodurre nelle diverse situazioni del suo Vangelo, e in momenti anche poi tra l'altro fatidici e fondamentali, no? Anche qui L'episodio di Cornelio avviene in un contesto di preghiera. Cornelio alle 3 del pomeriggio si mette a pregare. E qui, ecco, le tue preghiere, le tue elemosine sono state esaudite in tua memoria innanzi a Dio, e ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite da un tal conciatore, la cui casa arriva sul mare. Questa è la prima scena. Seconda scena. Pietro si trova su una terrazza e anche lui a pregare. E che cosa fa? Quel sogno strano, vi ricordate? Un sogno dove vede tanto cibo su una tovaglia e qualcuno che gli ordina mangia. Bisogna conoscere il mondo giudaico per capire effettivamente che cos'è questo sogno, che voi sapete che uno dei cardini dell'esperienza religiosa giudaica è la purità e l'impurità. No? I giudei potevano fare soltanto ciò che è puro, mentre non potevano fare ciò che era impuro. E c'erano cataloghi di situazioni di purità o di impurità, non so, cito cose note, per esempio l'emorroissa era impura, non so se vi ricordate, quindi il contatto con il sangue, i morti sono impuri, insomma, tutti questi cataloghi, voi andate al Levitico appunto, nei numeri, e trovate tutta questa profusione di letteratura, di catalogo, su ciò che era puro, su ciò che era impuro. Uno degli aspetti della vita che più toccavano l'elemento della purità e dell'impurità era proprio il cibo. E lì tutto ciò che era puro, tutto ciò che era impuro, quello che poteva. L'esperienza religiosa per loro, insomma, si condensava, si concentrava attorno proprio a questi fatti, essere puri. Ma la purezza arriva per non contaminazione, non per una scelta radicale nei confronti di Dio. Questa è la diversità della purezza, no? La purità, la ricerca della purità giudaica. Allora, ritornando qui, perché così in qualche modo abbiamo spiegato, Pietro si vede di fronte questa tavola piena di cibo impuro. Mangia. Com'è possibile? Io non posso mangiare, io sono un giudeo. Non posso mangiare questo cibo. Vedete come Dio rompe, come lo Spirito rompe gli schemi umani. E guardate che era un peccato gravissimo quello di mangiare il cibo impuro. Era veramente una bestemmia. Naturalmente questo sogno che cosa prepara? Prepara il fatto che lui sarebbe dovuto entrare in una casa di un pagano, e i giudei non possono entrare in una casa di un pagano perché si contaminano e diventano impuri. Cioè, insomma, Dio rompe un sistema di separazione. Il sistema giudaico è tutto costruito, fondato, basato sulla separazione. Separazione tra ciò che è puro e impuro. Allora, è impuro mangiare, si diventa impuri mangiando cibo non consentito, e si diventa impuri anche entrando in una casa di un pagano impuro. E qui, ripeto, la Chiesa è pronta a fare una scelta alternativa. Mentre il mondo giudaico, appunto, non si contaminava. Voi sapete che il concetto di missione aperta, sembra essere un concetto tipicamente cristiano, proveniente forse dal mondo ellenistico, di alcuni filosofi retori che giravano facendo missione, però non si trova nel mondo ebraico, perché il mondo ebraico ha una salvezza legata e garantita da una razza, da un gene. Credo che questo lo sappiate. La salvezza legata a una casta, o diciamo così, a un gruppo, o a un'etnia, a una cultura, quella ebraica. Non si può uscire da questa cultura, da questa etnia. Per cui gli ebrei non hanno il concetto di missione. Anzi, rifuggono dalla missione. Non ne vogliono proprio sapere, perché loro, chi deve essere salvato è già salvato. È salvato perché è figlio di Abramo. Guardate che per Pietro fare questa scelta di uscire da questo schema, che era uno schema che aveva interiorizzato da sempre, perché lui è stato educato con questa forma mentis, con questa visione. Guardate che credo non sia stato facile. E infatti il testo degli Atti fa, noi adesso non possiamo leggerlo tutto perché si tratta di più o meno di un'ottantina di versetti, quindi per noi sarebbe piuttosto oneroso soffermarsi su ogni versetto e commentare ogni testo. Bene, guardate che per Pietro
1: uscire da questo schematismo non è tanto è vero che il testo mostra che è tutto frutto e azione dello Spirito, che Pietro si trova costretto ad andare in casa di questo Cornelio, e che poi si trova costretto a somministrargli il battesimo perché lui non lo voleva. Sentiamo, questo sì lo devo leggere, perché sennò Pietro annuncia Gesù, la salvezza, eccetera. Alla fine Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. Se voi andate nei testi precedenti, lo Spirito Santo è sempre legato al battesimo, no? Quindi questi si convertono e gli apostoli somministrano il battesimo e lì lo Spirito. Qui si dice invece, se il processo è inverso, prima c'è lo Spirito e poi, e i fedeli circoncisi che erano con Pietro si meravigliarono che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio, e siamo in un'altra Pentecoste qui. Allora Pietro disse, forse che si può proibire che siano battezzati con acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Quindi, che cosa? Pietro, praticamente vedendo la discesa dello Spirito, è costretto a battezzare. Vedete come lo Spirito agisce attraverso piste alternative e tante volte obbliga gli uomini a seguirlo in qualche maniera? E lo Spirito non è più legato al battesimo? Perché qui lo Spirito scende a prescindere dalla decisione umana di fare un rito, ma sorpassa qualsiasi dato stabilito e giunge da Cornelio. E Cornelio, che cosa fa Pietro poi? Pietro deve raccontare questo alla Chiesa, perché deve giustificare il battesimo di un pagano? Scherziamo, la comunità di Gerusalemme era una comunità di giudei, non è possibile uscire da questo schema. E qui ci vuole tutta l'arte retorica, che non è più di Pietro evidentemente, ma che è di Luca, che probabilmente invece sfoggia cultura ben più notevole del povero Pietro, che fa fare un discorso molto bello a Pietro, pone sulle labbra di Pietro un bel discorso per convincere, e qui c'è, ripeto, tutta l'arte del convincimento retorico, per convincere questi di Gerusalemme, questo gruppo ecclesiale di Gerusalemme, che insomma bisogna accogliere anche i pagani, perché non è una scelta di uomo questo, ma è una scelta costretta dallo Spirito, a cui Pietro ha dovuto aderire per costrizione, diciamo quasi. Ed è interessante che sia Pietro qui, perché qui viene accostato proprio la figura che rappresenta il mondo, per eccellenza il mondo giudaico, che è obbligato a fare quella scelta. Le digressioni su questo aspetto sarebbero tante e interessanti, perché qui si vede una chiesa che fa la scelta, ma fa la scelta perché c'è una violenza quasi dello Spirito. Quante volte noi in fondo anche come chiesa siamo costretti poi a un certo punto a cambiare. Siamo costretti dalla storia, e qui è una lettura spirituale, quindi è lo Spirito, no? Perché chiaramente qui siamo in un testo dove tutto viene riletto in termini di azione dello Spirito, azione di Dio. È molto interessante, indica da una parte questo povero gruppo che deve aderire, deve essere alla pace, cioè deve riuscire a rispondere allo Spirito, che è una grinta, è una carica molto più forte. Al capitolo 13, no, così per avere almeno chiaro il percorso che Luca ci fa fare sul tema dello Spirito, al capitolo 13, voi sapete, inizia la missione, no? Che è una missione, di Paolo, eccetera, per gli ebrei, ma che poi diventerà una missione per i pagani. E sapete la tecnica di Paolo quando va nelle varie città ellenistiche: prima si rivolge alla sinagoga e tiene il discorso alla sinagoga, poi quelli della sinagoga per lo più rifiutano, e allora Paolo è costretto a rivolgersi ad altri, non avendo pubblico, cerca altri. E così a poco la missione di Paolo diventa in realtà una missione dei pagani. una missione per i pagani, perché gli ebrei hanno rifiutato. Questo crea un sacco di problemi, perché che ci siano delle eccezioni come quella di Cornelio va bene, ma poi quando la Chiesa, come sta avvenendo per Paolo, diventa una Chiesa dove i giudei sono minoranza e i pagani invece sono la maggioranza, questo è estremamente problematico. Però c'è ancora il gruppo ebreo che vuole tenere in pugno le sorti della comunità. E allora che cosa fanno questi? Obbligano i pagani a vivere alla maniera giudaica. No, sarebbe bello fare delle attualizzazioni. Oggi ci sono 4 persone che obbligano a vivere le comunità cristiane in un certo modo di 100 anni fa. Vogliono tenere in mano il gruppo. Ma sono gli anziani quelli che comandano, eccetera. E non lasciano spazi di apertura ad altre possibilità di molto molto interessante. Sapete, le attualizzazioni vanno fatte, non si può fermarsi soltanto alla lettura così spirituale, poi senza agganci con quella che è. Va bene, sarebbe interessante leggere il testo del capitolo 13, appunto, dove Paolo viene abilitato, e ancora lo Spirito lì che abilita Paolo alla missione. Missione che è un'istituzione non giudaica, quindi è frutto dello Spirito. Non è frutto della cultura. Se fosse della cultura, anche i giudei l'avrebbero, quindi i cristiani riprodurrebbero un modello già conosciuto. I giudei andavano in missione, anche che no. I giudei non vanno in missione, qui al capitolo 13 invece ci vanno, e il testo di Atti, se voi lo leggete, dice appunto che scende lo Spirito. Cioè questa nuova istituzione o questo nuovo prassi, questo nuovo stile della Chiesa è completamente frutto dello Spirito e non degli schemi umani.

Ringraziamo il relatore per questa sua riflessione che giriamo appunto a tutti voi ascoltatori, e ringraziamo anche la Casa di Spiritualità della Madonna Pellegrina della Diocesi di Concordia Pordenone che ha messo a disposizione questi materiali. A risentirci.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari, in questo ciclo di riflessioni dedicate al Padre Nostro.
1: Il Signore ci ha messi insieme, e questo stare insieme sotto forme diverse, famiglia, comunità, parrocchia, rione, paese, questo stare insieme è sempre all'insegna un po' dell'urtarci un po' l'un con l'altro. Non è facile convivere, non è facile vivere insieme. Non è sufficiente neppure tollerarci. È qualcosa di più lo stare insieme. E saper accogliere l'altro nella sua diversità. E questo esige una fatica non indifferente. Occorre una grande capacità di accoglienza, una grande capacità di cogliere nell'altro, insieme alla sua differenza, anche la sua ricchezza. Mentre generalmente la differenza dell'altro suscita sempre in noi il timore, la paura, il disagio. E stiamo andando incontro a una società che sarà sempre più un insieme di diversità, e quindi una società nella quale il vivere insieme esigerà una fatica maggiore. Ma la promessa è che se c'è questa fatica dovrebbe esserci poi una grande ricchezza in più, un grande contributo gli uni nei confronti degli altri, ma sappiamo bene che questo è un cammino lungo. Se poi ci guardiamo attorno, vediamo come un po' la nostra società non ha a cuore il bene comune, partendo dalla classe politica in poi. Non siamo educati a cercare il bene comune, generalmente poi ciascuno ricerca o i propri interessi o gli interessi di gruppo, e quindi questo bene comune che è un po', anzi direi molto bistrattato, soprattutto nel nostro paese, in cui la legge sembra di essere quella del più furbetto, quella che riesce a scansare, no? Quello che riesce a ottenere più benefici pagando il meno possibile il proprio contributo alla società. Stiamo poi vivendo in un contesto socio-economico in cui stiamo assistendo al tracollo di tutta un'economia. Sotto questo punto di vista, quando sentiamo dire ma il PIL è cresciuto dello 0,0203, per me sono pie illusioni, perché il sistema economico che stiamo perseguendo in Occidente è un sistema economico, dicevo già stamattina, chiamato al tracollo, perché proprio il suo fondamento ideologico è sbagliato, perché impostare un'economia su una crescita,

0: di consumo all'infinito è un assurdo, è irreale. E quindi stiamo vivendo questa fatica di questo tracollo in cui il vivere insieme diventa ancora più faticoso, perché poi si vede quello che riesce ad avere di più e quello che non riesce ad avere il necessario. E quindi ci domandiamo, in un mondo così drammatico, in un mondo così conflittuale, in un mondo così agitato dall'assurdo, noi come cristiani come dobbiamo comportarci? Ecco, allora arriviamo a quella che è la seconda domanda del Padre Nostro, della seconda parte, la domanda nella quale noi chiediamo a Dio, al Padre, di perdonare i nostri peccati. Ma anzitutto siamo chiamati a riconoscere il nostro essere peccatori, a riconoscere il male che c'è in noi, i nostri compromessi, le nostre connivenze. Nessuno di noi è senza colpa, nessuno di noi è senza peccato. Peccati che noi commettiamo in pensieri, parole, opere, omissioni. A parte che nessuno si confessa mai dei peccati di omissione, no? Eppure ci sono un'infinità di peccati di omissione. Tutte le occasioni di bene, di crescita che abbiamo tra le mani e che non utilizziamo, Ogni giorno quante occasioni di bene noi abbiamo, eppure facciamo finta che non ci siano, anche questi sono peccati. Quindi in quanti modi pecchiamo? Un'infinità. E quindi ogni giorno portiamo davanti a Dio il nostro peso, Il nostro peso. Ci meraviglia un po' nel Padre Nostro, vedendo lo spazio che è riservato a questa richiesta. Su 7 domande, 3 domande riguardano la sfera del male. Su 7 domande. Quindi Gesù sottolinea molto bene questo aspetto, drammatico della nostra vita cristiana. Gesù sa bene che la nostra vita è insidiata dal male, è fragile, quindi portata a cadere. Gesù sa benissimo che noi abbiamo continuamente bisogno di essere riscattati dal peccato nel quale cadiamo quotidianamente, che dobbiamo essere difesi, lo chiederemo poi nell'essere liberati dal male, dalla tentazione, di essere difesi dagli assalti del male, del maligno che ci induce a peccare. Questo a livello personale, ma poi a livello comunitario, a livello di famiglia. Abbiamo continuamente bisogno di perdono perché continuamente ci offendiamo, ci feriamo gli uni gli altri. Gesù lo sa molto bene anche questo. Per cui Gesù, quando annuncia il regno di Dio, lo annuncia soprattutto come opera di liberazione dal male. La guarigione dalla malattia, la liberazione dalla possessione diabolica diventano segno di liberazione, diventano segno del regno di Dio come liberazione dal male, come liberazione dal peccato. Quindi di fronte a un mondo, a una cultura che vorrebbe in qualche modo far scomparire la realtà del peccato, noi cristiani dobbiamo tenerla ben presente, perché oggi il peccato sembra scomparso, ognuno si prefabbrica una sua coscienza in cui si mette a posto con se stesso. Ah, basta che io faccia le cose con coscienza. No, no, perché tu puoi avere benissimo una coscienza sbagliata e una coscienza erronea, La tua vita la devi vedere non soltanto di fronte alla tua coscienza, ma devi guardare la tua vita alla luce della parola di Dio che illumina la tua coscienza. Perché non sono io che decido che cosa è bene e che cosa è male, ma è la parola di Dio in me che mette luce e che mette in evidenza quello che è secondo la volontà di Dio e ciò che non lo è. Anche qui abbiamo una differenza tra Luca e Matteo. Luca è molto più diretto, esplicito, non usa l'immagine, usa direttamente il termine esatto, perché la richiesta è: e perdonaci i nostri peccati. Matteo invece, usando una formula più arcaica, quindi più antica, forse più originaria, corrispondente a quello che Gesù effettivamente ha detto, usa la parola debiti e rimetti a noi i nostri debiti. Poi la costruzione in Matteo della frase successiva è molto più diretta: come anche noi li rimettiamo. Mentre in Luca anche qui c'è una piccola diversità, perché sembra quasi che Luca condizioni il perdono di Dio al fatto che noi perdoniamo, ovvero prima tu devi perdonare e dopo sarai perdonato. In Matteo invece questo è più sfumato, Luca dice: perché anche noi li rimettiamo. Perché, quindi causale, perché anche noi li rimettiamo. Ma Matteo e Luca potevano anche usare tanti altri termini, perché nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, il termine peccato viene espresso con una infinità di termini. Peccato, trasgressione, disobbedienza, non ascolto e così via. Quasi mai invece viene utilizzato il termine debito in riferimento al peccato. E qui ci domandiamo proprio perché Matteo usa ad esempio la parola debito e non usa la parola peccato come in Luca. Tentiamo una spiegazione. Quando io dico peccato, può essere inteso come la trasgressione di una legge, di una norma, no? Ed è vero. Però quando io uso la parola debito, questo implica una relazione. Il debito si contrae non nei confronti di una norma, non nei confronti di una legge, ma nei confronti di una persona. Quindi probabilmente Matteo, quando usa la parola debito, lo fa proprio per sottolineare il fatto che il peccato intacca non soltanto e non anzitutto una norma, un comandamento, una legge, ma intacca la relazione con Dio, l'amicizia con Dio. Quindi il peccato come rottura della tua relazione con il Signore. Ecco allora che noi chiediamo a Dio che sia Lui a rimettere i nostri peccati. Perché lo chiediamo? Perché dobbiamo prendere coscienza che noi saremmo incapaci di pagare i nostri debiti nei confronti di Dio. Di fronte alla lesa maestà di Dio, che è l'infinito, il Signore, il Creatore, come tu potresti pagare il tuo debito, rimaresti sempre un pagatore insoluto, non riusciremmo a pagare. Tanto è vero che quando c'è la parabola del re che vuole fare i conti con il suo servo, si dice del primo debitore che doveva 10.000 talenti. 10.000 talenti è una cifra impossibile, è impossibile da pagare. È come se qualcuno di noi, non so se qualcuno c'ha qualche conto all'estero, se qualcuno di noi avesse, che so io, una cinquantina di miliardi di euro di debito, come fai a pagare? Come fai a assolvere un debito di questo tipo? Gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Impossibile, perché anche avesse preso tutto da questo servo, il debito non sarebbe stato saldato. Perché è insoluto un debito nei confronti di Dio? Perché quando tu hai rotto la relazione con Dio, che è una relazione di amore, tu da solo non avresti la possibilità, con le tue forze, di riallacciare questa relazione. Quando potresti, in qualche modo, tu con le tue forze riallacciare una relazione con il padrone, il creatore, il signore di ogni cosa? Non potremmo mai, con le nostre forze. Ci deve essere gratuitamente ridata questa possibilità di relazione, di amore con Dio. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Come farà a restituire quando non lo può? Impietosistosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Se Dio non condona il nostro debito, noi saremo sempre debitori, in debito nei confronti di Dio. Anche perché il peccato che noi conosciamo, di cui abbiamo l'avvertenza, è minimo, e tutti quei peccati di cui non abbiamo conoscenza, noi ne facciamo un'infinità di peccati di cui non abbiamo coscienza, Certamente in se stessi non sono peccati, perché il peccato esige piena avvertenza, deliberato consenso e così via, no? Ma noi manchiamo continuamente. Quindi se Dio continuamente non ci rimette in pista, chiamiamolo così, quindi nella capacità di continuare a corrispondere alla sua relazione di amore, ma realmente noi saremmo condannati. Questo mondo non sarebbe salvato. Se poi ci mettiamo di fronte a quello che Dio ha fatto per noi, donandoci il Figlio suo, che sulla croce ha donato la sua vita per noi, fino all'ultima goccia di sangue, tu puoi ripagare questo dono? Tu puoi ripagare la vita di Gesù? Anche facessi tutte le penitenze di questo mondo, tu potresti ripagare, no? No. Il nostro debito, allora mettiamocelo bene in testa, è incalcolabile, non è solvibile. Ma questo non per sentirci in colpa, ma questo per aprirci allo stupore della gratuità della misericordia di Dio nei nostri confronti. È questo che ci deve lasciare sbalorditi, gioiosi e con il cuore colmo di tenerezza e di amore. Sentire che il Padre continuamente ci ristabilisce nella sua santità, continuamente ci rimette nella vita, ci rimette in libertà, come con quel servo. Perché noi abbiamo pagato il debito? No, perché lui è misericordia. Perché lui è misericordia. Questo è il primo aspetto della richiesta del Padre nostro. Venendo alla seconda parte della richiesta, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, ma anzitutto a livello di struttura della preghiera, questo un po' ci sorprende. Perché? Perché è l'unica richiesta alla quale si aggiunge una sorta di condizione. È l'unica richiesta in cui c'è una condizione. È l'unica domanda a cui Gesù chiede da parte nostra un impegno molto concreto. Adesso come tradurla esattamente, è causale, è concomitante questa richiesta, no? Questa seconda parte, qui lasciamo un po' lo studio degli esegeti. Dobbiamo prima perdonare per essere perdonati, oppure nel momento in cui tu sei perdonato chiedi la grazia di perdonare gli altri. Qui dovremmo un pochettino approfondire proprio a livello di sintassi della frase. La cosa che dobbiamo tenere immediatamente però in mente è che la richiesta di perdono da parte di Dio è legata strettissimamente alla tua decisione, al tuo impegno di perdonare a coloro che ti hanno offeso. Ma a questo cosa suppone? Abbiamo detto, Gesù pone questa preghiera sulle labbra della sua comunità, della sua Chiesa. E quindi se Gesù alla sua comunità e alla sua Chiesa fa chiedere di essere continuamente perdonata, unitamente all'impegno di perdonarsi vicendevolmente, questo significa che Gesù già lo sa che la sua comunità non sarà una comunità di perfetti, ma sarà una comunità in cui ci si offende, in cui ci si ferisce vicendevolmente. E questo ci toglie dalla testa che la comunità debba essere una comunità di perfetti e di santi. Non lo è, fortunatamente non lo è. Perché se Gesù volesse una comunità di santi e di perfetti, nessuno di noi potrebbe entrare a far parte della Chiesa. Perché tutti siamo peccatori. Quindi la comunità dei cristiani è santa, ma è santa perché in lei agisce lo Spirito Santo. Non è santa perché è perfetta, perché si va perennemente d'amore e d'accordo. Questo vale per la comunità, questo vale per la famiglia, questo vale nelle piccole e grandi aggregazioni, no? Ci si ferisce, ci si offende, ci si divide a tante volte, dove ci sono recriminazioni, dove ci sono attese deluse. Gesù ci fa dire questa preghiera e questo ci aiuta a non scandalizzarci del fatto che anche nella comunità ci si ferisce e ci si offende. Non scandalizziamoci. Gesù lo prevede ed è per questo che ci fa dire il Padre nostro. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Questo è il commento che Matteo fa immediatamente dopo l'insegnamento del Padre nostro. Appena Gesù conclude la formula del Padre nostro, aggiunge ancora una volta questo. E allora è un elemento importante questo del perdono vicendevole, non è un aspetto marginale. Se addirittura appena dopo che Gesù ha insegnato il Padre nostro, ritorna ancora una volta sul tema del perdono vicendevole. Quindi se tu perdoni, il Padre ti perdonerà. Se tu non perdoni, il Padre non ti perdonerà. Qui c'è poco da commentare. Quindi è una condizione assoluta questa, se vogliamo essere perdonati dal Padre. Noi siamo certi del suo perdono, ma il Padre esige la certezza che a nostra volta ci doniamo il perdono vicendevolmente. Altrimenti, come potrò accogliere la misericordia di Dio sulla mia vita se non avrò misericordia nei confronti del mio fratello che mi ha offeso? Ecco allora la seconda parte della parabola. Il servo è stato perdonato, gli è stato condonato il debito incalcolabile, ma appena uscito quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva 100 denari. 100 denari è proprio una cifra irrisoria, insomma. Sono 100 giornate di lavoro, va bene, è una cifra abbastanza considerevole, però non è una cifra assurda come 10.000 talenti, no? Questo altro servo gli doveva 100 denari e afferratolo lo soffocava e diceva: paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, le stesse parole, no? Abbi pazienza con me, ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. Allora, visto quello che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto, ovvero mai. Così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello, di cuore, non per stringendo i denti, di cuore. Domanda impegnativa, domanda impegnativa, perché questo ci impegna ad un perdono gratuito che a volte esige una fede eroica. Faccio fatica a perdonare, certo, devo riuscire a perdonare al primo colpo, non è indispensabile. Però devi metterti in un cammino, nella direzione di perdono. A volte perdonare immediatamente è impossibile. A volte si esige tempo, a volte anni, a volte anni. Di fronte a certi fatti, prima di riuscire a perdonare di cuore occorre tempo, fatica, sofferenza. Però l'importante è che nel mio cuore io decida di compiere questo cammino di riconciliazione. lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, no? Che il più delle volte il perdono vicendevole è un cammino da compiere, non è un gesto immediato. Quindi se facciamo fatica a perdonare, non spaventiamoci, però chiediamo al Signore la capacità e il coraggio di intraprendere un cammino di perdono, nel quale anzitutto rinuncio alla vendetta, il primo passo. Il secondo passo è cominciare a pregare per chi mi ha offeso, pregare per lui, pregare per me, perché il Signore mi dia un cuore grande e generoso, come il cuore di Gesù sulla croce. Poi al terzo momento la forza realmente di riallacciare nella misura del possibile la relazione, se questo è opportuno, se questo è possibile, la capacità di riallacciare la relazione. Ma vi dico, è un cammino a volte molto, molto faticoso, ma non perché è faticoso dobbiamo desistere. C'è Agostino che a un certo punto nelle sue prediche, che erano stenografate, a un certo punto dice: è inutile che dite il Padre nostro, e quando arriviamo a perdona noi i nostri debiti, la seconda parte di voi chiude la bocca. Dice: ma guardate che non funziona così la preghiera del Signore, lo dice Agostino ai suoi cristiani di Cartagine. Quindi anche noi non chiudiamo la bocca quando c'è da dire come anch'io perdono a chi mi ha offeso. Diciamo queste parole ad alta voce, magari con fatica, però dicendo con questo: Signore, la mia intenzione, l'intenzione del mio cuore è quella di percorrere la via del perdono e metterò in atto tutte quelle che sono le mie possibilità perché questo possa accadere. Guardate che poi se anche coltiviamo dentro di noi la non volontà di perdonare, alla fin fine facciamo il male di noi stessi, perché alla fine è come se noi vivessimo col veleno inoculato nel cuore, per cui non vivremmo mai in pace. Perché alla fin fine il perdonare ci rappacifica il cuore, ce lo rappacifica. A noi sembra di perdere quando io do il perdono a chi mi ha offeso. A chi mi ha offeso. Sembra di perdere, no? Invece ci guadagni. Ci guadagni nella pace, nella gioia, nella serenità. Provare per credere. Il Vangelo, per vedere se è vero, bisogna metterlo in pratica. E allora vediamo che è vero. Fin quando ci stiamo lì a ragionare sopra, non scopriremo mai se è vero o falso. Proviamo a metterlo in pratica. Quando mi metto davanti a Dio, ci deve essere questa intenzione ferma, risoluta, di donare il perdono a tutti. Altrimenti la mia preghiera, dicono i padri, non si alza da terra, non raggiunge il cielo, ricade immediatamente, non ha le ali. Ecco allora Gesù che dice: se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lasciali il tuo dono. Lasciali il tuo dono e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Stai andando a messa e ti ricordi che qualcuno, hai offeso qualcuno, qualcuno ha offeso te, eccetera, prima fai la pace e poi vai a messa. Se no come fai a fare l'Eucarestia, che è vincolo di comunione? Come fai a celebrare la comunione con Dio se manchi di comunione con il tuo fratello? Chi mangia e beve la mia carne indegnamente è reo di condanna. La prima applicazione di questa dura frase di Paolo non è un riferimento al sesto comandamento, perché noi crediamo che questa frase sia il riferimento al sesto comandamento, no? Bere e mangiare la carne del figlio dell'uomo è reo di condanna, no, no. Quando Paolo dice questa frase la fa in riferimento alla mancanza di carità che c'è all'interno della comunità di Corinto. Mentre questi peccati, insomma... Cerchiamo di aggiustare un po' il tiro nella nostra vita spirituale e comprendere realmente qual è la priorità, che cosa è fondamentale perché si mantenga la relazione con Dio. È la prima condizione che tu cerchi di vivere la comunione con i tuoi fratelli. Questa è la prima condizione. Poi verranno anche le altre, per carità. E poi attenzione, il Vangelo è molto esigente, perché ci dice: se qualcuno ha qualcosa contro di te, a noi verrebbe da dire che cosa? Ma se qualcuno ha qualcosa contro di me, ci pensi lui, si arrangi, a fin fine cosa mi interessa a me? Il Vangelo non dice questo. Dice: se qualcuno ha qualcosa contro di te, tu fai il primo passo nei suoi confronti. È duretta l'esigenza. Il Signore vuole che facciamo il possibile perché l'altro non abbia niente contro di noi, sia che abbiamo noi ragione o torto. L'importante è che si ristabilisca la comunione con il tuo fratello. Questa forse è la richiesta più dura del Padre nostro. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, la legge del taglione, no? Che noi ameremmo moltissimo che ci fosse ancora in atto, no? A parte che se la mettessimo in atto saremmo, direbbe uno, un tizio direbbe, saremmo tutti orbi e tutti senza denti, no? Occhio per occhio, dente per dente. Ma se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda, a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Quindi il Signore ci chiede: ama il tuo nemico, prega per il tuo persecutore. Impossibile, se guardiamo la vita e la testimonianza di tanti cristiani, vi dico, non è impossibile. Se andate a leggere tante testimonianze dei lager russi, oppure anche recentemente di persone sequestrate, di persone soggette a violenza, eccetera, ma quanti hanno pregato per i loro nemici e i loro persecutori? Lì è la forza dello Spirito Santo. Perché il Padre ci chiede questo? Perché possiamo diventare sempre più simili a Gesù. Questa è la ragione di questa richiesta della capacità del perdono vicendevole, perché il Padre vuole specchiare in noi l'immagine di Gesù, vuole vedere in noi Gesù che perdona dall'alto della croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E quindi come pregare questa richiesta? Anzitutto mettendoci davanti al Padre e sentendoci avvolti gratuitamente dalla cascata della sua misericordia che si riversa continuamente sopra di noi, che ci avvolge. Un secondo elemento: non sminuire mai il mio peccato, ma comprendere che ogni peccato, piccolo o grande, è sempre una insolvenza di amore. È sempre una sorta di tradimento della relazione con il Padre. Quindi non percepire il peccato solo come una trasgressione di una norma, di una legge, di un comandamento. Ma nel tuo peccato vedi sempre una ferita inferta alla relazione che tu sei chiamato a vivere con Dio, con il Padre. Quando preghi il Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, ma tu ti poni in mezzo agli altri che come te sono peccatori. Ti fai voce per i tuoi fratelli che chiedono il perdono. Non è mal comune mezzo gaudio, ma sentire che tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio, che sono peccatore in mezzo ai peccatori. Non per niente nella liturgia eucaristica per 3 volte ci viene richiamata questa realtà, no? Nell'atto penitenziale, nell'agnello di Dio e poi nelle parole che ripetiamo: Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Lo diciamo tutti, lo dice anche il Papa, anche lui peccatore in mezzo ai peccatori, quindi mi sento in qualche modo solidale con i miei fratelli, non mi sento né migliore né peggiore, non sono chiamato a condannarli perché sono peccatori come lo sono io. Nell'atto penitenziale ciascuno di noi batte il suo petto, Qualcuno vorrebbe battere il petto del vicino, no? No, tu batti il tuo petto e tutti battono il loro petto. E poi chiedere realmente la grazia al Signore di questa disponibilità a perdonare di cuore, di perdonare di cuore ai miei fratelli che hanno debiti con me. Nella vita di tutti noi gli altri hanno dei debiti, nei nostri confronti, ma ciascuno può dire altrettanto, ovvero noi abbiamo coltivato delle attese, abbiamo coltivato dei desideri e gli altri non ci sono venuti incontro, non ci hanno dato quello che noi aspettavamo, quello che noi desideravamo legittimamente. Siamo disposti a perdonare, magari nei confronti dei genitori oppure nei confronti del coniuge, nei confronti dei figli. Siamo disposti a perdonare, a non presentare continuamente il credito. Gli altri mi hanno deluso, e sì, tante volte accade così, anzi direi il più delle volte gli altri mi deludono, non corrispondono a quello che io mi aspetto. Ma cosa vuoi, continuamente pretendere? Oppure con un gesto di misericordia li accogli nella loro debolezza, nella loro fragilità e perdoni, condoni il loro debito, li lasci andare. Perché altrimenti tu trascorrerai tutta la tua vita continuamente a perseguitarli, se non altro nel tuo cuore, no? A portarti lì dentro con amarezza, con rabbia, con rancore, con acredine. Ma tutto questo è veleno che tu ti porti dentro, con il quale continui a convivere e che ti avvelena realmente la vita. E allora l'esperienza dell'essere continuamente perdonato da Dio gratuitamente è che questo ti serva gratuitamente a lasciare andare i debiti che gli altri hanno accumulato nei tuoi confronti. Lasciali decadere, non continuare a pretenderli, se no avrai sempre bisogno di schiavi, avrai sempre bisogno di nemici da combattere. No, hai solo fratelli a cui perdonare, non hai dei nemici. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza, con ogni sorta di malvagità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi in sacrificio di soave odore. Queste sono le parole di Paolo nella lettera agli Efesini. Chiediamo di poter sperimentare questa pace, questa benevolenza, questa mitezza, questa misericordia, che ci rende realmente immagine trasparente di Dio nei confronti degli altri. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo stati insieme a Padre Franco Fabris in questa riflessione dedicata al Padre nostro.

o madre degli uomini e dei popoli. Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo.

Oggi la nostra meditazione prende spunto dai versetti 24-43 del capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Sant'Ignazio di Loyola scriveva: «È proprio dell'angelo cattivo, che si trasforma in angelo di luce, entrare con il punto di vista dell'anima fedele e uscire con il suo». Mettere zizzania è un'espressione che è entrata nel nostro linguaggio quotidiano per indicare qualcuno che mette divisione, che crea conflitti. Molte volte ci accorgiamo però che queste divisioni e questi conflitti sono innanzitutto dentro di noi. Per questo motivo penso che la parabola del grano e della zizzania che Gesù applica alla comunità, alle divisioni che ci sono tra noi, ai conflitti, possa essere adottata anche per descrivere il nostro mondo interiore, soprattutto quando siamo internamente divisi davanti alla necessità di prendere delle decisioni e fare delle scelte. Come c'è una notte della comunità, del gruppo, delle relazioni, una notte in cui si è stanchi, in cui c'è tensione, in cui c'è oscurità. Così c'è una notte interiore durante la quale è più facile che il seme cattivo attecchisca dentro di noi. Quando siamo nella desolazione, dice Ignazio di Loyola, cioè quando siamo nella notte, occorre non prendere decisioni né modificare le decisioni prese in precedenza, nel tempo della consolazione, quando c'era il sole nella nostra vita. Quando siamo nella desolazione, infatti, siamo maggiormente esposti all'azione dello spirito cattivo. Pertanto, le decisioni prese nella notte sono molto probabilmente ispirate dal nemico. Sicuramente, quindi, c'è un primo livello di lettura della parabola che riguarda le relazioni. La divisione e il conflitto si consumano in genere a partire dalla comunicazione, dalle incomprensioni, dai gesti. Non a caso questa parabola è molto vicina all'immagine precedente del seminatore che getta il seme della parola. La divisione nasce spesso dal modo in cui seminiamo la nostra parola. È nel modo in cui comunichiamo che possiamo diventare figli del regno o figli del maligno. D'altra parte, la parabola ci invita anche ad avere prudenza nel giudicare ciò che avviene nella relazione. Saremmo tentati di farci giustizieri del grano, ma questo compito non spetta a noi. Non sempre il nostro punto di vista è limpido e sufficiente per valutare ciò che avviene in una relazione. Occorre attendere e demandare a Dio il giudizio.

Un secondo livello di lettura della parabola riguarda invece ciò che avviene dentro di noi. Tutti facciamo infatti l'esperienza di trovare dentro di noi non solo parole e sentimenti positivi, ma anche parole e sentimenti negativi. La parabola ci invita a non distruggere, ma a cercare di integrare. Siamo invitati a conoscere innanzitutto quello che c'è dentro di noi, a guardarlo, a capire da dove viene, a decidere cosa farne, tenendo conto che è parte di noi e sarebbe inutile negarlo. La parabola indica le tappe di un possibile cammino spirituale. All'inizio c'è sempre la tentazione di imputare ad un altro la responsabilità di quello che c'è dentro di noi. Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Ma il Signore ci aiuta a riconoscere le fonti attraverso cui le parole e i pensieri cattivi sono entrati dentro di noi. Da dove vengono i messaggi che non ci aiutano a vivere serenamente la relazione con noi stessi e con gli altri? In una seconda fase siamo chiamati a diventare servi che osservano il grano e la zizzania, osservano come crescono e quali sono i frutti che portano. Sono servi chiamati ad esercitare la pazienza, a stare nell'inattività, a resistere alla tentazione di distruggere per risolvere il problema. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura.

Guardando come il grano e la zizzania stanno insieme, si imparano molte cose. Si vede la fecondità del grano e si vede la passività della zizzania. Si vede come il grano dà vita e si vede come la zizzania si prende la vita. Occorre guardare e aspettare, anche perché all'inizio la zizzania, quando spunta, è molto simile al grano. Così nella nostra vita ci sono cose che all'inizio sembrano buone, ma che ci possono portare, a lungo andare, lontano da Dio. In una terza fase siamo chiamati a diventare mietitori che mettono ordine dentro se stessi, legando la zizzania e riponendo il grano. Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. È il momento della decisione. Non ci può essere infatti decisione se prima non abbiamo messo ordine dentro di noi. Non sempre la differenza tra il grano e la zizzania è così evidente, né nelle relazioni intorno a noi, né dentro di noi. Molte volte il bene è difficile da individuare. Come il lievito che è ormai scomparso mentre la pasta cresce, o il granello di senape che è ormai irriconoscibile quando è diventato un albero che dà riparo agli uccelli. Quando si diventa mietitori, occorre allora non solo affinare lo sguardo, ma anche andare a cercare l'origine delle cose, ciò che ha avviato i processi, ciò che ha fatto nascere la vita. Le decisioni, quelle serie, richiedono un tempo lungo. E allora, per leggerci dentro, possiamo chiederci: quando sono nella desolazione, evito di prendere decisioni? E ancora, affronto le mie decisioni con prudenza, con discernimento o in maniera precipitosa?

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

Al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Di Gesù aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti hai incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La Via di Maria, sesta meditazione. Buon ascolto.

Questa mattina abbiamo toccato, anche se l'abbiamo fatto velocemente, però spero che ci sia servito per correre queste tre tappe della vita di Maria come tappe significative che ci hanno dato una sorta di chiave di lettura, dentro cui rileggere anche un po' la nostra esistenza. E dicevamo questa mattina la testimonianza, la crisi come occasione di conversione e poi l'empatia che salva. Io non so nella giornata di oggi un po' come vi siete rapportati a queste tre cose, alla nostra capacità di rimanere fedeli a ciò che riteniamo essere vero, a capire che la nostra vita ha un senso nella misura in cui rimane fedele a ciò che la rende vera, che c'è un modo vero di vivere le cose e c'è un modo che non è vero. E quindi la testimonianza è mostrare lo splendore di ciò che tu hai scoperto essere vero dentro la tua vita. La seconda cosa, capire che più che cercare modi per non entrare in crisi, dovremmo cercare modi attraverso cui le crisi ci convertano. Capita a volte nella vita di perderci per strada l'essenziale, ma questa deve essere un'occasione per noi per andare a fondo, per tornare indietro, per cercare, per rettificare, per capire, per lasciarci rivolgere questo rimprovero. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Che è un po' come dire: state ragionando in un modo sbagliato rispetto al mio, tant'è vero che a un certo punto non ci siamo più ritrovati. E poi l'empatia che salva, il dolore che abbiamo sperimentato dentro la nostra vita in fondo può diventare il nostro punto di forza, può diventare quel momento attraverso cui noi riusciamo a intercettare la vita degli altri in una maniera che salva, in una maniera significativa, esattamente come Maria alle nozze di Cana intercetta la tragedia prima che diventi una tragedia. Non hanno più gioia, non hanno più vino, e Maria non rimane solo a guardare, non rimane soltanto a diciamo così, a constatare l'assenza del vino, intrallazza qualcosa, fa qualcosa, alla fine otterrà quel miracolo, il primo miracolo che introduce Gesù nella vita pubblica. Oggi pomeriggio vorrei consegnare alla vostra preghiera, alla vostra meditazione, altre due tappe della vita di Maria. Questa volta sarà un po' più difficile, allo stesso tempo un po' più anche più interessante, secondo me, toccare questi due tempi. Il primo tempo è la vita a Nazareth. Il Vangelo non ci riporta quasi nulla di questo periodo. È un tempo che noi siamo abituati a dire che è un tempo di silenzio. Non è assenza di cose che sono accadute, ma è come se in maniera molto potente il Vangelo ci costringa a fare i conti con la quotidianità, con la ferialità, cioè con quelle cose che non racconti perché tu pensi che non siano interessanti, perché sono la quotidianità. Ogni tanto, avendo anche una sorella più piccola, ricordo, forse davo anch'io questa risposta ai miei genitori, ma non me la ricordavo, no? Uno torna da scuola, che avete fatto a scuola? Niente. Niente non significa che non hai fatto niente, ma che non c'è niente di interessante da raccontare. La quotidianità, in fondo, sono cose che non attirano la nostra attenzione, no? Non è successo qualcosa di particolare, è quotidianità, appunto. Ma questo per noi cristiani...

È qualcosa di importantissimo. Qual è la nostra relazione con la ferialità? Maria vive insieme a Gesù e a Giuseppe, vive questo tempo di ferialità, che non è un'apnea, che non è una rincorsa e basta, che non è semplicemente aspettiamo perché poi ci sarà la vita pubblica, ma un tempo importante, un tempo decisivo, un tempo in cui Gesù cresce in sapienza, virtù e grazia davanti a Dio e agli uomini, un tempo in cui c'è una gradualità, una crescita. Ecco, mi piacerebbe, a partire proprio da questa provocazione, cioè il tempo di Nazareth come il rapporto con la quotidianità, con la ferialità, in che modo noi possiamo santificarci nella ferialità, santificarci nella quotidianità. E questo è davvero un po'... non so se vi è utile accendere la luce, magari così state meno in ombra, almeno io da qui vedo che siete un po' in ombra. Molto spesso noi leggiamo in una maniera sbagliata la quotidianità, la routine, semplicemente perché ci abituiamo, ci pesa addosso e a volte escogitiamo maniere attraverso cui evadere la quotidianità, evadere la routine. In alcune parti del mondo il lavoro è talmente strutturato nella cultura di alcuni popoli in cui lavorano veramente dalla mattina alla sera, dal lunedì al venerdì, in una maniera meccanica, efficace, portano un sacco di frutti, di risultati, poi passano il sabato e la domenica a ubriacarsi, a fare cose assurde, a sfogarsi, capite che c'è qualcosa di disumano nel vivere la quotidianità in un modo così opprimente, tant'è vero che sentiamo poi l'esigenza di dover trasgredire. Allora, io credo che non ce ne facciamo molto di una ferialità controllata se poi alla fine dobbiamo trovarci cose per trasgredire. C'è qualcosa di sbagliato quando tu cerchi la trasgressione, non perché la trasgressione è per forza qualcosa di sbagliato, cioè non mi interessa tanto tacciare di peccato la trasgressione, ma dire che la trasgressione è un sintomo, cioè mi sta dicendo che io non mi sta funzionando la ferialità. Allora, ho pensato questo: in che modo Maria santifica la sua ferialità? Cioè, in che modo questo tempo è un tempo in cui Maria non spreca questi 30 anni? E mi è sempre colpito, mi ha sempre molto colpito all'interno della liturgia quella che noi chiamiamo la dossologia, no? C'è un momento della messa in cui il sacerdote dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che qui ci sia il segreto della ferialità di Maria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Allora, fermiamoci per un istante e proviamo a dire una parola su ciascuna di queste parole. Per Cristo. Una ferialità ti santifica quando le cose che fai le fai per Cristo. Almeno per noi cristiani dovrebbe funzionare in questo modo. Perché se tu non le fai per Lui, le fai per un altro motivo, ma non sempre un altro motivo è un motivo valido. Uno può fare le cose perché per avere un aumento nello stipendio, ad esempio, può fare le cose perché qualcuno se ne accorga, perché gli dica bravo, perché riceva, non lo so, un posto migliore. Ci sono tanti motivi. Ecco, un cristiano si santifica nella quotidianità quando le cose che fa le fa per Cristo. Ora, credo che sia la lettera ai Colossesi in cui Paolo dice: qualunque cosa fate, fatela per il Signore, non per gli uomini. È interessante, perché significa che la cura, la tenerezza, la passione che ci mettiamo nel fare qualcosa, non la facciamo perché ci va, perché abbiamo la luna nella posizione giusta. Non lo facciamo perché l'ambiente lo permette, perché tutto ci aiuta a funzionare, a fare bene quelle cose. Ma le facciamo per Lui. È per amore suo che facciamo le cose.